E questa, ragazzi, è una di quelle canzoni che non invecchiano mai. Ogni volta sembra di rivedere gli anni Ottanta brillare davanti agli occhi. I colori, i sogni, le promesse. Adesso qualcosa di davvero speciale. Luigi Tenco, uno degli artisti più coraggiosi e rivoluzionari della musica italiana, incise Una brava ragazza, una canzone che all'epoca venne censurata perché considerata troppo audaci nei temi e nel linguaggio. Oggi può sembrare incredibile, ma negli anni 60 parlare d'amore in modo diretto richiedeva davvero coraggio. Tenco, insieme ad artisti come Gino Paoli e Sergio Endrigo, contribuì a cambiare per sempre il modo di scrivere canzoni in Italia. Richiesta del nostro amico Joe Tripodi, Luigi Tenco con Una brava ragazza.

0: E Tenco, anche in un brano così breve e leggero, riesce sempre a lasciare un'impronta profonda. Grazie Joe per questa scelta raffinata. E noi ci sentiamo subito dopo il break. Non andate da nessuna parte. Anzi, se proprio dovete andare, lasciate almeno la radio accesa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Bentornati in onda. Dopo una breve pausa pubblicitaria siamo di nuovo qui su Giradischi con la musica che non passa mai di moda. E sapete una cosa? Ogni volta che rientro al microfono penso a quanti di voi proprio adesso stanno stirando, cucinando, guidando con la radio accesa. Anche se non ci vediamo, questa mattina siamo insieme e questa prossima canzone è per tutti voi. Una storia speciale. Un brano di Paolo Barbani dal titolo Hop Hop Somarello. Leggera, sì, ma solo in superficie. Dentro ci trovi ricordi, vita vera, quella nostalgia che ti fa dire quanto erano belli quei tempi pieni di spensieratezza che solo gli anni 70 sapevano regalare. Un brano semplice, sì, ma pieno di vita, di ricordi, di immagini che tornano a galla come se il tempo non fosse mai passato, perché la musica vera è anche questo, un tuffo nel passato che ti riporta esattamente dove eri, anche solo per un istante. Tutto per voi tutti, Barabani.

E questo era Paolo Barabani con una piccola storia che profuma di tempi semplici, una di quelle canzoni leggere solo in apparenza, che in realtà custodiscono quella nostalgia buona degli anni 70. Restate qui, perché adesso arriva un brano richiesto di Roberto Mitiga, che tocca corde profondissime, pieno di emozioni, una delle più intense degli inizi di Laura Pausini. Scritta da lei, questo brano intitolato Perché non torna più fu dedicata a due sue amiche scomparsi tragicamente in un incidente stradale. È un brano che parla di dolore, assenza, ricordi, ma anche della forza necessaria per andare avanti nonostante tutto. Le parole di Laura ci ricordano quanto sia importante amare le persone che abbiamo accanto ogni giorno. Per Roberto Mitiga, Laura Pausini, Perché non torna più.

e ogni volta che ascoltiamo Laura sembra che il tempo si fermi un attimo, giusto il tempo di ricordare chi non c'è più e di stringere più forte chi abbiamo vicino. E mentre le ultime note svaniscono, preparatevi, perché ora cambia tutto. Arriva una vera scarica di energia rock and roll firmata Adriano Celentano, che mando in onda oggi per un bravissimo amico, Giacomo Vergiglio, il Molleggiato, un artista capace di reinventarsi continuamente e di portare nella musica italiana ritmo, ironia e influenze americane. Crazy Movie è la sua versione italiana di So Glad You're Mine, celebre brano scritto da Arthur Crudup, uno dei pionieri del blues americano, l'uomo che influenzò perfino Elvis Presley. Celentano prende quel ritmo travolgente e lo trasforma in qualcosa di totalmente suo, con il testo italiano di Cristiano Minelono e tutta l'energia irresistibile del rock and roll di fine anni 70. Forza allora, alzate il volume e preparatevi a muovere piedi e testa, come sicuramente farà Giacomo. Adriano Celentano, Crazy Movie.

0: Celentano non delude mai e dopo tutta questa energia direi che ci vuole proprio un piccolo riposo, un bel respiro profondo per rimettere in ordine le emozioni. Ma non andate via, restate qui con noi perché tra poco, dopo il break, arrivano dei classici che non possono mancare.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: E connessi con noi, come sempre, c'è anche la nostra cara amica Angelina Alessi, grandissima fan di Franco Califano, poeta, parolieri, artista ribelle, Latin lover della musica italiana, uno che le canzoni le viveva prima ancora di scriverle. Questa canzone che va in onda per Angelina è la splendida versione italiana del successo francese di Michel Fugain, trasformata da Califano in una canzone piena di malinconia, ricordi e immagini meravigliose, intitolata Un'estate fa. Chiudendo gli occhi sembra quasi di vedere il mare, una decapottabile, il sole che tramonta e quei momenti che non tornano più ma restano vivi dentro di noi. Per Angelina, Franco Califano con Un'estate fa. Buon ascolto, cara amica, ci vediamo domani.

e mentre le ultime note ci lasciano, resta quella sensazione dolce e amara che solo Califano sapeva regalare. Un'estate che non torna, ma che continua a vivere dentro di noi, esattamente come farà la prossima, una delle canzoni bella e commoventi della musica italiana degli anni 60. Applausi, interpretata dai grandissimi Camaleonti, è un capolavoro assoluto del 1968, una melodia elegante e potentissima allo stesso tempo, che parla di successo, nostalgia e di un amore che non c'è più, ma che continua a vivere nei ricordi del protagonista. Musicalmente è splendida, influenzi soul, armonie vocali raffinatissime e quel ritornello che entra in testa e non esce più. I Camaleonti sono stati uno dei gruppi più importanti della scena beat italiana, capaci di mescolare modernità e sentimento come pochi altri. Ascoltiamo insieme questo classico senza tempo. Applausi dei Camaleonti.

una melodia elegante, applausi dei camaleonti, un vero classico senza tempo. E andando avanti incontriamo uno dei nomi più geniali della musica italiana, Rino Gaetano. Con suo brano Gianna, Rino ci porta dentro il suo mondo unico, fatto di ironia, parole leggere solo in apparenza e significati profondi nascosti tra le righe. Un artista che non si è mai lasciato incasellare, libero, imprevedibile, capace di parlare a tutti, ieri, oggi e domani. E ancora oggi le sue canzoni continuano a parlare alle nuove generazioni, come se il tempo non fosse mai passato. Gianna, Rino Gaetano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Rieccoci in onda. Il ritmo di Giradischi non si ferma, solo riprende con orecchie tesi e cuore aperto, perché adesso ci immergiamo in un'atmosfera decisamente più intima e nostalgica. Cambiamo marcia con questo brano per Franco e Nina Fedele, con un artista che ha saputo unire il rock and roll alla melodia più pura della nostra tradizione. Quando si parla di Franco e Nina, si parliamo anche di Little Tony, il ragazzo dal ciuffo più famoso d'Italia, che qui mette da parte l'energia dei ritmi sfrenati per regalarci una delle sue interpretazioni più intense e malinconiche. È il ritratto di un amore che brucia, che fa male, ma che proprio per la sua forza diventa impossibile da dimenticare. Ascoltiamo insieme a Nina e Franco. Lacrime, buon ascolto, ragazzi.

che emozioni ci regala sempre Little Tony, una voce che ha saputo attraversare le generazioni senza mai perdere un briciolo del suo fascino magnetico. Passiamo al tema dell'amore, quello vero, quello che cambia la vita, tutto per Nancy. Mando in onda Gianni Morandi con L'amore ci cambia la vita, una dedica piena di affetto per una ragazza molto cara, che sa bene quel che ci ricorda questa canzone. L'amore è davvero la forza che muove tutto. Sì, l'amore ci cambia la vita. Gianni Morandi.

vestita solo nel silenzio per raccontarlo anche a te. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto e non capisci perché vorresti andare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Proprio così, torniamo alla musica capace di creare un ponte tra le epoche, quella che mette d'accordo tutta la famiglia, melodie che facevano cantare i nonni, ballare i genitori e che oggi, con un fascino immutato, sanno far scatenare anche i più giovani. Siamo quasi arrivati al culmine del nostro programma, l'energia è alta, ma prima di chiudere vogliamo rallentare un istante per riscoprire una perla del passato. Facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente fino al 70, per immergerci in un messaggio che risuona ancora oggi con una forza incredibilmente necessaria. Ci affidiamo alla voce colta e raffinata di Sergio Endrigo con L'Arca di Noè. È una canzone profondamente poetica che, con 50 anni d'anticipo, ci parla di futuro, di rispetto per l'ambiente e della responsabilità che ognuno di noi ha verso il mondo. Un brano profetico che sembra essere stato scritto proprio per i nostri giorni, ricordandoci che siamo tutti sulla stessa barca. Un finale di riflessione prima del nostro saluto. Sergio Endrigo con L'Arca di Noè.

Sergio Endrigo con L'Arca di Noè, una canzone poetica e profonda che parla di futuro, ambiente e responsabilità, un brano che a distanza di anni sembra ancora più attuale di quando è stato scritto. E con la poesia di Sergio Endrigo si chiude il nostro viaggio musicale di oggi qui a Giradischi su Radio Italiana 531. Grazie di cuore a tutti voi per averci seguito, per i vostri messaggi, le dediche e la vostra compagnia. Da me, Ross, vi auguro una splendida domenica e una settimana serena e piena di musica nel cuore. E ricordate, la musica non finisce mai, continua dentro di noi. Ciao ragazzi e alla prossima puntata.

0: la vostra radio, la radio italiana 531.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Io sono sempre questa.

Buongiorno a tutti, benvenuti alla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Madre Christi. Oggi celebriamo la Domenica di Pentecoste e anche ricordiamo l'anniversario della nascita di Padre Pio. Il Cristo risorto appare in mezzo ai discepoli e li riempie di gioia. Come il Signore ha mandato suo Figlio Cristo, così manda i discepoli, dando loro lo Spirito Santo come guida e sostegno. Alla fine della celebrazione, anche oggi, per la quarta domenica consecutiva, dovremmo fare il censimento delle persone presenti alla Santa Eucaristia. E quindi gentilmente vi chiedo di alzarvi per dare inizio alla celebrazione con il canto. Accogliamo Padre Angelo con il canto e buona messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Prepariamo, disponiamo il nostro cuore ad accogliere la parola di Gesù, la parola di vita e anche lo Spirito, l'abbiamo invocato più volte con questo canto, vieni Spirito Santo, manda noi dal cielo, quindi è tempo dei doni del Signore, il dono dello Spirito. In questa Santa Messa io farò memoria di Francesco e Maria Carzo e di Oreste Castelluzzo e pregherò insieme con voi anche per tutte le intenzioni. Un signore mi diceva, dedichiamo questo rosario a Padre Pio. No, il rosario lo dedichiamo alla Madonna, l'abbiamo dedicato. E benvenuti a coloro che avete onorato già la mamma della Chiesa con il Santo Rosario. Qualcuno ha dimenticato il rosario a casa, non importa, potete contare con le dita o senza dita, eh? Il dito di Dio, il dito del Dio.

e pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella Tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio,

dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, dalla Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

0: Benedice il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Al termine della seconda lettura che ascoltiamo ora, reciteremo piano piano tutti insieme la bella preghiera della sequenza prima dell'acclamazione del Vangelo.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante uno solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati distati da un solo spirito. Parola di Dio.
2: Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce d'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.
1: Amen.

Se ho fatto il conto giusto, 139 anni fa, come domani, il 25 di maggio del lontano 1887, nasceva in un piccolo paese in provincia di Benevento Francesco Forgione, che noi conosciamo come San Padre Pio. Spero di aver detto la data giusta, il 25 di maggio del lontano 1887, l'anno in cui San Giovanni Battista Scalabrini fondava il suo piccolo ordine congregazione dei missionari. Era 1887, non c'eravate né voi, non c'ero neanche io, forse i nostri antenati c'erano. Ho dovuto, per giustizia, fare menzione di San Padre Pio, perché qui abbiamo alcuni membri dell'associazione e del gruppo di preghiera di San Padre Pio, che si raduna in questa chiesa generalmente il primo giovedì di ogni mese, e il prete deve essere pronto a aprire la porta della chiesa. Oh, qui si parla nel Vangelo di porte chiuse. E Gesù è entrato anche a porte chiuse. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato, abbreviato questa mattina, l'abbiamo ascoltato già la seconda domenica di Pasqua. Gesù risorto che appare ai suoi discepoli nel cenacolo a porte chiuse e dona loro il dono dello Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Quando l'avete ricevuto? Voi e io lo Spirito. Solo una domanda per farvi pensare, per tenervi svegli, ma non è l'ora di dormire questa. Stiamo vivendo in questo fine settimana un tempo bello, importante per la nostra vita personale e anche la vita della Chiesa, e avvertiamo la importanza di questo tempo nel momento in cui facciamo memoria di quell'avvento tanti anni fa, tanti secoli fa, nel Cenacolo a Gerusalemme, perché là a Gerusalemme nel Cenacolo c'erano gli Apostoli, c'era Maria e pregavano. Senza la preghiera non possiamo crescere e non possiamo vivere la vita dello Spirito. Con la preghiera, in preghiera, che sia personale, che sia familiare, che sia comunitaria, allora cresce lo Spirito. Invocavano lo Spirito Santo in attesa che scendesse su di loro, secondo la promessa che aveva fatto loro Gesù. E Gesù ha mantenuto tutte le promesse che aveva fatto ai suoi discepoli. In questo momento avvertiamo che è così anche per noi. Siamo qui raccolti. Questa chiesa è dedicata a Mater Christi, alla Madonna. Grazie. Grazie che me l'avete ricordato. Però qui nella chiesa ci sono immagini di santi e immagini della Madonna Santissima di tanti colori e di tanti sapori, se così potremmo dire. Allora, se noi apriamo il cuore, allora si rinnova la meraviglia della Pentecoste, come a quel giorno di Pasqua o come il giorno di Pentecoste raccontato da San Luca negli Atti degli Apostoli. Abbiamo sentito questa mattina la bella lettura. Un antico autore, rifacendosi proprio alla Pentecoste e a ciò che ogni cristiano è chiamato a vivere, si diceva così: siate ciò che voi celebrate. Lo dico a quelli di San Padre Pio, ma lo dico a tutti voi: siate anche voi
ciò che celebrate. Noi che siamo qui sicuramente vogliamo essere ciò che celebriamo, ciò che stiamo celebrando lo vogliamo essere con tutto il cuore, ed è per questo che ci interroghiamo un momentino e ci chiediamo: ma che cosa stiamo celebrando? Perché possiamo realmente essere ciò che stiamo celebrando? Stiamo celebrando le grandi opere che lo Spirito ha compiuto fin dalla creazione del mondo. C'è un libro del Vecchio Testamento che si chiama il libro di Ezechiele, e qui in Ezechiele si descrive un cimitero. Voi ogni tanto andate al cimitero a visitare i vostri morti. Un signore stamattina mi dice: ma dove è stato sepolto il mio amico 2 giorni fa? E allora ho dovuto spiegargli, perché il prete deve sapere tutto, Allora questo Ezechiele ha visto questa pianura immensa di osse aride. Morte. E invocando lo spirito che è entrato in queste ossa aride, queste ossa hanno ricominciato a vivere. Questo è il profeta Ezechiele. Magari andate a leggerlo se avete tempo, se avete voglia, verso il capitolo 36 di Ezechiele. Ci sono tanti tipi che ci riguardano, tanti tipi di morte, personalmente o comunitariamente. Tra questi vi è un tipo di morte che si chiama attanagliare il cuore, soprattutto quella morte che esprime depressione spirituale, nel sentirci soli, isolati, abbandonati, dimenticati, nel percepire un mondo che è distante e indifferente alla fede e che ci sembra così contraddittorio in rapporto a Dio. Dio sta per conto suo e noi siamo qui abbandonati. È quella morte del cuore per la quale non avvertiamo più l'entusiasmo della fede. Quando si va a una festa, e oggi non è una festa, è una solennità. Dovremmo essere animati dalla gioia, dalla fede, e spesso i nostri volti sono espressione di morte. Qualche volta, dico, non sempre, ma qualche volta mi sembra di vedere facce da funerali, invece che facce di vita, E lo Spirito viene per darci la vita, per trasformarci, cambiarci, rinnovarci in uomini e donne di fede, di vita, per ridarci l'entusiasmo della fede, per farci sentire la bellezza di appartenere a Cristo. Ma non solo, lo Spirito opera un'altra trasformazione, sempre dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita. Lo ripeto, perché qualcuno di noi, forse anch'io qualche volta, sono già morto prima di morire senza lo Spirito. Quando manca l'entusiasmo della fede, lo sappiamo, viene meno anche la passione di annunciare che siamo cristiani. Lo Spirito invece scende per trasformarci, per cambiarci da depressi a entusiasti, da incapace di testimoniare e dire le cose di Dio ad audaci e coraggiosi nel dire a tutti la bellezza della vita in Cristo mediante lo Spirito Santo. Ho sentito ultimamente un canto: loda il Signore, anima mia. Ok, magari qualcuno di voi è abituato a dire preghiere molto semplici come: abbi pietà di me, oh Signore, sono un peccatore, abbi pietà di me, peccatore, Signore. È un'altra preghiera molto semplice: vieni Spirito Santo, vieni Santo Spirito. Sono 3 parole, Vieni Spirito Santo, loda il Signore, anima mia. Sono 4 parole. Se non sapete pregare o non vi viene, magari ripetete
spesso e volentieri queste semplici invocazioni: vieni Spirito Santo, vieni Santo Spirito, dalla morte alla vita. O chi andava da Padre Pio non solo a confessarsi ma a partecipare alle sue messe, se andava morto ritornava a casa vivo. Se entrava in confessionale da Padre Pio, non è che andava a raccontare bugie, perché Padre Pio scrutava anche il cuore, aveva anche questo dono, dalla morte alla vita. Quanto ne abbiamo di bisogno, quanto ne abbiamo di bisogno di essere persone vive, non morte, perché se ci guardiamo con attenzione, guardiamo tra di noi, ci accorgiamo che siamo un pochino morti, siamo un pochino morti. Allora dobbiamo cambiare con l'aiuto dello Spirito la morte in vita. Lo Spirito Santo, dove soffia, la morte non ha più il sopravvento, ed è la vita che risplende con l'entusiasmo della fede, con l'entusiasmo per testimoniare la fede anche agli altri, non per lamentarsi, Non vorrei che la nostra comunità fosse una comunità di lamentoni, perché quello è lo spirito negativo, è lo spirito di morte. Se vi capita tra oggi, domani, domenica prossima di parlare male di qualcuno, anche del prete o della chiesa o del papa, sappiate che siamo animati da uno spirito di morte, morte, negativo. Ora magari se sfogliate la Bibbia, qualcuno di voi la Bibbia la conosce meglio del Papa o di alcuni, o anche dei preti, troverete che all'inizio la Genesi lì è lo Spirito che anima tutto il creato, è lo Spirito Santo che quando scende opera una trasformazione splendida, ci fa diventare da uomini e donne divise dentro, che si dividono tra di loro, a uomini e donne che amano la comunione di vita con gli altri. Lo Spirito Santo ci fa diventare da persone diverse, perché siamo tutti diversi, a una comunione di vita, una comunione di comunità. La sperimentano, la diffondono, la vivono, la partecipano e così rendono davvero bello il volto della Chiesa, che è un mistero di comunione. La Chiesa sinodale, questa è una parola che forse avete sentito poche volte, sinodale vuol dire che cammina insieme. Domandiamoci, la vita di fede, la vita cristiana che viviamo, come la viviamo, come la percepiamo? Come un dovere, magari il dovere di andare a messa, di venire alla chiesa la domenica, o come un dono. A messa andiamo, veniamo perché dobbiamo o perché abbiamo la grazia di poterci andare con gioia e vivere e partecipare della vita della Chiesa? A confessarsi, non so se andiamo, io vado ogni tanto. Andiamo perché dobbiamo confessarci, e se qui ci fosse Padre Pio scommetto che tutti noi andremmo da Padre Pio a confessarci. Ma con tutto il rispetto per Padre Pio, penso che lo stesso ministero che ha ricevuto lui è stato affidato anche a tutti i ministri della Chiesa. Ricevete lo Spirito Santo, chi perdonerete i peccati saranno perdonati. E qui è scritto nel Vangelo di stamattina, ripetuto a distanza di poche settimane, è la seconda settimana dopo Pasqua. Allora, se andiamo a confessare, andiamo perché dobbiamo o perché abbiamo la grazia di farlo con gioia, la gioia della fede?
Se questo non è, siamo ancora sotto la legge della paura, del dovere, non sotto la legge, non sotto lo spirito dell'amore, della gioia, dell'esultanza. Per questo lo spirito viene dentro di noi, viene per trasformarci. Se vedete che nella vostra vita qualcosa sta cambiando, vuol dire che siete anche voi animati dallo Spirito. Se c'è invece lo spirito della maldicenza o altro, vuol dire che quello non è lo Spirito Santo, non è lo spirito del bene. Lo Spirito Santo opera dunque trasformazione da uomini, donne, bambini che sono tristi perché si relazionano con una caricatura del Signore, con una sorta di astrazione senza vita, da uomini e donne che sono esultanti perché sanno di essere in relazione con Gesù, il risorto, il vivente, che non muore più, che è il segreto della piena riuscita della nostra vita cristiana. Queste sono alcune, scusate, magari vi ho confusi, ma l'idea principale è che lo Spirito è Spirito Santo che dà la vita, che toglie la morte. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, vieni Spirito Santo e opera queste trasformazioni, questi cambiamenti, rendendo vera anche per noi, anche per la Chiesa, la grande invocazione: vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Magari, se vi ricordate, usate queste brevi invocazioni quando potete, anche quando guidate la macchina, anche la mattina quando vi alzate o la sera quando andate a riposare. Vieni Spirito Santo, rinnova la faccia della terra, rinnova anche questa nostra comunità, anche la mia famiglia, rinnova noi, o Signore, e rinnova soprattutto il mio cuore.

0: Non vi distraete, non vi distraete per favore. Fate una bella preghiera, vieni Spirito Santo, chiudete gli occhi. Vieni Santo Spirito, vieni Spirito Santo e facci più santi, più pieni di te, non mezzo bicchiere, ma tutto intero, tutto fino al colmo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco. Oh, qui io, questo è il colore dello Spirito. Vedete che anche la parte vicino all'altare, grazie al gruppo di Padre Pio che ha portato questa bella tovaglia, non la lasceranno qui perché ce la tengono cara nel cassetto e la tirano fuori una volta all'anno. Grazie. Credo io solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo. Vi preavviso che ci sono dei misprint nelle preghiere dei fedeli. Sorelle e fratelli, il Signore Gesù asceso al cielo, siede alla destra del Padre, intercede per noi, con fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera dicendo: vieni Spirito Santo.
1: Vieni Spirito Santo. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti della Chiesa, siano guidi forti e misericordiosi per il popolo di Dio in cammino verso i nuovi orizzonti della storia. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Spirito Santo, entra nel cuore dei capi delle nazioni e nei paesi percossi dalla guerra e dalla violenza. Sostieni le decisioni e le iniziative di riconciliazione e di pace. Preghiamo.
2: Vieni Spirito Santo.
1: Vieni, o Spirito d'amore, spezza le catene dell'egoismo e rendici liberi nel tuo amore. Preghiamo. Per la nostra comunità, perché realizzi la comunione con gesti concreti di riconciliazione e di condivisione. Preghiamo. Perché i cristiani di qualsiasi denominazione camminino con sincerità verso l'unità, perché la Chiesa sia riunita in un solo ovile sotto un solo pastore. Preghiamo. Spirito Santo, suscita nel nostro comunità giovani disponibili a consacrarsi a te come sacerdoti, religiosi e religiose, per il servizio dei fratelli. Preghiamo.
0: Invochiamo lo Spirito anche su di noi,
3: sui membri delle nostre famiglie, su coloro che non sono presenti qui quest'oggi perché sono andati ad altre feste, cristiani che si trovano sparsi in Adelaide, anche i fedeli che sono in questo momento alla chiesa di Heimat Sacro Cuore per la festa di Santa Rita, perché lo Spirito Santo scenda su di noi e anche su di loro. Preghiamo in silenzio in questo momento. Affidiamo alla misericordia di Dio tutti i nostri defunti, particolarmente Francesco e Maria Carzo e Oreste Castelluzzo e i membri defunti dei gruppi di preghiera, specialmente il gruppo di Padre di San Padre Pio. L'eterno riposo
4: darà loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
3: Padre buono, che con il tuo Santo Spirito ricostruisci ciò che il peccato ha distrutto e fai rifiorire le speranze deluse, accogli le nostre suppliche e rinnova la faccia della terra per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.

0: Stando ora in piedi, cari fratelli, care sorelle, pregate anche voi insieme con me, perché il mio e vostro sacrificio sia veramente gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, oh Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai resi figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso abbondantemente lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana, tanti linguaggi, nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta l'estensione della terra e quella qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Francesco, di Maria, ricordati di Oreste, di tutti i nostri defunti, specialmente coloro che abbiamo perduto recentemente. Ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Padre Pio e con tutti i Santi e i Martiri che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Animati dallo Spirito che abita in noi per la grazia santificante, con fiducia e libertà di figli, preghiamo cantando insieme questa preghiera del Padre nostro.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore, risorto dai morti, sia sempre con tutti voi. Gioiosamente, nello Spirito di Dio, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

e poi il coro tu in mezzo, per favore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Rimanete seduti, per favore. Vedo che alcuni membri della comunità che devono venire per un 2 o 3 battesimi scalpitano lì fuori della chiesa, quindi noi abbiamo pazienza con noi e anche con loro. Rimanete, per favore, seduti. O Dio, che ci doni alla Tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la Tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci dobbiamo contare anche questa mattina, qui con l'aiuto di Rosemary. Quindi aprite bene le orecchie quando sentite la vostra età, per favore. Non ci sono bambini, o forse ci sarà qualcuno. Oh, sì, abbiamo due bambini qui. Scusate. Scuse ai genitori o agli zii.
2: Ok, if I could please have ladies less than 17 years old, please hold up your hands. Donne sotto 17 anni. Good girl, thank you. Boys underneath 17 years old. Donne 18 fino a 29. Women that are 18 to 29 years old, please. Uomini 18 fino a 29 anni. Donne 30 fino a 49 anni. Ladies 30 to 49. Men 30 to 49. Uomini 30 fino a 49. Donne 50 fino a 69. Ladies 50 to 69. Men 50 to 69, uomini 50 fino a 69, donne più di 70 anni, women over 70 years old.

Una, mi hanno chiesto di presiedere, non so cosa succederà, forse un pochino di confusione. Stamattina non c'era confusione, ma domenica prossima vi garantisco che ci sarà un po' di confusione delle lingue, perché c'era confusione anche il giorno di Pentecoste. Non so cosa succederà, leggete tutto il bollettino anche fra le righe per quello che succederà sia in chiesa sia in sala domenica prossima. E siccome qui c'è il gruppo di preghiera di San Padre Pio, mi tirano anche loro le orecchie, le mie orecchie diventano sempre più lunghe tutti i giorni, mi dicono che qualche volta nel bollettino non si mette, io ho detto no, qui è scritto gruppo di preghiera di Padre Pio, la prossima è il 4 di giugno, giovedì alle 5 del pomeriggio, quindi se avete... non avete niente da fare a casa, il primo giovedì del mese alle 5 del pomeriggio venite e unitevi alla preghiera di San Padre Pio. Volevo dire un'altra cosa, spero che nessuno si offenda, perché io dico qualche volta la macchina è parcheggiata in the wrong spot, devo fare anche il vigile, ma è solo per un pochino di ordine. Qualche volta magari se sto parlando con una persona, un'altra persona mi vuole parlare, io sono solo uno, non sono due. Quindi quando vedete che il prete sta parlando con una persona, giù un po', e poi è scritto e ripetuto che coloro che devono fare i ministri dell'Eucaristia, se per qualche motivo non possono più continuare, devono telefonare all'ufficio, non a Padre Angelo, all'ufficio della Chiesa per cancellare il proprio nome. Se uno gli diamo una medaglia di benemerenza, sia che non può più distribuire la comunione o non può più proclamare la parola di Dio, comunque queste persone sono ringraziate sentitamente da tutta la comunità. E adesso ci dobbiamo mettere in piedi perché dobbiamo lasciare spazio. Il Signore sia con voi. Attraverso l'intercessione di San Padre Pio e di tutti i santi che veneriamo ogni giorno, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Allora, siccome lì all'entrata della chiesa c'è un chock-block, allora vi chiedo di uscire dalle porte tutti, anche i cantori, dalle porte laterali, poi vi riunite davanti alla chiesa perché non sta piovendo. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Grazie. Uscite dalle porte laterali.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Chang e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

0: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per
3: domenica 24 maggio: Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, Greenhill Road, Burnside, McGill Road, McGill, Reid Avenue, Tranmere.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
8: Prison Cole in 92 years old.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissime solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: radio italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: domenica 24 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; McGill Road, McGill; Reid Avenue, Tranmere. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Chang e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Buon pomeriggio e buona domenica a voi tutti i miei cari. L'angolo dell'amicizia è qui. Siamo di ritorno, siamo in onda a essere con voi. Come di solito sapete, dalle 2 alle 4 ci siamo io, Nancy e Elena. E diciamo anche la squadra completa con la parte tecnica di Alfio. Ecco qui, siamo a darvi il buon pomeriggio, come ho detto prima, una buona domenica. E come si inizia questa favolosa domenica? Dicendo a voi tutti come state. È molto importante sapere che ci siete. E poi è un buon pomeriggio a chi ti è vicino, anche in silenzio, ma tu sai chi è. E perciò con questo io vi auguro una felice. E magari, come si dice, essendo domenica, io sono sempre un po' particolarmente, come si dice, la parola adesso mi sfugge, Elena, spirituale, ecco, la parola spirituale, ecco, perché per me, ecco.
1: Sai perché, scusate, adesso...
0: Adesso hai fatto bene a intervenire, perché volevo quasi dire, Elena, buon pomeriggio, ma hai fatto bene.
1: Io sono intervenuta un po' prima, scusate.
0: No, non c'è niente, anzi.
1: Allora, cari ascoltatori, io sono Elena, of course, dietro quelle cose che ha parlato la nostra Nancy, ho detto spirituale, il perché di questa parola. La domenica è sempre così, la domenica è una giornata sempre speciale per tutti, la mattina uno non va a lavorare, uno va a fare una passeggiata, qualcuno va a fare una bella al bagno, specialmente se le giornate sono molto calde e così via. Ecco perché è stato parlato questa parola riguardo una giornata speciale, Nancy. Che ti sembra?
0: Mi sembra che tutte le domeniche per me sono veramente particolarmente speciali. Come dicevo, tornando indietro, prima perché io sento questa parte spirituale di cui ci sono cresciuta in Italia, Elena. Yeah. Da bambina mamma mi mandava alla messa delle Beniamine, non so se tu ricordi. Adesso torniamo un po' indietro ai tempi, si parla di tantissimi anni fa, cioè da dove vengo io a Brindisi, Elena? Avevo proprio la chiesa di fronte dove io abitavo in via Francesco Baracca numero 2.
1: Ricordi ancora?
0: Sì, come se non si fa a dimenticarci. Via Francesco Baracca numero 2 al secondo piano, cioè dove ero situata io, dove guardavo dal mio balcone, c'era questa bellissima chiesa, l'Ave Maristella.
1: Mamma mia,
0: e dove io poi ho fatto la prima comunione insieme a mia sorella,
1: ho fatto
0: la cresima,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Poi Elena, mi sono anche sposata.
1: Ah, Madonna mia, allora non sei andata mai via da nessuna parte?
0: Per certe circostanze sono rimasta finché poi è nata la prima bambina.
1: Ancora,
0: l'abbiamo battezzata alla chiesa via... cioè la via San Francesco Baracca, però la piazza si chiamava proprio la piazza dell'Ave Maristella. E poi per caso, devo dire che è stato per caso, perché non era niente progettato nella vita, sappiamo, tornando dopo 5 anni mi è nato Marco e l'ho battezzato anche là. Cioè questa favolosa chiesa dove io sono cresciuta, battezzato i bambini, sposata, per me è una visione che non andrà mai via. E perciò per me la domenica è qualcosa di veramente molto, non parte religioso, ma è importante. Ed è importante per voi ascoltatori, non lo so quanto è importante, però per me quando arrivava la domenica era festa. E poi io e mia sorella, dopo che abbiamo perso mamma, cosa abbiamo fatto? Sempre continuando le usanze di andare a messa, da là andavamo a fare la passeggiata al corso. Prendevamo il traghetto dal Casale, perché il rione dove io abitavo si chiamava Rione Casale, al Brindisi, e c'era un tratto di mare, Elena. E da lì poi andavamo giù alla marina e arrivavamo al corso a fare la nostra passeggiata domenicale.
1: Oh, well.
0: Allora, come ci si fa a scordare queste cose, questa parte?
1: Questo.
0: Ecco, la domenica per me è qualcosa di, non so, molto, molto, molto speciale.
1: Well, io devo essere sincera, sono una persona cattolica, però non sono tanto che vado in chiesa come che te hai parlato in questo momento, perché io sono stata sempre una brava cattolica, però non so il perché ho sposata o perché gli anni miei erano molto tristi o perché il tempo mio quando io ero ragazza era il tempo della guerra, è inutile parlare, e allora le cose non si potevano dire vado alla messa questa domenica perché le cose erano completamente differenti, e perciò io sono stata cresciuta in un certo qual modo in questa maniera. No che non vado in chiesa, per carità, anzi mi fa piacere di andare quando vado, o perché qualcuno muore, o perché qualcuno si sposa, o perché qualcuno fa un bel battesimo dei bambini. Io, ecco perché, da noi, io quando che ho avuto mio figlio, da noi, non so il perché, avevano detto che la mamma non poteva andare in chiesa quando che facevano il battesimo. E io venivo da una chiesa molto grande, dove che Sant'Antonio a Trieste, che la chiesa è una delle chiese molto più grande, you know? E allora io non sono andata, ma però la comare, diciamo, che l'ha battezzata, la famiglia, sono andati tutti lì, hanno battezzato mio figlio, perché era nato mio figlio anche a Trieste, you know? E così io sono sempre stata religiosa, in tanti, anche quando sono arrivata in Australia, ho portato mio figlio a scuola, che aveva 6 anni e mezzo, che l'ho messo alla scuola cattolica. Allora perciò vedete, cari ascoltatori, che lo stesso dentro di me c'è sempre stata quella di essere una brava cattolica, anche non andando a messa tutte le domeniche.
0: Ma certo, Elena.
1: Perciò le cose sono completamente differenti da una persona
0: all'altra. Bravissima. Beh, parlando di questo, mi ha incuriosito un po' il fatto che ho sentito che tu non eri presente al battesimo di tuo figlio.
1: No, e non so il perché, quel periodo lì si parlava che la mamma non è nice che andava alla chiesa. E adesso ti devo dire una cosa, io ho battezzato la figlia della mia comare, che abbiamo fatto quando si è sposata, sempre a Trieste, e lei ha avuto questa bambina in ospedale. Ha avuto questa bambina all'ospedale, e da noi si usava che se volevi potevi battezzarla, c'era una piccola chiesa all'ospedale e potevi battezzarla anche alla chiesa. E difatti io c'ho una foto, la quale sono io con mio marito e con questa bambina che l'ho battezzata, però la mamma era ancora a letto e neanche il padre non c'era, e l'ho battezzata solo io e mio marito alla chiesa del nostro ospedale grande di Trieste. E perciò non so, non,
0: per qualche motivo i genitori non erano presenti.
1: No.
0: Beh, io posso
1: io
0: dire
1: questo, io questo
0: sì,
1: qua
0: va bene.
1: È stata un'occasione sì. Che è successa sia la prima volta e anche la
0: forse
1: seconda.
0: Forse è un'usanza da voi dal nord, non lo so, però non so, vorrei quasi andare un po' a indagare. Però questo battesimo porta un po' il continuo del nostro discorso del programma su oggi, perché proprio domenica scorsa abbiamo battezzato il mio piccolo Valerio, il mio pronipote di 6 mesi. Parleremo di questo battesimo un po' diverso anche dal fatto che sono passati tanti anni e descrivere il modo in cui è successo. Ne parleremo di questo. Ecco, oggi parleremo di qualcosa di diverso. Allora, rimanete con noi. Noi siamo sempre qui a offrirvi il migliore della musica e il migliore da parte mia e di Elena. Andiamo subito a un piccolo stacco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Ecco qui, siamo di ritorno, cari amici ascoltatori dell'Angolo dell'Amicizia, con Nancy Elena e il team che, come abbiamo detto prima, saluteranno nel prossimo stacco, diciamo così. Allora Elena, stavamo un po', perché non continuare questo soggetto parlando di questa bella parte del battesimo, vero? Abbiamo un po', come si dice, scoperto le diversità del battesimo quando i tuoi figli erano piccoli e nel tempo quando i miei bambini sono nati. Ecco, ci sta una differenza di 20 anni quasi, vero? Questo lo sappiamo. Ma non solo quello, ogni era, diciamo così, bisogna capire il perché, ogni era ha i suoi cambiamenti. E allora, parlando di battesimi, ho appena un po' così parlato che anche a me è successo che abbiamo avuto questo onore di essere partecipi al battesimo del pronipote Valerio, di appena 6 mesi. È stata una cosa molto diversa, come ho detto, anche quando abbiamo battezzato le nipoti, cioè le mamme di questi bambini che adesso battezziamo. Non so, le cose cambiano sempre, Elena, cambiano sempre, però in un modo molto diverso, e io voglio condividere con voi il modo in cui questa volta abbiamo partecipato a questo battesimo di questo bimbo. È stata una cosa così semplice, Elena, così quasi familiare, Elena. E il prete, quando ha dato l'opportunità, quando siamo entrati, sto bambino, insomma, voleva bere il latte, lui ha detto: accomodatevi, sedetevi e lascia che il bambino beve il latte. Ha bevuto il latte, Elena.
1: Ma io
0: queste
1: dico,
0: cose non succedevano prima,
1: no,
0: Elena.
1: No, io ti...
0: questo bambino è stato fermato dal prete perché voleva mangiare,
1: ma giusto,
0: e gli ha dato il latte. E nel frattempo ha detto: voi tra di voi potete parlare, perché questo non è un sacramento, questo che noi dobbiamo fare. Però l'ha fatto in un modo così diverso, così familiare proprio, sembrava che la chiesa era parte di una famiglia veramente, che eravamo parte di tutta questa chiesa, Elena, eravamo solo noi. Allora, è stato battezzato, quando lui ha fatto il battesimo, ha fatto la parte dell'olio, un olio, poi l'altro olio, poi
1: il battesimo,
0: sì,
1: diciamo, ecco.
0: E poi quando è arrivato il momento del segno della croce che lui ha fatto sulla croce, lo ha fatto fare anche a tutti noi che volevamo, cioè noi eravamo sorpresi perché è un modo diverso da tanti anni fa, dai figli, dai nipoti, adesso i pronipoti, cioè le cose sono così,
1: ma
0: che vanno cambiando, sono d'accordo che tutti stanno sperimentando questa parte della vita diversa, che è bello scoprire le diversità di queste occasioni,
1: Nancy,
0: Elena.
1: Io vorrei adesso parlare che io c'ho i figli, hanno avuto i figli e oggi come oggi hanno sposato tutti le mogli italiane. Una ha sposato una Danish, quell'altra ha sposato l'inglese, e ognuno di loro hanno le cose fatte completamente differente degli italiani. Così che i miei figli sono stati battezzati da me, però i miei nipoti no, perché loro hanno un altro metodo, un altro modo di andare
0: così
1: avanti con la vita, e c'hanno non per questo, perché non sono battezzati, non sono bravi figli o brava gente, no, questo è il loro le mogli hanno detto: bisogna in questo momento dire no, noi non lo facciamo perché non lo vogliamo fare, ok? È così che io vorrei tanto dire una cosa, che anche adesso, avendo avuto nipoti, pronipoti, oggi come oggi c'ho anche una pronipote che c'ha 11 mesi, e la mamma è inglese, mio figlio è nato qui in Australia, è stato cresciuto qui in Australia. Io da dove vengo io? Io vengo da Trieste, vero? Venendo da Trieste, io penso che ogni country, ogni posto che noi veniamo, ognuno ha il suo modo di celebrare le cose. Adesso, oggi come oggi, io manco da casa da tanti tanti anni, perché sono venuta qui nel 1955, la quale manco parecchi anni da casa, da Trieste, però io penso che anche lì, oggi come oggi, le cose sono cambiate completamente. In qualsiasi maniera, non potrei dire niente cosa succede oggi in Italia. Io voglio solo dire una cosa, che ognuno che sposa uno straniero, se vuole la sua famiglia e vuole la sua felicità familiare, devono essere d'accordo marito e moglie, perché se vogliono battezzare sia il figlio che la figlia, se non sono d'accordo, crescono lo stesso onesti, sinceri, e crescono in tutte le maniere meravigliosamente bene. Che io, avendo avuto una nipote nata qui dal mio secondo figlio, oggi come oggi ha fatto le scuole, ha fatto la sua università, ha contribuito alle cose meravigliose col suo mestiere di avvocato, tutte queste cose qui. Questo vuol dire, non perché non è stata battezzata, che uno non può arrivare alle belle cose della vita. Io personalmente ci tengo ancora al battesimo, perché sono cresciuta in quel momento. Sono cresciuta nella nostra vita del momento del mio periodo, quando sono nata io, ma però oggi come oggi le cose sono cambiate, come anche la Nancy ha detto. Sì, è vero, sono cambiate completamente, però dobbiamo accettare, anche se vogliamo bene ai nostri figli, dobbiamo accettare anche quello che loro desiderano, perché questa è la loro vita e la loro famiglia, e loro devono continuare nel modo migliore per loro, e noi non possiamo intervenire in nessuna cosa, che è solo lasciar fare, ognuno è libero di fare qualcosa. C'hanno la loro famiglia, c'hanno le loro cose, e così va avanti, Nancy. Io penso che queste sono...
0: No, sei stata molto molto chiara a descrivere questa tua parte dei nipoti and pronipoti anche, perché senti Elena, diciamo la verità, non possiamo controllare niente che non va, cioè che non fa parte di noi, ecco.
1: Ma è logico.
0: Cioè, questi nipoti noi li vogliamo bene, i pronipoti tutti, però come hai detto tu, c'è questa parte da poter rispettare. Se questi giovani non sono non cattolici, hanno un'altra religione o non credono, no, questa è una cosa che, per fare, come hai detto te, far sì che la famiglia sia sempre contenta, accetti,
1: devi
0: accettare, andare avanti
1: e devi rispettare a loro.
0: E questo va anche bene.
1: Yeah,
0: e questo va anche bene, Elena.
1: Yeah, yeah.
0: Allora, parlato di questo, è concluso.
1: Yeah.
0: And ben detto. Noi vogliamo di nuovo dare un altro piccolo stacco e torneremo con voi tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Per ulteriori informazioni, contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.

0: dimenticarmi.
1: Ecco qui, miei cari amici ascoltatori, siamo qui. Abbiamo ascoltato due bellissimi brani, un po' diversi, vero? È bello spolverare qualcosa che non tanto ci si conosce. Questo brano, l'ultimo, magari non è stato tanto ascoltato, però è stato bello, vero Elena?
2: Cioè,
1: è bello ascoltare qualcosa che non ci si ascolta mai. Allora, a microfoni spenti prima, tra me e te Elena, già quando sei arrivata eri già pronta con ste api, che io poi non stavo capendo se erano le api, no, l'alveare delle api o le api, perché da noi, se ti ricordi,
2: le api
1: ci sono le api, quelle là che
2: del miele che
1: sì, quello l'ho capito,
2: il miele da una, un fiore all'altro,
1: sì.
2: Sono molto importanti,
1: sì,
2: Nancy.
1: Sì, ma come che no. Però io pensavo, perché in Italia le api sono anche, sai, quelle motociclette.
2: Ah, no, api. È dico,
1: ma di che tipo di api? Allora, Elena, tu hai detto che...
2: Io parlo di api.
1: Il 20 di, il 20 di maggio è la giornata mondiale delle api.
2: Esatto.
1: Allora,
2: esatto.
1: Tu hai qualcosa e io poi... Con te voi continueremo. Vuoi che inizio io o inizi te?
2: Oh, come vuoi. Io posso dirti una cosa... Che io a Waiala, io ho una famiglia che proprio con le api fanno il miele puro, non, proprio puro. E difatti, perché io ho il vicino di casa, che questa persona lavora su questo miele, è la sorella del mio vicino di casa. E perciò ho potuto avere questo miele personalmente da loro, perché me l'hanno dato e me l'hanno portato a casa.

0: fanno tutte queste cose fra loro, cosa io no? E difatti prima non ho mai mangiato il miele sopra il toast, perché usavo il miele io personalmente quando che avevo mal di gola, che facevo miele e col limone per ciò che mi passasse il raffreddore, e non ho mai fatto altre cose con il miele. Però in questo momento, con questo, ecco che tornando alle nostre api che fanno un lavoro meraviglioso, questo miele che io ho avuto, che sono stata felice che me l'hanno regalato, ho pensato sarebbe bello anche se lo potessi comprare, ma non è stato possibile. Però ho provato a mettere questo miele sopra un pane tostato, e voi non potete immaginare, io non ho mai mangiato una cosa così buona. Allora, per far capire che le api sono meravigliose, fanno dei lavori che non potete immaginare, portano le cose da un fiore all'altro, e se non fossero le api che farebbero questo lavoro, io vi posso garantire che tante cose non sarebbero fatte in questo mondo, perché le api, noi non ci rendiamo conto di queste cose che le api potrebbero fare, Nancy. Però io vedo adesso che quello che mi raccontano queste amiche mie o che mi parlano, che queste api sono completamente molto molto importanti di averle.
1: Le api, come hai detto te, cioè perché si festeggia o si celebra più che altro questa giornata, che sarebbe, abbiamo detto prima,
0: mondiale delle api, sì, giusto?
1: Perché le api, come gli altri impollinatori, come le farfalle, uccelli,
0: esatto,
1: e anche i pipistrelli, sostengono la biodiversità, così si dice, se ho detto bene, e sono fondamentali indicatori della salute ambientale.
0: Giusto quello che ho detto io, che sono molto, forse le persone non si rendono conto, perché dice, oh, quando mi viene un'ape vicino, la mandi via, non la voglio. Invece vedi, Nancy, quanto sono importanti queste api.
1: Ma sì che sono importanti, come sappiamo tutto. Difatti io ce l'ho nel giardino, ce n'è una proprio che va proprio vicino alla pianta del prezzemolo, Elena. Ma è sempre lì, al fiore della pianta del prezzemolo, che sta un po', diciamo, appassendosi, però è lì che sta facendo il polline, no? Ed è una cosa molto,
0: molto importante.
1: Per i prodotti, diciamo, organici, come questo grande nutrimento. Io veramente sono quasi cresciuta col miele, Elena, non so perché. Perché non si trovava tanto lo zucchero in certi periodi, e mia mamma aveva sempre questo miele a portata di mano, anche come dici te, era importante per il periodo invernale, quando noi da piccoli prendevamo questi raffreddori, queste infezioni alla gola, e ci aiutava. Non col limone, essendo bambini, ma col latte. Metteva il miele dentro il latte caldo e ce lo faceva bere prima di andare a letto. Ma tu lo sai che io lo faccio spesso anche ancora adesso, Elena?
0: Oh, ma questa è una cosa normale. Ma io parlavo, cosa ho detto prima? Ho detto, se te c'hai un grande raffreddore, io so che anni fa ho preso una grande... un raffreddore fortissimo, e non era modo che potevo liberarmi da questo raffreddore, tosse, tutte queste cose qui. E una persona è stata che me l'ha detto, perché non provi a fare miele con il limone, e lo mescoli, è venuto, viene come una crema, non una crema, viene come qualche cosa di molto molto da vedere, come una crema, you know? E prendi un bel cucchiaio di questo, Nancy, cari ascoltatori, e voi non potete immaginare quanta salute, quanto bene. A me ho fatto passare il mio raffreddore con questa cosa qui, e io penso che ecco perché combinazione questo mercoledì, essendo la giornata mondiale delle api, Nancy, abbiamo parlato, è stato bello.

0: fare un commento su queste
1: sulle api, l'importanza delle api e del miele. E adesso di nuovo chiudiamo questo bellissimo evento e cercheremo di darvi qualche altra informazione, qualche chiacchiera, però andiamo adesso subito a un altro piccolo stacco, magari con una pubblicità e una canzone.
0: Yeah.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Oddio Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
3: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
3: Cosa?
5: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
7: Eccoci qui di ritorno, cari ascoltatori.
8: Bentrovati, siamo qui con voi. Elena, adesso parleremo cosa dei... del volontariato.
7: Io questa settimana è la settimana del volontariato e penso che tutti in generale, quelli che fanno questo lavoro di volontariato, non solo qui alla Radio Italiana, ma bensì fare il volontariato in tante altre cose, aiutando le persone, andando a fare il IHCA, aiutando tutti quelli che sono ammalati, e sono tutti volontari, e bisogna alzare tanto di cappello a queste persone. Io potrei dire solo una cosa, che queste persone che accompagnano questi malati, che li portano in giro a fare la spesa, a fare tante altre cose, io penso che sono meravigliosi e bisognerebbe levarli tanto tanto di cappello e ringraziare loro per quello che fanno.
8: Senz'altro, ben detto Elena, come abbiamo detto, come ha detto Elena, ripeto anch'io, il volontariato Adelaide offre innumerevoli opportunità per tutti, sappiamo, per la comunità locale, protegge l'ambiente, acquisire nuove competenze. Cioè, tu puoi scegliere qualsiasi tipo di volontario, di volontariato, dipende da quello che tu ti senti di offrire come volontario. Veramente siamo fortunati che abbiamo questa opportunità di regalare questo tempo a qualsiasi parte di ambienti, parliamo ospedalieri, come questa nostra radio comunitaria che noi siamo, che noi
7: tutti siamo, ecco, volontari qui.
8: Ma ogni tipo di volontariato è come avere un dono personale da offrire, anzi io penso più da ricevere che da dare, perché regalando un po' di tempo
7: libero,
8: disponibile,
7: esatto,
8: per chiunque noi abbiamo, e dare insomma come si dice, da reward
7: è stato sempre
8: cioè Elena, the reward, voglio dire in italiano, vedi, sono andata in inglese, yeah. Perché mi è venuto più facile a dire reward? Tu aiutami a dire in italiano cosa vuol dire reward. Camo, vediamo quanto sei.
7: Io metto in prova il confuso.
8: Siamo qui tutte e due confuse.
7: Yeah,
8: cioè reward vuol dire avere quella
7: un regalo.
8: Bravissima,
7: un regalo. Perché dovete scusare, cari ascoltatori,
8: Madonna, ma come
7: che
8: si
7: dobbiamo,
8: fa? Volte...
7: dobbiamo pensare che abbiamo due lingue nel nostro cervello e
8: reward,
7: qualche momento
8: reward,
7: un
8: cioè reward vuol dire essere riconosciuti, regalo it's a gift,
7: è un regalo,
8: però reward vuol dire essere riconosciuti come volontari. volontario.
7: Sì, ma il regalo è che tu personalmente fai un regalo a queste persone come volontariato.
8: Sì. Diciamo perché il tempo libero.
7: Tempo libero
8: può essere un regalo.
7: Un regalo.
8: Va
7: giusto.
8: Bene, possiamo anche aggiungere così, dicendo che noi regaliamo questo tempo disponibile facendo qualcosa per gli altri, però poi alla fine questo tempo che noi diamo agli altri, io penso che torna indietro a noi, non una volta, due, tre, viene in un modo così...
7: Ritorna indietro a te, a noi, in un modo completamente differente. Qualcuno ci aiuta, o qualcuno ci dà qualche cosa che noi desideriamo. E questo è un ritorno che viene fatto dalla vita.
8: Bravissima,
7: perché
8: bravissima.
7: Queste cose qui... Quello che fai ricevi.
8: E il doppio, forse il triplo indietro.
7: Quello
8: non
7: che fai
8: limite,
7: ricevi.
8: Non c'è limite, giusto. Non c'è limite. Quanto è bello essere disponibili a dare un po' del vostro tempo anche a una persona che veramente ha tanto bisogno, che non so, che è lì, che ti chiede, no, puoi darmi un po' del tuo tempo, ma io dico, cosa posso fare per te, che tipo di tempo posso darti, cosa vuoi indietro. Magari tanti vogliono soltanto parlare un pochino, avere un po' di compagnia, Elena, o non so, anche se per caso dicono possiamo prendere un caffè insieme, ma lascia che succeda che prendiamo un caffè insieme. Essere disponibili alle persone che veramente, veramente hanno la necessità di ricevere qualcosa senza tornare indietro. Noi non torniamo indietro niente, cioè questo è il bello, non vogliamo niente indietro. Essere volontariati vuol dire offrendo il tempo disponibile che noi sentiamo liberi di farlo con amore. Innanzitutto devi farlo con amore, con passione, ecco. Come per esempio io faccio questo volontariato, saranno 9, quasi 10 anni, sono sicura che sono 10 anni, e anche c'è un altro giorno alla settimana, altre 2 ore, cioè io potrei anche avere più tempo, perché veramente c'è il tempo per farlo. Anche una persona che lavora, anche mezz'ora dopo il lavoro, può essere disponibile a qualsiasi parte, di qualsiasi ente, di qualsiasi cosa, dare un po' del tempo libero, e magari io vi posso garantire c'è davvero una riconoscenza enorme. E noi, parlando di questa settimana del volontariato, noi siamo orgogliosissimi di essere volontari in questa meravigliosa sede della 531 e di questa radio che sta espandendo davvero un mondo di cultura, di esperienza, non so, io non finirei mai di capire l'importanza di una radio. Tanto meno la televisione, per me poco mi interessa, io sono là che accendo sempre sta radio, perché con la radio sembra di avere quel contatto come personale tra te e la radio, c'è qualcosa che ti lega.
9: Senz'altro.
8: E a me fa tanto piacere. Allora festeggiamo tutti insieme questa meravigliosa settimana del volontariato e teniamoci sempre uniti, e specialmente io voglio augurare anche alla Radio 531 di questa opportunità che ha dato a noi e che ancora dà ad aprire le porte a chiunque è disponibile a fare il volontariato qui alla 531. E con questo, Elena, sì, vogliamo di nuovo dare uno stacco a noi prima e poi con una canzone o con un...
7: Io, se c'è il tempo, vorrei
8: leggere una poesia.
7: Dopo.
8: Subito dopo lo stacco, Elena.
7: Ah, va bene.

0: Benissimo. Ora, visto che abbiamo avuto una bellissima canzone con il mondo, io vorrei adesso leggervi una canzone riguardo il mondo. E il titolo è Nel nuovo mondo. Nel nuovo mondo siamo arrivati, giovani, sani e ben preparati. Abbiamo subito lavorato e abbiamo lavorato forte e qualche risparmio messo da parte. Con la vecchia macchina, la chiamavamo la Carolina, andavamo al mare, andavamo anche in collina, tutti i sentieri abbiamo calcato. Al Silver Lake ci siamo arrivati. Splendida atmosfera, cielo turchino, un pensierino favoloso. Innaffiati con un bel bicchiere di vino. Nella Carolina, con poche poltrone, ci si andava in 9 persone, e questo ve lo posso garantire perché è vero, perché io sono andata in 9 persone in una di queste. Uscivamo sempre con allegria, spesso cantavamo in compagnia. Per abitare non avevamo castelli, ma quelli erano i tempi più belli. Ecco a voi, cari ascoltatori, questa è stata la mia poesia di oggi.
1: Sul mondo, sul nuovo mondo, abbiamo parlato un pochino di questo, di queste tradizioni cambiate, vero?
0: Ma guarda, ho letto questa poesia, ma ti posso assicurare che c'era una mia amica, il marito aveva una di queste caroline, le prime caroline le chiamavano, sai, no? E l'unico
1: tu parli
0: che aveva,
1: della macchina Carolina?
0: Si diceva cosa? La Carolina, perché era una di quelle macchine nere, grandi,
1: sì,
0: vecchie.
1: Sì.
0: E allora lì era tutto, tutti potevamo andare dentro e con una macchina andavamo al mare, andavamo di qua, andavamo di là. Era come una festa. Di solito con questa la chiamavamo la Carolina, come ho letto adesso sulla poesia. Era questa macchina che era una sola persona che aveva la macchina e purtroppo era l'unica persona che ci dava il passaggio se volevamo andare al mare o volevamo andare questo. Io parlo questo del 1960, ecco.
1: Okay.
0: 60, okay. 60, 70, e, anzi prima anche, e perciò questi sono ricordi molto belli.
1: Sì, difatti, beh, te sei venuta negli anni 60, vero Elena?
0: Nel 55 sono venuta,
1: cioè,
0: qui.
1: Beh, sì, va bene. Possiamo parlarne a non finire,
0: brava Nancy. Brava.
1: A non finire, perché i cambiamenti ne abbiamo avuti tanti in questi anni, vero?
0: Specialmente l'Australia ha cambiato completamente, specialmente con l'arrivo degli italiani e greci, quel periodo lì, mi ricordo.
1: Degli anni 60 e 70, yeah. Difatti io arrivata nel 70, poi per qualche motivo hanno fermato, diciamo, l'emigrazione, oh. Sì, ricordo, sì. Sono successe davvero, come hai detto tu, tantissime cose. È successo a noi della famiglia, diciamo, noi personalmente, i cambiamenti, vero?
0: Oh, sì, senz'altro.
1: E cioè questo ci porta a riflettere davvero come gli anni sono trascorsi, yeah, e quante cose sono successe. Madonna, se vogliamo cominciare a ricordare, non so da dove iniziare. Te ti sei ricordato questa piccola particolarità di questa macchina?
0: Torneremo
1: di nuovo a continuare e diamo uno stacco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Che bella questa canzone, mi è piaciuta, ho pensato,
1: bellissima,
0: bella, bella. Beh, vedi,
1: quando sono il mio paese, quando sono il mio paese.
0: Cosa è cambiato, Elena, quando tu torni al tuo paese? Cosa hai visto dall'ultima volta?
1: Guarda, io ti dico una cosa onestamente e sincera. Quando io parlo o penso al mio paese, il mio cuore è là. Beh, sono sincera, però devo ringraziare l'Australia. Perché l'Australia mi ha dato una chance, diciamola in inglese, che quel periodo che io e con la mia famiglia sono venuta in Australia in quegli anni, purtroppo le cose non erano così speciali a Trieste quando io sono venuta qui, e allora oggi devo dire il mio paese, la mia città, Trieste, è la cosa più bella che io ho, però l'Australia è una cosa che devo ringraziare e affermare una cosa sola: grazie Australia, perché ci hai dato un futuro e un avvenire.
0: Cioè, tra me e te abbiamo qualcosa in comune, cioè della tua cittadina e della mia, vero? Abbiamo il mare, siamo entrambi innamorati del mare.
1: Io ce l'ho a casa il mare, è vero.
0: Ecco, e allora sì, io provo quell'emozione, davvero io quando vedo il mare, non so perché, a parte il fatto che io sono nata pochi metri dal mare, ma sai che quando mi sento triste... vedo il mare, anche se è agitato, non lo so, mi dà quella forza di energia. Mi dà quell'affare che mi fa sentire bene vedendo il mare,
1: Il mare è bello.
0: È vero, Elena.
1: Non ha importanza, qualche volta si prende tante anime il mare, purtroppo.
0: Sì, sì, i disastri del mare.
1: Al mare si prendono tante cose. Belle quando ti trovi al mare, sono le cose belle, però ci sono tante tante cose brutte anche, gente che è purtroppo
0: io difatti da ragazza avevo questo villaggio non molto lontano da dove abitavo, io si chiamava il villaggio dei pescatori, Elena. Molte amiche che venivano a scuola con me abitavano là, e ogni tanto così mi dirigevo a vedere com'era questo villaggio, andavo giù e vedevo questi pescatori con le rete che erano lì, che cucivano con questo bastoncino, Elena, queste reti che cucivano, è molto bello. Però mi ricordo anche una brutta storia, mi ricordo erano in tre, sono andati e non sono mai ritornati, pescatori che sono andati a pescare, e purtroppo questa barca si è capovolta e non sono più tornati,
1: specialmente se trovano un mare agitato.
0: Ecco. E queste disgrazie purtroppo il mare li porta sempre, li ha portati e li porterà, e queste sono le conseguenze purtroppo della natura. Allora,
1: io vorrei solo dire una cosa,
0: sì?
1: Qualche minuto prima dovrei lasciare,
0: sì?
1: Però saluto tutti e ci vediamo alla prossima.
0: Va bene, Elena, io ti ringrazio per questa tua opportunità. Ci vediamo alla prossima, senz'altro. Ti auguro veramente una bella domenica e una buona settimana.
1: Pure
0: e
1: a
0: alla
1: voi
0: prossima.
1: Tutti, auguri a tutti e
0: grazie.
1: Alla prossima.
0: E con questo andiamo a un piccolo spazio musicale e ci rivediamo a salutare dopo.

0: Grazie per questa veramente favolosa canzone della nostra grande Orietta Berti. Beh, Orietta Berti, io ci sono cresciuta con questa meravigliosa cantante. Adesso c'ha questa bellissima età di 82 anni, non c'è male, se le porta abbastanza bene. Ma la delicatezza delle canzoni che lei cantava, non so, io e mia sorella eravamo come due gemelline, così, no? Allora, quello che piaceva a me piaceva anche a lei. E quando cantava, non so, eravamo così contente. E lei si è sposata, oh, nello stesso anno che mi sono sposata io, ma guarda un po', nel 67. E va bene anche così. Una bella donna, ma oltretanto, oltre a essere una brava cantante, questa meravigliosa cantante, cioè lei è nata, dove è nata? A Reggio Emilia, ecco qui abbiamo lei, Emiliana, bravissima, è un'artista e anche un'attrice, dai, io non l'ho vista mai, non ricordo di aver visto nessun film di Orietta Berti, ma mi fa piacere, chissà quali film dovrò un po' scoprire, magari rivederlo, perché no? E allora, ha avuto un figlio? Quanti figli? Vediamo un po'. Cerco di scoprire, non so, dove sei tu, Orietta? Ti ho persa per un poco? Oh, ok. Artista Carolei? Ah, oh, ti ricordi questa canzone Carolei? No, non me la ricordo. Ricordo tante canzoni di lei, però questa no. What Veronica Bertone Nazionale, te l'abbiamo detto, Emiliana. Io sto facendo un po' di indagini così. Allora, Orietta Berti è un'artista che non avrebbe bisogno di presentazione, difatti, come ho detto prima, è molto brava. Con i suoi 60 anni di carriera, mica parliamo di poco, oh, mamma mia, sono tanti 60 anni, vero? E oltre 20 milioni di dischi venduti, mamma mia, bravissima la nostra Orietta. E ancora va forte, va forte. Allora, noi saremo ancora per pochissimi minuti perché la nostra cara Elena ci ha lasciato, voi sapete, lei sempre per un motivo o per altro scappa qualche minuto prima. Però vogliamo continuare con qualche altro piccolo pensierino subito dopo, ascoltando un'altra canzone.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Ecco qui, siamo di ritorno solo per pochi minuti, però mi sembra di essere nel dovere di poter salutare almeno un po' la parte tecnica che abbiamo avuto oggi. Alfio, ma perché non dire anche Marco? Marco, dai, vieni ai microfoni e facci contenta. O contenti?
1: Ciao Nancy, come stai?
0: Ne, Marco, veramente senti, io veramente mi sento non solo contento, orgoglioso di averti, perché come sappiamo, a noi fa piacere quest'angolo di amicizia, è un angolo che facciamo entrare chiunque, chiunque sia un nuovo amico, un vecchio amico, un simpatico zante della nostra, del nostro programma. Allora, non so, per qualche motivo ho detto dacci una mano oggi, perché il nostro Felice è impegnato. Allora, cortesemente io lo faccio in pubblico, ti dico grazie per il tuo straordinario aiuto che hai dato al nostro Alfio, perché come sappiamo tutti, e non tutti siamo nati imparati, abbiamo qui l'opportunità per imparare e questo è bello, la radio ci dà l'opportunità, ci aiutiamo entrambi, siamo disponibili e lo facciamo. E parlando del volontariato, e questo è il bello del volontariato, essere disponibili quando si può, perché non si può fare quando non si può. Allora io veramente, in questa settimana del volontariato, anche perché noi festeggiamo, vero?
1: Certo.
0: Andremo tutti all'Altavilla, allora venite numerosi a chi non ha ancora prenotato e magari ci vediamo, ci conosciamo, vero? E io ho avuto questa opportunità veramente di conoscerti, sei davvero bravo, sei giovane e allora complimenti e benvenuto a questa meravigliosa, meravigliosa 531,
1: Grazie,
0: questa
1: grazie.
0: radio comunitaria del Sud Australia.
1: Sì, approfitto, cioè fare volontariato vuol dire comunque anche dare una mano quando ci sono varie indisposizioni, persone non riescono, eccetera. E anche essere volontari vuol dire sicuramente essere anche amici, supportarsi a vicenda. E dunque, quando uno può e si può rendere disponibile, perché no, dire do una mano, insomma, è bello anche, mi piace. Poi c'è un bel rapporto di amicizia tra me e te. Quindi sei sempre molto carina con me quando me lo chiedi io e io posso, ti dico sempre di sì, lo sai.
0: Grazie, grazie di nuovo, grazie di nuovo.
1: A te.
0: E con questa opportunità salutiamo anche Alfio. Alfio, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Vuoi dire qualcosa? Cosa potresti dire? Come hai trascorso la settimana scorsa e come trascorrerai questa? Cosa ti.
2: Credo che sarà una bella settimana. Questa settimana forse andiamo a mercoledì
0: No, forse andremo alla cena del volontariato, sì, senz'altro all'Altavilla Club.
2: e speriamo che anche sabato si può andare al Sicilian Club.
0: Ah, ecco, abbiamo un altro, sì, difatti saremo un po' impegnati questa settimana, un po', sì, perché no, vero?
2: Sì.
0: E allora noi auguriamo davvero ai nostri ascoltatori che questa sia anche per voi una settimana impegnativa, contenta, felice, magari piena di serenità, di salute. È importante. Vorrei parlare un po' di questa parola salute, perché dà un po' questa parte a noi tutti di essere a volte un po' giù per motivi di salute, vero? E allora io auguro a voi tutti che tutti stiate bene, che vi guardate, se avete qualche sintomo non trascuratevi, andate avanti con i vostri medici, con le vostre cure. E bisogna guardarsi, è importante guardarsi la salute, è molto importante. Allora, con questo piccolo messaggio, io vi auguro davvero dal profondo del cuore una felice settimana. Beh, posso dire solo tanti auguri e ci sentiamo la prossima, vero?
2: Sì.
0: Ciao
2: Buon
0: ciao.
2: pomeriggio a tutti e speriamo speriamo di risentirci la prossima settimana.
0: Senz'altro faremo. E di nuovo grazie a voi che ci avete ascoltato, e alla prossima. Ciao Marco e ciao Stefano. No, Stefano, vabbè, mettiamo pure Stefano, perché no? Stefano, Marco, mettiamo tutta la radio, tutti i membri della Radio Italiana 531. Un saluto a voi tutti e ciao ciao.

0: ਰੇਡੀਓ ਇਚ ਲਿਆਨ ਟ੍ਰਿੰਕਲ ਟੈਂਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟੂ ਨੂੰ
1: Radio Italiana 531. L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dunmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro, e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nascondi i sorrisi.

Lascio che giri da sé, riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo. Da quando ero bambino, solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi che cosa resta, se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 24 maggio. Arthur Street, Tranmere. Briar Road, Felixstowe. Greenhill Road, Burnside. McGill Road, McGill. Reid Avenue, Tranmere.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Te ne vai.

0: Buonasera ascoltatori e bentornati ancora una volta al nostro programma di All'Improvviso. Oggi domenica 24 maggio, anche se piove fuori, ma noi siamo tornati di nuovo con Vincenzina, appunto, che ci ha lasciato per un paio di settimane e mi aveva un po' deluso, ma comunque bisogna fare quello che occorre fare, le sue imprese le deve fare. Allora, bentornata Vincenzina.
1: Beh, grazie Gabriele.
0: Adesso è diventata vittoriana.
1: Sono delusa, ma mi spiace.
0: C'è deluso perché non c'eri, due settimane abbiamo mancato due volte. Ma comunque non importa, noi andiamo avanti. Andiamo avanti perché oggi è una giornata molto importante. Allora, tutto il tuo viaggio è andato bene a Melbourne?
1: No, è andato benissimo. Mancavo da Melbourne da quasi 20 anni. E quindi aspetta, ho visto un gran cambiamento, e che poi mi ero dimenticata che Melbourne non è piatta come Adelaide, c'è cioè su e giù. Io con le stampelle, con i moon boots, c'era un po' di
0: difficoltà.
1: Non tanto andare in salite, però andare in discesa era un po' più difficile, però comunque è andato abbastanza bene. E, no, è stato molto importante andare, ma comunque si vede, c'è una bella gran differenza tra Adelaide e Melbourne quando si...
0: Come l'hai trovata? È cresciuta Melbourne?
1: Sì, molto, molto, però il fatto è che la popolazione lì è ben diversa da Adelaide. Qua, diciamo, siamo più, quando tu vai in giro vedi più o meno le facce europee, però quando vai a Melbourne sono...
0: Vedi il misto.
1: Molto misto, molti cinesi, giapponesi.
0: Fritto poi, misto.
1: E quindi puoi sentire tante lingue per strada, addirittura molti parlavano anche il francese, l'italiano, vietnamite, quindi no, è interessante. Poi tantissimi ristoranti, e quindi molto, no, sono contenta che sono andata, perché come detto, mancare lì da 20 anni era tanto. Non mi ero reso conto che erano... poco meno, era il 2007, l'ultima volta che, scusate, sono andata e ho visto il Grand Final tra Port Adelaide and Geelong. E quindi questa era l'ultima gita che ho fatto a Melbourne, che poi non è che faccio tifo né per una né per l'altra, però non spiego la ragione per cui sono andata, perché sarebbe troppo lunga.
0: E vabbè, cosa personale, non bisogna mai rivelarle in radio. Però in radio bisogna solo fare compagnia e far ridere.
1: Però è stato interessante vedere il Parlamento del Victoria. Abbiamo fatto tanto lì, quindi anche da questo punto di vista è stato interessante vedere le differenze tra la situazione qui e il Victoria.
0: Va bene, noi non vogliamo entrare in politica perché concerne in questo programma.
1: No, ma ci stanno guardando da vicino perché ovviamente noi abbiamo da poco avuto le elezioni qui, che c'è stato un gran cambiamento, quindi loro sono specialmente interessati per vedere se la stessa situazione si presenterà lì. Va bene, ok.
0: Va bene, tutto vogliamo qui. Ricordare oggi domenica 24 maggio. Cosa si celebra oggi? Il santo del giorno è una solennità di Pentecoste. Oggi tutti gli italiani sono andati in chiesa e hanno afferrato che oggi appunto è la Pentecoste. Il santo del giorno è la Beata Vergine Ausiliatrice, appunto il 24 maggio, mese dei fiori, e la chiesa lo dedica al fiore che non appassisce, alla rosa di Gerico piantata sulle rive dei ruscelli, appunto chiamata Maria. È una rosa, deve essere molto bella. Il giorno di Pentecoste, in cui si conclude il tempo sacro dei 50 giorni di Pasqua, e con l'effusione dello Spirito Santo sui discepoli a Gerusalemme si fa memoria dei primordi della Chiesa e dell'inizio della missione degli Apostoli fra tutte le tribù, lingue, popoli e nazioni. Altri santi del giorno che qualcuno forse vorrebbe celebrare, allora vediamo che Donaziano e Regoziano sono stati martiri, Beata Giovanna, San Zoello martire, San Servulo martire e infine San Vincenzo sacerdote e monaco. Quindi se ci sono nella nostra schiera di ascoltatori tutti questi che portano qualche nome che abbiamo menzionato, facciamo gli auguri di buon onomastico anche a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Facciamo tanti tanti auguri e buon proseguimento con l'ascolto di Radio Italiana. Oggi nella Radio Italiana, come facciamo sempre all'improvviso, ci collegheremo o non so in Alaska o in Giappone oppure in Ungheria da qualche parte, vediamo se i nostri corrispondenti sono in ascolto. Ma prima di iniziare, Vincenzina, è giusto, doveroso mettere una canzoncina per alleviare un po' il ritmo, perché oggi è una bellissima giornata. Guarda, oggi si è fatto pranzo, piove, una giornata uggiosa, grigia, allora si sta bene, bisogna sedersi ed ascoltare la radio e godersela nei minuti particolari. Vincenzina, lascio a te la guida.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Radio Italiana 531, siete in ascolto del programma All'improvviso con Gabriele Vincenzina. Adesso io, Gabriele, voglio avvertire un po' gli ascoltatori che se c'è qualche impatto, oggi pomeriggio sto senza occhiali, quindi sono quasi non vedente e spero di non spingere un tasto sbagliato mentre facciamo la trasmissione.
5: Dai, che non succede, Vincenzo, dai, scherziamo. Ci mancherebbe,
4: va bene, ok.
5: No, ma tutto può succedere.
4: Io ho voluto avvertire. Perché...
5: Sì, ma nessuno di noi è perfetto, capisci? E allora vai avanti. Allora, ti do la mia lente di ingrandimento, allora. Yes, ce l'avevo una volta in borsa, ma adesso non so se ce l'ho.
4: Ormai andiamo avanti.
5: Va bene, non importa. Allora, prima dicevo che ci volevamo mettere in contatto con i nostri connazionali, con i nostri corrispondenti. Anzi, lo voglio chiamare subito, così vediamo dove si trova a questo tempo.
4: Va bene, a questo tempo, mentre tu...
5: l'ultima volta che abbiamo parlato si trova in Alaska. Mamma mia, quando io sentivo solo freddo a vedere la foto.
4: Comunque qui la temperatura è 13 gradi al momento.
5: Sì, ma non so dove si sta dirigendo.
4: Quindi è occupato, Gabriele.
5: Occupato,
4: quindi
5: lo so, ho capito.
4: Guardare prima. Comunque oggi sì, 13 gradi, domani 15 gradi, tutta la settimana, pioverà tutta la settimana. E invece giovedì... nuvoloso, però non piove, però venerdì di nuovo torna la pioggia. Ricordiamo, abbiamo già ricevuto i telefonati, però se volete chiamarci 83 40 77 00 e poi parleremo con...
5: Chiameremo anche, vediamo, in Italia sono le 9 meno un quarto in Italia.
4: E beh, in Italia, però Franco non sappiamo dove,
5: no, Franco,
4: dove sta,
5: adesso
4: quindi
5: chiamiamo,
4: starà dormendo.
5: Anche Dino, vediamo anche Dino se possiamo chiamare Dino, vediamo, così ci mettiamo in contatto con tutti.
4: Ecco. E beh, magari nel frattempo ascoltiamo un'altra canzone mentre vedi
5: Dino. Ma adesso c'è stato questo grande successo di Sal Da Vinci.
4: Sì.
5: Fino a poco tempo fa era quasi sconosciuto, direi.
4: ma non so
5: sì,
4: perché
5: cantava così, era
4: una
5: più...
4: carriera di 50 anni e la canzone, la prima canzone che abbiamo ascoltato era Rossetto e Caffè, che ha avuto un successo
5: ma
4: strepitoso.
5: Mi era sembrato di capire che lui stava in America o no?
4: No, lui è nato in
5: o
4: America.
5: O il padre in America.
4: Il padre, Mario Da Vinci.
5: Ho capito.
4: Stava facendo, lui faceva degli spettacoli in America. La mamma, beh, la moglie era incinta e quindi lei è andata.
5: Oh, lui è nato in America.
4: È andata, e lui, quindi
5: allora
4: lui,
5: è americano.
4: Beh, era lì per poco tempo.
5: Vabbè,
4: comunque lui ha recitato.
5: Il posto di nascita, dove nasci tu, sei, hai la cittadinanza di quel posto o no?
4: Ma non so se
5: non
4: lui,
5: necessariamente.
4: Non necessariamente, dipende come erano le leggi 50 anni.
5: Ho capito.
4: 50 anni. Comunque lui ha iniziato a recitare quando aveva 7 anni.
5: Bravo.
4: E quindi ha fatto una carriera. Però mi sembra che avevo accennato anche in altri programmi che non so perché lui questo successo in tutto il mondo che ha avuto adesso, la sua canzone che è stata presentata a Eurovision è stata tradotta in tante lingue, in giapponese,
5: sì,
4: in turco,
5: sì.
4: Però ci sono molti italiani che ancora lo criticano dicendo che questa è una canzonetta da matrimonio.
5: È una semplice canzone da due soldi. Quella te la ricordi quella canzone?
4: Sì, sì, sì. Era una delle canzoni che piaceva molto a papà. E anche l'altra che piaceva molto a papà è Vecchio Scarpone.
5: Oh sì, beh, quella è... Vecchio Scarpone piaceva a molti italiani, perché cosa vuoi? C'era un grande ricordo della guerra, della cosa, ma comunque...
4: Magari lo cercherò dopo, vediamo se la possiamo ascoltare, perché sì...
5: No, ma c'è qui...
4: Sì, ma tanti bei ricordi.
5: Ma ci sono, specialmente quando si tratta che molte persone parlano della guerra, quel ricordo dello scarpone, ti tocca, capisci? Specialmente quelle persone che sono state, hanno avuto dei nonni, bisnonni, parenti che sono stati alle guerre, allora si ricordano perfettamente. Vabbè, comunque siamo proprio all'inizio, sono le 4:23 minuti e siete in ascolto di All'Improvviso, un programma che vi porta delle notizie all'improvviso. Noi non è che facciamo grandi... scopriamo, cioè neanche l'acqua calda scopriamo, perché già esisteva, è esistente, ma noi facciamo, vi diamo tutte le notizie all'improvviso, ci colleghiamo con le persone all'improvviso, facciamo le cose all'improvviso, anche beviamo un caffè all'improvviso, perché è molto importante, sai, durante la giornata. Poi, parlando di caffè, ho qui davanti a me un'esperta proprio di caffè, una caffeinomane.
4: No, ma ho ridotto. Io c'era, fino a pochi anni fa, ne prendevo una trentina, questa senza esagerazione.
5: Ascoltato, 30
4: caffè al giorno.
5: Mamma mia.
4: E no, perché quindi facevo delle incontri con persone, gente che veniva per cercare di risolvere dei problemi.
5: Sì, sì.
4: Allora ogni volta che
5: era, certo,
4: facciamo un caffè, c'è un caffè, quindi era tutta una giornata, una tirata di caffè, che poi non è che erano sempre caffè doppi. Comunque tutto qui. Allora Gabriele, io adesso metto la canzone di cui ho accennato.
5: Benissimo.
4: Vecchio Scarpone, e poi vediamo.
5: Ah, l'hai trovata subito?
4: L'ho trovata subito.
5: Come
4: sì,
5: hai fatto?
4: Sì. Anche senza,
5: proprio all'improvviso.
4: Anche senza occhiali. Quindi ascoltiamo questa bellissima canzone, questa cantata da Luciano Tajoli.
5: E io mi ricordo che questa canzone piaceva molto a mio cognato, che non c'è più adesso, e la strimpellava anche con la sua chitarra.
4: Ah.
5: Era sempre quella canzone suonava.

0: Ecco, allora.
1: È carina,
0: sì, molto.
1: Mi ha fatto venire tutte le parole e me le sono ricordate. Pensa che quanti anni. Questa canzone avrà sicuro della prima guerra mondiale, no? Allora si parla già dal 15-18, sono oltre 100 anni. Beh, benissimo, vabbè, comunque sono bei ricordi che riaffiorano appunto tutti questi momenti che... Sì, fai pure.
0: No, fai bei ricordi, però ecco, ricordo che adesso c'è ora della pubblicità italiana.
1: Ok,
0: 500...
1: pubblicità, allora è quella importante, un minuto d'oro lo chiamano. In televisione lo chiamano un minuto d'oro, è molto importante.
0: Ok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Radio Italiana,

0: Allora, Gabriele, non so se c'è un
1: piccolo... Siamo partiti. Vabbè, io sto navigando.
0: Stai navigando, però c'è quello che dice se qualcosa ti fa male al fegato, non so se è una cosa che...
1: Ma quello per il fegato e tutto è... Bisogna fare un miscuglio di anguria. Allora ci vuole anguria, limone spremuto sopra l'anguria. L'anguria sarebbe il cocomero, uzipangolo, dicono i calabresi.
0: Simelone scido bianco, mo chi devo pigliare, va bene.
1: Poi ci metti metà di barbabietole crude, un bicchiere d'acqua, lo macini e poi lo bevi così, come se bevessi un bicchiere di vino, per dire così. E fa bene, molto bene, fa bene al corpo in tante cose, libera dai reni, dall'acqua, dalle cose, tante funzioni. Vabbè, comunque io ne trovo ancora altre, perché è molto importante trovarne. Nel frattempo navighiamo ancora, vediamo se possiamo trovare...
0: Ok, nel frattempo io guardo e metto il mio cantante preferito.
1: No, non dirmi che è lui.
0: Non dire che è lui, va bene, no, perché questa canzone parla di Roma e stanotte ci sono delle partite veramente importanti per via decidere la Serie A, quali saranno le prime quattro squadre.
1: Anche per Champion, vero?
0: Per il Champions League, perché la... Lo scudetto è già stato finalizzato, l'Inter sappiamo che hanno festeggiato, però c'è Roma, Roma, Milan.
1: Ho sentito ieri sera, guardavo la finale tra Auckland e Sydney.
0: Hai visto?
1: Auckland ha vinto, però devo dire...
0: Sono stati bravi perché sono solo pochi
1: anni. Lo
0: sono
1: meritato perché tutto durante il campionato sono sempre stati primi, secondi, terzi e così... Sydney è venuto dal quinto posto, voleva vincere la finale, era un pochino presuntuoso, comunque hanno vinto la partita, non è che sia stata incantevole pure, ma specialmente il primo tempo era un po' noioso, però il secondo tempo si sono svegliati e tutto. Però cosa stavo dicendo? Che hanno parlato molto del Milan,
0: sì.
1: E io, mamma mia, che vogliono cambiare questo, adesso l'allenatore forse lo... deve lasciare perché non ha fatto il successo che speravano che meritasse, dicono. Ma
0: è perché dico che hanno speso tanti soldi, però senza...
1: Adesso hanno acquistato uno da un altro giocatore che lo pagano 5 milioni e mezzo a stagione solo di entrata, per come si dice. Poi non lo so come andrà a finire adesso. Vediamo stasera come va a finire.
0: Sì, dipende da...
1: La Roma ha la possibilità di andare per fare il Champion?
0: Sì. Sono solo due punti tra le tre
1: chi
0: squadre.
1: Chi è che deve giocare la Roma?
0: La Roma è Verona.
1: Ah, Verona. Può darsi che...
0: Ma sai qua...
1: Non si dice... Non si può dire mai.
0: Con le squadre minori si pensa sempre...
1: Le squadre minori sono quelle che si raggruppano e ti danno il filo da torcere.
0: Comunque ascoltiamo Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore. Bellissima questa canzone, veramente.
1: Non l'ho mai ascoltata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma

0: di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ok Gabriele, siamo ancora qui, Radio Italiana 531, mancano 14 minuti alle 17.
4: Come sta volando il tempo, Vincenzina, ma fermalo un pochino, rallentalo un pochino.
3: E quindi parlavamo della Serie A prima, e quindi c'è stata domani mattina alle 4:15 ci saranno le tre partite che decideranno il campionato, però Champions, le posizioni per
4: ecco,
3: Champions, e quindi la Roma in trasferta con Hellas Verona, poi il Milan gioca contro il Cagliari e quindi chi altro, Napoli con l'Udinese, però quella alle 1:30. Comunque per quanto riguarda il Napoli, penso che praticamente sono sicuri di andare in Champions, perché hanno 73 punti. Invece la Roma e il Milan hanno 70 punti e il Como Juventus 68 punti, quindi per la Roma è importante vincere, perché noi contro le altre squadre abbiamo perso in diretta con loro, quindi è molto importante che la Roma vinca domani sera. Ok, comunque a me interessa, forse ad altri non tanto, però c'è stato una bella notizia per quanto riguarda la Roma, che Svilar, il portiere della Roma, è stato nominato il miglior portiere della Serie A, quindi il secondo anno.
4: Ma è giovane, è vero?
3: È giovane, sì.
4: Mi sembra
3: sì.
4: Che sia.
3: Sì, sì, quindi very nice.
4: Almeno fa, cioè il lavoro del nuovo allenatore sta dando un po' dei frutti, sembra.
3: Sì, beh, vediamo come andranno a finire le cose.
4: Così è, deve andare avanti così. Senti, io sapevo che, adesso questo forse è fuori moda, è fuori tempo, per dire, ma il nostro amico Riccardo, ti ricordi che
3: sì,
4: è diventato nonno, pensa, post mortem. Sua figlia ha avuto una bambina, si chiama Juliette. Allora chissà come sarà stato contento. Beh Riccardo, se sei da su, dal cielo, ti facciamo tanti auguri anche per essere diventato nonno senza poterlo ricordare in questa terra. Vabbè, sono cose della vita, cose strane che succedono. Allora Vincenzina, noi prima di adesso di collegarci, ci stiamo collegando con i nostri...
3: Beh, mi sa che Francesco, magari chissà, dipende dove si trova, magari sarà anche dormendo, magari in piscina, chissà.
4: No, adesso a quest'ora è poca differenza, anche se si trova in Canada non è molto...
3: In Canada c'è una bella differenza.
4: Dici?
3: Sì.
4: Ma in Canada aveva lasciato, adesso si trova, viaggia, ritorna verso l'Asia, non so da dove. insomma.
3: Beh, comunque, nel frattempo, Gabriele, io...
4: Nel frattempo, tu allora scegli un'altra...
3: Un'altra canzone, questa volta, di Edoardo Bennato.
4: Sì.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, 86 Churchill Road, Prospect.
4: La vostra radio? Radio Italiana 531.
5: Sono le 17:01.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Domenica 24 maggio. Arthur Street, Tranmere. Briar Road, Felixstowe. Greenhill Road, Burnside. McGill Road, McGill. Reid Avenue, Tranmere.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
11: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6,5 milioni gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
10: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
11: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo sbaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
10: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta costa marina di Arimatà, le Maldive, i corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
11: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: E in chiusura allo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
12: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
13: Calabria, Calabria, terra d'amore.
14: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlati, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
15: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
16: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
14: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
17: Ok, siamo qui, Radio Italiana 531, sono le 17:05 minuti, 7 minuti, quindi adesso abbiamo in linea il nostro corrispondente dall'Italia, Dino Toson. Ciao Dino.
18: Allora, ciao Dino, bentornato.
19: Ciao. Grazie.
18: Abbiamo saputo che sei stato in giro per mezza Europa in moto. Raccontaci un po' di questo tuo viaggio.
19: Diciamo mezza Europa, forse no, però un bel po' di Europa dal punto di vista dell'est, quello sì l'ho visto, anche se l'avevo visto molti anni prima. E facendo dei riferimenti soprattutto per quanto riguarda la Bulgaria, che avevo visto molti anni prima, è cambiata notevolmente. Quello che però... alle volte uno dice o pensa, come facciamo noi qua in Italia, uno se ha problemi con l'abitazione se la mette a posto, dà le tinte, la ristruttura, cambia i serramenti, eccetera. Invece le case sono rimaste quelle di 40 anni fa. Nel frattempo però si sono comprati le automobili da 100.000 euro in su, con circa una cosa... Io non ho mai visto un festival delle auto, neanche nelle nostre città ci sono quelle auto lì di grosse cilindrate.
18: Ma su, che tipo di auto sono? Che tipo?
19: Fai conto, Audi Q8, Q come quadro.
18: Ho capito.
19: E c'è una versione addirittura RS che farà 4.000-5.000 cilindrata, 8 cilindri, 500-600 cavalli. Cose assurde. Sì, ma anche macchine sportive. E poi cosa ho visto? BMW X5, Audi A6 familiare, tutte macchine inverosimili. Un altro dato che ho, che ho così memorizzato è che ci sono una marea di ragazzi che, a differenza delle ragazze, loro sono molto palestrati, ci tengono al fisico. Le ragazze sono vestite come da noi negli anni 60-70, non si curano per niente della bellezza esteriore o di essere vestite, secondo me, all'europea, ma vabbè che loro come origini sono un po'... loro, il detto è che loro sono un po' sinti, sono un po' quelli che hanno mandato avanti nel corso degli anni anche in altri paesi l'industria delle giostre, quelle cose lì. Ho però
18: sono girovaghi, girovaghi.
19: Sono girovaghi, sì, non lo so come definirli. Poi un'altra cosa è che sono molto ma molto gentili. Per esempio, noi che arrivavamo con le moto, si spostavano in una fila magari di 2-3 corsie, uno si spostava a destra, l'altro a sinistra, quindi noi potevamo passare. In Italia magari le due file si stringevano proprio per non farti passare, ed è una cultura completamente diversa. E loro ci facevano segno anche con la mano sul volante, come fanno lì da voi in Australia, di farci passare. Se avevamo bisogno di qualche informazione si fermavano a chiedere, molto gentili. Ecco, un'altra nota favorevole per quanto riguarda adesso in particolare la Bulgaria: i prezzi sono, nonostante siano passati all'euro e quindi sono un po' aumentati rispetto a noi, sono ancora a buonissimo mercato, perché si poteva trovare degli alloggi per dormire a 15, 20 o anche a 30 euro a persona a notte. Mangiare, si poteva mangiare con 15-20 euro, poi anche di più, non è... Ecco, questo per quanto riguarda la Bulgaria. Poi,
17: aspetta, Dino,
19: sia
17: prima...
19: andando che rientrando, ho fatto le repubbliche della ex Jugoslavia, e purtroppo lì un rammarico molto grosso che mi è rimasto, al di là dei bei posti che ho visto e rivisto, è che a seguito che io ero stato... prima della guerra del 90 ho visto tanti cimiteri lungo la strada, ma tanti cimiteri e tanta lunghezza che correva dal cimitero lungo la strada. Uno addirittura ho quasi calcolato con il cronometro della moto, con i contachilometri, quasi un chilometro di lunghezza. La profondità adesso non ricordo se fosse 20, 30, 50 metri, però quello lì mi ha fatto star male. Poi ho visto delle città, Mostar in particolare, che era teatro di bersaglio, purtroppo, di civili inermi da parte dei cecchini che stavano sulle montagne, che la montagna sovrastava la città, e questi erano presi di mira, nonché venivano uccisi, perché tra serbi lì non ci andavano d'accordo per niente. Poi fortunatamente anche quella lì, quella guerra è finita, però lo strascico che è rimasto quando uno, e sono sempre queste le cose, quando uno sente da lontano un incidente è una cosa, se lo vede da vicino è un'altra. Ecco, io ho sempre sentito, come tanti, come tutti abbiamo visto le immagini a suo tempo negli anni 90 di questa guerra, però quando ci vai da vicino e vedi il risultato, quindi vedi questi cimiteri che sono uno dietro l'altro, di cui uno bello grande, ci rimani male, ci rimani
18: è
19: male.
18: È desolante, perché... desolante proprio.
19: Perché io penso che la maggior parte erano persone che con la guerra non avevano niente a che fare, che sicuramente erano civili, che sicuramente una minima parte forse... di origine militare, quindi magari con la guerra erano nati lì appositamente, eccetera. Però sono quelle cose che a me fanno star male, perché poi alla fine dico, tra persone si dovrebbe sempre sempre trovare un accordo, perché non è possibile, perché alla fine l'accordo lo trovano anche nel settore animale, perché poi ad un certo punto nasce il leone più giovane, quello vecchio non, nello scontro perde l'imbattibilità, diciamo così, certo, e lascia all'uovo il comando del gruppo. Quindi, però stiamo parlando di una persona che poi di una persona, di un animale che poi nel contempo fa in modo che tutti gli altri seguono a lui. Quindi stiamo parlando di singoli individui, non stiamo parlando di centinaia,
18: ma
19: esatto.
18: Scusa, dimmi la verità, ma tu ti senti un leone tu stesso?
19: No.
18: Oppure volevo chiederti un altro, se nel tuo viaggio hai trovato un posto particolare dove vorresti suggerirlo a coloro che vorrebbero intraprendere questo viaggio, un posto particolare che ti ha colpito di più?
19: Il monastero di Rila, che è abbastanza vicino, in linea come chilometri, forse un centinaio, da Sofia, adesso non ricordo l'esatta numerazione dei chilometri, anche perché quando si corre in moto, purtroppo a differenza della macchina,
18: sì,
19: i chilometri vanno via come il vento, perché la velocità purtroppo è superiore, anche perché quando ci sono dei rallentamenti eccetera con le moto si passa lo stesso, anche se magari qualche volta non si dovrebbe. Ecco, una cosa molto importante, molto corretta da parte loro, come anche da voi qua un po' meno in Italia, è quella dei dossi. All'inizio di ogni paese, che ce ne sono parecchi, non sono molto lontani uno dall'altro, non è che ci sono 50 chilometri da un paese all'altro. Oddio, alle volte succedeva in montagna che magari passavano qualche decina di chilometri, ma in pianura i paesi sono abbastanza vicini. Ci sono due dossi all'inizio e due alla fine, ma sono veramente alti, quindi sei costretto a fermarti, ma soprattutto la gente del posto ti fa capire che devi andare piano. Poi oltre a questo c'è un radar che con il tabellone ti indica la velocità con cui tu stai arrivando nel paese, quindi se c'è il limite dei 50 tu fai i 65 e te lo indica. E fortunatamente dico io, c'è molta polizia, cosa che qua in Italia non pattugliano più le strade, sono nei vari uffici oppure non lo so dove siano, o fanno altri servizi di sorveglianza eccetera. Alla fine controllano chi passa, se dentro i limiti di velocità oppure no. E a noi qualche volta che siamo passati un po' allegri ci hanno salutato, ci hanno alzato la mano come per dire beh, per stavolta. E quindi noi abbiamo capito che avevamo sbagliato, perché abituati sull'onda del fatto di essere qua in Italia, magari sì, da noi lo fai e nessuno ti controlla, nessuno ti dice niente, anche perché non c'è nessuno. E quindi ecco, ci sono delle cose che mi hanno convinto favorevolmente, impressionato in maniera positiva, e altre, per esempio, ho visto appunto in pieno centro, proprio anche a Sofia, di quei fabbricati in disuso, in disordine. Ecco, un'altra cosa che però loro fanno, anche i volontari nelle vie del paese eccetera, sono molto bravi nel tenere in ordine il paese, la cittadina, il borgo, perché ognuno cerca di pulire il proprio orticello che fa davanti alla strada. E poi per esempio nei paesi abitati, che abbiamo visto dei bei paesi con dei bei borghi antichi eccetera, c'è la gente che chiaramente, come succede anche da noi, pagata probabilmente dallo Stato, che fa le pulizie. Quindi erano proprio lì con la ramazza, con il badile a togliere l'erba. Era tutto molto molto carino.
18: Cioè, interessante, questa, dai, direi interessante.
19: Sì, sì. Diciamo, ho avuto un tuffo nel passato, perché quei posti lì li avevo visti tanti anni fa, insomma. Ho colto anche le differenze, però qualcuna è rimasta, insomma, dopo.
18: Ecco. Allora, non lo so. Questo viaggio è finito, adesso stai pianificando un altro per non so quale altra.
19: Allora, io intanto, da quello che so, ultime notizie proprio fresche fresche, dovrei venire lì da voi verso settembre, verso il 18 di settembre.
18: Bella notizia.
19: Spero, dovrò cercare di capire com'è la situazione con i voli, da dove passare, come fare, perché non so se sia.
18: E vabbè, ma per i voli è facile, perché adesso è una nuova società, è cresciuta, si chiama I Voli di Icaro. Ti mettono le ali di cera e puoi volare. Quindi puoi attraversare tutti gli oceani, Gino. No, scherzo, a parte.
19: Sei
18: va.
19: Grande, sei grande.
18: No, ma...
19: no. No, non sono ancora completamente sollevato dal dubbio, dal fatto che ci si possa arrivare tramite Dubai, che è la via migliore, perché...
18: Vabbè, ma adesso c'è un'altra sì, routine, sì, si va a Roma Perth, 15 ore di volo, e poi Perth Adelaide, in altri 4 ore, quindi 3 ore e mezza, sì, 4. Sì. Ci sono delle alternative, bisogna sfruttarle. Poi non so se è conveniente o meno, comunque non ha importanza. Noi aspetteremo, Dino, aspetteremo.
19: No, ma io non... Allora, sarebbe la prima volta che manco da voi in un anno, quindi non posso. Anche l'anno scorso mi stava scivolando via, però poi invece di venire a gennaio sono venuto ad aprile, ma quindi ce l'ho fatta. Quest'anno, per una serie di cose anche...
18: Settembre, ottobre, siamo ancora in autunno, capisci?
19: Sì, sì, ma...
18: Primavera.
19: Il fatto che sono lì sono già felice, poi se c'è la stagione che mi è favorevole, bene, se no me la faccio andare bene, sì. No, cioè io lì, ve l'ho già detto, ci vivrei solo, sì, che...
18: Portati la moto.
19: magari, anche se c'è stato un periodo che mia figlia ce l'aveva quando abitava a Sydney, me l'ha offerta di guidarla. Io non ho avuto coraggio di prendere in mano perché avevo paura nelle rotonde, siccome girano al contrario, ho detto magari vado a fare...
18: Sono le più facili, Dino, le rotonde sono le più facili, bisogna sapere entrare con coraggio e ficcarsi dentro e via, no? Non succede mai niente.
17: Dino, ti volevo fare una domanda. Dino? Tu
19: sì,
17: che sei stato in Bulgaria, Bulgaria ha vinto il Eurovision Festival d'Ara, Bulgaria che ha vinto, ma ti sei trovato lì per i festeggiamenti che hanno fatto o eri già...
19: No, sono arrivato tardi, anche perché noi siamo, cioè il nostro motto è correre, poi se questo si abbina a qualche altra cosa bene, altrimenti va bene lo stesso, nel senso che anche su certe cittadine le abbiamo viste imbandierate di rosa perché è partito il Giro d'Italia, ma siamo arrivati tardi e purtroppo non ho visto né questo né il Giro d'Italia, purtroppo. A proposito, Vinny, mi sa che questa volta ci siamo. Sto parlando della Roma.
17: Lo so.
19: Mamma mia.
17: No, comunque stanotte
19: non ne parliamo, è meglio.
17: Faccio in bianco stanotte perché, come sai, ci sono tre partite che decideranno i posti per la Serie A. Perché
19: sì,
17: tra la Roma e
18: Verona.
17: La Roma che gioca contro il Verona.
19: La Roma è stata invasa, mi hanno detto stamattina da voi romani Verona, perché io da Verona sono 80 chilometri, ci sono quasi, per dire.
17: Ah, ok.
19: Sono
17: Torino Juventus, che anche lì Milan Cagliari, Napoli penso che ormai loro hanno 73 punti, quindi sono sicuri del Champions, e poi, quindi si deciderà tra il Como, c'è la Juventus, la Roma, il Milan, Però la Roma, no, dicevo prima, bisogna vincere, perché noi in diretta con le altre partite abbiamo perso, quindi
18: o stanotte o si fa l'Italia o si muore.
19: No, si fa. Mi dispiace per il buon Cesare, che ha visto il suo Bari retrocedere a favore di come si chiama, del Sud del Tirol, che è una squadra di Bolzano, che un anno ci ha buttato fuori noi dalla salita dalla C alla B, e dopo ci siamo andati successivamente. Però uno dei primi spareggi l'abbiamo perso con il Sud del Tirol, poi con il Mantova, e finalmente 2 anni fa siamo andati in Serie A, in Serie B, e ci siamo salvati anche quest'anno.
18: Ma
19: mi è sembrato
18: di qualcuno mi ha informato dall'Italia che anche il Catania deve giocare con l'Ascoli per una partita a casa e fuori casa per entrare in Serie B. Io non so se giocano questa sera, però a me non mi fa solletico, capisci? Sai come sì, direbbe un siciliano? Tutte menchiate sogno. Dino, guarda, siamo arrivati alla fine del nostro dialogo. Ti ringraziamo immensamente per le delucidazioni che ci hai dato del tuo viaggio. Continueremo la prossima settimana, perché adesso mi sembra che siamo ritornati in carreggiata con i programmi, perché le feste sono finite, i festival sono finiti. No, ci sono. Vabbè, comunque ci terremo in contatto. Ho chiamato Franco prima. Certo. Franco non so se dormiva. Sì. Ha detto che mi avrebbe richiamato 2 volte, ma non l'ho sentito.
19: No,
18: L'orario è indietro.
19: In Canada sarà.
18: Ma non è se in Canada, perché sta viaggiando verso l'Asia.
19: Adesso sta già rientrando?
18: Penso che sta rientrando, perché allora, la prossima settimana è qui in Adelaide.
19: Sì, hai ragione, perché sono rimasto indietro, perché poi con la scusa che sono stato in giro non ho più guardato, perché anche lì un altro problema è che le compagnie telefoniche di quei paesi lì ogni tanto andavano e venivano, quindi, e poi anche se io avevo il contratto illimitato abbiamo succhiato un sacco di soldi, comunque pazienza.
18: Ma ci riprenderemo quando tornerà. Sì, poi facciamo un sommario di tutte le cose mancate.
19: Lui ne ha da raccontare, non
18: certo.
19: Sono io che ringrazio sempre voi.
18: Oh, Dino, ci manca. Per noi è un gran piacere. La comunità italiana ascolta molto il tuo intervento ed è molto ben recipiente, come si dice.
19: Sì.
18: Grazie di nuovo.
19: Grazie a voi. Ciao,
18: ti lasciamo gli auguri. E il saluto fino alla prossima volta, va bene?
17: Ok,
18: tante cose, saluti in famiglia,
19: ciao a tutti.
17: Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
9: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

Ecco, questa era Annalisa con Sinceramente. Gabriele, prima parlavamo della Serie A. Comunque il governo ha fatto un annuncio per quanto riguarda i mondiali, che beh, forse molti italiani non sono tanto interessati, però l'Australia che si è qualificata, il governo ha annunciato che per facilitare che la gente si possa radunare per guardare le partite, potranno guardare le partite al The Tennis Center.

0: La partita inizia dalle 4:30, poi venerdì 26 giugno l'Australia giocherà contro il Paraguay in San Francisco e di nuovo la potranno accedere Memorial Drive alle 10:30 del mattino, che la partita poi inizierà alle 11:30. Poi se i Socceroos andranno avanti, ovviamente ci saranno altri annunci per quanto possono guardare le partite, e la gente che va possono, ci saranno i DJ e ci sarà anche musica e potranno comprare da mangiare e bere, quindi per quanto riguarda i mondiali.
1: È una bella iniziativa, no?
0: Eh sì, perché abbiamo visto...
1: Che dà anche una spinta.
0: Spinta, perché a Melbourne hanno Federation Square, dove inizialmente avevano...
1: Si riuniscono
0: si
1: lì.
0: Riuniscono, avevano vietato. Quest'anno avevano fatto un annuncio che, visto e considerato che ci sono stati degli scontri tempo fa, avevano detto che non si potevano radunare. Invece la Premier del Victoria ha detto no, è tutto lecito, quindi possono...
1: ci vuole un po' più sicurezza,
0: sì,
1: un po' più accorgimento.
0: Sì, e comunque qui stanno al coperto Memorial Drive, quindi la gente potrebbe, anche che magari farà freddo, però è tutto coperto.
1: Ma guarda, Vince, per gli appassionati di calcio,
0: sì,
1: io alle volte vedo che qua, quando gioca il Milan, qui sono alle 4:30 di mattina, alle 5. Sono qua in questa saletta a fianco a vedere la partita e ci sono parecchi tifosi del Milan, ma non so, saranno a 20-25, sfidano il tempo e sfidano tutto per venire a vedere, a condividere insieme.
0: Magari anche Marco si sentirà un po' agitato, perché il Milan bisogna anche loro...
1: Ma cosa
0: stanotte
1: vuoi che sia?
0: Penso che mezza Adelaide sarà sveglio stanotte per ascoltare.
1: Io forse, guarda, ti devo dire sinceramente, mi alzavo sempre quando l'Italia giocava, ma adesso da un paio d'anni ho detto, guarda, non ne vale la pena, perché poi la rivedrò, se la farà rivedere in replay, oppure si vedrà nei telegiornali o qualcosa, sempre. Dico, non voglio star a rompere il sonno, perché anche quando andavo al lavoro... Alle volte guardavo la partita direttamente, poi andavo al lavoro. Poi al giorno ti chiudevano gli occhi, non ce la facevi. Dico no, non ne vale la pena assolutamente. Anche perché non sono un tifoso di quelli proprio fanatici, no, non sono assolutamente. Allora preferisco stare nel caldino del letto ed ascoltare la radiolina, magari, anche che se mezzo dormo, no? Comunque io faccio gli auguri a tutti quanti, sia all'Australia, sia all'Italia. All'Italia, perché durante questo periodo farà vedere naturalmente nelle televisioni italiane tutti i risultati degli anni precedenti, capisci? Cominciando dal 1982, io l'ho rivista l'altra sera, la partita dell'82, e devo dirti che sul telefonino l'ho gustata così tanto, perché... mi sembrava di essere anch'io dentro, perché, ma ti ricordi quella marcia che facemmo sulla città? L'ho sempre detto che dovevamo prendere un filmato dal Channel 10. Una certa sindaca di Norwood aveva promesso che si sarebbe interessata se c'era la possibilità di avere una copia di quel filmato della marcia e della premiazione che il... mi ricordo il presidente del Sud Australia era Toto Tomkin. Sarebbe bello fare una serata con quello lì, che ne pensi?
0: Vedremo di...
1: Fanno una serata...
0: No, perché ci sono stati tanti cambiamenti al...
1: Ho capito.
0: Quindi vedo di...
1: Vabbè, ma ci avranno...
0: Devono fare delle ricerche, poi molti hanno anche perso le biblioteche che avevano tutti i vecchi...
1: Ma non credo che hanno perso quello lì, perché era interessante, c'era... coinvolto un premier, okay. C'era coinvolto il governo, ma mi ricordo...
0: Vedremo.
1: Quella, ma è una festa spettacolare, sì. Quella deve essere proprio grandissima per tutti gli italiani, anche per i nuovi giovani, perché è importantissimo. Infatti da quella volta i giovani hanno cominciato,
0: sì,
1: a venire fuori con il loro italiano.
0: Sì, perché prima tutti negavano, non è che negavano, però non erano tanto fieri.
1: Ma c'era una certa, sì, vergogna, direi, perché... sentivano che non erano proprio affiliati con la lingua

0: italiana. Allora loro pensavano, dice, boh, forse il mio, quello che parlo io non è così, è diverso. Vabbè, ma comunque c'è sempre tempo, bisogna sempre dare spazio a quelle nuove iniziative. E io penso che questa sarebbe, Vincenzi, diamoci da fare, che okay, sarebbe una serata incredibile.
1: Ok, va bene, ok, mancano 15, no, 13 minuti alle 18, noi siamo quasi alla fine della trasmissione. Ho intravisto che Nicola
0: è venuto,
1: e quindi stasera andranno in onda.
0: Ci sono i paradossi.
1: Nel frattempo ascoltiamo Fabio Concato con Sexy Tango.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagami's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
4: Gagami's, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
7: Ok, Gabriele, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, abbiamo qui in studio pronto.
8: Sono arrivati in capostazione perché è
7: per
8: al
7: partecipare.
8: Termine.
7: Sì, allora.
8: No, ringraziamo gli ascoltatori per essere stati così pazienti. E...
7: io mezzo cieca, oggi senza occhiali, e quindi
8: e chiedo noi ci
7: scusa.
8: Ripromettiamo.
7: Aspetta.
9: Aspetta. Tanta differenza.
8: Ma fesseria... anche Michele non c'ha gli occhiali, guarda.
9: La fesseria è più una meno.
7: No, perché cercare di vedere il
8: Michele.
7: Titolo delle canzoni.
9: Dimmi tutto, Gabriele. Buonasera a tutti. Buonasera.
8: Sai
9: anche...
8: come dice il siciliano? Minchiate sogno. Tu non mi stia a dire queste cose.
9: Meglio di così.
8: Dici fesserie, è così.
7: Allora,
9: Gabriele,
8: le diciamo tutte
9: le
8: fesserie, le diciamo tutte, però sono ben accettate.
9: Stasera parleremo di filosofi.
10: Se sono dette bene, sono buone.
8: Sì, certo. Ma siccome mi aveva chiesto al pranzo dei volontari, ho detto c'è stato un intervento di Nicola Moffa che qualcuno gli ha chiesto cosa sono i paradossi, sì. E non mi ricordavo la frase che ci hai voluto fargli capire cosa erano i paradossi.
10: Ah, che io ho detto che tutti i presentatori della radio sono bugiardi. Quindi io, essendo un presentatore della
8: radio... È un paradosso.
10: Radio, allora io sono anch'io un bugiardo, quindi forse ho detto una bugia.
8: Benissimo, è simpatico. Vabbè, comunque è stato carino, ci siamo divertiti un pochino, a modo di dire.
7: Comunque, Michele, noi stasera facciamo la notte in bianco perché...
9: Roma se deve vincere per entrare a
7: Champions. Nicola, tu fai tifo per qualche squadra?
9: No, è il Napoli. Ma ormai il Napoli
7: è
9: pareggiato. Quello...
7: 73 punti.
8: Ha giocato già?
9: Sì, ha giocato 3-3.
8: Ah.
7: Quindi loro sono
8: dentro.
7: Allora sì, quindi Inter e Napoli, quindi sarà tra Roma...
9: Juventus, Milan e
7: Como.
8: Il Milan perde col Cagliari, sicuro.
9: No, ma guarda che il Milan ha dei momenti che sono
8: fantastici.
9: L'importante è che non arriva la Juve.
7: Testa pelata.
8: Vabbè, comunque lasciamo ai tifosi del calcio. Noi vi diamo l'appuntamento la prossima settimana.
9: E
8: mi auguro.
9: Franco che fine ha fatto?
8: Franco è in non so, si trova tra il Canada e l'Asia.
10: È una bella distanza, ma te la pesca dove sta?
8: Non lo so perché.
10: In qualunque parte del mondo.
9: E Dino Tosono ha telefonato, Dino.
8: No, sì, noi sì, l'abbiamo parlato a lungo. Con Franco l'ho chiamato, Franco, ma però si vede che o sta dormendo, io non so l'orario che dove si trova.
7: O magari
8: forse
7: c'è
8: stato non ha detto ti richiamo, ma... Un paio di volte non ha richiamato.
9: Ma non credo che ne frega niente.
8: Alla prossima volta, cari ascoltatori, vi lasciamo in buone mani.
9: All'improvviso.
8: Con Michele e Nicola, con i...
10: Paradossi.
8: Okay. Ecco, l'abbiamo detto cosa significa il paradosso, quindi lo sapete perché tanti domandano, ma che sono questi paradossi? Pensano che sia il paro orecchio o qualcosa.
9: Il paradosso è... il problema del paradosso... E ecco, che c'è un'assurdità nella vita che viviamo.
8: Professore,
10: è una cosa che è un controsenso di quello che si dice.
8: Appunto, okay, l'hai detto chiaro.
9: Comunque ascoltateci perché sarà molto interessante.
7: Okay.
8: Noi vi ascolteremo in macchina.
9: Per 10 minuti, poi
8: usualmente,
9: dopo.
8: No, ci vuole 10 minuti, per arrivare a casa ci vuole più di 10 minuti.
9: Un quarto d'ora.
8: Ci vuole una mezz'oretta buona.
9: Forza Roma.
7: Forza Roma, ok, ciao a tutti.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicolino e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e qualora voleste contattarci, specialmente stasera che abbiamo un argomento molto diciamo impegnativo, se volete sapere poi delle delucidazioni telefonate al solito numero 83407700.
0: E noi abbiamo iniziato, ho lasciato andare il brano di Lucio Battisti perché era troppo bello, Il Nastro Rosa, un brano che non potevo non far ascoltare,
1: lo immagino,
0: e quindi abbiamo diciamo temporeggiato un po' su quel brano. Poi abbiamo mandato la sigla e oggi vi faremo ascoltare un po' di musica, come al solito, italiana, comunque particolare, ecco, musica italiana particolare, chiamiamola così, perché ogni tanto cambiamo, mettiamo musica italiana blues, mettiamo musica italiana jazz, mettiamo musica italiana groove, mettiamo musica italiana funky, insomma dei generi un po' diversi da quelli
1: consueti. Ecco, bravo, in modo che la gente può avere una scelta, ecco.
0: Sì, facciamo ascoltare insomma un po' di tutto e qualche volta ci mettiamo pure un po' di classico, senza invadere in altre aree, perché noi abbiamo un ottimo programma di musica classica che anzi invito tutti ad ascoltarlo perché è fatto molto bene.
1: Sono 40 anni che lo fa.
0: Benissimo, quindi andiamo con questa sera appunto con i Paradossi. E come sapete noi stiamo trasmettendo dalle stazioni radio di Radio Italiana 531, dallo studio Sanremo, lo studio 1 anche chiamato, perché abbiamo studio 1, studio 2, studio 3, insomma la radio è ben fornita di studi, e quindi anzi se qualcuno volesse venire a visitare gli studi,
1: portate il caffè e poi vabbè che ce l'abbiamo il caffè.
0: No, il caffè c'è. Il caffè c'è
1: senz'altro. Venite pure a prendere il caffè.
0: Però insomma, per coloro che insomma, venite a vedere, perché la Radio Italiana è un ottimo posto, è molto ben attrezzata ed organizzata, e quindi è un luogo dove potrete apprezzare praticamente la professionalità della gente e dei nostri studi. Allora, questa sera vi faccio ascoltare un po' di jazz italiano e swing e jazz italiano, e andiamo con un primo una playlist che si chiama Swing e Jazz Italiano, e la faccio ascoltare la prima canzone, che già vi abbiamo anche in qualche altra occasione fatto ascoltare, è di Sergio Caputo e si intitola Un sabato italiano.

0: Caputo con Un sabato italiano, il brano che vi ho fatto appena ascoltare. Quindi vi ricordo che il nostro numero di telefono 8340 7700, come Michele vi ha detto prima, se volete chiamare fatelo pure, noi saremo qui a rispondere, chiaramente se stiamo in onda, perché siamo in diretta e quindi magari non riusciremo a rispondere se stiamo parlando, però se c'è un brano o c'è qualche annuncio commerciale, sicuramente saremo liberi, pronti a rispondere alle vostre chiamate.
1: Allora,
0: benissimo.
1: Parliamo non tanto dei filosofi greci in generale, anche quello, però qual è l'insegnamento di questi filosofi? Cosa prendiamo noi da questi filosofi greci? A che cosa, cioè che cosa ci dà a noi che ci migliora, che ci fa pensare? Perché i filosofi greci rappresentano un po' le fondamenta della cultura, della scienza, del pensiero logico dell'intero Occidente. Sono loro che hanno cominciato a pensare. Naturalmente dobbiamo pensare anche all'India e alla Cina,
0: sì,
1: noi che erano altri mondi.
0: Sì, parliamo però quelli che noi conosciamo meglio, sono quelli occidentali. Però questo è altro, ve lo diremo
1: dopo questa pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: E rientriamo in studio con appunto con la filosofia. Allora, noi stiamo cominciando una carrellata parlando di filosofi, però con questo, come Michele stava accennando, vogliamo parlare al pensamento, a come si pensa, che cosa facciamo, come ragioniamo, ecco.
1: E quello è importante, perché questi filosofi greci non hanno fatto altro che, attraverso l'osservazione, sono passati da quella che era la mitologia, perché la gente guardava le cose e diceva: oh, sono gli dei, è momento. Allora questi filosofi hanno cominciato a ragionare e hanno detto: ma questo, secondo il nostro ragionamento sistematico, non diciamo che gli dèi non esistono, però loro hanno cominciato a focalizzare sulla ricerca della verità attraverso l'osservazione e il dialogo. Quindi questo è quello che dobbiamo imparare e ricordare della filosofia greca, che non è una filosofia qualunque, è una filosofia fondamentale per tutto il ragionamento dell'Occidente. Quindi pensiamoci bene, sì, ascoltiamo bene quello che abbiamo da dire.
0: Infatti c'è stata una transizione, in effetti, perché parliamo del VI-V secolo avanti Cristo, dove i cosiddetti presocratici, i primi di Socrate, sì, c'era la cosiddetta scuola di Mileto, dove questi non erano filosofi ancora, erano fisiologi, e cioè erano studiosi della natura, perché volevano capire, come ha detto prima giustamente Michele, sì, gli dèi, insomma, tutte le cose venivano attribuite
1: tutti alle, i fenomeni atmosferici
0: alle, a divinità, e quindi insomma hanno cominciato a studiare per cercare di capire come queste cose avvenissero. Però poi da qua è sfociato il pensiero, cioè come comportarsi, come, perché l'uomo ha determinati comportamenti,
1: perché vive e per quale ragione esiste e qual è la funzione dell'essere umano, perché nasce e muore. Questo è importante, perché
0: anche quello
1: è un paradosso. Perché devi nascere per poi morire, poi nascere uno su milioni di possibilità, quindi già abbiamo vinto la prima lotteria, però dobbiamo morire lo stesso. Gli altri, sì, che non sono nati sono morti subito, noi invece mettiamo un pochettino di più, però poi dobbiamo lasciare una traccia.
0: Certo, queste cose poi ci fanno pensare, perché sì, dobbiamo lasciare una traccia. Poi possiamo parlare anche dell'evoluzione, perché noi vi abbiamo anche parlato dell'evoluzione della Terra e degli esseri viventi sulla Terra, e dove, diciamo, l'apice, all'apice di questa evoluzione c'è l'essere umano, che si è evoluto intanto fisicamente e poi intellettualmente, perché è riuscito a dominare sul resto della Terra, del globo terrestre. È riuscito praticamente, adesso è tutto sotto il potere dell'uomo, se vogliamo, perché l'uomo
1: anche
0: può...
1: la distruzione,
0: certo,
1: le guerre, purtroppo.
0: Chiaramente, purtroppo, e questa è tutta una serie di paradossi che poi vengono fuori, proprio perché il paradosso è che l'uomo è dotato di un'intelligenza che, nonostante cerca il bene, poi finisce nel male, nella maggioranza dei casi.
1: Perché gli animali non fanno le guerre? Perché non si ammazzano uno con l'altro, ma per necessità.
0: Sì, per fame.
1: Per fame.
0: Per difesa.
1: Per difesa, ma mai per soppressione degli altri, no? Per dominare gli altri. Lo fanno a secondo che la loro natura. Invece l'uomo agisce contro la sua natura, che vorrebbe che tutti si amassero, si volessero bene, come hanno detto Buddha, come ha detto Gesù Cristo, come ha detto San Francesco. L'uomo è nato per amarsi, non per odiarsi. Ed ecco il paradosso, che invece l'uomo fa il contrario. Perché? Qualcuno dice che è il diavolo. Noi non so, noi faremo anche un'analisi di questo. Perché l'uomo cerca di sopraffare il suo essere umano? Perché l'uomo è homo homini lupus, come dicevano i latini? Perché l'uomo è il peggiore nemico di se stesso? Cerchiamo di capire queste cose, perché sono importanti, altrimenti come giustifichiamo il mondo che sta venendo fuori adesso?
0: Il mondo che va a rotoli.
1: Mamma mia.
0: Che praticamente è un'evoluzione che sembra quasi una involuzione, è una evoluzione al contrario.
1: Praticamente il mondo sta implodendo invece di espandersi.
0: Sì, intanto siamo diventati 8 miliardi di persone sulla Terra.
1: Forse siamo troppi, questo è il problema.
0: Siamo anche troppi. E quindi quanto ancora crescerà la popolazione della Terra? Basta dire che subito il dopoguerra, nel 1945-46, la popolazione mondiale era poco più di 1.800.000.000. Quindi
1: in effetti
0: negli ultimi è aumentata di 6 miliardi e passa soltanto negli ultimi 80 anni. E questa è una cosa da far pensare molto, che è un'evoluzione, perché chiaramente c'è stata una diminuzione degli eventi bellici con perdite umane grandissime, perché adesso si fanno cose in maniera molto più tecnologica. C'è stato l'avanzamento delle conquiste della medicina, che hanno allungato la vita delle persone, e quindi chiaramente questa cosa è diventata che adesso in effetti forse siamo troppi. Forse
1: e viviamo troppo a lungo.
0: Viviamo troppo a lungo, e bisogna forse trovare qualcosa per diminuire.
1: È la natura stessa che lo fa, oppure no? Questo è il paradosso. È la natura che si ribella nei confronti di questi numeri.
0: Sì, io personalmente penso di sì.
1: Il numero di telefono è sempre lo stesso, se siete d'accordo o meno, 83407700.
0: E andiamo, noi avevamo accennato a Diogene con la candela In cerca dell'uomo, e adesso vi facciamo ascoltare In cerca di te da Simona Molinari e Peter Cinicotti.

0: Simona Molinari e Peter Cincotti. Allora, eccolo Michele con il nostro con i nostri paradossi. Noi chiaramente poi, tra l'altro, fuori onda parliamo tanto con Michele di diverse cose, perché ci sono diverse connessioni poi che facciamo, perché chiaramente connessioni con l'attualità, naturalmente, perché tutto tutto quello di cui parliamo in effetti è cercare di connettere con le cose attuali, quello che avviene, cercare di ragionare utilizzando il ragionamento che è stato fatto dalle persone che del ragionamento hanno fatto una scelta di vita, che hanno fatto hanno deciso di cercare di spiegare agli altri quali erano le ragioni di vita, perché viviamo, come appunto dicevi Michele, perché ci comportiamo in un certo modo, che cosa si deve fare per comportarsi nella maniera migliore. E poi chiaramente, paradossalmente, come sempre, che ripetiamo continuamente fino a stancarci, che purtroppo l'uomo comunque poi finisce per danneggiarsi.
1: Sì, fa praticamente il contrario di cui è nato per uno scopo, e fa il contrario di quello per cui è nato. L'uomo non è nato per ammazzare, per uccidere, è nato per fraternizzare, per amare gli altri. Questo lo possiamo vedere
0: dappertutto.
1: E invece fa violenza contro se stesso, che è la cosa più assurda che si possa immaginare. Paradosso.
0: Sì, eccolo là. Come il paradosso delle guerre attuali, che praticamente per portare la pace si fa la guerra. Più paradosso di quello non lo so qual è, che cosa possa essere.
1: Si mettono le scuse: voglio l'uranio, perché loro hanno l'uranio, mi serve l'uranio. Ma stiamo scherzando? Ma lascia stare l'uranio, lasciali in pace. Se vogliono fare la bomba, poi quando l'hanno fatta, allora agisci, ma al momento state buoni,
0: sì,
1: tranquilli. Anche perché la popolazione già soffre in Iran a causa della tirannia, o perlomeno così si dice. Più ci butti pure le bombe, sono sempre loro che restano sotto le bombe, sono sotto loro le vittime, sono sempre le stesse, anzi viene peggiorata la cosa. Comunque torniamo ai filosofi,
0: altrimenti
1: parliamo da politica,
0: perché noi toccheremo anche per quanto riguarda la cristianità, perché come sapete nell'Occidente si è evoluta la cristianità, in Asia si è evoluto il buddismo,
1: in Cina il confucianesimo,
0: in Medio Oriente la legge di Allah, insomma, quindi ci sono state tutta una serie, però sempre partendo da ragionamenti filosofici,
1: certo,
0: sempre partendo da cose per cercare di convivere con le persone a secondo della zona dove si stava. E anche su questo parleremo, perché è un tema molto attuale, tra l'altro, quello del rispetto della cultura originaria del paese. Cioè ogni paese ha la sua cultura, e secondo me, non so se è anche per te così Michele, ma secondo me dovrebbe essere rispettato. Un paese che ha la cultura buddista, lasciali essere buddisti. Un paese che ha la cultura musulmana, lasciali essere musulmani. Un paese che ha la cultura cristiana, lasciali essere cristiani. Perché tutte queste culture comunque sono originate da filosofie tutto sommato rivolte al bene in origine. Quindi dobbiamo, insomma, cercare di pensare un po' a quello. Ma andiamo a un altro break e continuiamo su questo argomento dopo il break.
1: E telefonate se volete esprimere qualche idea su quello di cui stiamo parlando.
0: Noi cercheremo di darvi degli spunti, ecco, praticamente, ma voi chiamateci.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: domenica 24 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; Green Hill Road, Burnside; McGill Road, McGill; Reid Avenue, Tranmere.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Eccoci qua, siamo rientrati. Quello che avete appena ascoltato era Paolo Conte con Vieni via con me, anche lui un filosofo praticamente.
1: Assolutamente, un grandissimo poeta.
0: Allora, noi vi abbiamo, insomma, stiamo cercando di cominciare a dire, perché vorremmo essere abbastanza sistematici, Michele, credo.
1: Allora, i presocratici ricercavano l'origine del mondo, quella che loro chiamavano l'archè, ovvero il principio primo e immutabile da cui è generata tutta la natura. Quindi erano veramente dei naturisti. Per esempio Talete di Mileto individuò nell'acqua l'origine di tutte le cose e quindi l'elemento vitale
0: essenziale. E non si era sbagliato.
1: E non si era sbagliato, no. Pitagora, anche lui, grandissimo filosofo, sostenne che la chiave per comprendere l'universo risiede nei numeri. E naturalmente questo è anche importante, perché
0: nei rapporti matematici,
1: assolutamente, tu che sei un matematico. Poi abbiamo Eraclito, anche un grandissimo filosofo, e lui formulò il concetto di divenire, cioè tutto scorre, niente sta fermo, e identifica nel fuoco e nel conflitto tra gli opposti il motore del mondo. Quindi l'acqua e il fuoco sono opposti e questo è il motore del mondo.
0: E anche lui ci aveva ragione.
1: E poi c'era Parmenide, anche lui un grandissimo personaggio. Al contrario però di Eraclito, si concentra nell'essere inteso come eterno, immutabile, unico. Praticamente è stato il primo a buttare le basi dell'ontologia, cioè che l'essere umano è un po' al centro di tutto.
0: Sì.
1: E questi sono i presocratici. In una maniera molto, ma molto, diciamo,
0: superficiale, chiaramente, però quello che...
1: messa in maniera semplice.
0: Però quello che è importante da capire è che oggigiorno tutti questi concetti sono tutti ancora oggi validissimi e magari sono stati messi insieme, però questi filosofi osservavano, chiaramente si concentravano in una cosa in particolare, come appena detto, per quanto riguarda Eraclito, no? Che tutto scorre, quindi... nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
1: Panteismo lo chiamano.
0: Perché chiaramente è una cosa che esiste già c'è,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: È qualcosa che semplicemente si trasforma. E anche questo è una cosa vera.
1: Erano osservatori della natura, quindi
0: sì.
1: Erano grandi osservatori della natura, come lo saranno anche gli altri, però... oltre a essere osservatori della natura, Aristotele per esempio faceva anche altre considerazioni.
0: Sì, Aristotele poi aveva messo insieme anche un po', grazie a questi presocratici, tutte queste teorie, perché anche lui comunque era uno scienziato, Aristotele.
1: Assolutamente.
0: Che è dopo di Socrate, ma questi presocratici in effetti ci aiutano a capire come hanno cominciato a pensare, come hanno cominciato a cercare di giustificare, di capire le cose, dicendo, esprimendo dei concetti e dei pensieri molto, ma molto logici, molto che praticamente è impossibile non condividere.
1: Assolutamente, ecco. Sì, nell'acqua, quando dice che l'acqua è l'origine di tutto, è vero, perché il mondo è
0: senza acqua non esiste,
1: non
0: il
1: esisterebbe,
0: mondo. Quindi,
1: no.
0: Certo, ci sono altri elementi,
1: e anche il
0: sono
1: fuoco,
0: altre cose.
1: La stessa cosa,
0: sì.
1: I due opposti. E vabbè.
0: E questo, insomma, diciamo, per quanto riguarda quindi i presocratici. Ma noi abbiamo, come abbiamo detto, grazie Michele per aver accennato anche ai pitagorici, che ricordiamo i pitagorici moltissimi sono stati in Italia, perché, come sapete, in particolare la Calabria e la Sicilia sono state delle colonie dove moltissimi greci si sono trasferiti, e lì, diciamo, questi pitagorici sono soprattutto evoluti in quella... in quelle aree dove, insomma, chi è che non conosce il teorema di Pitagora? È una cosa molto... chi è che non sa, vabbè, forse non molti, però che quello è stato anche usato da Socrate per tirar fuori da alcuni studenti il teorema di Pitagora senza che loro lo conoscessero.
1: Sì.
0: Glielo ha fatto, li ha fatti ragionare, e questi sono venuti fuori con una formula, e allora hanno capito che il teorema di Pitagora lo hanno elaborato senza conoscerlo. quasi per dire che la cosa è innata, già è dentro le persone, già fa parte del mondo, certo, già certo. Fa parte del, anche questa è una cosa molto interessante. E c'erano poi

0: come appunto...
1: l'atomo al centro di tutto. Poi questo è stato poi scoperto per tanti anni, molti anni dopo.
0: Sì.
1: La parte più piccola era l'atomo, poi in effetti
0: poi c'è, stato, il quark.
1: C'è il quark.
0: Beh, però chiaramente è incredibile come questi appunto Leucippo e Democrito, che credevano che l'universo fosse composto da atomi che si muovono nel vuoto, è qualcosa di eccezionalmente ancora attuale.
1: È vero.
0: Eppure questa cosa l'hanno pensata 2500-2600 anni fa, quindi pensiamo a quanto noi siamo evoluti. In effetti siamo evoluti quasi per niente nei confronti di queste persone.
1: Noi che pensiamo alla matriciana, figuriamoci un po'.
0: Ma poi la cosa più bella, la cosa più incredibile, che mentre noi queste cose adesso le sappiamo perché ce le hanno dette, perché le abbiamo studiate, perché le abbiamo lette, ma queste persone non le hanno lette, non le hanno studiate, non le ha detto nessuno. Sono persone che sono venute fuori con queste teorie, con questo pensiero, da sole, senza semplicemente osservando
1: la natura.
0: Quindi è una cosa molto, molto
1: interessante. Quante volte lo facciamo noi, guardandoci intorno e cercando di capire, ma perché non piove, ma perché fa freddo, ma perché fa caldo? Sì, noi sappiamo che ci sono le stagioni, però c'è qualche altra cosa sotto che dobbiamo capire, che l'essere umano ha bisogno di scrutare intorno a lui per capire un po' la natura. Dobbiamo cercare di capire la natura perché ne facciamo parte, e scrutando la natura ovviamente arriveremo anche a qualche altra soluzione, qualche altra scoperta di cui parleremo fra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ed eccoci rientrati con i presocratici, perché vi stiamo parlando appunto dei presocratici oggi, che poi prima di andare a parlarvi di Socrate, Platone, Aristotele e poi tutti gli altri, perché ancora oggi ci sono dei filosofi anche contemporanei che chiaramente cercano di pensare, non arriveranno forse al pensiero di quelli di allora, soprattutto...
5: Beh, è molto vivo nella filosofia moderna, soprattutto i sofisti e anche gli scettici sono molto... diciamo, non dico in voga, ma c'è gente che li sta studiando veramente.
4: Beh, gli avvocati in effetti potrebbero definirsi dei sofisti perché insomma sono persone che vanno alla ricerca della scusa per
5: certo.
4: Insomma, comunque questi i presocratici va detto che chiaramente erano nell'area mediterranea tra l'Italia e la Sicilia la Grecia, e però che comprendeva anche alcuni posti dell'attuale Albania, della Turchia, della parte
5: le isole greche, sì, soprattutto
4: delle isole greche, insomma c'erano una serie di scuole. Infatti vi abbiamo accennato prima la scuola di Mileto, ma anche la scuola, perché la scuola di Mileto era praticamente nella zona greca, dove c'era anche per Creta, insomma c'era Samo, Efesio, Clazomene, Atene, la stessa Atene chiaramente, che poi era la capitale della Grecia, e insomma sono dei luoghi dove si sono sviluppati questi pensieri. La scuola di Elea, che era in Italia, concentrati sull'essere immutabile ed eterno, appunto i più celebri sono Parmenide, padre dell'ontologia, come Michele avevi detto, e Zenone, sì, noto per i suoi paradossi. Ecco, infatti poi vi darò anche qualche paradosso di Zenone, come quello che abbiamo già accennato, quello sul ponte, Michele, del paradosso del ponte tra Socrate e Platone. Comunque, insomma, sono questi posti, questi luoghi, c'era anche Roma, Napoli, Crotone, Agrigento e quindi Elea. Questo Elea che poi tra l'altro si trovava nell'area della provincia di Salerno, ecco, praticamente, per essere più precisi, è un'area dove si era sviluppata una scuola, appunto questa scuola di Elea, questa scuola dove Zenone
5: era uno stoico. E lo stoicismo oggi è molto molto sentito, e ci sono molti filosofi stoici, anche perché lo stoicismo propone l'autocontrollo, l'accettazione del destino. Tutto ciò che succede, se lo puoi controllare, bene, allora sei felice. Se non lo puoi controllare, accettalo per quello che è. Quindi bisogna dominare le passioni attraverso la ragione e cercare di raggiungere l'imperturbabilità di fronte all'avversità. Quello che posso cambiare lo cambio, quello che non posso cambiare lo devo accettare.
4: Sì,
5: e questo
4: accettare.
5: È lo stoicismo di oggi.
4: Sì.
5: Ahimè, siamo molto, è molto molto vero quello che sta succedendo.
4: Sì, e infatti lo stoicismo è adesso una cosa molto molto alla voga, perché purtroppo ci sono degli elementi, delle cose che succedono nel mondo che ormai l'essere umano si è, diciamo, rassegnato ad accettarle e basta, perché non c'è altro da non c'è molto da fare. Purtroppo è ancora come succede in tutto il mondo ormai, perché ripeto, noi stiamo parlando della, poi tra l'altro, della filosofia occidentale. Ma perché parliamo della filosofia occidentale? Prima di tutto perché la conosciamo meglio delle altre filosofie.
5: Sì.
4: Perché le altre filosofie noi non le conosciamo, e poi tra l'altro non fanno parte della nostra cultura, come appunto quella asiatica, no?
5: Certo,
4: quella buddista,
5: sì,
4: o quella medio orientale, o anche quella aborigena per noi è difficile da concepire, perché non l'abbiamo vissuta, non sappiamo cos'è. Quindi noi parliamo di quella che conosciamo, che ci è più vicina e che ci dà comunque lo spunto per pensare. Poi tra l'altro non dimentichiamoci comunque che la cultura occidentale è quella che, se vogliamo, non so come metterla, Michele, ma in effetti la cultura occidentale è quella che si è evoluta forse più di tutti, nel senso che è forse nel male, perché,
5: sì, sì,
4: perché chiaramente la cultura occidentale insomma, è andata...
5: E poi si è sfociata anche nella religione, non dimentichiamo Sant'Agostino, non dimentichiamo anche... che appunto molte filosofie sono sfociate nella cultura cristiana, e questo è importante.
4: Certo, perché c'erano tanti santi che poi sono stati santificati o beatificati.
5: San Tommaso,
4: che chiaramente erano in effetti dei filosofi. Gesù stesso era, secondo me, un filosofo.
5: E si dice che abbia in qualche maniera assorbito parte della filosofia indiana, perché sembra che c'è un periodo della vita di Gesù di cui non sappiamo, specialmente la parte prima della sua venuta, della sua apertura ai discepoli, eccetera.
4: Prima dei 30, tra i 20 e i 30 anni, praticamente.
5: Che fatto? Molti dicono che fosse stato in India e che avesse appreso molti dei concetti del buddismo, ma queste sono dicerie, non sappiamo. Non abbiamo nessuna prova, però c'è molto in quello che dice Gesù e nel buddismo che sono molto simili.
4: Sì, ma comunque c'è una scuola lì che è molto umanitaria, ecco. L'umanesimo che si poteva riscontrare in quella filosofia di vita quello di volersi bene, quello di fare del bene,
5: la non violenza,
4: insomma, quello di essere
5: il rispetto della natura, tutte queste
4: cose. Tutte queste cose sono tutte cose molto molto belle. Ancora oggi chi è che non farebbe una cosa del genere, che non condividerebbe un pensiero del genere? Sarebbe da criminali, da come posso dire, da persone di mentalità contorta se non dovessero come si dice, condividere questo tipo di pensiero. Naturalmente questi presocratici quindi erano comunque delle persone che hanno iniziato praticamente con il pensiero, appunto osservando la natura, cercando di capire le cose come funzionavano. Però chiaramente questo non bastava perché bisognava poi cercare di capire l'uomo, di capire che cosa, di muoversi un po' dalla divinità, perché prima veniva tutto praticamente giustificato con la divinità. Giove ha voluto così, Nettuno ha voluto così, Elettra ha voluto così, insomma.
5: Loro non dicevano non credete negli dèi. Sì, potete credere negli dèi, però i fulmini sono causati da questo, questo e quella. Non è sempre Giove che li butta. Quindi hanno cominciato un po' a ridimensionare queste idee. Questo appunto è importante, questo è essenziale. Fino appunto che i presocratici hanno studiato la natura, poi dopo si è arrivato al momento in cui hanno detto beh, adesso che abbiamo capito un po' della natura, arriviamo un po' all'uomo come essere umano, come centro dell'universo, perché l'uomo è il centro dell'universo, è inutile discutere su questo, siamo noi, ci saranno anche gli alieni. Ancora non hanno bussato alla porta, mi pare. Tu li conosci?
4: No, ma poi
5: ne conosci qualcuno tu? No,
4: no, beh, diciamo qualcuno che lo possiamo chiamare alieno, ma forse sì. Però alieni che vengono da un'altra forma di vita, da un altro sistema di vita al di fuori della Terra, chiaramente no. Però anche quello è come infatti gli stessi presocratici, per esempio Aristotele, Anassimandro diceva che l'universo era, l'universo era uno o l'altro, Michele, o Anassimene o Anassimandro.
5: Sì, ma sono praticamente lo stesso periodo,
4: sempre dalla scuola di Mileto. Uno diceva che l'universo era finito e un altro diceva che era infinito. E questo perché? Perché quello che diceva che l'universo era finito, però ci sanno anche altri universi. Quindi è la stessa cosa che si è scoperta, diciamo, adesso recentemente. Ci abbiamo la galassia è finita, prima si pensava all'infinito, adesso invece dice no, esistono altre galassie, quindi la nostra galassia ha un suo confine e poi ci sono altre galassie. Però noi parliamo di cose talmente grandi che non si può, non si riesce
5: a
4: definirle diversamente, a meno che non parli di infinito.
5: Certo.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 19:01.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, Corriere Locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattato trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
10: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
9: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
10: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
9: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
10: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.osifast.com.au.
11: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro e Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
12: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
13: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: un leggerissimo swing, il pezzo che vi abbiamo fatto appena ascoltare. Allora, Michele, torniamo alla nostra filosofia. Noi vi stiamo parlando appunto dei presocratici perché vorremmo andare un po' così sistematicamente.
1: Eh sì, non vogliamo correre. Vogliamo darvi queste cose in modo che avete tempo per digerirle, farle vostre e capire per quale ragione l'essere umano ha cominciato a pensare. Perché il problema è proprio quello. Quanto tempo ci mettete per pensare a voi stessi, a sapere per quale ragione nel mondo sta succedendo quello che succede? Cercate di pensare. Prima cercate di conoscere voi stessi e per poterlo fare bisogna esaminarsi molto attentamente. La cosa più facile è farlo attraverso la meditazione. Ma come fa la meditazione? Semplicissimo.
0: Non bisogna fare niente.
1: Non è senza fare niente. La meditazione è l'esercizio ginnico della mente.
0: Sì.
1: Perché noi, per riposare il corpo, ci sediamo, ci beviamo una birra oppure un bicchiere di qualche cosa e ci rilassiamo. Ma la mente pure ha fatica, anzi, fatica più del corpo. E allora bisogna far rilassare la mente. Come fa a rilassare la mente? È non pensare. E come fai a non pensare? Attraverso la meditazione. Questa è una cosa fondamentale, gentili ascoltatori. Se non lo fate, usciamo pazzi. Mica stiamo scherzando.
0: Che tra l'altro è, diciamo, il fulcro del buddismo, quello della meditazione.
1: Certo. A prescindere dal buddismo, ma chiunque lo potrebbe fare.
0: Certo.
1: E l'importante è far sostare un attimo la mente dal pensare, cioè da avere quest'ansia di connettere ciò che ci circonda. Fermiamoci un attimino, osserviamo magari un oggetto davanti a noi, concentriamoci su quell'oggetto, facciamo delle grandi ispirazioni, cerchiamo di non pensare. E vedrete che per 5 minuti, 10 minuti di questo esercizio, la mente vi sentirete rinati. Questo è veramente quello che si potrebbe fare. Siccome Nicola lo fa tutti i giorni, prima e dopo i pasti, a panza piena e poi è vuota, no, a parte gli scherzi, veramente bisognerebbe farlo. Far riposare la mente, far sì che la nostra mente si riposa per 10 minuti, e quindi in quel momento noi cominciamo a rinnovare, a rinnovarci e ad essere più freschi anche, mentalmente ovviamente. La parte fisica è più facile, basta fare esercizi, ma la parte mentale ci vuole un po' di impegno. Se lo volete fare è facile, ve l'ho spiegato, 10 minuti, osservate un oggetto davanti a voi, una candela accesa o anche spenta, una fotografia, vi concentrate su di quella, fate delle inspirazioni e delle espirazioni, perché respirare è molto importante in questo caso, e vedrete che dovete escludere tutto ciò che vi circonda, concentrarvi solo su quello per 10 minuti, vedete che poi vi sentirete diversi.
0: Naturalmente il luogo dove si fa la meditazione deve essere un luogo senza distrazioni, non ci devono essere rumori, non ci devono essere...
1: Quasi impossibile.
0: Sì, vabbè, ma ci si può distogliere dai rumori, però comunque almeno quelli visivi, bisogna cercare di trovare il modo, il posto dove si può stare tranquillamente senza riuscire a non pensare.
1: Staccate il telefono, ovviamente.
0: Sì,
1: quello è importante.
0: Insomma, qualcosa che vi allontani dalle distrazioni.
1: E questo combatte anche la demenza, l'Alzheimer, tutte queste malattie mentali che vengono fuori, tutti questi problemi mentali che vengono fuori, succedono proprio anche per questa ragione che continuiamo sempre a esercitare, mettere il cervello sotto stress, senza pensare che anche il cervello ha bisogno di rilassarsi, fare degli esercizi, e il sonno non è sufficiente a risolvere questi problemi, a risolvere questo. Sono differente, è un'altra cosa.
0: Sì, e beh, certo.
1: Questo fa anche parte della filosofia,
0: Certo.
1: I più grandi filosofi erano anche dei grandi meditatori, erano grandi, meditavano. Se tu non mediti non capisci il mondo che ti circonda.
0: E infatti questo è quello che, diciamo, ha caratterizzato un po' tutti i filosofi di qualunque era, ma soprattutto se pensiamo a quell'era di 2400, 2500, 2600 anni fa, parliamo quindi del V, VI secolo avanti Cristo, persone che non è che c'era, non c'era niente all'epoca, quindi in un certo senso erano avvantaggiati perché avevano meno distrazioni, però erano svantaggiati perché non avevano niente a cui pensare, cioè le cose se le dovevano inventare per poterle pensare.
1: Sì, è proprio così.
0: Perché non avevano niente. Noi almeno oggi sappiamo le cose perché
1: quello è il problema.
0: Ce le insegnano, ce le dicono.
1: Il problema è quello, non abbiamo bisogno di pensare perché gli altri hanno pensato per noi.
0: Hanno già pensato.
1: E invece bisogna che pensiamo pure noi.
0: Come per esempio questo microfono dove stiamo parlando.
1: Esatto.
0: L'ha fatto qualcun altro, l'ha inventato qualcun altro, l'ha prodotto qualcun altro.
1: E noi lo utilizziamo.
0: Noi semplicemente lo utilizziamo, lo prendiamo come la, cosa naturale.
1: La macchina è lo stesso.
0: Sì.
1: È tutto quello che ci circonda uguale. Però cosa di nostro c'è in queste cose?
0: Niente.
1: Cosa?
0: Praticamente niente. E quindi pensate invece a quelle persone che pensavano e dicevano cose dal niente. Cioè non avevano tutto questo, il vantaggio che abbiamo noi
1: oggi.
0: È vero.
1: Gentili ascoltatori, se quello che diciamo vi rimane un pochino ostico, un pochino difficile, fatecelo sapere. Noi cerchiamo di essere più semplici possibili. Noi stiamo cercando in qualche maniera di farvi pensare, perché voi pensate di pensare, ma in effetti non pensate.
0: È qualcosa
1: pensate.
0: Che già ha pensato qualcun altro.
1: Se uno c'ha fame, non pensa, mangia. Ma se uno vuole effettivamente sapere perché esiste, deve pensare, deve cominciare a farsi delle domande. Questo è pensare, farsi delle domande. Vabbè, mi raccomando, la pubblicità.
0: Certo.
1: Questa non vi fa pensare.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Schema libero, cruciverba, schema libero di Nina Zilli e Neffa. Allora,
1: ripeto il numero di telefono, 83407700.
0: Se volete chiamarci, fatelo, non titubate, fatelo, perché a noi interessa sapere anche se questo programma è di vostro gradimento, perché chiaramente stiamo cercando adesso in maniera sistematica e semplicistica, anche sempliciotta direi, Michele.
1: Dobbiamo farlo perché la gente ci deve capire, per questo vogliamo in qualche maniera incoraggiare le persone a telefonarci, a vedere se ciò che diciamo è troppo profondo. Noi l'abbiamo semplificato al massimo, però potrebbe ancora essere non tanto digeribile, ecco.
0: Allora, andiamo a questa scuola di Mileto.
1: È là. Allora, andiamo Mileto, a Mileto.
0: Un posto in Grecia, naturalmente, sulla costa occidentale dell'Anatolia, dove il primo filosofo, tra l'altro, è stato Talete, il primo presocratico, è definito come il padre della filosofia greca, però della fisiologia, ho detto giusto, Michele?
1: Sì, sì, sì.
0: La fisiologia.
1: Sì, che
0: greca.
1: Sì, appunto parla della fisica, è proprio sì. Quello, sì. Si occupava proprio di questo.
0: E quindi questa scuola di Mileto, c'erano diversi filosofi, diversi, diciamo, studiosi della natura, possiamo per capirci ancora meglio, e che si incontrarono tra di loro e scambiavano i loro pensieri, ognuno esprimeva la propria opinione, il proprio parere sul significato, su da come loro interpretavano le cose, perché loro dicevano come appunto l'acqua è l'essenza di tutto, l'altro il fuoco ci vuole perché deve essere l'opposto dell'acqua, e quindi quando ci sono delle cose opposte.
1: Certo. Oppure i numeri con Pitagora.
0: Oppure i numeri con Pitagora. Ma questa scuola di Mileto in particolare, che era in Grecia, era un posto dove c'erano diverse persone che si incontravano, e chiaramente queste persone, discutendo, parlando di queste cose, parlando di cose che poi alcuni giovani li seguivano, andavano lì, erano interessati a questi ragionamenti, perché all'epoca non è che c'erano cinema, televisioni, radio, praticamente
1: per fortuna neanche telefonini
0: niente, quindi chiaramente i giovani erano attratti da questo da questi pensieri, da questi ragionamenti, perché anche loro volevano capire, anche loro volevano chiaramente, cercavano di migliorarsi, ecco, perché naturalmente c'erano tante persone che non potevano esprimersi in maniera giusta perché non conoscevano, non sapevano. Ma adesso prendiamo una telefonata, vi faccio ascoltare un brano e poi torniamo in linea.

0: E adesso siamo rientrati in studio, ringraziamo il radioascoltatore Aniello che salutiamo per aver fatto i complimenti, per aver accennato anche al fatto che adesso non si studia.
1: Adesso non si studia come una volta, ecco Michele, avevo lasciato il volume abbassato.
2: Adesso ho capito.
1: ringraziamo il radioascoltatore che ci ha appena chiamato, che poi mi ha dato anche un altro spunto, tra l'altro, perché ha accennato al fatto che prima a scuola si studiava tanto e adesso qui, almeno in Italia, poi qui e in Italia adesso non so, perché secondo me è diventato uguale come qua, e però qua adesso quando si chiede per esempio la capitale di una nazione la gente non lo sa, o una storia invece
2: non parliamo di storia, poi perché
1: ma poi la cosa più incredibile è il fatto che, perché io a volte mi sono trovato a parlare con delle persone e loro mi hanno detto: ma tu che cosa a scuola che hai fatto? E io ho fatto la scuola media superiore, ho fatto l'università, e alla scuola media superiore, all'Istituto dei Geometri, si facevano 13 materie, inclusa la geografia, la storia, la matematica, la topografia, insomma, certo, tutte queste cose. E allora dice: perché? Che ci devi fare con la geografia, con la storia?
2: E quello è il punto.
1: Hai capito? Allora dico: beh, guarda, se tu diventi un commerciante e vuoi vendere la pasta, se tu non sai che in Cina la pasta non la mangiano, tu vai a vendere la pasta in Cina e non la vendi perché tu non hai studiato la geografia, non hai studiato le culture degli altri paesi e non ti rendi conto che non riesci a vendere un prodotto che in quel posto non lo usano. E per dirne una, no? Così come pure se vuoi vendere la carne suina a un musulmano. E chiaramente se tu non studi la geografia, la storia, la cultura di un altro paese, non lo sai, e quindi tu rischi di perdere occasioni perché non fai determinate cose.
2: Oppure ecco, puoi fare brutta figura.
1: Oppure puoi fare brutta figura. Ecco perché la storia, la geografia, la letteratura è importante, la filosofia stessa. Perché ti fanno capire cose che altrimenti non avresti capito. Tutto è, la cultura è importante, è proprio a 360 gradi, da qualunque parte essa provenga. Allora Michele, io nel frattempo stavo anche cercando un buon sito per la temperatura, per dire le previsioni del tempo, di Adelaide, perché so ancora, io prima avevo il mio iPad, Michele, però il mio iPad si è fregato e quindi ho dovuto trovare delle altre cose. Sto cercando un sito che mi dia una certa, come posso dire, confidenza.
2: Sì, bio.
1: Quindi adesso io mi voglio scusare con i radioascoltatori perché io non sono al 100% sicuro che le previsioni che vi faccio da questo sito siano le più accurate.
2: Ma è il BOM?
1: Il BOM, Michele, non è il migliore.
2: No?
1: No.
2: Ho capito.
1: Perché si basano su alcune cose prettamente matematiche.
2: È quello che vedi in televisione e alla radio.
1: Sì, però... però insomma c'è una serie di come si può dire, li chiamano algoritmi,
2: sì,
1: praticamente,
2: ho capito.
1: Che sono diversi a seconda del
2: quindi
1: del
2: ci sono
1: sito,
2: dei siti migliori,
1: quindi ci sono delle variazioni. Allora ci sono dei siti che usano degli algoritmi che si possono sbagliare tutti, perché
2: certo.
1: Però insomma,
2: però per oggi hanno indovinato tutti. Si pioggia,
1: sì, 100%. Oggi è piovuto. Quindi
2: ha piovuto assai,
1: poco
2: pure
1: da fare. Oggi è stata, in questo momento sono 12 gradi. Abbiamo avuto una temperatura massima di 16 gradi e c'è stata la pioggia, quindi come sapete.
2: Quanti millimetri è venuto?
1: Millimetri qua adesso non ce l'ho. Proverò a cercare
2: 3-4 millimetri sicuro, anche qualcosa di più, fino a 10.
1: Non ce l'ho i millimetri, perché ecco, questa per esempio è una cosa che non me la dà questo sito, oppure magari che io non la trovo, perché ci stanno un sacco di informazioni e tante volte troppa informazione è come non avere nessuna informazione.
2: E quello è vero.
1: E quello è vero, questo è un altro paradosso, chiaramente.
0: Comunque andiamo, cominciamo con le previsioni a cominciare da domani. Allora, domani 25 di maggio sarà una temperatura una temperatura più o meno come oggi, in un certo senso ci sarà un po' di pioggia. La temperatura minima sarà di 10 gradi, la massima di 15 gradi. Quindi domani, insomma, una temperatura con qualche piovasco, soprattutto alla mattina. Quindi domani mattina aspettatevi un po' di pioggia, e poi magari ci sono alti e bassi. Comunque la pioggia me la porta più o meno al 34% di pioggia verso, insomma, la mattina, domani mattina. Poi aumenterà, poi scemerà un po', e poi verso la sera farà qualche altra pioggia. Insomma, ecco, domani 25 maggio, 10 gradi la minima, 15 gradi la massima con qualche piovasco. Poi andiamo a martedì. Io che ho detto domani giovedì? Michè, mi sono sbagliato.
2: Domani, vabbè, ma succede. È lunedì. Domani, fino adesso
0: lunedì.
2: Sì.
0: Oggi è domani, lunedì. Dopodomani, martedì. Martedì ci sarà ancora qualche possibilità di piovasco, soprattutto nel pomeriggio. Infatti alle 8 di sera lo porta al 65%. La temperatura minima di martedì è 12 gradi, la massima è di 17 gradi. Andiamo a mercoledì. Mercoledì lo stesso, abbiamo una temperatura minima di 10 gradi, una massima di 17 gradi. Anche mercoledì ci sarà qualche precipitazione, piovaschi soprattutto intorno alle ore di mezzogiorno, tra le 11 e le 2, dove porta la maggioranza della pioggia. Poi andiamo a giovedì. Giovedì ci sarà qualche schiarita, una diminuzione delle precipitazioni, quindi una diminuzione della umidità. La temperatura minima sarà di 12 gradi, la massima di 16 gradi. E andiamo a venerdì. Venerdì 29 maggio.
2: Allora piove.
0: Venerdì 29 maggio, insomma, ci sarà ancora, sì, qualche piovasco. Sempre, come dicevo, più o meno come oggi. Insomma, oggi veramente ha piovuto quasi un bel po'.
2: 7 millimetri,
0: forse però venerdì non li fa 7 millimetri. La temperatura minima di venerdì sarà 12 gradi, la massima di 17 gradi. Sabato anche una giornata, insomma, umidiccia, e la pioggia ve la porta sempre intorno al 30-40% per tutta la giornata, quindi è un po' difficile da stabilire come sarà. Probabilmente sarà una giornata comunque uggiosa, quindi 11 gradi la temperatura minima di sabato, 16 quella massima. Poi andiamo a domenica prossima avremo ancora uguale a sabato, però con meno possibilità di pioggia. Domenica prossima potrebbe avere qualche schiarita, 11 gradi la temperatura minima, 16 gradi la temperatura massima. Poi avrei ancora altri giorni, perché questo fa per 10 giorni, ma preferisco dare le previsioni per i prossimi 7 giorni.
2: Sì, che questo è
0: così,
2: il massimo.
0: Basta,
2: sì.
0: Basta così. Benissimo, allora andiamo allo stacco pubblicitario, poi vi faccio ascoltare un brano e poi continuiamo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility, crea indipendenza.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Ecco qua, siamo giunti ad un'altra chiacchierata sui presocratici. Allora, quest'oggi intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, questa sera con Nicola Moffa e Michele Giglio. Noi riapprofittiamo per salutare i nostri radioascoltatori, coloro che ci chiamano, che chiaramente a noi fa tanto piacere quando ci chiamano, perché ci confermano che ci stanno ascoltando e che questo programma è di loro gradimento, che per noi ha un grande significato naturalmente. Allora, parliamo dei presocratici, poi chiaramente la prossima puntata cominceremo un po' con Socrate, perché presocratici, quindi prima di Socrate, poi dobbiamo parlare di Socrate. Poi
1: parliamo
0: di
1: dei
0: dopo,
1: maestri dell'età
0: classica. Comunque, avevamo accennato a questa scuola di Mileto, la scuola di Mileto dove appunto c'erano queste persone che facevano sì ragionamenti che non avevano studiato da nessuna parte, che non avevano sentito da nessun'altra persona, che non avevano sentito per radio, per televisione, o non avevano ricevuto un'email praticamente dove ci venisse detto quello che, di cui parlavano. Erano tutte cose che gli venivano così dal semplice ragionamento, l'osservazione della natura, cercando di capire le cose come funzionava. E quindi in questa scuola chiaramente queste persone, ognuno con la sua, diciamo, specialità, chiamiamola così, o la sua curiosità particolare, perché ognuno era curioso di qualcosa di particolare, cercavano di ragionare su determinati argomenti, come appunto l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra, il sole, i pianeti, le stelle. Insomma, ognuno aveva il suo modo di ragionare e di cercare di dire delle cose con semplice ragionamento, senza inventare cose delle quali non
1: poteva provare l'esistenza, come per esempio gli dèi. Questo sì. Era un sistema per dire sì, ci saranno pure gli dèi, però quello che abbiamo visto è questo. E quindi hanno cominciato a guardare la realtà e dare anche un significato a quello che vedevano, che non fosse un significato esoterico,

0: cominciavano a pensarci. Invece dicevano, prima dicevano che era tutto opera degli dèi. È un momento.
1: Sì,
0: cominciamo a pensare.
1: Un po' diversamente, quindi, da come all'epoca si faceva, perché questa cosa è sempre esistita, diciamo, la scienza che si contrapponeva alla superstizione,
0: alla mitologia,
1: alla
0: religione.
1: Infatti c'erano gli oracoli una volta.
0: Quindi, famoso oracolo di Apollo, di Delfo.
1: Quindi questi oracoli dove la gente andava per chiedere delle cose, andavano a chiedere cose, diventerò il re di tale posto, oppure...
0: E quando gli davano la risposta bisognava
1: interpretarla.
0: E chi la interpretava dava dei risultati molto molto strani, perché a secondo quello che succedeva,
1: sì,
0: diceva,
1: se
0: hai visto,
1: succedeva, hai visto, quello
0: era quello che aveva
1: detto.
0: Sì. Lì era l'abilità
1: dell'oracolo,
0: sì, della persona che lo interpretava, ovviamente.
1: E poi gli oracoli erano, come diciamo, non vorrei chiamarli ciarlatani, perché non sarebbe...
0: Dovevano vivere anche loro.
1: Infatti vivevano di doni, poi loro c'avevano le ancelle che li preparavano, insomma, c'avevano... praticamente era un po'... c'erano quindi quelli che andavano dagli oracoli per farsi dire le cose, un po' come andare
0: dalla santona
1: per farsi predire il futuro... E invece
0: anche
1: c'erano
0: oggi
1: quelli che erano curiosi, che erano scettici soprattutto, che andavano a vedere a questi qua, che pensavano, che dicevano, perché dicevano delle cose che facevano molto più senso di quello che avrebbe detto invece un oracolo, un mago,
0: certo,
1: come posso
0: certo.
1: dire, una persona che cercava di indovinare, ecco, una chiromante, che ne so. Insomma, era un po' diverso. E allora queste persone, comunque, dei grandi pensatori, cominciarono ad avere questo tipo di scuole dove si frequentavano, parlavano di queste cose interessanti, e questa cosa poi si è un po' allargata a macchia d'olio nel Mediterraneo. Quindi ecco perché vi parliamo della scuola di Mileto, vi parliamo di Atene, di Stagira, di Crotone, di Agrigento, per quanto riguarda l'Italia, appunto Roma, Napoli e Lea. Poi Napoli, ricordatevi che è una città che è stata fondata dai greci.
0: Neapolis, la nuova città.
1: E dopo di questo, Michele, perché ormai
0: siamo quasi giunti al termine, sbrigatevi a telefonarci, perché poi non ci abbiamo più tempo.
1: Ecco, adesso facciamo l'ultimo break di questa nostra puntata e poi vi faremo un po' un riassunto prima di chiudere.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474.

342-8260-41. Ti aspettiamo! Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: E questo era l'ultimo brano che vi abbiamo fatto ascoltare quest'oggi per quanto riguarda appunto lo swing jazz italiano, un brano intitolato Un piccolo vecchio swing, un brano strumentale senza parole, senza testi, ma molto, molto bello, direi.
1: Orecchiabile.
0: Ecco. Orecchiabile, sì. Allora, prima di passare alla conclusione.
1: Fai un piccolo riassunto.
0: Sì, no, prima di tutto, siccome abbiamo parlato della scuola di Mileto, vorrei solo toccare la scuola di Pitagora, la scuola pitagorica, perché quella di Mileto era in Grecia, quella di Pitagora anche si può dire faceva parte della Magna Grecia, però era in Italia perché era
1: certo,
0: Crotone. Era una, insomma, una zona dove praticamente lì a Crotone c'erano tanti seguaci di Pitagora, perché Pitagora parlava della perfezione, quindi dei numeri, che tutto era riconducibile con i numeri sono perfetti, la matematica non è un'opinione, e quindi Pitagora chiaramente predicava questo tipo di filosofia, il fatto che tutto era calcolabile, che tutto era collegato a delle leggi matematiche, ecco.
1: Che è vero. vogliamo scherzare.
0: È tutto vero, chiaramente, certo che è vero. E allora, naturalmente, questa scuola pitagorica, che appunto si trovava a Crotone, come sapete Crotone in Calabria, quindi nel sud dell'Italia, e tra i seguaci di Pitagora c'erano Filolao, Timeo, Acmeone di Crotone, Democede, Archita, Ecfanto, Iceta, Cebeto e tanti altri. Insomma, erano tutta una serie di seguaci che seguirono poi le orme di Pitagora
1: e fondarono le loro scuole.
0: Insomma, era che poi, tra l'altro, queste scuole furono, questi filosofi divennero anche i professori, maestri di illustri personaggi, re, insomma, persone che facoltose, dottori,
1: certo.
0: E chiaramente erano perché loro avevano delle teorie che praticamente erano perfette, erano matematiche, quindi erano delle teorie molto seguibili.
1: Facilmente,
0: ecco,
1: dimostrabili, poi, tra parentesi.
0: Certo, perché poi Pitagora faceva la dimostrazione pratica.
1: Sì.
0: E chiaramente il teorema di Pitagora con il quadrato costruito sui due cateti
1: è uguale,
0: sì. Insomma, chiaramente era quella funzione, quel tipo di scuola che era logica, veniva fatto che la legge, queste leggi che venivano fatte matematiche, erano così logiche che era impossibile non condividerle, no. Quindi chiaramente le persone erano molto, molto interessate.
1: Comunque, ecco, gentili ascoltatori, mi raccomando, concentratevi su quello che diciamo, perché è importante che perlomeno vi resti la curiosità di andare a esplorare ciò che abbiamo detto. Questo per noi è già abbastanza.
0: Sì, è già tanto. Quindi noi vi abbiamo parlato oggi essenzialmente dei presocratici, cioè vi abbiamo parlato di personaggi che sono vissuti tra il VI e il V secolo avanti Cristo, quindi pensate 2600 anni fa.
1: E sono attuali anche oggi.
0: Che sono, certo, sono attuali. Sono...
1: Non è che vi parliamo di fesserie, parliamo di cose che sono successe e che sono anche oggi attuali. E dobbiamo scoprire perché.
0: Non a caso abbiamo citato Pitagora, il teorema di Pitagora è uno dei teoremi più studiati sulla Terra. Quindi chiaramente che è una cosa che è stata scoperta, diciamo così, elaborata 2600 anni fa. Quindi solo questo dovrebbe far pensare, ecco, all'eccezionalità di queste menti che riuscivano dal nulla praticamente a tirar fuori cose che tra l'altro già esistevano.
1: Nico, ma tu non ce l'hai un teorema ancora? Bisogna che lo tiri fuori uno,
0: No, poi magari poi te lo faccio in canzone un teorema.
1: Vabbò.
0: Benissimo, allora non ci resta che chiaramente
1: salutare
0: tutti i nostri radioascoltatori.
1: Vi ringraziamo dell'ascolto, vi abbracciamo tutti, vi auguriamo una magnifica settimana. non troppo bagnata, ma abbastanza. Beh, per far crescere le fave. Così Filippo e Assunto sono contenti.
0: Vabbè, ma il tempo suo comunque. Il mese di maggio in genere è il mese più uggioso, più piovoso, quindi non c'è da aspettarsi di meno. Ecco.
1: Comunque c'è bisogno di pioggia.
0: Certo. E comunque noi siamo qui, chiaramente continueremo con questo programma. Domenica prossima vi daremo ancora, continueremo appunto con questa su questo filo filosofico, cercando di rendere le cose interessanti, così come sono riusciti, non so se noi avremo la capacità, Michele, di riuscire, ma noi faremo del nostro meglio, così come questi filosofi dell'epoca, senza sapere niente, riuscirono ad avere tanti seguaci, tante persone che li stavano ad ascoltare, proprio perché dicevano delle cose molto molto sensate e molto condivisibili.
1: Vi diamo appuntamento alla prossima domenica per quello che riguarda il nostro programma. Con Albina il giovedì dalle 2 alle 4 e Nicola mi pare che adesso ha un programma nuovo, vero?
0: No, ancora no, ancora però no. È in
1: movimento,
0: è in pentola un nuovo programma, però vi terremo aggiornati chiaramente.
1: I giorni già ci sono, già sono stati stabiliti.
0: Ancora no, noi dovete sapere, radioascoltatori, che la radio italiana ha 60 programmi e forse la radio più prolifica, più come posso dire, efficiente in termini di programmazione, forse nel mondo, Michele, una delle più efficienti.
1: Quando i programmatori hanno tempo, questo è importante.
0: Certo, come no. Comunque è una radio molto molto attiva e noi l'altra sera siamo stati anche insieme con tutti i volontari della radio.
1: Specialmente i nuovi giovani.
0: I nuovi giovani.
1: Siamo contentissimi che ci sono.
0: Assolutamente, la radio sta facendo passi da gigante a tutti i livelli e quindi noi ci auguriamo che la radio italiana continui su questa strada, su questa scia, e auguriamo a tutti insomma di riuscire sempre a fare di meglio, perché è quello che cerchiamo di fare, e per portare la perché poi tra l'altro la radio italiana 531 ormai per eccellenza è la radio che rappresenta gli emigrati, praticamente gli italiani che vivono all'estero in particolare. E siccome qui ad Adelaide è una delle radio più ascoltate, e chiaramente grazie a internet, come sapete, chiaramente vi ricordo che c'è il sito Radio Italiana 531, potete scaricare l'applicazione e potete ascoltare la radio su internet
1: e anche riascoltare quello che avete fatto.
0: Eh sì, riascoltare anche il nostro programma Paradossi, se riuscite a scaricare la app. Potrete trovare la domenica potrete trovare i programmi precedenti, e quindi ci sono, se non sbaglio, 7 o 8 puntate diverse che sono state registrate. Benissimo, allora salutiamo Michele, grazie a tutti,
1: arrivederci e buona settimana.
0: Buonasera, ciao a tutti.

0: A 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

cima, amore impossibile, raffinatezza pop di casa nostra. Siamo molto molto orgogliosi di queste belle sonorità che state ascoltando in questa domenica qui su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica. La prossima canzone è nata da una sorta di rivincita. In questo caso, dietro questo brano si nasconde forse una delle storie più bizzarre del rock. Vi racconto in breve: negli anni 70 la band dei Fleetwood Mac doveva partire per un tour americano e il suo manager, che era un po', diciamo, quello che decideva tutto, Clifford Davis, decise di realizzare insieme a Mick Fleetwood in fretta e furia una band di rimpiazzo per questo tour americano, visto che l'unico elemento dei Fleetwood Mac a quell'epoca era proprio Mick Fleetwood disponibile, e coinvolsero questi due artisti che erano già molto navigati in Inghilterra, ovvero Kirby Gregory ed Elmer Gantry, che non è il suo vero nome, ma poi magari ve lo raccontiamo in un'altra puntata. E di lì a poco avrebbero formato un'altra band, che erano appunto gli Stretch. Allora, poco prima di partire per gli Stati Uniti, Mick Fleetwood si tirò indietro e prese le distanze da questo progetto. La band partì comunque in America con il nome Fleetwood Mac. Per molti della stampa fu considerata una band di impostori, mentre invece per i concerti che loro fecero il pubblico era sempre molto entusiasta, tanto che comunque il produttore decise di chiudere il tour dopo poche date e tornarono a Londra. Gli Stretch si formarono e pubblicarono il loro primo singolo di successo dal titolo Why Did You Do It, proprio un'invettiva contro Mick Fleetwood. Qui potete alzare anche un po' il volume.

Would You Do It degli Stretch, brano che ancora circola per i dance floor di tutto il mondo, ma io vi consiglio di andare a recuperare quei pochi album realizzati da questa band inglese, veramente molto molto interessante, soprattutto Elastic, che conteneva anche questo brano proprio a metà degli anni 70. La band poi si sciolse, si riformò recentemente per alcuni concerti di beneficenza, ma rielaborarono anche un nuovo album con versioni riaggiornate anche di questa Why Did You Do It, che è stata anche campionata e utilizzata da celebri DJ internazionali e trasformata anche in altro. Quindi da questo ritmo ipnotico degli Stretch con Why Did You Do It, parlando di arrangiamenti eleganti, oggi la sfida è mantenere un po' quell'anima calda e umana all'interno delle produzioni contemporanee sempre piene di elettroniche. Allora, proprio in questi giorni la giovanissima artista britannica Sienna Spiro sta scalando le classifiche di Airplay con un brano che sembra veramente uscito dal passato, e racconta proprio nell'intervista che ho letto qualche giorno fa come questo suo pezzo sia l'inno all'amore per le cose reali, un po' praticamente una sorta di resistenza analogica in un mondo digitale dominato dagli algoritmi. Si avvale della presenza di uno dei giovani produttori più interessanti del panorama mondiale, che è proprio Omar Fedi, un re Mida del pop moderno. Il risultato è un pezzo modernissimo, ma da veramente da retrogusto molto soul. Si intitola Material Lover e lei è la fantastica Sienna Spiro.

meravigliosa la voce di Siana Spyro e questa Material Lover, grande eleganza, grande arrangiamento, questo brano perfetto per quest'ora qui su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica. Ancora, se vogliamo cercare il Big Bang dell'eleganza applicata alla musica italiana, dobbiamo tornare indietro alla fine degli anni 70. In quel periodo l'Italia si viveva momenti particolari, complessi, difficili, ma nelle radio risuonavano le intuizioni rivoluzionarie di un grande genio che era appunto Lucio Battisti. Questo disco, Io, Tu, Noi Tutti, lo realizzò a Londra, registrando con i migliori musicisti di quell'epoca e affidando gli arrangiamenti a un genio come Geoff Westley. E quindi gli archi di questo brano, ovviamente, e anche ovviamente tutta la parte dei fiati, è veramente una risultanza di un lavoro meticoloso, un pop orchestrale sofisticatissimo, dove tutti gli elementi dialogano in maniera sublime, da riascoltare sempre con attenzione. Lucio Battisti, arrivederci a questa sera.

Arrivederci questa sera, classe intramontabile di Lucio Battisti. Correggo, anno e disco era il 1980 l'album. Una giornata uggiosa, ringrazio anche Elisa per avermi giustamente corretto, però la produzione ovviamente in questo caso di Geoff Wesley aveva un motivo valido, perché oggi Geoff Wesley festeggia il suo compleanno e quindi volevamo fare ovviamente gli auguri a uno dei più grandi produttori, compositori, direttori d'orchestra, pianista, tastierista, arrangiatore, insomma un grandissimo della musica. Oggi 77 anni, ci fa notare un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, dice oggi anche il compleanno di Bob Dylan, non dimenticatevi. Certo che non ci dimentichiamo, sarà sicuramente ricordato in tante trasmissioni in questa giornata. Dopo aver ascoltato appunto questo bellissimo brano di Lucio Battisti, la sua classe intramontabile, restiamo su quelle atmosfere che uniscono il pop alle sfumature della black music, perché a metà degli anni 80 in Inghilterra, in pieno thatcherismo, il Regno Unito ha dato vita a un intero movimento musicale battezzato proprio Sofisti Pop, e tra i pionieri assoluti ci sono proprio loro, guidati dal carisma e dalla penna del loro frontman, che era Dr. Robert. Parliamo dei Blow Monkeys, a dispetto di questo nome che è abbastanza offensivo per gli abitanti australiani. Questo gruppo fantastico, ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Wicked Ways, uno dei brani meno considerati di questa band, che vi consigliamo di riascoltare attentamente.

beh, è uscito proprio in queste ore questo brano che unisce due generazioni di cantautori, nata da uno scambio spontaneo di provini via smartphone, finalizzata poi nello studio di Cortona di Jovanotti. Unisce appunto Lorenzo Cherubini insieme ad Alfa, un brano che veramente parla di mare, di partenze, di ottimismo, perfetto per accompagnarci in questa domenica di sole, arrangiamenti molto solari, ritmici, pieni di movimento. Beh, un augurio di buon viaggio lo facciamo ovviamente anche a coloro che sono in strada. E adesso invece chiudiamo questa parte di Radio 1 Musica con il calore di un progetto degli anni 70 in California, quello degli Eagles. In quel periodo stavano registrando un altro album e un concept un po' sul vecchio West. La curiosità è che questo brano dal titolo Tequila Sunrise non è stata scritta durante un tramonto o all'alba, ma è uno dei brani più famosi e venne scritto proprio mentre sorseggiavano in un caldo pomeriggio californiano un drink. Ce l'ascoltiamo, Tequila Sunrise, tra poco il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Ore 13.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: R1.
8: Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo nell'intesa tregua prorogata di 60 giorni e Stretto di Hormuz riaperto, resta il nodo del nucleare, il 5 giugno nuovi negoziati in Pakistan. Massiccio attacco russo su Kiev, 4 morti, colpite infrastrutture e abitazioni distrutte, diverse scuole, Zelensky, il Cremlino ha usato missili in grado di trasportare testate atomiche. Papa Leone XIV alla messa di Pentecoste, la guerra è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 al voto oltre 6 milioni di italiani, 750 comuni, 18 i capoluoghi, affluenza e lieve calo. Per me la Repubblica è in vista del 2 giugno, il Quirinale lancia un sito dedicato e invita i cittadini a inviare un video, già presenti i contributi di volti noti da Zalone a Bisio a Jasmine Paolini. Buon compleanno Bob Dylan, il cantautore premio Nobel compie 85 anni e annuncia un grande tour in America. Calcio, la battaglia per la qualificazione alle Coppe Europee in fiamma l'ultima giornata di campionato stasera i Verdetti. Giro d'Italia, 15ª tappa, dopo 5 anni si torna a un traguardo nel cuore di Milano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso un'intesa per la fine del conflitto, l'annuncio arrivato dal presidente Trump che ha sentito i leader dei paesi del Golfo e il premier israeliano Netanyahu.
9: Trump ha ormai definito l'accordo con l'Iran in larga parte negoziato e annunciato una riapertura dello Stretto di Hormuz imminente. Gli aspetti finali dell'intesa sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, fa sapere il presidente. Il segretario di Stato americano Rubio, oggi in visita in India, conferma l'ottimismo ostentato da Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva buone notizie. Secondo il New York Times, che cita alti funzionari iraniani, il memorandum d'intesa fra Teheran e Washington, che ancora non è stato diffuso, sospende le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e sblocca 25 miliardi di beni dell'Iran congelati. Poi il quotidiano cita fonti americane, anticipando che Teheran si impegnerà a rinunciare alle scorte di uranio arricchito. Per il sito Axios, l'accordo prevederebbe lo sblocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, mentre le forze militari americane, schierate in Medio Oriente prima della guerra, rimarrebbero nell'area. La situazione è ancora molto confusa e incerta, si chiarirà forse nelle prossime ore. Resta il fatto, non secondario, che secondo media israeliani, Netanyahu avrebbe detto a Trump che manterrà libertà d'azione contro minacce su tutti gli scenari, incluso il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
8: E secondo l'emittente Al-Arabiya, il prossimo 5 giugno a Islamabad ci sarà un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran, che risponde a Trump. Sentiamo il corrispondente da Istanbul.
10: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà. Con questo commento, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore, da Teheran filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico e sottolineano doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
8: E in Pakistan, il paese che media le trattative tra Washington e Teheran, almeno 24 persone sono state uccise nell'esplosione di una bomba che ha colpito un treno con a bordo personale militare nel Baluchistan. Attentato rivendicato dall'esercito di liberazione, gruppo separatista che opera nella regione al confine con l'Iran e l'Afghanistan, classificato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica. In Ucraina, 4 morti e 50 feriti nel massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, Zelensky che riferisce, sono stati lanciati anche missili in grado di trasportare testate nucleari. La corrispondente da Mosca.
11: La conferma arriva dalla difesa russa. Nell'attacco notturno su Kiev, le forze di Mosca hanno lanciato i missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e ancora i potenti Skander, Kinjal e Sirkon, mirati, dice il ministero, contro obiettivi del comando militare ucraino. L'attacco è stato uno dei più massicci dall'inizio del conflitto. Era stato Putin a chiedere alla difesa russa di dare una risposta all'attacco ucraino del 22 maggio, che secondo Mosca ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Il bilancio definitivo è di 21 vittime, tutte ventenni. Per i russi, in quello che Putin ha definito un attacco terroristico, sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo. Ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco si è tenuta anche una riunione d'emergenza dell'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
8: Il Papa, nell'omelia della messa di Pentecoste, torna a pregare per la fine dei conflitti.
12: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
13: Leone XIV presiede la messa di Pentecoste nella Basilica Vaticana. Lo Spirito Santo, ricorda il Papa nell'omelia, è spirito di pace frutto del perdono donato da Gesù. Leone chiede preghiere perché lo Spirito liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Lo Spirito osserva il Papa alla Regina Celi, apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti. Lo Spirito Santo apre tutte le porte, anche quelle che ancora rimangono chiuse. C'è bisogno di un mondo fraterno in cui regni la pace.
12: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
13: Francesca Paltracca, GR1.
8: 13:07 minuti su Radio 1, le elezioni amministrative, seggi aperti dalle 7 di questa mattina, c'è stato il primo dato sull'affluenza.
14: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità. Noemi Giunta, GR1.
8: Il 2 giugno, in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica, le celebrazioni per volere del presidente Mattarella si terranno nella piazza del Quirinale, una festa a cui tutti i cittadini possono partecipare anche inviando un breve video in cui raccontare il valore della Repubblica per ciascuno di loro. E sul sito dedicato all'iniziativa ci sono già i contributi di alcuni volti noti, da Checco Zalone a Claudio Biso a Jasmine Paolini.
15: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
16: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
17: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
18: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
19: La Repubblica non è scontata.
20: È libertà e responsabilità.
18: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti più o meno noti della Repubblica. Eleonora Belviso, GR1.
8: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento. A chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria Orsini. Anticipata una nuova versione in uscita domani del rapporto sulla qualità della vita in Italia curato dal Sole 24 Ore.
21: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipati in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina. Lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
22: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
21: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
23: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
21: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
8: La tragedia di Gran Montanà, il ministro della Salute Schillaci assicura il massimo impegno per gli 11 ragazzi italiani ancora in cura dopo le ferite riportate a causa dell'incendio scoppiato a Capodanno nel locale Le Constellation. Curiamo il dolore fisico, ma nessuna circolare ministeriale può rimborsare un progetto di vita, per questo non li abbandoneremo mai, le parole del ministro in risposta alla lettera del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che chiedeva il riconoscimento di invalidità, cure gratuite e percorsi psicologici sicuri per i ragazzi. Grazie. Caso Garlasco, a pochi giorni dalla presentazione delle memorie difensive da parte dei legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dagli atti spuntano nuove intercettazioni.
24: Parla in auto con un'amica Andrea Sempio il 21 marzo 2025. La nuova inchiesta sul suo conto è alle prime battute. Incombe l'incidente probatorio e sotto intercettazione. Il 38enne spiega a che punto si trova l'indagine.
25: Vogliono fare degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
24: Gli investigatori vogliono analizzare vecchie tracce e comparare un DNA. Sempio sembra preoccupato. Palesa poi sospetti gravissimi nei confronti della Procura di Pavia.

0: GR1.
1: A Cannes, ora, dove ieri sera si è concluso con la vittoria del regista rumeno Cristian Mungiu il 79esimo Festival del Cinema. La giuria, che ha rivelato di aver molto discusso al suo interno, ha premiato molti titoli anche grazie ad alcuni ex aequo. Un festival dove hanno prevalsi film con una riflessione su temi civili e tematiche queer. L'inviata.
2: Film has that ability to unite us.
3: Il cinema ha il potere di unirci, di aprire menti e cuori. È questo che celebriamo a Cannes. La descrizione più precisa del festival che si è chiuso ieri sera l'ha data Barbara Streisand, accettando la Palma d'Oro d'Onore in un video messaggio. Un festival in cui un regista coreano ha premiato il film norvegese di un regista rumeno, la Russia dissidente di Zviagintsev, il Thomas Mann del polacco Pawlikowski, i temi queer, i diritti.
4: Tolerance and inclusion.
3: La tolleranza, ne parliamo senza applicarla troppo in questo mondo diviso, ha detto Cristian Mungiu, Palma d'Oro per Fjord. Nel palmarès mancavano Javier Bardem e Pedro Almodovar, ma gli altri favoriti c'erano. Ci siamo molto ascoltati, hanno detto Park Chan-wook e compagni di giuria al termine. Ora il cinema va agli spettatori, in sala. Per Cannes, appuntamento al 2027 per l'80 edizione, e per dirla con Tilda Swinton,
5: vive la différence,
3: viva le differenze, il cinema, la razza umana.
5: Humaine.
3: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Buon compleanno, un mito vivente della musica, Bob Dylan.
6: Si può essere giovani per sempre. Oggi Bob Dylan compie 85 anni ed ha appena annunciato un tour estivo negli Stati Uniti. E lo fa, suona ancora nonostante l'artrite, data dopo data, con la sua voce che Bowie descrisse sabbia e colla. Con la sua imprevedibilità, lui è emblema di controcultura, astro luminoso i cui versi sono letteratura, testimoniata da un Nobel da lui stesso discusso e contestato, misterioso, taciturno, come quando si aggirava ben oltre 6 decadi fa per le strade di New York. Ci sono casi in cui gli anni non fermano la genialità, l'estro. Dylan non è classificabile, è una figura carismatica che si ama o si odia, icona dalle mille identità, pur restando sempre fedele a se stesso, menestrello visionario. Dylan è un vortice che ti cattura nella sua spirale di note, un Don Quixote dei nostri tempi, che non smette di incantare. Marcella Sullo, GR1. You try so hard.
1: Per lo sport in studio Giorgio Germanò.
7: Buongiorno, buona domenica. Apertura con il campionato di calcio, ultima giornata thrilling, in testa e in coda si assegnano infatti posti per partecipare alle prossime competizioni europee per club e la possibilità di restare nella massima serie con 2 contendenti separate da una sola lunghezza. Sentiamo.
8: Una vittoria sarà sicuramente Champions per Milan e Roma, appaiate al terzo posto dopo l'inaspettato sorpasso sulla Juve della settimana scorsa. E gli ultimi 2 ostacoli non sono certo insormontabili. A San Siro arriverà il Cagliari già salvo. Allegri però non vuole cali di concentrazione.
9: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
8: La Roma invece sarà ospite del Verona, già retrocesso, ma capace di fermare recentemente Juventus e Inter. Gasperini chiede a suoi l'ultimo sforzo.
10: Non è stato un anno facile. Adesso quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che in certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile, e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no?
8: Sperano in un passo falso delle rivali Juventus e Como, che seguono a 2 punti. Entrambe però devono assolutamente vincere in trasferta i derby col Torino e con la Cremonese, impegnata nella lotta a salvezza. A Grigiorossi però potrebbe non bastare l'eventuale vittoria. Sarà sufficiente invece a Lecce, che riceverà il Genoa, squadra apparentemente senza motivazioni. Alessio Maldini, GR1.
7: Il Giro d'Italia dopo 5 anni, traguardo nel cuore di Milano. Linea all'inviato Manuel Codignoni.
0: E sì, Giorgia, così si arriva a Porta Venezia, c'è già tanta gente qua sulla linea del traguardo pronta a gustarsi lo spettacolo delle ruote veloci, perché quest'oggi quasi certamente sarà volata. Fa tanto caldo, siamo già oltre i 30 gradi e questo potrà essere un fattore per lo svolgimento di una tappa altrimenti decisamente lineare. Dopo i fuochi d'artificio di ieri, il tappone a Ostano dalla città di Aosta per l'appunto all'arrivo in quota a Pila, che ha scombussolato la classifica generale con

0: Jonas Vingegaard che si è preso, come si diceva una volta, tappa in maglia. Quest'oggi la frazione è molto più lineare, si tratta di 150 km appena, senza praticamente dislivello, con partenza da Voghera, provincia di Pavia, e arrivo a Milano, in mezzo all'attraversamento della pianura padana, con diciamo l'attesa per quello che sarà, come si diceva, quasi certamente una volata qua a Milano, e con favoriti i velocisti. Paul Magnè, che ha già vinto due tappe a questa Corsa Rosa e che vuole cercare di vincere per riprendersi la maglia ciclamino di leader della classifica. Appunti gliela strappata Narváez dopo la tappa di Verbania. Ci sarà Dylan Groenewegen, ci saranno tanti altri protagonisti, ma soprattutto anche e soprattutto Jonathan Milan, che quest'anno non ha ancora timbrato il cartellino e che a Milano, anche sfruttando l'assonanza dei due nomi, vuole cercare di battere un colpo e di conquistare il primo successo per lui quest'anno alla Corsa Rosa. Il via della gara, della corsa, fra una decina di minuti da Voghera, con Danilo Ambra e Jacopo Teodoro. A te.
1: Buon lavoro dunque a Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Dalle due ruote ai bolidi a quattro ruote, il Gran Premio di Montréal questa sera si parte con Russell in pole position. L'inglese della Mercedes precede il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris. Quarto Piastri, quinta e ottava le Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente. Intanto ricordiamo che al termine della gara sprint Max Verstappen è tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste dal regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. Chiudiamo con un flash da Cagliari, vela una Sardegna invasa di appassionati per l'America's Cup. Attende oggi l'esito della prima regata, due prove a partire dalle 15:10 con match race finale fra i primi due della classifica previsto attorno alle 16:30.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotte, Fabio Cardinali. Adesso Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buona domenica da Rai Mobilità. Partiamo dalla 22, troviamo 8 km di coda per un mezzo pesante incidentato tra Ala Avio e Daffin, direzione Modena. Si rallenta anche all'altezza di San Michele all'Adige. Andiamo in Liguria sulla 12, traffico intenso tra Recco e Rapallo verso Livorno, poi traffico congestionato tra Brugnato Borghettovara ed Eiva Marina, direzione Genova. In A9 la Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico intenso alla barriera di Terrazzano, direzione dell'allacciamento con la 1. In A4 Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Milano, poi in A14 code per lavori tra Pedaso e Grottamare, direzione Pescara, e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Viene poi segnalato un incidente tra Canosa ed Andrea Barletta in direzione Bari. Sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra Mostacciano e Tor de' Cenci, direzione Terracina. E concludiamo sulla 3 la Napoli-Salerno, code alla barriera di Napoli Sud Barra in direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
8: 112, mi dica.
7: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperatura in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
15: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
16: Radio 1 Musica.

13:29 su Rai Radio 1 con Gabriele Procani al microfono ancora per una mezz'oretta di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, saluto anche Massimo Vasciaveo. Noi appunto arriveremo intorno alle 14 prima dell'arrivo appunto dei colleghi dello sport per una densissima puntata di Domenica Sport con tantissimi eventi da seguire. Intanto abbiamo goduto di questa eleganza molto intima di Gracie Abrams, artista che si sta facendo notare, ha fatto un tour nei bus e ha confessato che la cosa che le è mancata di più girando e che l'ha rimessa anche un po' in sesto è stato semplicemente poter tornare a casa e cucinare finalmente un pranzo, una cena. Questo brano che avete ascoltato, tra l'altro, ha avuto anche una nomination ai Grammy, si chiama semplicemente il titolo della canzone è Hit the Wall e fa parte di questo album The Daughter from Hell di prossima pubblicazione. Torniamo indietro alla musica degli anni 2000, perché stiamo parlando appunto di, in questa puntata di Radio 1 Musica, diciamo il focus è un po' incentrato sugli arrangiamenti eleganti. Anche nel rock in quel periodo una band particolarmente interessante con arrangiamenti orchestrali, loro prendono il nome da un brano, anzi un album di Tim Buckley, si fanno ancora chiamare Star Sailor. Li ascoltiamo con quello che è il loro brano di successo maggiore dal titolo Fall to the Floor.

Four to the Floor, un brano diventato un inno generazionale, poi diventò anche un inno da ballare con un celebre remix che riempì i club di tutto il mondo, ma questa versione, quella originale, mantiene questa drammaticità, questa eleganza con questi archi davvero da altri tempi. Bel brano che ci ha fatto veramente tanto piacere riascoltare, degli Easter Sailor, in questa puntata di Radio 1 Musica. Ce ne andiamo sulla West Coast americana per incontrare un collettivo indie pop che ha fatto proprio della coralità, anche della dolcezza, la propria bandiera. Sono diventati famosi a livello globale grazie alla colonna sonora di quel film capolavoro di Richard Linklater, che era Boyhood, quel progetto cinematografico girato nell'arco di una quindicina d'anni per seguire la reale crescita degli attori. Questi musicisti sono riusciti veramente a toccare le corde del cuore con un arrangiamento tutto giocato molto sull'intreccio delle loro voci, sulla chitarra acustica, un perfetto stile folk pop californiano. Loro sono i Family of the Year e questa è Hero.

Bellissime atmosfere quelle dei Family of the Year, di questo singolo che era Hero, un singolo di maggior successo di un album che vi consiglio di recuperare. Era il disco Loma Vista, pubblicato proprio nel 2012. Poi ricordiamo il film candidato all'Oscar, Boyhood, uscì un paio d'anni dopo e questa canzone diventò praticamente virale. Ancora oggi un brano molto molto ascoltato, tra l'altro diventato grazie ovviamente anche al testo di questo brano scritto proprio dal frontman, che era Joe Kiff, che esplorava questo desiderio di una vita semplice e normale, un po' rifiutando le aspettative eroiche, no, della società, dei social, concentrandosi invece sui legami quotidiani, cosa che veramente manca molto nella musica di oggi. Quindi insomma, è un motivo in più per riascoltarsi un po' di buona musica indie pop americana di quel periodo. E adesso invece, dopo questo brano, andiamo veramente ai grandi del surfisti pop, possiamo dire tra gli inventori e forse tra i migliori esponenti di questo genere. Parliamo di Tracy Thorn e Ben Watt, ovvero gli Everything But The Girl, che fin dall'inizio sono stati un punto di riferimento assoluto per chiunque amava la contaminazione tra il jazz e l'elettronica e il pop raffinato di quel periodo. Una curiosità sulla loro unione, che non era solamente un'unione professionale ma anche nella vita, hanno sempre dichiarato che il segreto poi di poter andare d'accordo e fare della buona musica è sempre quello di rispettare gli spazi creativi dell'altro. Noi ascoltiamo la meraviglia di questi arrangiamenti in questa canzone storica della loro discografia, Everything But The Girl, con When All's Well.

Il perfetto equilibrio tra le voci, la voce di Trasitori, gli arrangiamenti di Ben Watt, la musica degli Everything But The Girl, veramente ha coperto varie generazioni e si è anche trasformata negli anni, e alcuni dei loro brani sono finiti ovviamente anche sulle piste da ballo nelle versioni remix. Però questo disco, che contiene appunto When All's Well, fu un album che divise proprio il mondo, perché nasceva qualcosa di nuovo basandosi un po' sul passato e rimanendo proprio in quell'epoca d'oro in cui tra l'Inghilterra e anche la Scozia arrivavano band capaci di scalare proprio le classifiche con questa classe. Incontriamo quattro ragazzi di Glasgow, hanno fatto ballare e anche innamorare un'intera generazione con questo nome anche particolarmente che veniva ricordato facilmente, Wet Wet Wet, preso anche da una canzone di un'altra band molto impegnata nel sofisti pop, gli Scritti Politti. E il brano che stiamo per ascoltare, uscito nel 1989, è proprio il manifesto del loro sound, con una sezione fiati impeccabile, c'è quel soul bianco che ci piace tanto e poi la voce magnetica di Marty Pello. Dunque è un invito un po' a lasciarsi andare alla bellezza della musica già dal titolo, Sweet Surrender, Wet Wet Wet.

potevamo certo non considerare Pino Daniele in una puntata in cui la raffinatezza e soprattutto l'eleganza, ma anche il calore, il groove, erano un po' il filo conduttore di questa Radio 1 Musica di oggi. Tutta nata storia, una chimia perfetta che univa proprio il calore del Mediterraneo, la precisione dell'oltreoceano, anche perché questo album, che era appunto Bella Ambriana, quinto album in studio di Pino Daniele, pubblicato nell'82, ne vedeva la partecipazione di musicisti fantastici che ovviamente impreziosirono parecchio questo lavoro, come Wayne Shorter, Alfonso Johnson, insomma, poi in tre differenti lingue per questo album: inglese, napoletano, italiano, insomma, influenze vero, anche etniche, anche molto esotiche, ma comunque rock, blues, funk e jazz rimanevano ovviamente i protagonisti del suono. Quest'uomo che ha veramente preso la tradizione acustica, l'ha proiettata proprio nello spazio a colpi di blues, di jazz, di funk. L'arrangiamento è veramente un qualcosa che ancora oggi fa scuola, è la monumentale Tutta nata storia. Ci serviva proprio per chiudere in bellezza questa puntata di Radio 1 Musica. Stanno per arrivare gli amici di Domenica Sport, sto per dare la linea, lasciare la linea a loro, Manuela Collazzo, che vi accompagnerà nel pomeriggio. Lo facciamo adesso con una canzone scritta da Silvia Salemi, che è cantata anche da lei. È un bel brano che ovviamente ci riporta a una ricerca vocale e sonora molto moderna, e poi forse il punto di forza maggiore di questa cantante che abbiamo amato negli anni 90, ma che continuiamo a seguire con grande interesse, e un album in uscita che sicuramente ci appassionerà. Nel frattempo, prima di ascoltarci End of Silence di Silvia Salemi, voglio ringraziare ovviamente Andrea Cacciagrano per la cura del programma, la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro ringrazio sentitamente sia Daniele Antelmi che Massimo Vasciaveo, che si sono alternati alla console. Vi auguro di trascorrere un fantastico pomeriggio di sport e di musica. Da Gabriele Brocani, baci e abbracci, e a risentirci presto. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Domenica Sport.
4: È un minuto, ben trovati, un saluto da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È una domenica ricchissima di eventi da seguire. Intanto il calcio, si chiude la stagione, stasera ultimi verdetti in Serie A, appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto per seguire dalle 20:45 le 5 gare che scriveranno definitivamente la classifica tra corsa Champions e salvezza, e sono Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese Como, Lecce Genoa, gare precedute dalle ininfluenti per la classifica Parma Sassuolo alle 15 e Napoli Udinese alle 18. Nelle sfide del sabato, il pari 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria della Lazio 2-1 all'Olimpico sul Pisa, l'addio di Pedro ai biancocelesti, addio con gol, ne parleremo facendovi sentire le voci dei protagonisti. C'è anche la finale di andata dei playoff di B Catanzaro Monza dalle 20, tanti gli avvenimenti che seguiremo in diretta, quindi nella prima parte di trasmissione il giro in grande rilievo. La 15ª tappa, saremo a breve dai nostri inviati, parleremo come ieri di vela, le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari e l'ultima giornata e anche il primo giorno al Roland Garros e dunque il tennis, diversi azzurri in campo e ve ne daremo conto. Una in realtà è subito fuori, Lucia Bronzetti battuta nettamente 6-3-6-1 dalla ceca Butskova. Seguiremo il basket, playoff scudetto, gara decisiva fra Trento e Bologna con i campioni in carica della Virtus che rischiano incredibilmente di uscire, la sfida alle 17. In serata spazio anche alla Formula 1 oltre al calcio con il Gran Premio del Canada, la lotta interna, la lotta tutta Mercedes, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli, un menù ricchissimo, quindi lo avrete capito. Io vi ricordo il numero per scriverci: 335 699 2949. Come promesso vado subito al giro, primo collegamento con i nostri inviati dopo lo spettacolo di ieri a Pila, oggi frazione sulla carta almeno apparentemente più tranquilla, la Voghera Milano. Do il benvenuto a Cristiano Piccinelli, Manuel Codini, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto.
5: Tempismo perfetto, Manuela, perché sta effettivamente per cominciare la 15ª frazione del Giro d'Italia, la Voghera Milano, 156 chilometri, e siamo ormai prossimi al cosiddetto chilometro zero con Urbano Cairo, patron di RCS Sport, che organizza il Giro d'Italia, che sventola la bandierina ufficiale e così comincia la tappa numero 15 del Giro d'Italia, quello che precede l'ultimo riposo. Oggi tappa tutta piana dopo le tante salite di ieri. Oggi sarà forse più serena la vita per i protagonisti del Giro 109, se non per le squadre dei velocisti. Manuel.
6: È quello che si augurano, diciamo, i big della classifica generale, perché di fatica ne hanno fatta tanta, di caldo ne hanno preso tanto, che se lo uniamo, diciamo, uniamo i trattini come nella settimana enigmistica con il freddo preso invece nelle prime tappe, fa capire che, diciamo, questa corsa rosa numero 109 ha chiesto tanto ai corpi, ai fisici, agli organismi dei corridori, per cui i big si aspettano una giornata tranquilla, e se ieri le squadre degli uomini di classifica hanno fatto tanto tanto tanto lavoro, questo lavoro quest'oggi toccherà agli uomini delle squadre dei velocisti. Parliamo della Lidl Trek di Jonathan Milan, parliamo della Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, o Groenewegen se preferite la dizione olandese, mi perdoneranno gli amici olandesi all'ascolto, e anche la Sudal Quick Step di Paul Magnier, che ha vinto due tappe a questo giro ma che ha perso la maglia ciclamino perché Jonathan Narváez, che di tappe ne ha vinte tre l'altro giorno nella frazione di Voghera, è andato a prendersi un traguardo volante per togliergli per l'appunto il simbolo del primato della classifica a punti. In questa fase prevedibilmente adesso, dopo il chilometro zero, si seguiranno scatti e controscatti perché in tanti cercheranno di andare in fuga, ma difficilmente quest'oggi sarà una giornata da fuga. Cristiano.
5: 30 gradi a Milano, Corso Venezia, sede d'arrivo di questa frazione, un circuito finale da ripetere per quattro volte di 16 km e 300 metri con asfalto non con Pavé, soprattutto con i temibilissimi binari del tram, e dunque nessun rischio potenziale per i corridori. Ci sarà comunque la neutralizzazione a 5 km dal traguardo. Se ieri, Giovanni Visconti, poteva succedere di tutto, oggi insomma possiamo dire che difficilmente l'epilogo non sarà uno sprint, o sbaglio?
0: Buongiorno a tutti, oggi può succedere ben poco, dovrà formarsi la fuga, il primo tentativo non è andato a buon fine in quanto erano già troppi corridori davanti e il gruppo non ha intenzione di fare troppa fatica per richiudere in finale sui fuggitivi. Adesso 4-5 corridori che stanno provando a prendere il largo, sembra possa essere la fuga buona. Il circuito finale oggi semplicissimo, poche curve, un finale tutto dritto, quindi sarà una bellissima volata.
5: E si riparte con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, nuovo leader della classifica generale, ovviamente in attesa delle altre salite alpine che ci saranno da qui alla fine. Ma oggi grande occasione, Ghirotto, per Jonathan Milan, ancora secco di vittorie stasera. Milan-Cagliari, oggi Milan
7: a Milano, e quindi voglio dire è un'occasione sicuramente, ha degli avversari che aspettano anche loro la tappa questa, insomma, che è tutta pianura, quindi facile anche da controllare. Magnè, Groenewegen, Andersen, Ackermann, che non ancora, insomma, non si è ancora visto in questo Giro d'Italia, insomma sarà una bella lotta e bisognerà avere la squadra veramente che lavori molto bene, soprattutto che ti porti proprio agli ultimi 250 metri, cosa non facile.
5: Con ovviamente Milano che è stata per tanti anni sede d'arrivo della tappa conclusiva del Giro d'Italia, dal velodromo dalla pista del Vigorelli, poi ovviamente anche Piazza San Babila, Piazza del Duomo, si arriva non lontano da questi luoghi iconici per il ciclismo dentro la città, ma con già tantissima gente, nonostante il caldo e la temperatura più che estiva, che primaverile, pronti ad aspettare l'arrivo di questa frazione numero 15 del Giro d'Italia, appena partita, con ovviamente la grande speranza italiana rivolta sulle spalle di Jonathan Milan della Lidl Trek. Torniamo allo studio da Manuela Collazzo.

0: sei Duran Duran per cominciare, la Serie A invece ai titoli di coda, lo dicevamo, tutto stasera, tutto in 90 minuti, i verdetti che rimangono, chi andrà in Champions, chi retrocederà dopo Pisa e Verona. Presentiamo e analizziamo l'ultima giornata, la serata che ci attende con il nostro campione del mondo, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
1: Ciao Emanuela, buongiorno a tutti voi. Ciao.
0: Buona domenica e buona ultima giornata di Serie A. Vogliamo partire dalla classifica nelle prime posizioni, partiamo proprio da qui, dopo i cambiamenti, dopo il ribaltone che abbiamo visto nel penultimo turno con la Juventus che ha lasciato il terzo posto per andare al sesto, secondo te tutto resterà così com'è? Oggi è un bel vantaggio per Milan e Roma sapere di essere padrone del proprio destino, un vantaggio anche psicologico?
1: Beh, accertato il primo e il secondo posto, direi che secondo me rimarrà tutto così. Cioè, nel calcio mi rendo conto che insomma io ho una lunga militanza, per cui ne ho viste di tutti i colori l'ultima giornata di campionato, però ritengo che in questo momento, se guardiamo la classifica, ecco il Milan, la possibilità, insomma, gioca in casa col Cagliari, non penso che voglia suicidarsi. Poi il Cagliari è già salvo, penso che vada pagato, ci mancherebbe, a San Siro giocherà la sua gara, però contano gli stimoli, contano la voglia di vincere, di raggiungere un determinato risultato, mi pare che Allegri l'abbia fatto capire. Per quanto riguarda il quarto posto, io vedo la Roma, perché la Roma sta bene fisicamente, ha un attaccante che fa sempre gol, ha Gasperini in panchina, ha una partita, è vero, che deve giocare a Verona, il Verona magari vorrà chiudere alla grande una stagione disastrosa, dato che è già retrocesso, però insomma c'è troppa differenza di qualità tra le due squadre, per cui io vedo questi primi quattro posti, Emanuela, non mi aspetto sorprese, anche se è vero che le statistiche dicono che nel calcio ogni 20-30 anni succede qualche sorpresa, ma oggi mi sembra,
0: diciamo,
1: tutto scontato.
0: Le sorprese le abbiamo viste nel penultimo turno più che altro, o anche forse nei turni precedenti. Mentalmente, Fulvio, la Roma è la squadra più carica secondo te, e quanto peso ha Gasperini nel percorso dei giallorossi?
1: Ma ragazzi, Gasperini ha portato l'Atalanta negli 8 anni in cui ha allenato la Dea, è vero che ha avuto una proprietà alle spalle che lo accontentava, gli comprava i giocatori che lui voleva, però ha creato una realtà,

0: Rossi.
1: Claudio è un idolo a Roma, essere entrato nei cuori dei tifosi giallorossi e far scegliere la società uno dei due, è rimasto Giampiero, non è stata una scelta facile per la proprietà, perché Claudio è amato dal pubblico romanista, per cui è un allenatore che è un vincente, uno che ti porta, ti costruisce la squadra.
0: Ecco, amato credo anche dal popolo rossonero, Allegri. Il Milan contro, sì, il Cagliari, lo dicevi, stasera pensa alla Champions da difendere, forse anche al futuro, cioè il futuro di Leao, che è tutt'altro che scontato in rossonero. Invece quello di Allegri sembra essere proprio più chiaro, la società lo vuole trattenere, lui sembra anche voler rimanere, almeno stando alle sue parole. Te lo farei ascoltare e poi commentiamo sia le parole, certo, di Allegri, certo, sia la gara di stasera del Milan.
2: In questo momento qui parlare del futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente, ho un contratto col Milan, sono molto contento di essere al Milan, di rimanere al Milan. Posso solamente dire una cosa, che fino a lunedì non possiamo dire niente, perché prima di Genova eravamo tutti morti, questa è la verità. Dopo Genova sembravamo tutti vivi, quindi abbiamo la possibilità di rimanere vivi. Quindi bisogna essere molto calmi, perché ripeto, abbiamo l'obiettivo lì e quindi bisogna prenderlo.
0: Calmi, evitando anche la superficialità, ha detto Allegri, un atteggiamento questo che può essere considerato uno dei problemi del Milan della stagione, o secondo te, alla luce anche della rosa dei rossoneri, quel che ha fatto il Milan è già più che soddisfacente?
1: No, ma è più che soddisfacente, direi. Tieni presente che, insomma, allora il giorno d'andata addirittura si parlava di Milan in un ipotetico scudetto. Ma sì, io me lo ricordo che nelle trasmissioni si parlava di un ipotetico scudetto, il Milan che lottava per merito di Allegri. Poi dopo è chiaro che ha fatto un girone di ritorno che è decaduto tutto questo, per cui si è preso le critiche. E poi l'ha detto lui nell'intervista fino a una settimana fa.
0: Beh, sì, cambiano un po' i giudizi, no? Da una partita all'altra.
1: Ecco, poi nel giro di una settimana, poi vabbè, è vero che la Juventus è suicidata. Partite contro il Verona in casa, contro la Fiorentina in casa, si è suicidata, però ha avuto i problemi anche il Milan, ma il Milan poi si è risalito, ha vinto a Genova, adesso arriverà terzo in classifica. Io non sono anti-allegriano, te lo dico subito, sono allegriano perché con questa squadra, che non è una squadra di grandi campioni, arrivare terzi secondo me è un grande traguardo.
0: Invece la stagione della Juventus che citavi, che forse si è persa nel momento più importante, costretta, sì, a vincere il derby stasera, e potrebbe non bastare per guadagnare la Champions, e come tu giustamente dicevi la classifica potrebbe onestamente rimanere quella che è. Non dovesse arrivare il quarto posto per la Juve, potrebbe arrivare quest'ennesima rivoluzione di cui si parla anche ai vertici. Che cosa non convince in questi anni alla Juve, anche del progetto, l'ultimo, quello di Comolli, anche lui in discussione?
1: Ma gli sbagli che ha fatto la dirigenza nel prendere giocatori che non sono da Juve, permettimi di dire questo, sono stati spesi 300, 400, 500 milioni, forse magari anche più negli ultimi 4-5 anni. La Juve è una squadra che deve, se si parla di rivoluzione, Emanuela, se Allegri rimane e ha firmato un contratto di 2 anni e chiederà alla società
0: Spalletti
1: 5-6 giocatori nuovi, Spalletti, evidentemente si è reso conto che questa è una squadra con dei giocatori non da Juve, giocatori modesti, dal quinto o sesto posto, per cui la Juve deve fare il salto di qualità che in questi ultimi anni non ha fatto.
0: E deve fare un salto di qualità anche proprio nella gestione, no, del mercato, perché certo, è evidente come le scelte non abbiano poi pagato in campo. Secondo te Spalletti, che ieri ha detto non ho mai pensato alle dimissioni o comunque appunto un contratto rinnovato peraltro in stagione, quando la Champions non era certa e non si era in questa situazione, Spalletti è ben saldo sulla panchina bianconera, un rapporto che pare anche molto forte quello con John Elkann, con la proprietà?
1: Gode della fiducia della società che gli ha rinnovato, secondo me, ma questa è la mia opinione, troppo anticipatamente un contratto di 2 anni, perché di solito si rinnova con dei bonus, con dei traguardi ben ambiti, no? La Juventus probabilmente non lo raggiungerà.

0: questo traguardo della Champions, però gode della fiducia della società e probabilmente salterà qualche dirigente, non sicuramente lui, per cui sarà accontentato in tutto e per tutto, non so fino a che punto, perché sai, entrare in Champions hai un determinato bonus anche a livello economico che ti può permettere di spendere. Senza Champions insomma devi fare di necessità virtù, devi comprare, è una dirigenza che ha sbagliato tante scelte ultimamente, per cui
1: devi essere bravo a comprare, diciamo.
0: Devi essere bravo e devi avere la persona giusta a comprare giocatori.
1: È bravo Fabregas, no? Fulvio Collovati, sì. Lo ha dimostrato al Como. Abbiamo parlato di Gasperini e del peso che Gasperini ha alla Roma. Quanto peso ha Fabregas nella stagione del Como, che comunque va da una stagione eccezionale?
0: Beh, direi al 100%, oppure diciamo 90% Fabregas, 10% i giocatori, però insomma mettiamo a confronto i giocatori del Como con i giocatori della Juventus, i giocatori della Roma, insomma sono buoni, ottimi giocatori, ma lui li ha fatti rendere eccezionalmente oltre a quelle che sono le loro qualità, le loro capacità, per cui molto merito a questo allenatore, che a volte magari con qualche dichiarazione insomma gli piace far polemica, però è un allenatore che è destinato a una grande carriera, è fuori discussione.
1: E prima di passare alla lotta a salvezza ti chiedo, tra le grandi la squadra che maggiormente ti ha deluso è forse proprio la Juventus, di cui abbiamo ampiamente parlato?
0: Sì, se mi facevi la domanda prima ti avrei risposto alla Juventus. La Juventus è sesta, la Juventus negli ultimi due anni ha raggiunto la Champions all'ultima giornata di campionato, ma è riuscito a raggiungerla e nonostante tutto gli allenatori hanno pagato,
1: certo,
0: cioè sono stati mandati via. Adesso è una squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena di questa sera, arriverà sesta in campionato, per cui ho sentito che Spalletti è contento perché raggiunge una Coppa. Io francamente sarei stato più contento,
1: forse i tifosi lo sono meno,
0: i juventini che sento puntualmente tutti i giorni sarebbero stati più contenti di andare in Cina.
1: Immagino, penso che invece i tifosi o del Lecce o della Cremonese stasera vivranno insomma una serata, certo, chissà se da incubo o una serata stellare. Allora scendiamo proprio in classifica, questa lotta a distanza tra Lecce e Cremonese per la salvezza. Il Lecce è meglio in classifica rispetto alla Cremonese, seppur di un solo punto, ma potrebbe essere cruciale, forse anche meglio guardando proprio all'avversario, perché avrà di fronte un Genoa che è molto tranquillo, nulla più da chiedere al campionato, al contrario della Cremonese che invece gioca contro il Como. Allora ascoltiamo Di Francesco, l'allenatore del Lecce, e poi affronteremo proprio la questione salvezza prima di salutarti.
2: Le insidie di queste partite sono sempre dietro l'angolo, ma dipende tantissimo da noi, dall'approccio, dall'atteggiamento, dal pensiero che mettiamo dentro la gara, ed è questo quello che ho chiesto ai ragazzi in grande continuità questa settimana: preparare la partita pensando principalmente alla versione migliore del Lecce che deve scendere in campo, e di vivere questa partita condividendo le paure, condividendo i timori, perché è inutile nascondersi dietro all'importanza di questa gara. Era importante quanto l'altra precedente con il Sassuolo, ma ad oggi credo che sia l'ultima e che sia la più importante della stagione.
1: E invece Giampaolo, l'allenatore della Cremonese, ha detto un Everest da scalare a proposito del Como e della situazione della sua squadra. Anche qui Fulvio, salvo sorprese che sono possibili, per carità, però la situazione della Cremonese è molto complicata.
0: È molto delicata, diciamo molto delicata, perché deve battere una squadra, io da ex Grifone, Genoa non regala nulla,
1: certo,
0: come De Rossi, Daniele, che conosco perfettamente, un allenatore integro moralmente sotto tutti gli aspetti, per cui non regala assolutamente nulla, per cui è un avversario difficile, però il Lecce gioca a casa, mentre invece la Cremonese, con tutto il rispetto, gioca contro una squadra, il Como, che si gioca quasi la Champions.
1: Sempre in casa, però appunto ospita un altro tipo di formazione che ha anche degli obiettivi rispetto al Genoa.
0: È un avversario più complicato, più difficile, in dubbio, per cui ritengo che sia favorito più Lecce, devo dire la verità.
1: Grazie Fulvio Collovati e buona domenica, buona ultima giornata di campionato. Ci risentiamo, ciao Fulvio.
0: Buona domenica a tutti voi, ciao, grazie.

0: Vasco Rossi, noi torniamo sulle strade del Giro d'Italia, la 15ª tappa, la Voghera Milano, i nostri inviati, linea a te Cristiano Piccinelli.
1: Con 136 km ancora da percorrere, con il tentativo di fuga da parte di Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic hanno guadagnato 2 minuti e 21 sul resto del gruppo, quello della Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
2: Gruppo della Maglia Rosa che, quando si è reso conto che i quattro fuggitivi che citavi tu non destano nessun tipo di preoccupazione per quello che riguarda l'eventuale ricongiungimento, si è proprio platealmente e letteralmente rialzato ed ha percorso almeno una decina di chilometri occupando tutta quanta la sede stradale con andatura da cicloturistica. Adesso davanti si sono messe a lavorare blandamente le squadre dei velocisti, la Unibet Ross Rockets di Dylan Groenewegen, la Sudal Quickstep di Paul Magnier, leggermente più indietro da Lidl Trek di Jonathan Milan, ma sono principalmente le prime due squadre che ho citato a sobbarcarsi l'onere di condurre il gruppo. C'è da dire che si va abbastanza forte, perché la media fino a questo momento è intorno ai 50 all'ora, grazie anche alla strada pianeggiante, ma diciamo che questi fuggitivi vengono tenuti un po' a bagnomaria, come si dice. Cristiano.
1: E oggi abbiamo degli radioascoltatori in più, perché insomma siamo sicuri di che ci stiano ascoltando Thomas, Noemi, Katie e Antonino, giusto Giovanni Visconti? Nonché Molly, la cagnolina Molly.
3: Molly non può mancare se la prende. Grazie.
1: Una tappa oggi insomma che ovviamente presenta poche difficoltà, ma che comunque i corridori devono tenere in considerazione, perché poi ci sarà riposo sì, ma poi l'ultima settimana è molto dura.
3: Ultima settimana durissima, soprattutto anche per questo caldo che è arrivato improvviso e si fa davvero sentire oggi, 31 gradi, tappa tranquilla sì, ma con questo caldo bisogna sempre stare attenti a tutto, bisogna alimentarsi, bisogna bere, a volte si sta così bene che ci si dimentica proprio di alimentarsi e di bere, ed è una cosa sbagliatissima. La fuga buona è andata via, l'incastro perfetto si è formato con i corridori delle squadre professional che sono stati lasciati liberi di andare in fuga, gruppo 2 minuti comincia a tirare.
1: Con però ovviamente il gruppo dietro che controlla, oggi giornata complicata soltanto per le squadre dei velocisti o anche qualche rischio per quelli di classifica c'è?
4: No, Vingegaard dovrà sicuramente rimanere là davanti, perché poi sono quelle tappe, no? Quando ti addormenti un po', uso proprio questo aggettivo che può anche dare il senso a chi ci ascolta, dove possono succedere anche delle disattenzioni, qualche corridore che magari si gira indietro, ma non è il caso della Maglia Rosa, perché sicuramente lui è la prima volta, il primo giorno che la indossa, l'ha aspettata, l'ha attesa ieri, non ha stradominato ma ha dominato, e quindi dovrà stare là attorniato ai suoi compagni di squadra che probabilmente lo culleranno, perché poi domani c'è il riposo, ma dopodomani c'è un'altra linea in salita a Cari e chissà che Vingegaard non voglia fare il poker.
1: Vedremo. 134 km alla fine, davanti sono in 4, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo allo studio.
0: E dallo studio ci fermiamo, Onda Verde, pubblicità e poi torniamo insieme per Domenica Sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 26, troviamo code per un incidente, 2 km al momento tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Code a tratti in A12 tra Brugnato, Borghetto, Vara e Deiva Marina, direzione Genova. Code a tratti anche all'altezza dell'allacciamento con la 11 per un incidente in direzione Genova. Traffico intenso in A7 tra Assago e la tangenziale ovest di Milano verso Genova, tangenziale ovest che è chiusa per il passaggio del Giro d'Italia all'altezza dello svincolo per la statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni. Incidente sulla tangenziale est all'altezza del raccordo per la 1, si è ribaltata una vettura. Andiamo in A9, code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera sulla 22, code per un mezzo pesante incidentato tra Alavio e Daffi in direzione Modena, code invece per il traffico intenso tra Vipiteno e Brennero in questa direzione. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Orbetello Scalo, statale 440 di Porto Santo Stefano ed Alberese.
7: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: Stasera siamo a cena da Mario. Ma cosa portiamo?
9: Beh, sicuramente una bottiglia di vino. Anzi, due.
8: Allora, andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed? E quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
9: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
8: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
10: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
11: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
12: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
14: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, provolone dolce Soresina $24.95 al chilo, pasta congelata Maruzza 750 grammi $10.95, passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi $3.75, pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi $1.
15: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
16: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
17: Radio Italiana 531.
9: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
18: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
9: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
17: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
19: Sono le 22 e 10 minuti.
18: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
20: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
21: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
16: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474-826041. Ti aspettiamo!
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
23: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
0: Parentesi di vela, lo anticipavamo, le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari è l'ultima giornata, fra mezz'ora circa le due regate di flotta e poi a seguire il match race finale e Luna Rossa, la Luna Rossa dei giovani è in testa alla classifica delle regate preliminari, dunque una tre giorni importante a Cagliari. Germana Brizzolari ha intervistato i protagonisti.
24: Max Sirena di Luna Rossa, anche i delfini vengono alla vostra base a fare il tifo per questa America's Cup e queste preliminari incredibili dove siamo primi e terzi.
25: Sì, gli abbiamo garantito una decina di chili di sardine, quindi sanno che poi hanno il premio. Devo dire che sono emozionato in questi giorni, non mi ero convinto che sarebbe stato un evento spettacolare, parlo di Cagliari, della Sardegna e a livello di pubblico, però non mi aspettavo così tanta affluenza, così tanta gente, soprattutto così tanta un'atmosfera bella, ecco. Cioè respiri nell'aria e intanto felicità da parte delle persone, entusiasmo e si stanno godendo il momento, quindi è una cosa bella. Ti dico, io esco di qua verso le 9:30 di sera, c'è ancora gente fuori dalla base, ma è tutto bello e quindi dai, speriamo di riuscire a regalare qualcosa di importante oggi.
24: I due equipaggi, youth and women e i senior, stanno veramente crescendo di regata in regata. I giovani, non si può che parlare di questi due fenomeni, Porro e Gradoni, ma anche i trimmer.
25: Ah sì, allora sono nuovi fenomeni, in realtà per noi non sono nuovi, no? Perché hanno vinto comunque la Youth e la Women America's Cup la scorsa edizione. Mi fa piacere che ovviamente ci sia tutta questa cassa di risonanza attorno a loro, perché vuol dire che stanno lavorando bene. La cosa che mi piace di più, che non avveniva in passato per qualche motivo, è il fatto che anche quando fanno degli errori non mollano, no? Molte regate le abbiamo vinte in rincorsa o piazzamenti rincorrendo, e questo è un segnale forte che forse vale più della vittoria di una regata, quindi vuol dire che stiamo facendo anche uno scatto a livello di mentalità che sicuramente ci porterà i frutti in futuro.
24: Sono bravissimi anche sotto pressione, questo potrà fare la differenza.
25: È fondamentale e quindi è importante regatare, perché alla fine quando regati una regata ufficiale, regati sotto pressione ed è lì che puoi vedere la differenza anche della personalità, non solo delle skill tecnico-sportive, e quindi che ben venga.
24: Marco Gradoni, dopo la seconda giornata di regate preliminari siete a 55 punti, vi siete lasciati tutti dietro.
26: Sì, è stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e a fare due belle regate nella seconda e nella terza. Abbiamo preso un discreto vantaggio sul secondo e il terzo, ma il nostro unico obiettivo penso sia arrivare in finale, quindi o fare una prova fatta bene o comunque lottare in entrambe le prove, e poi si vedrà, se arriveremo in finale sicuramente non molleremo. Il nostro gruppo è calmissimo, pensiamo soltanto a quello che dobbiamo fare, siamo concentrati, sono sicuro che la mia squadra squadra passa per momenti difficili, però non molla ed è questo quello che è importante, quindi ho il 100% di fiducia che vada come vada non molleremo.
24: Margherita Porro.
1: È bello avere un equipaggio così variegato, diciamo, davanti ai grandi. Per me navigare con questo team è bellissimo, io li conosco da tantissimo tempo, siamo molto legati, quindi è veramente un divertimento.
24: A dritta c'è Marco Gradoni, 22 anni, a sinistra ci sei tu, Margherita Porro, 27 anni, poi dietro?
1: Dietro io personalmente ho Giovanni Santi, anche lui è un ragazzo molto giovane di Brescia, tra l'altro, quindi abita vicino a me. E a destra abbiamo Maria Giubilei,
24: che ha appena vinto un mondiale.
1: Sì, diciamo che abbiamo un bel curriculum a bordo.
0: E in bocca al lupo a Luna Rossa, anche la Luna Rossa dei giovani. Noi torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia per aggiornare la situazione della 15ª tappa, la Voghera Milano. A te Cristiano Piccinelli.
5: 33 gradi sull'asfalto che portano fino a Milano, con 119 chilometri ancora da percorrere, 4 davanti Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, 2 minuti e 41 sul gruppo della maglia rosa. Manuel Codignoni.
6: Attraversamenti cittadini che non creano problemi ai corridori, che continuano a darsi cambi regolari là davanti, con tanta gente che soprattutto sfruttando le zone d'ombra salutano il passaggio del Giro d'Italia. Dietro continuano ad essere invece 3 le squadre che vanno a lavorare, la Sudal Quickstep, la Unibet Rosso Rockets e la Lidl Trek, che ha messo là davanti uno che di tirate in questi giorni l'abbiamo visto fare tante. Stiamo parlando di Emmanuel Gebrey-Xavier, corridore dell'Eritrea, abituato evidentemente anche a queste temperature, è lui a sobbarcarsi l'onere dell'inseguimento per la squadra di Jonathan Milan. Chris.
5: Ancora 1084 chilometri da percorrere per quanto riguarda il tracciato del Giro 109, domani ci sarà l'ultimo riposo, con ovviamente il necessario riposo per ricaricare un po' le pile, no, in vista dell'ultima settimana. Giovanni Visconti.
8: Sì, ne hanno tanto bisogno i corridori, mancano poco più di 1000 chilometri alla fine di questo giro, ma manca tanta salita, quindi una giornata come questa, anche se molto caldo, va sfruttato al meglio anche il riposo. C'è chi riposa del tutto e chi preferisce fare una sgambata, chi va a prendere un caffè, ma sono due giorni importantissimi per la testa, per il recupero mentale.
5: Ed effetti ovviamente gli sforzi sono stati tanti in questo tragitto che ci ha portato quest'oggi a Milano, una tappa in cui l'attenzione, vista la temperatura e viste le non difficoltà altimetriche, bisogna stare attenti però all'alimentazione, ai liquidi.
10: Beh, è fondamentale, bere, ecco, in sostanza. In queste tappe qua a volte si comincia con qualche cibo solido, tipo delle tartine di riso, che sono molto digeribili, ma poi si va a maltodestrine, che insomma è un po' la benzina dei corridori che usano e continuano a bere, e poi ci sono dei gel. Ma attenzione, queste bibite non devono essere troppo fredde, perché anche il corridore può patire a livello di stomaco, quindi non bisogna bere troppo freddo, e in questo caso si usa il ghiaccio sulla testa, che può rinfrescare, insomma, è una cosa che ti fa, come dire, un bel sentire.
5: Anche perché, insomma, come ci raccontava il nostro Giovanni Visconti, ci sono delle tappe, magari non quest'oggi, ma in cui si superano a volte 40 gradi, addirittura al Down Under, no, le docce durante il tracciato, ci ha raccontato il Giovanni.
8: Sì, capita, ci sono gare dove il caldo è davvero insopportabile, gli organizzatori provvedono a posizionare delle docce vere e proprie nel rettilineo d'arrivo, magari nelle gare dove c'è un circuito finale, ogni giro ci si rinfresca, è utile, perché la sofferenza fisica è davvero tanta in tappe come questa, nella pianura padana oggi al giro. Io non li invidio personalmente i corridori, ricordo bene queste tappe e si soffre davvero tanto, sì.
5: Davanti sempre nel gruppo maglia rosa le squadre dei tre velocisti che proveranno a contendersi la vittoria. Manuel.
6: E i tre favoriti sono Paul Magnier, Dylan Groenewegen e il nostro Jonathan Milan. In particolare Jonathan Milan è chiamato a dare un colpo al suo Giro d'Italia, fino a questo momento decisamente deludente, e quest'oggi immaginiamo anche tanta concentrazione nell'avvicinamento a Milano per cercare di prendere subito le corrette posizioni all'ingresso del centro Meneghino, ma anche, diciamo, immagino il grande studio del percorso per non uscire troppo presto, vento in faccia, che è quello che di solito ha pagato in questo Giro d'Italia il corridore friulano. Tra l'altro, particolare e curioso, abbiamo potuto vedere come nel gomito sinistro di Marcellusi, uno dei quattro al comando, ci sia addirittura un ragnetto che si sia posato sul body del corridore e sia fermo lì. Probabilmente sta cercando di prendere un po' di frescura Cristiano, sfruttando la velocità che stanno mettendo in atto questi quattro fuggitivi.
5: 116 km alla conclusione per i quattro battistrada: Marcellusi della Bardiani, Bais e Maestri della Polti e Lavic della 1X, 2 minuti e 38 sul gruppo della maglia rosa che da ieri è indosso a Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale. Torniamo allo studio.

0: Katy Perry, caldo in tutta Italia, lo sentivamo anche dalle testimonianze dei nostri inviati sia al seguito del Giro d'Italia sia per quanto riguarda il calcio, Nicola Zanarini da Parma, ed è caldo anche a Parigi dove è cominciato il Roland Garros e peraltro è appena cominciata la sfida di Cina che debutta in uno slam, sfida Opelka, subito avanti Opelka nel primo game 1-0, ricordiamo subito fuori per quanto riguarda gli azzurri Lucia Bronzetti battuta dalla ceca Butzkova, dopo la sfida di Cina toccherà anche a Bellucci che se la vedrà con uno dei padroni di casa Alice e poi non prima però delle 18:15 a Sonego che sfiderà un altro francese Herbert. Noi stiamo per dar vita al rimbalzo di linea tra calcio e Giro d'Italia, dunque tra Parma-Sassuolo, il racconto di Nicola Zanarini, e la 15ª tappa della Corsa Rosa, la Voghera-Milano, i nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Linea dunque a questi due eventi in corso, noi ci risentiamo più avanti.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: L'anticipo del campionato di Serie A.
9: Buona domenica dallo stadio Tardini di Parma, derby emiliano tra Parma e Sassuolo che mancava in Serie A dal 2021 e che non mette in palio sostanzialmente nulla. Il Parma è salvo da tempo, così come il Sassuolo con 42 punti, la squadra dell'esordiente è in Serie A, Carlos Cuesta è tredicesimo, mentre il Sassuolo è undicesimo con 49 punti, quindi c'è la soglia psicologica dei 50 punti per Fabio Grosso che la vuole varcare per magari guadagnarsi anche la parte sinistra della classifica. L'Udinese ha 50 punti e quindi Fabio Grosso, prima di salutare con ogni probabilità il Sassuolo dopo la promozione dell'anno scorso da prima della classe cadetta, vuole lasciare un buon ricordo ai tifosi del Sassuolo che sono circa 200 in trasferta appunto nella canicolare Parma, 31 gradi circa in questa partita di pomeriggio, l'ultima sostanzialmente della stagione, ma giocata in questo orario davvero proibitivo. Sentite, si stanno avvicinando i giocatori del Sassuolo alla curva di casa, curva Bagnaresi. Allora andiamo a vedere velocemente le formazioni prima di andare al Giro d'Italia che oggi arriva a Milano con il Parma, padrone di casa, che si schiera con un 3-5-2 ricco di assenze. Ci sono tantissimi giocatori che marcano visita per tanti motivi fisici e non solo. Allora andiamo a vedere che con Corvi in porta, poi Circati, Troilo e Valenti, trio difensivo titolare, manca però Capitan Del Prato. La folta linea mediana è composta da destra e sinistra da Brichi, Ordóñez, Nicolus, Cavini, Maraviglia, Keita e Valeri, poi in attacco insieme a Matteo Pellegrino, l'argentino che quest'anno ha fatto vedere davvero ottime cose, 8 gol per lui, c'è Mikola Jeschi, ventenne centravanti polacco che debutta da titolare in Serie A. Sassuolo 4-3-3 per Fabio Grosso con Turati in porta, c'è Suzuki in panchina acciaccato, poi la difesa 4 viene tenuta a riposo Muharemovic, il bosniaco che giocherà i mondiali, beato lui. Koulibaly, Izes, il debuttante assoluto in Serie A a 20 anni, scuola primavera, Macchioni e poi Garcia sulla sinistra, Torsved, Lipani e Cone sono il trio dei centrocampisti, poi il tridente confermatissimo, Berardi, Pinamonti, Lorientè. È cominciata in questo momento la partita, il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, ovviamente 0-0 dopo pochi secondi di gioco. Subito un lancio, rilancio in avanti del attaccante, del portiere di casa Corvi, palla che staziona a centrocampo, viene provato un lancio in avanti da parte di Keita, Lorientè non riesce a ottenere il pallone che torna tra i piedi del portiere di casa Edoardo Corvi. Allora 0-0 tra Parma e Sassuolo dopo 30 secondi di gioco e andiamo al Giro d'Italia.
10: Allora, siamo in prossimità del traguardo volante di Pavia, 107 chilometri che mancano ancora al traguardo finale, davanti sono sempre in 4 Marcellusi, Weiss, Maestri e Lavic, 2 minuti e mezzo sul gruppo Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
11: Viale Alberato che con un po' di ombra concede un po' di refrigerio e di tregua alla grande calura che colpisce tutta quanta questa tappa numero 15 del Giro d'Italia. Per i 4 al comando, Marcellusi, Weiss, Maestri e Vernesses, continuano a darsi cambi regolari cercando di andare avanti di comune accordo quanto più possibile, o per meglio dire fin tanto che il gruppo condotto dalle squadre di velocisti rilascerà fare. Cristiano,
10: con la velocità in questo momento da parte del gruppo che è sostenuta, Giovanni Visconti.
12: Sì, stranamente i fuggitivi hanno deciso di andare a tutta, normalmente in queste tappe si sa che il gruppo controlla, la fuga non esagera, ma oggi quasi 50 di media fino ad ora, quindi si prevede una media elevata anche alla fine di questa tappa.
10: Evidentemente Ghiro si vogliono sbrigare per andare in albergo.
13: Direi che questa è una buona valutazione, quindi andiamo anche noi in albergo prima. Però diceva prima Manu una cosa interessante, il posizionamento, avranno la possibilità di vedere per 4 volte, anzi per 4 passaggi, quello che potrà essere un po' il percorso e il circuito. Questa è una cosa molto importante soprattutto per Milan, che dovrà in qualche modo istruire i propri compagni.
10: Torniamo a Parma Sassuolo, Zanarini.
9: Grazie Piccinelli, 2 minuti di gioco sempre 0-0 in questo derby emiliano che non mette in palio moltissimo, anche se il Sassuolo di Fabio Grosso tiene a tornare al successo per scavallare quota 50 e andare anche dalla parte sinistra della classifica, che non sarebbe male per una matricola. Allora ricordiamo, neopromosso il Sassuolo, poco fa l'ex di turno Koulibaly, che adesso gioca nel Parma, da quest'anno è finito contro i cartelloni pubblicitari, il campo era finito, lui ci si è schiantato contro dopo non aver controllato bene un pallone in grande velocità, si è rialzato, niente di grave per il terzino destro, appunto dicevamo exit tour. Adesso c'è il Parma sulla destra con Brischi, il ventenne terzino elvetico, cerca Pellegrino, non lo trova, la palla però resta nella disponibilità dei Ducali, Nicolò Caviglia sulla sinistra per Keita, ancora più a sinistra per Valeri, uno dei suoi cross molto complicati da leggere per la difesa, palla che viene ribattuta sui piedi di Nicolò Caviglia che va a sfiorare il gol con un sinistro davvero molto molto vicino al 7, non ci sarebbe potuto arrivare il portiere del Sassuolo, che oggi è Turati e non Suzuki, e non Muric che è in panchina, così come Suzuki, insomma entrambi i portieri titolari partono dalla panchina. Bella occasione, buona occasione per il Parma con un gran tiro di sinistro esterno dal limite dell'area di Nicolò Caviglia al terzo minuto, 0-0 tra Parma e Sassuolo, e torniamo da Piccinelli a Giro d'Italia.
10: 105 km alla fine, provano a condurre Jonathan Narváez, la maglia ciclamino di un punto su Magnè al traguardo volante, quelli della UAE in 4 sono già passati, c'è solo un punto ancora a disposizione. Giovanni Visconti.
12: Sì, è bello vedere questa nuova lotta, oltre la maglia rosa, la maglia bianca, anche la maglia ciclamino, quest'anno si lotta fino all'ultima tappa perché il giro, il grande giro di Narváez mette in pericolo il trono di Magnè.
10: E proprio Magnè va ad anticipare il corridore dell'Ecuador sul traguardo volante di Pavia, e dunque situazione di parità al comando della classifica punti, ma siccome Narváez ha vinto 3 tappe e Magnè solo 2 almeno fino ad oggi, resta Narváez al comando della classifica a punti. Erano già passati in 4, Manuel Codignoni.
11: Il primo a transitare è stato Martin Marcellusi, corredore del team Bardiani, che ha preceduto di un'incollatura Mattia Bais, l'alfiere del team Polti. Sono stati loro due a darsi battaglia per cercare di conquistare lo sprint sul traguardo volante di Pavia, poi successivamente sono passati Maestri e Vernesses, i quattro si sono poi ricongiunti. Non c'è stata particolare animosità tra Marcellusi e Bais, i due che si sono poi anche parlati subito dopo lo sprint, ma diciamo si è trattato di uno sprint accademico, ecco, mettiamola così, più che veramente agonistico. Cristiano,
10: e vediamo se è accademica anche Parma Sassuolo. Nicola Zanarini.
9: Eh sì Cristiano, sì, è davvero una partita che lascia un po' il tempo che trova, anche se cerchiamo chiaramente dei motivi di interesse, di spunti di interesse per tenere lì i nostri radioascoltatori. Chiaramente c'è anche il Giro d'Italia che mette in palio qualcosina di più la maglia rosa, qua invece c'è in palio soltanto un derby emiliano che mancava comunque da 5 anni qua al Tardini, quindi abbastanza sentito. E il Parma prova a andare in area con Valeri, che viene contratto benissimo dall'ex turno Koulibaly, che è riuscito a fermare un altro cross pericoloso di Valeri. Adesso c'è il tiro di Pellegrino dal limite dell'area, un sinistro a giro che va a sfiorare tra gli applausi del pubblico di casa il palo. Seconda occasione molto simile, palla respinta dalla difesa su un cross di Valeri dalla sinistra sui piedi di un giocatore del Parma. Prima era stato Nicolò Caviglia al terzo minuto, adesso siamo al sesto, è stato Matteo Pellegrino che ha provato un tiro a giro alla Insigne di sinistro e la palla è andata a sfiorare il palo alla destra del portiere del Sassuolo Turati, che adesso andrà a rimettere la palla in campo con un lungo rilancio. Quindi Parma che si è fatto vedere già due volte pericolosamente, mentre il Sassuolo per adesso sta sonnecchiando a metà campo. Ricordiamo, insomma, si gioca a 31 gradi di temperatura e si farà molta fatica arrivare al 90esimo più eventuale e sicuro recupero con l'arbitro Turrini, che adesso ferma il gioco. Turrini è un classe 93 di Firenze che quest'oggi debutta in Serie A, insomma una partita sicuramente giusta per fare un po' di esperienza per un direttore di gara che quest'anno invece ha diretto 15 partite nel campionato cadetto. Siamo entrati nel settimo minuto, sempre sullo 0-0 nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo, e torniamo da Piccinelli al Giro d'Italia.
10: 102 chilometri alla conclusione per i quattro davanti, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic. 2:24 sul gruppo dei big, il gruppo anche della maglia ciclamina, che maglia ciclamino Jonathan Narváez, che ha aperto lo sprint per guadagnare un punto, ma poi è andato a stringere la mano a Magnier. Entusiasmo nonostante il caldo qui sul traguardo di Milano, anche perché oggi coloro che sono riusciti a piazzarsi in posizione privilegiata avranno modo anche di vedere per quattro volte passare i protagonisti della Corsa Rosa. Magnier si è andato a giocare lo sprint, risorse sprecate in vista della volta finale, Ghirotto?
14: Ma questa è interessante, questa valutazione, perché qua bisogna anche cercare di risparmiare qualsiasi goccia di sudore in più. Pertanto Magnier comunque non so se ne valsa la pena per andare a guadagnarsi un punto, anche perché di punti qua all'arrivo ce ne sono tanti. Certo è che a questo punto avrà battezzato anche questa possibilità. Narváez è un corridore che darà fastidio in futuro, perché ci sono ancora oggi e Milano, poi sono tutte tappe che saranno a favore di Narváez per i punti.
10: Problemi per corridore della Groupama, si tratta di Cash, che abbiamo visto anche in fuga nei giorni scorsi davanti Unibet, Giovanni Visconti, nel gruppo della maglia rosa.
15: Sì, Unibet davanti, perché oggi è una volata da velocista puro e loro un velocista puro ce lo hanno, Groenewegen, Dylan Groenewegen, un corridore che ha vinto tantissimo in carriera, che si è ritrovato in questo team e che sta facendo molto bene e che cerca un acuto anche a questo giro.
10: Che ha scivolato a Napoli nell'ultima curva prima dell'arrivo poi vinto da Davide Ballerini, una delle tre vittorie italiane in questo Giro d'Italia. Parma Sassuolo.
9: Parma che ci prova ancora, è andato vicinissimo al vantaggio, se l'è divorato il ventenne polacco Mikolajewski, ennesima discesa sulla sinistra di Valeri, cross in mezzo, Turati respinge corto sui piedi appunto del ventenne, dell'under 21 polacco Mikolajewski, che forse un po' emozionato dalla possibilità ha tirato la palla in curva tra i tifosi, gli ultra gialloblu della curva bagnaresi, che si stanno godendo tra virgolette il sole, 30 gradi abbondanti. Davvero oggi non è la giornata giusta per vedersi una partita allo stadio. Adesso c'è un po' po' di vento che rinfresca anche il nostro collega Andrea Neri, che permette questa radiocronaca dallo stadio Tardini. Siamo sotto 0-0 al nono minuto tra Parma e Sassuolo. Vediamo soltanto questa azione del Parma, che sta sostanzialmente tenendo il pallino del gioco. Ha avuto tre occasioni con appunto i tiri fuori bersaglio da parte appunto dell'ultimo Mikolajewski, prima Pellegrino, prima ancora Nicolussi Caviglia. Davvero tre buone occasioni. Adesso la palla staziona però nella tre quarti difensiva, finisce tra i piedi del portiere di casa Corvi, che in assenza di Suzuki aveva tenuto per lungo tempo la maglia titolare facendo anche ottime prestazioni. Adesso torna con Suzuki acciaccato titolare tra i pali. Ancora palla tra i piedi, palla lanciata in attacco per Nicolajewski, che sbaglia il controllo, quindi palla tra i piedi dei giocatori del Sassuolo. Al decimo minuto 0-0 nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
10: Meno di 100 km al traguardo finale, 99,9, i quattro di davanti hanno 2 minuti e 22, siamo ancora nel pavese. Manuel,
11: e continua il lavoro di Mattia Bais, che si mette là davanti. Ripetiamo, cambi regolari tra i quattro che procedono di comune accordo, continuando comunque ad andare forte, perché sono in fuga da 53 km e continuano comunque a viaggiare a velocità prossime ai 49-50 all'ora, tanto dispendio energetico per questi coraggiosi. Tra l'altro Mirko Maestri era in fuga anche nella tappa di Voghera, la tappa di Verbania, quella poi conquistata dal nostro Alberto Bettiol, che se n'era andato sull'ultimo strappo andando a conquistare il terzo successo per quello che riguarda l'Italia a questo Giro d'Italia. Dietro il gruppo controlla, cercando di approfittare di ogni possibile spiazzo d'ombra. In questo momento per esempio è piazzato sul lato sinistro della strada, proprio perché da quella parte ci sono gli alberi, si cerca di economizzare, considerata appunto la canicola impellente che ristagna sopra questa quindicesima tappa.
10: Abbiamo parlato poco fa della maglia Ciclamino, c'è ovviamente la maglia rosa in palio, ma insomma non finisce qui, Ghirotto.
14: Sì, allora c'è la maglia azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, che in questo momento a punteggi ce l'ha Vingegaard, ma avendo la maglia rosa la indossa Van der Lee. E poi c'è la bianca, quella del giovane, il più giovane al Giro d'Italia, che è indossata da Eulalio con 1 minuto e 56 su Pellizzari, il nostro Pellizzari,
10: che speriamo possa essere protagonista non tanto oggi quanto a cominciare da martedì, con sempre Unibet che si scambia lì davanti il posto alla guida del gruppo maglia rosa con la Sodal. Ci può essere alleanza quest'oggi?
15: Sì, in queste tappe c'è sempre un certo tipo di alleanza. Per quanto mi riguarda è bello vedere anche lì del Trek da subito alleata con le altre squadre, cosa che non ha fatto nell'ultima tappa in cui sono arrivati in volata, perché c'era un po' troppo nervosismo. Il nervosismo c'è ancora, le cose non sono andate benissimo, però vogliono mettersi tutto alle spalle e oggi sin dal primo chilometro davanti a tirare.
10: Parlo Sassuolo.
9: E qua a risplendere sono soprattutto i colori giallo-blu, ancora una grande occasione per il Parma, 0-0 il punteggio al dodicesimo minuto. Poco fa un cross dalla destra, non dalla sinistra, la palla è stata deviata di testa da Izes ed è arrivata sul sinistro di Valeri, che da sottomisura ha provato un diagonale al volo e ha sfiorato il palo opposto. Quarta occasione nei primi 10 minuti per il Parma. Sassuolo che è un po' scialbo anche come la maglia, sostanzialmente gioca tutto in bianco con qualche inserto verde. Il Sassuolo di Fabio Grosso, che vuole però chiudere bene la stagione, ricordiamo, da neopromossa da matricola, una squadra che potrebbe arrivare addirittura dalla parte sinistra della graduatoria, adesso a 49 punti, a meno uno dall'Udinese che è decima. Ancora l'ennesima palla in attacco per Valeri, che cerca di scrossare in mezzo per Pellegrino. Questa volta la palla viene respinta da Circati, complimentato dal portiere Turati, quindi il portiere del Sassuolo, quindi Izis e Macchioni, il ventenne titolare oggi per la prima volta in Serie A. Chiaramente oggi c'è spazio anche per qualche giovane, uno per parte. Macchioni, difensore appunto ventenne,

0: Quadri alla conclusione per i quattro battistrada, Marcellusi, Vais, Maestri, Lavic, 2-11, scende leggermente il vantaggio sul gruppo Magliarosa, Manuel Codignoni.
1: 2 minuti e 10, Wout Poels risale il gruppo dopo essersi attardato per esigenze fisiologiche, evidentemente il dispendio di liquidi passa anche e non solo attraverso il sudore, il corridore che è stato lungamente in fuga, peraltro anche nella tappa di ieri, corridore che sa andare molto forte in salita, c'è un suo compagno di squadra in questo momento che sta tirando in seno al team Unibet, continuano ad essere tre le squadre che si stanno sobbarcando l'onere dell'inseguimento, alle loro spalle curiosamente ci sono poi le formazioni che sono in fuga, ovvero sia la Polti Visit Malta e la Bardiani, magari nel ruolo di stopper oppure se più semplicemente per cercare di mettersi davanti anche loro a favore di telecamera. Continua a fare gran caldo, appena usciti dall'abitato di Pavia è sparito anche il pubblico, comprensibilmente perché non ci sono spiazzi d'ombra dove potersi passare. A te.
0: Con poche squadre che finora hanno colto il bersaglio grosso e sicuramente tra queste spicca l'Astana, che forse non è tra le più forti anche a livello economico, però tre vittorie di tappa.
2: Solo 6 squadre su 23 hanno vinto in questo Giro d'Italia, 3 le ha vinte Vingegaard, i 3 arrivi in salita, e poi abbiamo detto l'Astana con 3, Betiole e Ballerini, e poi c'è stata la vittoria alla cronometro di Ganna che ha fatto insomma la stravinta, e poi la Bahrain con Segaert, quindi insomma in sostanza tante squadre che devono ancora portare a casa un risultato positivo.
0: Come ad esempio la Lidl Trek di Jonathan Milan, Parma Sassuolo.
3: Qua di agonismo ce n'è parecchio nonostante appunto non ci sia molto in palio, perché entrambe le squadre sono salde da tempo, 0-0 punteggio dopo un quarto d'ora esatto di gioco. C'è Berardi che si sta rialzando dopo un duro contrasto, poco fa è stato invece ammonito Brischi, primo cartellino giallo estratto dall'arbitro Turini di Firenze per un duro intervento su Garcia. Brischi è il ventenne esterno destro, terzino del Parma, che adesso va a restituire palla, c'è un giocatore del Parma, Ordoñez, che la tira addosso senza farlo apposta a un avversario. Chiaramente c'è già anche poco ossigeno al cervello dopo un quarto d'ora a 31 gradi di temperatura, vediamo già qualche giocatore che sta boccheggiando. E comunque Parma che ha avuto 4 nitide occasioni, ha tirato 4 volte con 4 giocatori diversi sfiorando più volte la porta del Sassuolo, che adesso prova una prima sortita offensiva, ma c'è il fallo in attacco da parte di Ismael Koné. Sassuolo che davvero al momento non sta dando grandi motivi di ottimismo ai propri tifosi, che comunque sono arrivati in 150 circa per una trasferta molto breve appunto da Sassuolo a Parma. Parma che ricomincia adesso con la palla tra i piedi di Troilo, che serve il regista di oggi, Nicolussi Caviglia, ex juventino di belle speranze, autore di 3 gol, secondo miglior marcatore del Parma con soli 3 gol. Questo vi fa capire che il Parma non è che sia una macchina da reti, il Pellegrino è il migliore con 8 gol, assegna, adesso va a sbagliare completamente Valenti un passaggio. Chiaramente insomma adesso c'è anche un po' di tensione tra Valenti e Berardi, che prima è stato appunto mandato a terra da un duro intervento, l'arbitro Turini di Firenze lì divide, quindi insomma davvero atmosfera molto calda in tutti i sensi qua al Tardini, nonostante non ci sia granché in gioco tra due squadre salve da tempo. 17esimo, 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
0: 94 chilometri, 600 metri al traguardo, al lato della corsa la Certosa di Pavia, uno dei tanti monumenti che incontrerà la Carovana Rosa per arrivare poi qui a Corso Venezia a Milano, un finale in cui praticamente ci sarà un lungo rettilineo almeno fino ai 2 chilometri dall'arrivo.
4: Sì, lungo rettilineo, molti chilometri dritti fino ai 2 chilometri dall'arrivo, dove ci sarà una curva a gomito, niente di importante, una curva che affronteranno molto velocemente e che soprattutto affronteranno 4 volte oggi, quindi avranno modo di vederla ai corridori. Poi 2 chilometri ancora dritti verso l'arrivo, quindi sarà una volata dove si vedrà veramente lavorare i treni e sarà importantissimo riuscire a rimanere fuori con i propri capitani.
0: Treni che ovviamente sono cambiati, perché ce lo scrivono ogni tanto i nostri radioascoltatori, non è più il tempo dei treni alla Cipollini, no Giovanni?
4: È vero anche questo, e non ci sono più i treni di una volta, verrebbe da dire, ma comunque è molto difficile l'organizzazione in una tappa del genere. Devi essere anche bravo, ci sono velocisti che sono bravi a saltare da una ruota all'altra e a volte serve per provare a vincere queste tappe.
0: Davanti al gruppo le squadre dei velocisti, Manuel,
1: che continuano a fare velocità e stanno accorciando sulla fuga, e non mi stupirei se fra un po' ci fosse un rallentamento, se dagli ammiragli di Unibet Rosrockets, su dal Quick Step e lì dal Trek non venga detto ai tre uomini là davanti rallentate, perché così facendo li state riprendendo, mentre a noi fa comodo tenerli ancora là davanti. Si continua ad andare molto forte, 5

0: 40 all'ora. Fino a questo momento la velocità media è considerato il caldo, è veramente tanta roba. Cristiano.
1: Parma Sassuolo.
2: Qua non si va a ritmi elevatissimi, però entrambe le squadre ci mettono molta grinta. 0-0 al 19esimo, con appunto entrambe le squadre che hanno già un ammonito poco fa. Torsved ha rifilato un calcione a Keita, giocatore del Parma, che si è rialzato poco fa. Ci sarà una punizione per i Ducali dalla tre quarti sinistra, con la possibilità di crossare in mezzo. Vedremo se sarà Valeri a partire. Sì, Nicolò Scaviglia lascia la palla al numero 14, che cerca la testa di Pellegrino, la trova, però non trova la porta il giocatore, anzi era Valenti, Lautaro Valenti, che è andato più in alto di tutti a staccare di testa. E questa è la quinta occasione nel giro di una ventina di minuti scarsa per il Parma, che sta sostanzialmente facendo la partita da solo. Questa volta davvero è andato molto vicino Valenti col colpo di testa al palo opposto, palla che è stata schiacciata a terra dal difensore, appunto sul cross dalla tre quarti sinistra da parte di Valeri. E poi a palla scacciata che è andata a sfilare poco oltre il palo alla destra di Turati, che adesso si appresta a rinviare. Ma siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo, sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, e allora andiamo con il primo spot pubblicitario.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Riprendiamo la linea dal Tardini di Parma quando comincia il 21esimo minuto di questo derby emiliano tra Parma e Sassuolo. In palio tre punti che non cambieranno sicuramente granché della stagione, comunque positiva, di entrambe le squadre emiliane, con Carlos Cuesta, trentenne e allenatore spagnolo dei Ducali, che ha fatto un buon debutto, anche se insomma la sua squadra non è che abbia brillato molto spesso per qualità del gioco. Solo 27 gol segnati in 37 partite ed è il record negativo della storia del club gialloblu. Invece Sassuolo, che sicuramente ha fatto qualcosa di meglio, e di gol ne ha segnati una ventina in più, ed è undicesimo in classifica con la possibilità di arrivare a decimo. Adesso Pellegrino se ne va sulla sinistra, viene atterrato al limite dell'area sul lato corto, chiede l'ammonizione, e c'è l'ammonizione appunto per il suo avversario diretto, Lipani in questo caso. Quindi ci sarà una punizione interessante dal lato corto sinistro dell'area, e il numero 31 viene ammonito per questo fallo, appunto è appunto Macchioni. Quindi sarà questo secondo giallo, una buona possibilità per il Parma. Seguiamo soltanto questa punizione dal lato corto dell'area, perché effettivamente è davvero molto molto interessante, con l'arbitro Turini di Firenze che va a far rispettare la distanza proprio sotto la curva del Parma. Sentite che cantano i tifosi gialloblu. Ci sarà uno tra Valeri e Nicolò Scaviglia che manderà la palla in mezzo. Già 5 occasioni per il Parma e nessuna parata però per Turati. Tutto pronto, i giocatori si stanno sportellando in area. Parte Nicolò Scaviglia che prova il tiro e va a sbagliare, non trova la porta, appunto a sorpresa ha cercato lo specchio. Turati ha visto la palla sfilare, sesto tiro non a bersaglio, fuori dallo specchio per il Parma. Ad assolutamente nulla invece da parte del Sassuolo. 22esimo, 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: Siamo a 89 km, 900 metri dal traguardo per Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, che ormai da diversi chilometri sono davanti a tutti, con però meno di 2 minuti sul gruppo Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
4: Si mette a tirare a Manuel Gabriel Xavier, il corridore del team Unibet Ross Rockets, che era là davanti come da gesto internazionale, diciamo concordato. Ha alzato il gomito per andare a chiedere il cambio, si mette in avanti dell'interno della Lidl Trek, vantaggio che continua a calare, siamo sotto i 2 minuti. E non accenna a diminuire il ritmo del gruppo. Ripeto, io mi aspetto che da un momento all'altro arrivi una chiamata dall'ammiraglia ai corridori che sono là davanti per dirgli ok, non ci avviciniamo troppo, perché a noi continua a far comodo che quattro là davanti restino in ala scoperta, anche per andare diciamo a prevenire il rischio di altri contrattacchi magari di corridori che preoccupano di più. Vedremo se effettivamente così sarà. Nel frattempo, tratto rettilineo, gruppo in fila indiana, velocità che oscilla costantemente in questi lunghi rettilinei tra i 52 i 53 km orari. Cristiano.
1: A Binasco, grande attesa per il passaggio della corsa rosa, ma vanno forte oggi, Ghiro.
5: Eh sì, vanno a quasi 50 all'ora, quindi non è proprio, vanno in modalità cruise control, cioè a velocità controllata, però quando si va a 50 all'ora il vento è parecchio in faccia. Ma direi che a questo punto i quattro lo sanno che non avranno scampo, l'intento loro è quello di entrare nel circuito, farne magari un paio e poi attendere che il gruppo Megliarosa arrivi.
1: Torniamo a Parma Sassuolo.
2: 24esimo minuto, ancora 0-0 in questo derby emiliano, ultima giornata di campionato, entrambe le squadre salve e tranquille, però si stanno davvero confrontando a alti livelli agonistici e di tensione. Abbiamo visto già più di un battibecco, soprattutto con Berardi, il capitano del Sassuolo protagonista, dopo aver preso un po' di botte da una difesa del Parma che comunque è piuttosto arcigna e tosta, soprattutto da Valenti. Insomma, abbiamo visto davvero scintille in campo, nonostante questo derby non sia particolarmente sentito, non è sicuramente una delle sfide emiliane con più tensioni, chiaramente molto di più ad esempio quella tra Modena e Reggiana che abbiamo visto quest'anno in Serie B, con la Reggiana che è retrocessa sul campo. Adesso Parma che va a riconquistare un pallone a centrocampo, anzi no, è il Sassuolo che se ne va con l'Orientè, prima azione pericolosa per l'Orientè che cerca il passaggio sbagliato, troppo lungo per Berardi che era da solo sostanzialmente in area, palla che viene recuperata da Berardi, limite corto, lato corto dell'area, sulla sinistra non riesce a avanzare e si ferma, torna indietro ancora dall'Orientè, che adesso è sulla destra dopo essere partito in contropiede sulla sinistra, la palla per Koulibaly, indietro Sassuolo che ha sprecato l'unica occasione che si era sostanzialmente creato nei primi 25 minuti, adesso ci prova ancora con Koulibaly, sulla destra Berardi, vediamo se si inventa qualcosa il capitano nero-verde, palla per Torsved dal limite dell'area, attorniato da 2-3 avversari, ancora Torsved proprio sui 16 metri, il passaggio ancora sbagliato per Koulibaly, ex di turno sulla fascia destra, vediamo come si conclude questa azione prima di tornare alla corsa rosa, Berardi che finta un passaggio, poi lo effettua per Lipani che entra in area, palla per l'Orientè, passaggio sbagliato, insomma ci sta chiaramente un po' di imprecisione e di mancanza di lucidità, mentre dovremmo essere vicini al cooling break, eccolo qua, l'arbitro Turini di Firenze si sta preparando a far interrompere il gioco, 25 minuti 0-0 tra Parma e Sassuolo, 31 gradi, ovviamente ci si ferma per un paio di minuti per rinfrescarsi le idee e torniamo a Giro d'Italia.
1: 87 chilometri al traguardo, non c'è pausa ristoro nel ciclismo, forse ci vorrebbe oggi Manuel Codignoni.
4: Eh sì, perché la temperatura continua ad essere molto molto molto elevata, tra l'altro un particolare interessante, tra i quattro in fuga là davanti, Marcellusi, Weiss, Maestri e Verneslavik, c'è proprio Mattia Weiss che nel giro del 2020, il famoso giro d'ottobre, conquistò il premio della fuga, ovvero sia il premio per il corridore che si è fatto più chilometri in fuga di tutto quanto il Giro d'Italia, la freccia di Garedo, così chiamata, all'epoca vestiva la maglia della Androni Giocattoli ed era un premio molto caro al patron Deus Ex Machina di quella squadra, il principe Gianni Savio, che è scomparso qualche anno fa e a cui mandiamo un abbraccio ovunque si trovi perché è un personaggio che ci piace sempre comunque ricordare, grande tale scout, tra l'altro scopritore tra gli altri di Van Ramiro Sosa e di Egan Bernal. Insomma, Mattia Weiss non nuovo a fughe di questo tipo, anche se oggi anche lui sa che difficilmente si arriverà al traguardo.
1: Meno di due minuti il vantaggio di Battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, si è partiti da Voghera, di Voghera era Alberto Barbasino che tra l'altro coniò l'espressione diventata ormai mitologica, casalinga di Voghera, che voleva dire insomma grande praticità. Oggi Giovanni Visconti bisognerà essere pratici per vincere la tappa.
6: Ma sì, perché a volte si cerca di fare le cose al meglio, di non sbagliare nulla, ma in finale ci vuole praticità. E quello cosa vuol dire? Per quanto riguarda un velocista, può capitare che la squadra non sia più unita e lì ti devi arrangiare, devi essere pratico, devi trovare lo spazio giusto e provare a vincere la tappa.
1: Siamo a 86 chilometri dal traguardo, davanti sono in quattro, meno di due minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Ancora Parma Sassuolo, Zanarini.
2: Grazie Piccinelli, siamo al 28esimo minuto, i giocatori non hanno tantissima voglia di tornare in campo dopo il cooling break, 0-0 il risultato parziale di questo derby emiliano, sostanzialmente dominato dal Parma che però non riesce a essere preciso, ha già avuto 6 occasioni e tutte le volte i tiri dei giocatori di Carlos Cuesta hanno sfiorato la porta, comunque non hanno centrato lo specchio con Turati, il portiere oggi in tra i pali al posto di Muric, che non ha dovuto effettuare nessun intervento, così come non ha dovuto compiere preparate, neppure il portiere di riserva del Parma, Corvi. Suzuki parte dalla panchina anche oggi un po' acciaccato. Adesso ancora il Parma in attacco sulla destra, prova a scendere con Bricchi che sbaglia il passaggio, praticamente ha cercato l'arbitro, ha trovato poi Berardi il pallone. Riparte il Sassuolo, un Sassuolo che ha più motivazioni, poche più motivazioni più rispetto al Parma, entrambe le squadre sono già salve, però il Sassuolo può scavallare la quota psicologica dei 50 punti, che non sarebbero male per una neopromossa, con Fabio Grosso all'ultima panchina e nero-verde molto probabilmente prima del suo passaggio alla Fiorentina o a qualche altra squadra di Serie A. Vedremo il valzer delle panchine. Vediamo soltanto questa azione del Sassuolo in attacco con l'Orienté, palla per Lipani, l'Orienté sulla sinistra, attacca Bricchi, cerca di saltarlo, sul primo passo ci riesce, palla in mezzo, cross per Pinamonti che viene anticipato da Circati, e Parma con questa palla con Matteo Pellegrino, tre quarti difensiva, palla sulla destra per Bricchi, in mezzo c'è il giovane ventenne polacco Mikolajewski che veniva cercato da questo passaggio del suo coetaneo, ventenne anche Bricchi, davvero una promessa del calcio elvetico, questo giocatore pescato dal Parma la scorsa estate, palla che finisce in fallo laterale e quindi non perdiamo ulteriore tempo quando stiamo per entrare nel 30° minuto al Tardini sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo. Torniamo alla Corsa Rosa da Piccinelli.
1: 84 km al traguardo finale per Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic che hanno già effettuato rifornimento anche per il gruppo, rischioso perché si va a grande velocità quest'oggi e se vola qualche borraccia si può rischiare anche di cadere. Ma che c'è dentro la borsa dei massaggiatori?
6: Oggi non mancherà il ghiaccio, quello è poco ma sicuro, in tappe così con questo caldo c'è la famosa calza, c'è proprio una calza dentro da donna ripiena di ghiaccio e va messa dietro al collo e questo rinfresca i corridori. E poi adesso mancano 83 km all'arrivo, ci sono i gel, le borracce con l'acqua fresca, credo che come diceva Massimo Ghirotto all'inizio della tappa sono andati più sulle le tartine di riso, i paninetti, adesso si va solo a liquidi, borracce che contengono carboidrati perché ormai sanno benissimo quanti grammi di carboidrati ingerire ogni ora e quindi è un momento fondamentale della corsa per loro.
1: Forse è arrivato anche l'ordine dell'ammiraglio di tenere ad elastico il quadro lì davanti, Ghiro.
5: Sì, è così e questa è la corsa che vedremo oggi, cioè non si vuole andare a prendere i quattro fuggitivi come ha detto Manuel, è troppo presto perché questo potrebbe anche scatenare altri che hanno voglia di riattaccare e mettere in difficoltà o perlomeno far fare ancora ulteriore fatica a quelle squadre che devono per forza tirare fino all'arrivo.
1: Parma Sassuolo.
2: E qua continua a esserci parecchia tensione, sempre 0-0 il risultato al 31esimo, poco fa Valenti, che è il giocatore del Parma che viene più contestato dagli avversari, ha quasi camminato su Torsved che se l'è presa mentre c'è un cross nell'area del Parma che riesce a smaltire e a ripartire in contropiede. Dicevamo Torsved che era per terra dopo un intervento falloso subito da Valenti, difensore argentino davvero molto brusco che gli ha quasi camminato addosso senza farlo apposta, ma magari ha lasciato lì un po' di scarpino, ha sfiorato la testa il norvegese che nonostante appunto sia uno scaldino, ma piuttosto caldino oggi, non soltanto per questioni climatiche, e quindi è andato a brutto muso contro di lui. L'arbitro Turini di Firenze, debuttante in Serie A, è stato pronto ad andare a dividere i due. C'è anche il quarto uomo Marinelli che fa un po' da chioccia al suo collega debuttante oggi in Serie A, che è andato anche a tranquillizzare gli allenatori, soprattutto a Fabio Grosso che ci tiene davvero molto a vincere questo derby per superare quota 50 punti e andare dalla parte sinistra della classifica in una ottima stagione da matricola. Vediamo soltanto questa azione prima di tornare al Giro d'Italia. È il Sassuolo per una volta tanto in possesso di palla con l'ex turno Koulibaly che torna però indietro dal debuttante Macchioni che è stato ammonito. Ci sono due ammoniti nel Parma, Macchioni e Torsved, e uno nel due nel Sassuolo e uno nel Parma che è Bricchi. Vediamo questa palla con Pinamonti che viene buttato per le terre senza molti complimenti da Troilo. Ci sarà una punizione con ancora l'arbitro Turini che deve andare un po' a sedare i bollenti spiriti. Ci sarà un po' da attendere per questa punizione. Stiamo entrando nel 33° minuto al Tardini, 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: Noi siamo invece a 81 km dalla conclusione, sempre 4 lì davanti, 2 minuti di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni.
4: E c'è Marcellusi che sembra essere il più attivo nel condurre questa avanscoperta che oramai va avanti da tanti chilometri, tre sono scattati in un breve tratto di discesa praticamente dopo 3 km e il gruppo li ha lasciati sostanzialmente immediatamente fare. Adesso tocca invece a Mattia Bais mettersi davanti, ripetiamo, cambi regolari tra i quattro che procedono di comune
0: comune accordo alle spalle, c'è stato un leggero rallentamento da parte del gruppo complice, probabilmente oltre al messaggio dell'ammiraglio anche la fase di rifornimento, dove si è deciso correttamente di non correre particolari rischi. Davanti a tutti c'è di nuovo Emmanuel Gebreyesabier, l'eritreo del team Lidl Trek. Siamo adesso in un attraversamento cittadino con tanta gente a bordo strada, la velocità fisiologicamente rallenta anche perché fra poco ci sarà una curva verso destra che con tanto di rotonda e sparti traffico che andrà affrontata diciamo con grande tranquillità per evitare di far danni non voluti in questa fase, e questo fa sì che il vantaggio di quelli da davanti sia risalito oltre i 2 minuti. Cristiano,
1: con evidentemente insomma ancora 80 km da percorrere, ancora tanta fatica, ma c'è anche lo studio ovviamente di quello che sarà, come ricordava giustamente Massimo Ghirotto, 4 giri, allora si può anche valutare dove andare a iniziare lo sprint. Giovanni Visconti.
6: Sì, è importantissimo per il gruppo intero oggi poter percorrere il rettilineo d'arrivo più volte, più che altro quando entreranno nel circuito finale. Secondo me la velocità aumenterà ancora, perché ma siamo ormai a 20 km poco più dall'ingresso nel circuito, e lì si dovrà cercare di avvicinare la fuga, di portarla intorno al minuto e far capire che chi comanda oggi è il gruppo.
1: Meno di 80 km alla fine, 4 davanti, 2 minuti di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, Parma Sassuolo.
2: E qua mancano 11 minuti alla fine di un primo tempo comunque piuttosto vivace, nonostante la mancanza di motivazione di entrambe le squadre e anche il caldo asfissiante a 31 gradi. 0-0 tra Parma e Sassuolo. Poco fa ennesimo tentativo dei gialloblu di casa, colpo di testa di Pellegrino, il marchio di fabbrica dell'attaccante appunto argentino, palla che però è finita alta sopra la traversa. Ma qualche istante prima c'era stato il primo tiro in porta del Sassuolo, che fra l'altro è l'unico tiro in porta di questi 34 minuti e 20 secondi, perché il Parma ci ha provato tante volte ma non ha mai centrato lo specchio. Punizione dalla tre quarti destra di Berardi, esterno sinistro dei suoi, che mette in difficoltà il portiere di casa Corvi, respinta corta e si avventa Macchioni, il difensore ventenne all'esordio da titolare in Serie A, e sbaglia un tap-in. Abbiamo quasi gridato al gol, nel senso che la palla ha dato l'illusione della rete, perché è andata appunto a depositarsi sul lato esterno della rete dopo aver colpito i tabelloni pubblicitari, però insomma si resta sulla 0-0. Ma c'è stato il primo tiro in porta non del Parma, che ha dominato il primo tempo, ma del Sassuolo appunto con una punizione di Domenico Berardi. Palla adesso che staziona a centrocampo con Torsved, uno dei giocatori più nervosi di questo primo tempo, è andato a battibeccare più volte soprattutto con Valenti. Ancora Parma che riconquista palla a centrocampo, ci sarà un calcio di punizione per i padroni di casa, mentre Pellegrino va a chiedere spiegazioni all'arbitro Turrini, forse voleva la regola del vantaggio. Fatto sta che ci sarà una punizione, ma siamo molto lontani dalla porta del Sassuolo, difesa da Turati sotto la curva bagnarese. Sentite appunto i tifosi di casa che incitano il Parma. Parma 13° con 42 punti, salvo da tempo Sassuolo che ne ha 49 ed è addirittura 11° con la possibilità di diventare 10° oggi in caso di successo, oppure quantomeno di agguantare l'Udinese. Siamo entrati nel 36° minuto, vediamo soltanto questa punizione con Nicolussi Caviglia che finge di calciarla. Ci sarà ancora Valeri col suo sinistro, palla in area verso Valenti che ci arriva, la schiaccia di testa e c'è la palla che finisce fuori di poco dopo un contrasto con Koulibaly, che è andato a dare fastidio a Brischi, e quindi palla che va a finire sul fondo del campo. Ennesimo tentativo del Parma che però non riesce a bucare la porta del Sassuolo. 0-0 al 37° tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: 78 km, 400 metri al traguardo, siamo già entrati nel comune di Milano, in lontananza City Live, lo skyline della città meneghina. Manuel Codignoni.
0: Città al tempo stesso antica e moderna, capitale europea eppure dalla profonda tradizione e ispirazione italiana, la città di Milano che è pronta ad accogliere i ciclisti che arriveranno poi per questo arrivo della 15ª tappa. Milano che per tanti anni è stata sede d'arrivo del Giro d'Italia, no? Con l'iconica cronometro che si conclude in Piazza del Duomo, oppure insomma con altri scenari che hanno fatto un po' la storia di questa manifestazione, di questo Giro d'Italia. Da diversi anni oramai si arriva a Roma, ma il fascino di Milano per gli appassionati di ciclismo è assolutamente immutabile, e questo probabilmente può essere anche una delle molle e degli stimoli che spinge in avanti l'azione dei quattro là davanti che proseguono, mentre ci sono anche dei gregari come ad esempio Victor Campenaerts, che ieri si è esibito in una grande prova in salita, che si travestono da cammelli e fanno il pieno di borracce per andare andare a, a servire i propri capitani là davanti. Cristiano?
1: Eh sì, perché questa è una caratteristica, no? Con borracce sulla schiena davanti il più possibile, perché ce lo spiega un grande gregario, un gregario d'elite, Massimo Ghirotto.
5: Sì, perché solitamente quel lavoro sporco lì, anzi bello perché ti portano anche da bere in, in giornate così calde, lo fanno sempre i gregari, non li fanno sicuramente i capitani come Winger, Eulalio, Galla, Arsma e via dicendo, perché qual è il punto? Nei rifornimenti fissi c'è il pericolo che questi capitani possono cadere, quindi non vanno a prendere il sacchetto, lo fanno fare i loro capitani. Non lo prende neanche un Pigalzoli, che è compagno di squadra e gregario di lusso della maglia rosa Vingegaard, perché è importante salvaguardare la salute, perché la salita, i gregari forti in salita ce ne sono pochi.
1: 76 chilometri alla conclusione, davanti sono in quattro Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic, 2 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, Parma Sassuolo.
2: E qua al Tardini, sopra 30 gradi, ci vorrebbero borracce e bottigliette in campo, ma ovviamente non si può mentre si gioca. C'è stato il cooling break una 13 minuti fa al 25esimo, ma giocatori che davvero stanno cominciando a boccheggiare. Sempre 0-0 il risultato di questo derby emiliano, arrivato al 39esimo. Vediamo il Parma che ha avuto 6-7 occasioni, ma sono stati imprecisi i giocatori di Carlos Cuesta, mentre il Sassuolo ne ha avute soltanto 2, ma è andato molto più vicino addirittura al gol poco fa con un'azione molto confusa, un cross dalla sinistra, palla che stava entrando in rete dopo un batti e ribatti, e Corvi, il portiere di casa, si è salvato. Adesso Parma che va in avanti con Keita, che arriva al limite dell'area, pensa al tiro, lo effettua ed è il primo tiro in porta del Parma, ma sostanzialmente una telefonata con tanto di prefisso per il portiere del Sassuolo, che oggi è Turati e non Suzuki, mentre appunto questa è l'ennesima occasione del Parma, ma davvero brutto, debole il tiro di Keita, facile la parata da parte di Turati. Poco fa appunto è stato molto bravo Corvi su una palla deviata anche da un suo difensore per appunto evitare il gol, che sarebbe stato un po' una beffa per il Parma, che ha dominato il primo tempo con tantissime occasioni, ma è stato il Sassuolo andare più vicino alla marcatura appunto con questo rimpallo in area e la bella parata di Corvi. Siamo arrivati al 40esimo minuto del derby tra Parma e Sassuolo ed è il momento del secondo stop pubblicitario. La regia non ha colto la nostra indicazione, allora andiamo di nuovo avanti ricordando che siamo al 40esimo minuto con la palla tra i piedi dei giocatori del Sassuolo, e adesso appunto siamo pronti sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo al 40esimo minuto. Pubblicità.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 41esimo minuto del derby emiliano tra Parma e Sassuolo, sempre fermo sullo 0-0, ma con tante occasioni soprattutto per i Ducali, ma anche per il Sassuolo, che adesso è in avanti sulla sinistra con Garcia, palla per l'Oriente, viene affrontato da Ordoñez, allora cerca sulla sinistra il compagno l'Oriente, che Torsved, ancora attorniato da giocatori del Parma, torna indietro da Macchioni, il ventenne oggi all'esordio da titolare in Serie A, che è andato vicinissimo al gol, sarebbe stato un esordio bagnato da gol, ma è stato impreciso su una respinta corta del portiere del Parma Corvi su un tiro di Berardi su punizione, e quindi si resta sullo 0-0 quando stiamo entrando nel 42esimo minuto. Parma Sassuolo a reti bianche, Giro d'Italia.
1: 73 chilometri, 900 metri al traguardo per Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic al comando della corsa ormai da diversi chilometri, meno di 2 minuti di vantaggio. Si è costeggiato il Naviglio Paese, insomma siamo dentro Milano, ci sarà tra poco inizio del circuito. Manuel Codignoni.
0: E fra poco probabilmente il clima diventerà meno rilassato rispetto a quanto è fino a questo momento, con la fuga che continua a mantenere il suo vantaggio costante. Adesso davanti c'è Lavic a tirare il corridore del team 1X, si veleggia ancora intorno sempre ai 50 all'ora di media, l'ingresso nel circuito è questo, clima abbastanza rilassato in gruppo nonostante la velocità sostenuta, e questo è testimoniato anche dal fatto fatto che una delle moto di ripresa l'abbiamo intercettata con l'operatore che si è fermato per andare a mangiare un gelato, segno che non c'è granché da riprendere in questo momento, considerato che il plot della tappa è un po' quello e c'è necessità invece piuttosto di rinfrescarsi in vista di quando poi, quando il chilometraggio da qui al traguardo diventerà inferiore, inizieranno le grandi manovre. Cristiano?
1: Ma che Milano sia città eletta del mondo del ciclismo lo si vede perché praticamente, nonostante la giornata molto torrida, ad ogni svincolo in ogni strada ci sono tifosi, Giovanni Visconti.
6: Ed è bellissimo per noi corridori, ho dei ricordi bellissimi di Milano quando il giro finiva qui, oggi davvero vedere tutta questa gente sul rettino d'arrivo quando mancano diversi chilometri all'arrivo fa davvero tanto piacere, renderà ancora più spettacolare questo finale.
1: Siamo a 72 km dalla conclusione, è iniziato il circuito da ripetere per 4 volte prima di concludere questa tappa numero 15 del Giro d'Italia. Parma Sassuolo.
2: 43esimo del primo tempo, quindi andiamo verso l'intervallo, anche se ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa. C'è stato il cooling break 0-0, risultato cross di Berardi dalla destra, tre quarti destra, era un tiro cross troppo facile però da bloccare per Corvi, il portiere di casa, che adesso palleggia un po' il pallone, poi lo mette a terra e serve Circati, che fa partire l'azione, e una palla che passa tra i piedi del playmaker di casa, Nicolussi Caviglia, che è andato vicino al gol in un paio di occasioni, prima su azione poi su punizione, davvero tanti tiri imprecisi da parte del Parma, e Sassuolo che è stato lì un po' a aspettare Sornione e ha avuto due grandi occasioni, soprattutto con il debuttante ventenne difensore Macchioni, che ha sbagliato un tap-in davvero da pochi metri, palla che ha dato l'illusione del gol andando a depositarsi sull'esterno della rete. Vediamo questa rimessa laterale per il Parma dal lato destro del campo, palla in attacco che torna sui piedi di Brischi, palla adesso per Matteo Pellegrino, limite dell'area, cerca una Veronica, palla dall'altra parte dell'area per Valeri, ancora una volta il terzino laziale di scuola e di tifo laziale va a cercare un compagno in area, è Nicolussi Caviglia che va a commettere fallo in attacco. Siamo entrati nel 45esimo minuto, tra poco vedremo l'entità del recupero, 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: 71 km alla conclusione, meno di 2 minuti il vantaggio dei quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic. Per la 90esima volta Milano è un record, ospita un arrivo del Giro d'Italia, l'ultima volta nel 2020 e nel 2021 a cronometro, e vince sempre Filippo Ganna, vero Manuel?
0: E ce lo ricordiamo bene, caro Cristiano, perché c'eravamo tutti e due, c'eravamo in quelle due cronometri, una volta col brivido perché insomma c'era Rémi Cavagna che era agli intermedi davanti, poi te lo ricorderai bene, sbagliò una curva, andò dritto, finì contro la Transenna e questo portò all'altra vittoria di tappa di Filippo Ganna, che fece quel giro spettacolare, vinse tre cronometri e vinse anche la tappa in linea con arrivo a Camigliatello Silano. I tempi sono cambiati, non cambia l'abilità di Filippo Ganna a cronometro, non cambia il fascino della città di Milano come città del ciclismo, non cambia l'accoglienza e l'affetto del pubblico che tributa ai ciclisti che adesso stanno aggirandosi per le vie della città dopo aver iniziato il primo dei quattro giri, e non cambiano neanche le squadre che tirano dietro in gruppo con la Lidl Trek ed Emmanuel Gebrey Xavier ancora lì a guidare l'andatura.
1: Parma Sassuolo.
2: Siamo nel recupero, un paio di minuti ancora da giocare con il risultato ancora fermo sullo 0-0, un po' di tensione in campo appunto nonostante non ci sia molto in gioco, tre punti che non cambieranno granché la stagione di nessuna delle due squadre, però c'è tanta voglia appunto di concludere al meglio la stagione sia per Carlos Cuesta, che non è certissimo di rimanere al Parma nonostante la buona stagione d'esordio del trentenne spagnolo, e ancora meno sicuro lo è Fabio Grosso per appunto la sua stagione, da la prima stagione dall'inizio in Serie A per il campione del mondo del 2006, che è ricercatissimo in questa valzer delle panchine che sta per scatenarsi e potrebbe finire alla Fiorentina. Si è parlato anche del Bologna, ma nei prossimi giorni ci saranno novità un po' in tutte le squadre emiliane di Serie A, anche Bologna che dovrebbe continuare con Italiano, e vedremo insomma se Carlos Cuesta rimarrà sulla panchina ducale. Parma che chiude il primo tempo in attacco con un tentativo di controllo molto complicato di Nicolussi Caviglia in area, un controllo volante volante, che viene però interrotto dal Sassuolo con il fallo da parte di Lipani, che fa colpire due volte il giovane, il ventenne centravanti polacco Mikolajewski, oggi alla prima da titolare con la maglia del Parma. Ha avuto una grandissima occasione a inizio partita, un tap-in sostanzialmente a porta vuota, palla tirata in curva. Ci sarà questa punizione che sostanzialmente dovrebbe mettere fine al primo tempo, anche perché siamo già a 100 secondi di recupero, quindi ne mancano una ventina, due minuti di recupero decretati dall'arbitro Turrini di Firenze, a sua volta debuttante in Serie A oggi, insomma, chiaramente partita che conta, il giusto può servire a fare esperienza sia per i direttori di gara che per i giocatori. Vediamo allora questa punizione che sarà battuta per l'ennesima volta da Valeri, un po' lo specialista della fascia sinistra, il suo mancino molto educato ha messo in difficoltà tante squadre, anche quella appunto oggi avversaria del Parma, ovvero il Sassuolo. Valeri, numero 14 gialloblu, che sta per partire quasi sulla linea laterale sinistra, nell'unica fetta del campo sostanzialmente con un po' d'ombra, ricordiamo più di 30 gradi, situazione abbastanza insostenibile in campo e sugli spalti. Cross di Valeri verso Mikolajewski, che va a controllare la palla e a cercare un controcross dall'altra parte, palla colpita di testa, ribattuta, batti e ribatti, e si salva il Sassuolo. Ed eccolo qua il duplice fischio di Turrini di Firenze. Finisce tra gli applausi del pubblico di casa il primo tempo del derby emiliano tra Parma e Sassuolo, solo 0-0, con una prevalenza di gialloblu ma con appunto nessun gol segnato. Ci risentiamo per il secondo tempo, intanto a linea che torna al Giro d'Italia.
1: 68 chilometri al traguardo finale qui a Milano per questa 15ª frazione del Giro d'Italia, prima dell'ultimo riposo. Davanti sono i 4 Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, 2:08 sul gruppo della maglia rosa Jonas Vingegaard. Linea ai colleghi del GR1 per tutte le notizie di giornata, poi torniamo con calcio e ciclismo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, mentre si aspetta di conoscere i dettagli dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump, all'Arabia annuncia un nuovo possibile round di colloqui tra Washington e Teheran il 5 giugno. L'Iran rimane però prudente.
6: In attesa di informazioni sul memorandum al quale starebbero lavorando Washington e Teheran, si registra subito una dichiarazione ben poco rassicurante di Netanyahu. Trump aveva promesso la riapertura di Hormuz e garantito che un accordo in larga parte era stato raggiunto, e il New York Times aveva fatto trapelare, tra le altre cose, che l'intesa avrebbe previsto la sospensione di tutte le ostilità, Libano compreso, punto cruciale per l'Iran. Poche ore dopo, media dello Stato ebraico avvertono che Netanyahu manterrà libertà d'azione contro Beirut e su tutti gli scenari. L'esercito israeliano ha già avvertito gli abitanti di una dozzina di villaggi in Libano di evacuare le proprie case in vista di attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah. Il segretario di Stato americano Rubio conferma l'ottimismo di Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie. Da Teheran il presidente Pezeshkian però avverte nessuna decisione sull'accordo senza l'approvazione finale della guida suprema Khamenei. 33 navi intanto sono passate dallo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, annunciano i Pasdaran, ma le forze armate iraniane affermano che si assumeranno la responsabilità della sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto nell'ambito di un nuovo ordine regionale e mondiale e senza presenza straniera. Marco Barbonaglia, GR1.
5: Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, danneggiate abitazioni e infrastrutture distrutte, alcune scuole. Il presidente Zelensky ha denunciato che Mosca ha usato missili in grado di trasportare testate nucleari. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha condannato quanto accaduto. Anche la Premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà all'Ucraina denunciando il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, continua Giorgia Meloni, per una pace giusta e duratura. E per la fine dei conflitti è tornato a pregare il Papa nell'omelia della messa di Pentecoste. Le sue parole:
7: che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
5: Tensione in Turchia. La polizia ha fatto irruzione ad Ankara nella sede del principale partito di opposizione turco, il CHP, lanciando gas lacrimogeni e sparando proiettili di gomma contro una folla radunata davanti ai cancelli dopo che un tribunale aveva rimosso l'attuale leadership. Fin dalle prime ore di questa mattina, sostenitori del leader e dirigenti della formazione politica avevano cercato di bloccare l'accesso all'edificio, alle forze dell'ordine e fermare lo sgombero. Seggi aperti fino alle 23 domani dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative che riguardano oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi al voto, fra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Alle 12 affluenza in lieve calo, poco sotto il 15%. Ad Acquiterme tutti pazzi per il treno storico, grande successo per le due giornate dedicate alla celebrazione del 50° anniversario della fine della trazione elettrica trifase. Davide Denina è andato a fare questo viaggio.
8: Suono del passato sul binario 1 della stazione di Acquiterme. La partenza da Alessandria, 35 km 45 minuti e 50 anni dall'ultimo viaggio di una locomotiva fatta con la tecnologia trifase, proprio su questa linea il 25 maggio del 1976. In 300 a bordo una Marcord collettivo, 5 carrozze, 2 locomotive antiche e funzionanti, ma non attivabili con le linee a corrente continua. Una motrice moderna caverna a sospingere il convoglio.
9: Bel finestrino che si può abbassare, che è fantastico.
8: Negli scompartimenti l'intimità, forse un po' di imbarazzo, che spingono a rompere il ghiaccio.
10: Nei viaggi lunghi bisognava comunque scambiare due chiacchiere, il viaggio passava molto più velocemente.
9: Con Galeotto fu quel treno. Eravamo vicini, due parole, due confidenze, tanta timidezza all'inizio quando si è giovani, però dopo 35 anni siamo qua, è andata bene, dai.
5: A Pollenzo, in Piemonte, l'addio a Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, fra i tanti amici anche Don Luigi Ciotti, che ascoltiamo nel servizio di Caterina Canavà.
11: E laica la cerimonia di commiato nel viale del complesso di Pollenzo, questa frazione di Bra dove sono arrivati da tutto il mondo per salutare Carlin, anzitutto con un applauso lungo e commosso. E forse la realizzazione di cui più andava fiero l'Università di Scienze Gastronomiche, dal dignità scientifica ad una verità antica, e guarda al futuro formando giovani di tutto il pianeta e accogliendo testimoni della biodiversità da salvare. Raccontano il loro rapporto con Carlin istituzioni e imprese, religiosi e artisti, gente famosa e semplici amici.
12: Gli amici siamo qui per salutarli, ma non cerchiamolo nella cenere, cerchiamolo nelle persone che lui ha amato, cerchiamolo in quelle persone che lui ha stimolato, ha coinvolto con la sua forza, la sua passione, la sua generosità.
11: Così la commozione si stempera nei ricordi di battaglie, di scherzi, tavolate, conferenze, incontri con contadini, il Papa e il Re. Carlin parlava e ascoltava per tutti lo stesso rispetto che oggi qui è ricambiato con affetto sincero.
5: Fine mese di possibili disagi per chi viaggia in treno, confermato lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane. Lo stop di 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 28 maggio e interesserà anche alcune sigle sindacali autonome. È tutto, la linea torna allo sport.
13: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
13: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
14: Stop! Un po' meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
14: Stop! Buona!
16: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
18: Ultima giornata di campionato di Serie A, derby emiliano tra Parma e Sassuolo, intervallo 0-0, risultato di un primo tempo in cui ci sono state diverse occasioni, soprattutto per il Parma, ma quelle più grandi le ha sprecate il Sassuolo. Allora 0-0 all'intervallo tra Parma e Sassuolo e torniamo a Giro d'Italia.
19: 60 km alla conclusione per il quartetto lì davanti, Marcellusi, Weiss, Maestri, Lavic, 1,56 il vantaggio sul gruppo della maglia rosa, Jonas Vingegaard. Primo passaggio sul traguardo qui a Corso Venezia, Manuel Codignoni.
20: Nonostante i lunghi rettilinei, il gruppo non vede ancora i fuggitivi perché due minuti scarsi sono comunque tanta roba, il vantaggio resta comunque costante, cambi regolari tra i quattro là davanti, cambi regolari anche tra le squadre che conducono il plotone, con una prevalenza però di uomini del team Unibet Rosso Rockets che con Groenewegen quest'oggi vogliono portare a casa il bersaglio grosso. Cristiano?
19: Eh sì, assolutamente, l'indicazione è abbastanza chiara perché sono in tante le maglie celesti e rosa della formazione del velocista olandese, Giovanni.
21: Sì, evidentemente sta bene Groenewegen, ieri forse è stato uno di quelli che ha sprecato meno forze, mi dicono che vada anche abbastanza bene in salita, si è staccato molto presto, ha fatto gruppetto, ha recuperato energie e oggi tutta la sua squadra è schierata davanti. È giusto che sia così perché anche se ancora non ha avuto un acuto in questo giro, prendersi le responsabilità è segno di buona condizione.
19: Meno di 60 km alla fine, 4 davanti, 1 minuto e 52 sul gruppo che insegue. Studio.
22: Grazie a Cristiano Piccinelli, io saluto dall'altra parte del vetro Stefano Catini alla parte tecnica, c'è sempre Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Manuela Collazzo al microfono. Qualche aggiornamento che riguarda il Roland Garros, al via oggi anche con diversi azzurri impegnati, vi abbiamo detto Lucia Bronzetti già fuori, c'è Federico Cinà in campo contro Opelka, 19 anni, Cinà al debutto in uno slam, ha perso il primo set, Opelka si è imposto 6-3, 4 pari nel secondo. Gli altri italiani impegnati in questa prima giornata, in una giornata particolarmente calda a Parigi, allora ci sarà non prima delle 16:30 Bellucci contro uno dei padroni di casa, Alice, e poi non prima delle 18:30 Sonego con un altro francese, Herbert. C'è anche stasera il debutto di Djokovic contro Perricard. Per quanto riguarda invece la vela, abbiamo ascoltato dalla voce di Germana Brizzolari a Cagliari le parole dei protagonisti di Luna Rossa, oggi ultima giornata di regate preliminari, questo percorso di avvicinamento all'America's Cup Napoli 2027, dunque 3 giorni di regate preliminari a Cagliari, è in corso l'ultima regata di flotta e dopo la settima Luna Rossa grigia, dunque quella dei giovani Marco Gradoni e Margherita Porro, era ancora in testa alla classifica, dopo le ultime 2 regate di flotta ci sarà la finale a 2. Ricordiamo anche che fra un'ora circa seguiremo il basket playoff scudetto con la gara potenzialmente decisiva fra Trento e Bologna, con la Virtus Bologna che incredibilmente potrebbe star fuori, dunque costretta a vincere la Virtus. Alle 18 invece l'altra gara tra Tortone e Venezia, stasera ci sarà anche la finale di Eurolega, il Real Madrid di Scariolo contro l'Olympiacos. Aspettando che ricominci Parma-Sassuolo, la sfida delle 15 dell'ultima giornata in Serie A, come ci ricordava Nicola Zanarini, 0-0 dopo 45 minuti, direi di tornare per qualche minuto dai nostri inviati, un paio di minuti circa, 15ª tappa del Giro d'Italia, Voghera-Milano, e allora ancora la linea Cristiano Piccinelli, a te.
19: 57 chilometri alla conclusione per i 4 battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, 1 minuto e 57 sul gruppo della Maglia Rosa. Oggi Giro, tanti pretendenti al successo finale, qualcuno se n'è andato strada facendo, ma restano in tanti velocisti ancora in gruppo.
0: Sì, sono tanti che hanno battuto il colpo, ce ne sono pochi, anzi Magnè, quello che insomma si è portato a casa 2 tappe, ma attenzione a Andresen, Mikkelsen, Penoe, e poi abbiamo Magnè che sicuramente vorrà rafforzare la leadership della maglia Cyclamen, Groenewegen che a Napoli era là davanti ma è caduto, e insomma è il nostro Malucelli che insomma qualche bella volata l'ha fatta.
19: Con piazzamenti importanti per il velocista della Stana, Monaco Dignoni.
1: Davanti c'è sempre la leader track con gli stregatti, possiamo chiamarli così, gli uomini del team Unibet Rosso Rockets, perché la colorazione delle maniche della loro divisa ricorda un po' quella del gatto, diciamo, di Alice nel Paese delle Meraviglie, dello stregatto, così come alcuni segnali che vengono piazzati sulla strada ricordano quella colorazione cromatica. Si va a tutta adesso per quello che riguarda i 4 fuggitivi che non stanno effettivamente risparmiando nessun tipo di energia, e va dato atto a questi 4 coraggiosi di aver animato una tappa che altrimenti non avrebbe avuto molto da raccontare fino al finale. Cambi regolari, davanti c'è Mattia Bais adesso e alle sue spalle c'è Mirko Maestri, tappa di grande fatica per loro, ma anche crediamo insomma di orgoglio di averci provato. Cristiano,
19: con velocità media attorno sempre 50 all'ora, Visconti.
21: Sì, e diceva bene Manuel, va dato atto che questi corridori si sono presi una bella responsabilità, non è da tutti provarci in una tappa che si sa quasi che quasi certamente arriverà allo sprint. Bravissimi Marcellù, Lusi, Bais, Maestri e Lavic, perché a 50 di media in 4, la media che sarà destinata forse anche ad aumentare, questa tappa di 157 chilometri finirà in poco più di 3 ore, bravissimi.
19: 55 chilometri alla conclusione per i 4 battistrada, meno di 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
22: Grazie, prima di ripristinare il rimbalzo di linea tra calcio e ciclismo vi ricordo l'appuntamento di stasera con tutto il calcio minuto per minuto per seguire dalle 20:45 le 5 gare che scriveranno definitivamente la classifica di Serie A tra corsa Champions e salvezza, e dunque Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa. Ci sarà a partire dalle 20 anche la finale di andata dei playoff di B, Catanzaro-Monza, e poi con il calcio anche la Formula 1, il Gran Premio del Canada, a partire dalle 22, tutto in diretta sulla nostra rete, sui nostri canali, così come in diretta il Giro d'Italia e la gara che andiamo ad ascoltare dal racconto di Nicola Zanarini, secondo tempo di Parma-Sassuolo. E allora ancora rimbalzo di linea tra calcio e ciclismo, Parma-Sassuolo, e poi 15ª tappa del Giro d'Italia, Voghera-Milano, linea Nicola Zanarini.
2: Grazie.
18: Grazie Emanuela, ancora intervallo in corso allo stadio Tardini. Ricordiamo come si è concluso il primo tempo, 0-0 tra Parma e Sassuolo, una partita appunto che non conta moltissimo perché entrambe le squadre sono salve da tempo. Si pensa in prospettiva chiaramente a partire dai due allenatori, nessuno dei due è sicuro di rimanere sulla rispettiva panchina la prossima stagione, soprattutto Fabio Grosso, campione del mondo 2006, che l'anno scorso ha portato Sassuolo in Serie A, e adesso stanno entrando le squadre in campo e dicevamo insomma è ambito da molte squadre in questo valzare del panchine che sta per partire in modo abbastanza frenetico, riguarderà davvero tante squadre, tra cui anche la Fiorentina probabilmente, potrebbe essere quella destinazione di Grosso, e anche questa non ha sciolto il dubbio sul suo futuro, il trentenne all'esordio, mentre adesso c'è un cambio nel Parma, entra il numero 75, Cardinali, direi anche lui all'esordio, esce Mikolajewski, il centravanti polacco che aveva già effettuato due spezzoni di partita recentemente senza andare a segno, e oggi ha avuto una grandissima occasione nel primo tempo su una respinta corta del portiere del Sassuolo Turati, palla però che è finita in curva Bagnaresi. Quindi andiamo velocemente a rivedere le formazioni che cambiano in questo senso. Il Parma resta chiaramente col 3-5-2, non c'è più Mikolajewski ma entra l'altro giovane ventenne classe 2006 Cardinali, Corvi in porta, Circati, Troilo e Valenti in difesa, Brischi, Ordoñez, Nicolussi Caviglia, Keita e Valeri da destra a sinistra in a centrocampo, poi adesso c'è Cardinali insieme a Matteo Pellegrino in attacco. Sassuolo che non ha effettuato cambi, 4-3-3 per Fabio Grosso, Turati in porta, ecco che comincia il secondo tempo sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, Koulibaly, Izes, Macchioni all'esordio in Serie A e Garcia in difesa, Torsved, Lipani e Coné, trio di centrocampo, Tridente, Berardi, Pinamonti, Lorientè. È appena ricominciata da 12 secondi la partita, ovviamente sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, e torniamo al Giro d'Italia.
19: Mancano 53 chilometri alla conclusione con Marcellusi, Vais, Maestri, Lavic sempre davanti, un po' di confusione però in seno al gruppo Magliarosa. Manuel Codignoni,
1: un po' di confusione come si diceva una volta in francese, perché all'approssimarsi di una chicane diciamo c'è stato secondo me un problema meccanico per Enric Mas, che di fatto è l'unico che ha messo piede a terra, e questo ha portato un po' di parapiglia con diversi corridori che hanno dovuto rallentare perché si sono trovati davanti lo spagnolo della Movistar fermo e si sono anche appoggiati alle transenne. Non credo che nessuno sia caduto, ma c'è stato un po' di parapiglia. Ma tra l'altro sottolineo anche il fatto che Victor Campenaerts, dorsale numero 172, corridore del team Visma Lisa Bike, da diversi chilometri sta parlando con la macchina della giuria. Non vorrei che ci fosse qualche problema di sicurezza. Ricordiamo che Campenaerts, assieme a Stuyven e a Simone Consonni, è uno dei tre rappresentanti del gruppo proprio per questioni di sicurezza. Lo scopriremo a breve, diciamo, se di questo si tratta. Nel frattempo, quel rallentamento che vi abbiamo raccontato ha fatto sì che la fuga sia tornata ad avere un vantaggio superiore ai 2 minuti, adesso viene cronometrata a 2:10. Cristiano?
19: Eh sì, un problema di sicurezza, non riesco a capire quale potrebbe essere, perché sì, ci sono dei restringimenti, però non c'è ovviamente né pavé né linee ferroviarie. Ghiro, hai visto qualcosa?
2: No, allora potrebbe essere la discussione di aumentare, diciamo, la neutralizzazione, cioè adesso quant'è, a 5 chilometri? Probabilmente ci sta questa discussione, portarla a qualcosa di più, ma non credo sia possibile, perché questi sono regolamenti UCI molto stretti, una volta erano a 3, ancora tuttora a 3, a volte si porta a 5 come oggi.
19: Che è un po' il limite massimo ovviamente per evitare imbottigliamenti lì davanti, i Visconti.
21: Sì, però tornando a questo discorso del regolamento, a volte è capitato in circuiti cittadini di allungare appunto i chilometri necessari.
19: Il chilometro, insomma, diciamo di neutralizzazione.
21: Di neutralizzazione finale è già successo anche a Milano, ricordo. Potrebbe essere quello il motivo per cui Campenaerts è andato a parlare col direttore di corsa. Effettivamente nell'ultimo giro abbiamo visto tutti, agli 8 chilometri c'è stata una caduta, un guasto meccanico, c'è questo imbottigliamento, è un po' come succede in autostrada, la corsia si restringe ad una corsia, le due corsie diventano una e c'è questo imbottigliamento, tutti vogliono stare davanti, tutti non possono stare davanti e succede questo.
19: Parma Sassuolo.
18: 3 minuti della ripresa, ancora 0-0, resiste il pareggio a reti bianche nel derby emiliano, però poco fa grandissima occasione per il Parma, Matteo Pellegrino si è ritrovato da solo davanti alla porta, tirato alle stelle, anche se forse sarebbe stato fuori gioco, e adesso invece la sbaglia, è come un'occasione incredibile, Armand Lorientè è arrivato su assist di Torsved in piena area, oltre il dischetto del rigore, a una decina di metri dalla porta del Parma, e l'attaccante francese ha tirato una ciabattata di destro, di esterno destro, destro, davvero un rigore in movimento, il portiere avversario era per terra, grandissima occasione sprecata dal Sassuolo che ha combinato pochissimo nel primo tempo, anche nonostante il 50% di possesso palla, soltanto 3 tiri, ha avuto però le 2 occasioni più grandi appunto nel primo tempo con Macchioni, debuttante in Serie A, che ha sbagliato un tap-in da 2 passi su un tiro respinto di Berardi, una punizione di Berardi respinta corta da Corvi, e poi poco fa appunto il Sassuolo è arrivato in area con grande facilità, ha tagliato la difesa del Parma come il burro, l'Orienté, e poi ha tirato appunto una ciabattata da neanche 10 metri con tutta la porta spalancata e il portiere avversario per terra. Stiamo entrando nel 50° minuto del derby tra Parma e Sassuolo sullo 0-0 e torniamo alla Corsa Rosa da Piccinelli.
19: Meno di 50 chilometri al traguardo finale, ma pochissimo invece a quello che segna l'arrivo del altro giro del circuito per i 4 battistrada, Manuel Codignoni.
1: Tratto rettilineo, ha appena superato la Flamme Rouge, i 4 coraggiosi in avanscoperta, li ricordiamo: Martin Marcellusi, team Bardiani, Mattia Weiss e Mirko Maestri, team Polti Visit Malta, e Fredrik Lavik Bertnes, norvegese del team 1X. Tutto rettilineo quest'ultimo chilometro, hanno la possibilità di fare questo bagno di folla, ancorché irreggimentato, giustamente dietro le transenne, i 4 coraggiosi in avanscoperta. Dietro tira sempre da Lidl Trek assieme alla Sudal Quick Step e all'Unibet Ross Rockets. Adesso stanno per trapassare sotto la vostra postazione, Cristiano, per cui ti do la linea.
19: Coraggiosi, Ghiro, ma anche forti, perché stanno andando veloce.
0: Ma guarda, andare a 50 e 500 di media, questo è quello che stiamo leggendo nel nostro monitor, vuol dire veramente avere tanta gamba. Coraggiosi sì, ma stanno facendo una, diciamo, dando la visibilità ai propri sponsor, perché questo è anche l'obiettivo in queste tappe, di essere sempre là davanti con la telecamera e la nostra radio che ne parla.
19: A testa bassa l'Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, insegue a 2:13:48 chilometri ancora da percorrere, 3 giri al termine della 15ª tappa del Giro d'Italia. Parma Sassuolo.
18: E qua 40 minuti alla fine del campionato delle due squadre emiliane che si affrontano oggi nell'ultimo derby della stagione in una situazione climatica quantomeno complicata, 31 gradi circa, 0-0 risultato, tante occasioni da una parte e dall'altra ma pochissima lucidità e errori gravissimi soprattutto da parte di l'Orienté, che adesso rischia una ammonizione per un fallo in difesa. Poco fa invece nell'area avversaria era arrivato tutto solo e aveva davvero sbagliato un gol incredibile, adesso avrebbe meritato il cartellino giallo per una strattonata su Ordóñez, il trequartista sinistro del Sassuolo, che sarà uno dei pezzi pregiati del mercato ancora una volta. Ormai l'Orienté in ogni sessione è impredicato di andarsene, ma alla fine resta, così come Berardi e altri giocatori di un Sassuolo che non svende mai e poi mai. Giovanni Carnevali davvero sa fare mercato da par suo, una squadra, quella del Sassuolo, che è tornata in Serie A l'anno scorso e ci rimarrà, ricordando appunto che era una matricola e che in questo momento ha 50 punti e decima in campionato alla pari con l'Udinese. Vediamo soltanto questa punizione appunto frutto del fallo commesso dall'Orienté, c'è Nicolò Siccaviglia, siamo a 40 metri dalla porta, un cross in mezzo all'area, palla che rimane lì, ci va Circati a evitare che finisca sul fondo, cross in mezzo, Pellegrino indietro per Ordóñez, ancora il tiro di Valeri che finisce fuori di poco, ennesimo tentativo impreciso da parte di un giocatore del Parma che ha tirato 10 volte in porta ma l'ha centrata solo in una occasione, e tra l'altro con un debolissimo rasoterra da parte di Keita. Adesso c'è per terra un giocatore del Parma, del Sassuolo per la precisione, Izes, entra lo staff sanitario nero-verde, 0-0 tra Parma e Sassuolo al 53° minuto, Giro d'Italia.
19: Passaggio del gruppo Maglia Rosa sotto la nostra postazione vicino al traguardo di questa 15ª frazione, insegue a 2:09 di svantaggio il quartetto di davanti, 46 km e 7 ancora da percorrere. Notizie però che arrivano da Radio Corsa, Manuel Codignoni.
1: Eh sì, perché evidentemente la trattativa tra Campenaerts, che rappresentava le istanze del gruppo ma anche quelle della sua squadra, mi viene da dire, ovvero sia la Visma Lisabeck, Jonas Vingegaard e la giuria, hanno portato ad un compromesso, e in buona sostanza è il seguente: il tempo per la classifica generale sarà preso non sotto l'arco del traguardo ma ai meno 5. Ora, sappiamo che ai meno 5 c'è la neutralizzazione, lo abbiamo detto in precedenza, ma neutralizzazione significa che il tempo viene neutralizzato in caso di cadute o incidenti meccanici. Se si crea un buco, tu il tempo che resti dietro lo perdi. Con questa nuova considerazione

0: giustissimo così, e saranno contenti gli uomini di classifica che dovranno soffrire un po' meno perché sono finali davvero nervosi. Ma mi piace sottolineare il fatto che i quattro davanti stanno andando fortissimo, sono entrati sul circuito con 1:50 di vantaggio, adesso siamo intorno ai 2:10 e questa tappa si avvia a salire sul podio delle tappe più veloci del Giro d'Italia.
1: Parma Sassuolo
2: 55esimo minuto, ancora 0-0, resiste il risultato a reti bianche con il Sassuolo che adesso prova con l'Orientè fischiatissimo proprio sotto la curva Bagnaresi, dopo aver rischiato una ammonizione per un fallo piuttosto plateale poco fa. Il trequartista francese torna indietro, l'MLM, anche perché insomma chiaramente sprecare energie a 31 gradi in questa canicola ducale oggi non è una buona idea. Tra un quarto d'ora circa ci sarà il secondo cooling break. Parma che ha avuto tantissime occasioni ma non è mai arrivato sostanzialmente al tiro in modo pericoloso, nessuna parata, ricordiamo, pericolosa, difficile da parte del portiere del Sassuolo Turati, e invece Sassuolo che ha fatto davvero poco, ma è andato tante volte, tre volte a cavallo tra fine primo tempo e inizio ripresa vicino al gol, soprattutto appunto con l'Orientè che è arrivato sul dischetto del rigore anche oltre e con tutta la porta a disposizione è riuscito a ciabattare la palla fuori. Parma adesso che prova a riprendersi l'iniziativa del gioco, ancora una volta sulla sinistra l'Orientè affiancato dall'ex turno, confrontato dall'ex turno Koulibaly che questa volta vince questo contrasto diretto, palla ribattuta dal Parma, dal Sassuolo in attacco con Pinamonti che sostanzialmente non ha toccato palla per tutto il primo tempo. Ci sarà un fallo laterale per il Sassuolo quando siamo entrati nel 56esimo minuto, e dobbiamo dire che c'è stata una sostituzione per un infortunio del difensore indonesiano del Sassuolo Izes che è uscito poco fa per un acciacco muscolare, è entrato a suo posto Pedro Felipe. Ricordiamo anche che nel Parma all'inizio della ripresa è uscito il ventenne polacco Mikolajewski che nel primo tempo si era divorato una grande occasione per segnare il suo primo gol in Serie A al debutto da titolare, è entrato a suo posto un altro debuttante nel massimo campionato appartenente alla primavera del Parma, Alessandro Cardinali, anche lui classe 2006. Comincia il 57esimo minuto, Altardini sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: 43 km e mezzo alla conclusione, resistono lì davanti i quattro fuggitivi, Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic, 2:08, perdono pochissimo in questi chilometri, almeno fino a questo momento, Ghiro.
3: Sì, perdono pochissimo perché si sta viaggiando a 50-800 di media, attenzione, questa è la media, vuol dire che questi qua sono andati sempre a 53-54 km all'ora, quindi stanno veramente vendendo cara la pelle. Succederà che cosa? Che quando veramente il gruppo Maglia Rosa accelera, questi saranno sicuramente pieni di fatica, è comprensibile, e quindi loro saranno insomma in qualche modo tenuti là, ma poi nell'ultimo momento verranno ripresi.
1: Gruppo della Maglia Rosa in fila indiana, Manuel.
4: Con Jonas Vingegaard nelle ultimissime posizioni del gruppo in questo momento, ma sempre scortato dal fedele vigile Victor Campenaerts che evidentemente è assurto al ruolo di angelo custode e non è più Sepp Kuss ma Victor Campenaerts della Maglia Rosa in questa fase. Si viaggia nelle ultime posizioni ma si viaggia comunque molto forte, da dire che questo circuito è abbastanza tortuoso ancorché costellato di lunghi rettilinei e l'inseguimento del plotone diventa più complicato proprio per via del fatto che ci sono tante curve. Ci stiamo intanto avvicinando con i fuggitivi al traguardo volante del chilometro brandizzato. Cristiano.
1: Con la buona in termini di secondi, 6-4-2, primo, secondo e terzo. C'è l'accenno di sprint, abbiamo detto, alla 5 km alla fine saranno congelati i tempi e dunque sarà quella anche la classifica generale, con però davvero i quattro lì davanti a cui ha fatto i complimenti in maniera assoluta.
0: Sì, e anche il gruppo si rende conto che stanno andando davvero forte, arrivano forze nuove, arriva Filippo Zana che fa piacere ritrovare lì davanti a lavorare dopo la brutta caduta di Chiavari, arriva l'AIF per Michels, quindi forze fresche, forze nuove, comincia l'inseguimento vero ai quattro davanti.
1: Parma Sassuolo.
2: Siamo entrati nel 59esimo minuto, non si sblocca il risultato di questo derby emiliano che si gioca a 31 gradi circa e chiaramente i ritmi stanno calando. Primo tempo davvero piacevole, soprattutto con il Parma che ha tentato tantissime volte la conclusione senza mai trovare lo specchio in modo pericoloso. Sassuolo Sornione che ha avuto due o tre occasioni negli ultimi minuti del primo tempo e all'inizio della ripresa, sprecata soprattutto una grandissima occasione dell'Orientè che adesso controlla palla sulla sinistra, la serve indietro per Garcia che rincula a sua volta verso il neo entrato Pedro Felipe, indietro ancora di più per il portiere Turati. Sentite anche i circa 250 tifosi del Sassuolo al seguito, insomma trasferta davvero molto breve.

0: che si stanno facendo sentire, una stagione assolutamente positiva per la squadra allenata almeno fino ad oggi da Fabio Grosso, che probabilmente se ne andrà al termine di questa partita, magari ci darà l'annuncio, lo intervisteremo negli spogliatoi. Adesso c'è un contrasto l'ennesimo tra Torsved e un avversario, Brichki, il norvegese molto molto nervoso, fra l'altro oggi gioca anche un po' a sorpresa visto che la sua Norvegia andrà ai mondiali, mentre Muharemovic, bosniaco che ricordiamo nello spareggio contro l'Italia, invece è stato tenuto a riposo precauzionale parte di Fabio Grosso. Gioco fermo, ci sarà una palla scodellata dall'arbitro debuttante in Serie A, classe 93, Fiorentino Turrini, che restituirà la palla al Parma. 60° minuto, 0-0 tra Parma e Sassuolo. Giro.
1: Dove mancano invece 40 km alla conclusione il vantaggio dei battistrada di 1:57, ma lunga discussione della maglia rosa Jonas Vingegaard con la giuria. Manuel,
2: si è avvicinata la maglia rosa alla macchina rossa con la sirena accesa, che insomma sappiamo essere la macchina del presidente di giuria, ed ha avuto un lungo colloquio con Rosella Bonfanti, che è appunto della giuria del Giro d'Italia. Non sappiamo bene cosa siano detti, l'espressione di Jonas Vingegaard era un po' quella che era con il suo compagno di squadra Victor Campenaerts, che era dietro di lui e l'ha poi riaccompagnato in coda al gruppo, come se Jonas Vingegaard avesse chiesto chiarimenti dopo le parole di Victor Campenaerts, egli stesso in prima persona all'autore della giuria. Fra poco da Radio Corsa sapremo se effettivamente ci saranno delle ulteriori novità circa questa tappa.
1: Che ne pensi, Ghiro?
3: No, penso che è così, ipotizzo, bisogna anche attendere certezze per non dire delle cose che non hanno senso, però probabilmente è andato ad assicurarsi che questo succeda, oppure vorrà avanzare qualche altra proposta in più di allungare la neutralizzazione. Non vedo altri motivi sinceramente, perché il percorso non è così talmente pericoloso.
4: Sì, effettivamente anche a me il percorso non sembra pericoloso, abbiamo corso su circuiti pinali, cittadini molto più pericolosi. Probabilmente c'è qualcosa che non riusciamo a vedere nell'asfalto, ci sarà qualche tratto dissestato, ma non sembra, per noi che stiamo vedendo, e sinceramente mi sembra un po' troppo. I 5 chilometri penso che siano abbastanza, la classifica generale oggi, l'arrivo per la classifica generale sarà lì ai 5 dall'arrivo, quindi non lo so, aspettiamo ancora un po' e vediamo quello che sta succedendo.
1: Tanto problemi carici per Michels, velocista della Education First, 39 chilometri alla traguardo e 4 davanti ad 1:57 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Ancora Zanarini, Parma.
0: Parma e Sassuolo sono ancora fermi sullo 0-0, c'è un gran tiro di Nicolò Caviglia dal limite dell'area, da una ventina di metri, palla che era destinata a finire sotto la traversa, grande intervento del portiere del Sassuolo Turati al 62° minuto. È già la terza volta che Nicolò Caviglia, che ha sicuramente nel suo palmarès il tiro dal limite dell'area, ed è già la seconda, la terza volta che si rende pericoloso, adesso andrà anche a battere il calcio d'angolo, che tra l'altro è il primo nell'intera partita. Nessuna delle due squadre ne aveva ancora battuto uno in 62 minuti. Nicolò Caviglia dalla bandierina a sinistra, proprio sotto lo spicchio dei tifosi ospiti, 250-300 quelli di Sassuolo al seguito oggi, palla che viene ciccata abbastanza clamorosamente, ma c'era anche un fallo in attacco da Circati, difensore del Parma, che poco fa ha effettuato un'altra sostituzione, la seconda, è uscito Lautaro Valenti tra gli applausi del pubblico di casa per il difensore argentino, autore di una buona stagione, è entrato l'altro difensore senegalese Ndiaye, non cambia niente nel 3-5-2 del Parma, che aveva sostituito inizio ripresa il giovane Mikolajewski, attaccante, con un altro attaccante debuttante in Serie A, Cardinali. E invece nel Sassuolo è uscito l'infortunato Izes qualche minuto fa ed è entrato Pedro Felipe, questa è l'unica sostituzione effettuata da Fabio Grosso. Siamo al 63° minuto sullo 0-0 sempre tra Parma e Sassuolo, ancora Giro d'Italia.
1: 37 chilometri, 600 metri al traguardo, sempre 4 davanti, Barcellosi, Baez, Maestri e Lavic con 1:52 sul gruppo in fila indiana. Al momento nessuna novità su quanto riguarda la neutralizzazione, abbiamo già detto che i tempi verranno congelati a 5 chilometri dal traguardo. Manuel,
2: non vorrei che Jonas Vingegaard avesse chiesto a Rosella Bonfanti della giuria che la neutralizzazione arrivasse sostanzialmente all'ultimo passaggio sul traguardo, prima del traguardo. Adesso c'è Giulio Ciccone, per esempio, che sta andando a parlare con l'autore della giuria, poi cercheremo di carpire, diciamo, dalle parole dei protagonisti anche il perché di questo nervosismo e perché di queste comunicazioni così continue. Adesso si conclude il dialogo per questioni di forza maggiore, una curva dove dove Giulio Ciccone non poteva stare attaccato alla macchina della giuria e continuare a parlare. Di certo un nervosismo importante alla vigilia del giorno di riposo di una tappa che sulla carta non aveva granché da dire per quello che riguarda gli uomini di classifica, ma che invece si sta dimostrando più nervosa di quello che non sembrava alla vigilia. Cristiano?
1: E non è la prima volta che ci sono polemiche al Giro d'Italia, te ne ricordi anche senz'altro te, Giovanni?
4: Beh, però mi viene da pensare che quando si fa polemica bisogna farla sempre. Mi viene in mente un Tour de France del 2014, quello vinto dal nostro Vincenzo Nibali, dove è stata inserita una tappa con il pavè, con una Parigi-Roubaix all'interno di un grande giro a tappa, e nessuno ha detto niente. A me sembra un gran bel circuito, sinceramente non lo so se davvero l'asfalto è dissestato, non so quale possa essere il motivo, ma a noi tutti sembra un circuito molto bello che valga la pena correre fino alla fine.
3: No, io mi ricordo qualche anno fa quando vinse il Giro d'Italia Froome, dove nel circuito di Roma, dove ci sono i famosi San Pietrini, no? Lì è stato veramente neutralizzato gli ultimi due giri, se non ricordo male. A quel punto abbiamo visto, Cristiano, corridori sparsi dappertutto il circuito, quindi la volata è stata fatta da 30 corridori. Ora la discussione è se sia giusto o sbagliato. Là era l'ultima tappa, qua di tappe ne mancano ancora tante.
1: 35 km, 800 metri al traguardo per i quattro battistrada, 1,49 di vantaggio sul resto del gruppo. Andiamo a Parma Sassuolo.
0: 0-0 al 65esimo, ci sono delle sostituzioni, un derby emiliano che si è un po' spento nel secondo tempo, chiaramente insomma la condizione climatica estrema, 31 gradi, non permette ai giocatori di performare al meglio. Esce Armand Lorienté ed entra nel Sassuolo Balanzola, e Lorienté che ha sprecato la più grande occasione del Sassuolo a inizio ripresa, sprecando davvero un rigore in movimento a pochi metri dalla porta, e adesso esce un po' deluso dalla sua prestazione e entra appunto al suo posto Nzola. È entrato nel Sassuolo anche Nemanja Matic, davvero ottima la sua prima stagione maglia nero-verde, è uscito Koné. Adesso Nzola va a toccare il suo primo pallone sulla fascia destra, è ben contratto da Keita. Ancora prova Matic che tocca sul primo pallone, cerca forse in fuorigioco Pinamonti, non viene alzata la bandierina, ecco sì che viene alzata la bandierina dell'assistente di linea dell'arbitro Turrini di Firenze, che è esordiente in Serie A oggi, ce ne sono diversi anche tra i giocatori. Ma siamo arrivati al 21esimo della ripresa sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, quindi è il momento di uno spot pubblicitario.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Riprendiamo la linea grazie ad Andrea Neri, al suo apporto tecnico dallo stadio Tardini di Parma, dove sullo 0-0 ancora al 67esimo, quindi metà ripresa, il derby tra Parma e Sassuolo, due squadre già salve da tempo, che però non hanno lesinato aggressività e agonismo, soprattutto nel primo tempo. Adesso ribadiamo, insomma, il caldo asfissiante non sta fermando il tifo, c'è stata anche qualche ola poco fa del pubblico di Parma, che è contento di questa stagione che è terminata con una salvezza tranquilla. Però dicevamo, insomma, in campo i giocatori fanno molta fatica con queste condizioni climatiche estreme. Stiamo entrando nel 68esimo minuto, 0-0 tra Parma e Sassuolo, ancora Piccinelli al Giro d'Italia.
1: 33 km, 700 metri al traguardo per i quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic, 1,42 di vantaggio sul gruppo di una nervosissima maglia rosa, Manuel Codignoni,
2: che ha parlato a lungo, lo abbiamo detto in precedenza, con la macchina della giuria per non sappiamo bene che cosa. Forse una lettura potrebbe essere, lo dicevamo, quella di un'eventuale neutralizzazione all'ultimo passaggio sul traguardo, prima del traguardo stesso, quindi indicativamente intorno ai 14 km dall'arrivo. Ripetiamo, non lo sappiamo, magari cercheremo poi di approfondire questo nervosismo in gruppo, quali siano state le cause. Nel frattempo prosegue per Vicace l'azione dei quattro là davanti, 1 minuto e 39, adesso il gruppo sta accelerando, ma io credo che più che l'accelerazione del gruppo sia un fisiologico rallentamento da parte di Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, nei quali, diciamo, comincia a esserci molto acido lattico nelle gambe. Però ripetiamo, va fatto solamente un applauso a questi quattro. Cristiano,
1: indipendentemente dalla questione, però è un segnale di nervosismo quello mostrato oggi da Vingegaard, evidentemente da cogliere come, da valutare come, Giovanni Visconti.
4: Sì, evidentemente al primo giorno in maglia rosa mostrarsi così nervosi, andare a parlare in prima persona con il direttore di corsa mostra un certo nervosismo, ma io credo che questo sia parte del ciclismo, parte di un giratappe che è pieno di insidie, pieno di ostacoli. Una gara a circuito finale è un altro ostacolo, tra l'altro oggi è anche molto bello, tra molti tratti asfaltati, non ci sono binari nella strada come è capitato in passato a Milano, quindi vedremo. Di sicuro non deve passare in secondo piano la prova fantastica che stanno facendo i quattro corridori lì davanti.
1: Parma Sassuolo.
0: Sta terminando il 69esimo minuto di un derby emiliano ancora fermo sullo 0-0 nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, sia per il Parma che per il Sassuolo. Adesso i Ducali avanzano con Matteo Pellegrino, non sa bene cosa fare, allora cerca Keita sulla destra. Sassuolo che attende molto oggi, è una squadra meno aggressiva, meno offensivista rispetto a quella che abbiamo visto in tutto l'anno. Adesso i giocatori cominciano davvero a corricchiare, a camminare per il campo, molto stanchi coloro che non sono stati sostituiti. Adesso va a sbagliare un controllo facilissimo Ordóñez tra i mugugni del pubblico di casa, che però insomma, è sicuramente contento della stagione del Parma che si è salvato con largo anticipo. Sassuolo che comincia a far vedere qualche giocatore della sua primavera, ricordiamo primavera campione d'Italia 2 anni fa, e Emilia che nel campionato primavera grandissimo protagonista. Più tardi ci sarà Fiorentina-Bologna, semifinale dei playoff scudetto, e poi domani Parma, proprio il Parma è in semifinale a sua volta insieme al Cesena, quindi 3 squadre su 4 e Milano-Romagnole delle 4 sono arrivate alla Final Four del campionato primavera. Si è interrotto il gioco per il secondo e ultimo cooling break di questa partita tutta emiliana tra Parma e Sassuolo, 0-0 quando scocca il 71esimo minuto e torniamo a Giro d'Italia,
1: dove le trattative dei big, in particolare della maglia rosa Jonas Vingegaard, sembrano aver prodotto il risultato sperato, almeno questa è la segnalazione che arriva da Radio Corsa. Manuel,
2: ve ne daremo conferma nel prossimo collegamento, ma credo di aver captato nell'etere la notizia che i tempi verranno effettivamente neutralizzati per la classifica generale, ovviamente non per l'ordine d'arrivo, allo striscione del traguardo dell'ultimo giro. Però ripeto, la comunicazione di Radio Corsa è arrivata abbastanza confusa in cuffia, per cui prendete per il momento questa informazione con il beneficio di inventario, perché ripetiamo, la situazione è tutto quanto molto strana, molto in divenire e anche in maniera insospettabilmente nervosa, e ribadiamo anche che non ci aspettavamo che effettivamente potesse esserci questo tipo di epilogo in un circuito che non ci pare così pericoloso. Cristiano,
1: Giro, che ne pensi?
3: No, io penso che, io dico la mia, non vedo un segnale di nervosismo di Vingegaard, vedo una trattativa che è andata a buon fine, i corridori ci provano, lui ha la maglia rosa addosso, quindi ha anche il potere di poter andare là a proporre qualcosa che alla fine della fiera pare stia portandolo a casa. Adesso sentiremo nel prossimo collegamento se così sarà.
1: Vedremo effettivamente se verrà confermata tale notizia, intanto torniamo a Parma Sassuolo.
0: E ci sono altre sostituzioni in corso, il cooling break che termina appunto con gli ingressi in campo nel Parma con Almqvist e Sorensen. Applausi per Keita, è autore davvero di un grandissimo campionato, e per Briski, altra scoperta sicuramente. Uomini mercato ce ne sono da entrambe le parti, sia il Parma che il Sassuolo. Intanto ci siamo dimenticati di dire che è ancora 0-0, 72esimo minuto, c'è l'assistenza tecnica di Andrea Neri che ringraziamo fin d'ora. Applausi insomma di fine stagione, un derby emiliano non particolarmente sentito normalmente, oggi lo è ancora di meno chiaramente perché i 3 punti in palio non sono particolarmente pesanti, forse un po' più per il Sassuolo che vuole raggiungere quota 50 psicologica, ma anche una quota importante per arrivare al 10° posto da matricola, da neopromossa insomma nella parte sinistra della classifica. Parma che però adesso attacca con Nicolussi Caviglia, uno dei migliori di oggi, è stato pericoloso almeno in 3 occasioni, palla sulla sinistra che torna tra i piedi di Valeri, un altro dei migliori giocatori della partita, tantissime azioni sono partite da lui, dalla sinistra, dai suoi cross, dalle sue punizioni, e Parma che però non è riuscito a sbloccare il risultato. Ci prova adesso con Circati, lancio lungo verso il neo entrato Almqvist che viene anticipato dal portiere del Sassuolo Turati, che senza nessuna fretta ovviamente si prende tutto il tempo necessario. Mancano ormai 17 minuti più recupero alla fine di questo derby molto condizionato dal clima torrido, dai 31 gradi di Parma. 0-0 tra Parma e Sassuolo, 74esimo che comincia adesso, e Giro d'Italia, di nuovo collegamento con Piccinelli.
1: 28 km e 6 al traguardo, 1 minuto e mezzo in vantaggio dei 4 battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, che si fermerà quando, Manuel?
2: È arrivata la comunicazione ufficiale, avevamo sentito bene la comunicazione disturbata da Radio Corsa, i tempi verranno presi al passaggio all'inizio dell'ultimo giro, dunque quando per la penultima volta passeranno sotto la vostra postazione Cristiano, lì verranno presi i tempi validi per la classifica generale e a quel punto i big o chiunque altro lo voglia potrà andare letteralmente a spasso per arrivare al traguardo ed effettuare l'ultimo giro, mentre ovviamente Savoie-Saint-Dire, le squadre dei velocisti organizzeranno i loro treni non avendo di mezzo, tra virgolette, se così vogliamo dire, altre squadre ed altri impiccioni, usiamo questo termine, siamo anche un po' ironici nel dirlo, per organizzare al meglio i loro treni in vista della volata finale.
1: Ci renderanno proprio più facile il compito di individuare chi avrà voglia di vincere la tappa quest'oggi, Giovanni.
4: Sì, mi viene da dire che i tempi verranno presi all'ultimo giro, ma non verranno presi probabilmente ancora prima dell'ultimo giro i quattro fuggitivi, ricordiamoli, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, che sono autori di una prova strepitosa. Secondo me la media è ancora aumentata, siamo a 50 e 900 in questo momento, siamo già sul podio delle tappe più veloci di sempre al Giro d'Italia, quindi onore a loro.
1: E non potrebbe essere altrimenti, Milano città veloce e si va veloce per arrivare sul traguardo di quest'oggi. Parma Sassuolo.
0: E qua per arrivare sul traguardo mancano 15 minuti e mezzo più recupero, sempre 0-0 di questo derby emiliano che si sta spegnendo nella situazione veramente climatica molto molto complicata in campo e anche sugli spalti, insomma chiaramente oggi per i tifosi stare un paio d'ore sotto questo sole cocente non è sicuramente semplice, non era probabilmente da giocare a quest'ora la partita, infatti tutte le altre sono tra le 18 e le 20:45 di questo ultimo turno di campionato. Entriamo proprio adesso nel 76esimo minuto con Fabio Grosso che si sta lamentando con qualche suo giocatore, c'è un altro, l'ennesimo cambio, in questo caso nel Parma entra il numero 29 Carboni, esce il numero 14 Valeri, applauditissimo, davvero uno dei migliori in campo oggi con i suoi cross, le sue imbeccate e anche le sue sgroppate sia in avanti che all'indietro sulla fascia sinistra, che è davvero sua, una sorta di pendolino Cafu, anche se lui è laziale di fede calcistica. Esce Valeri, tra gli applausi appunto entra al suo posto Carboni, sarà una rimessa laterale per il Parma, siamo al 76esimo, sempre sullo 0-0 nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo e ancora Giro d'Italia.
1: 26 km, 200 metri al traguardo, 1 minuto e mezzo il vantaggio dei 4 battistrada che faranno fatica a prendere quelli del gruppo della maglia rosa. Manuel,
2: la rocambolesca fase di rifornimento in questo momento per quello che riguarda il gruppo con i gregari, quelli che abbiamo chiamato gregari, che si piazzano in fondo per cercare di andare a prendere le borracce e le sacche con i gel e tutto quanto il necessario per se stessi e per i propri capitani, gruppo che sta cercando di accelerare, adesso è in fila indiana, diciamo in questo lungo viale alberato dove c'è anche un po' di ombra a dare refrigerio ai corridori, e si porta avanti tra l'altro anche un'altra squadra che fino a questo momento invece non si è data granché da fare, ovvero sia la NSN, la ex Israel Cycling Academy, che ha in Ethan Vernon il suo velocista Cristiano.
1: 52,7 la media del secondo giro, Ghirotto.
3: Beh, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic stanno facendo qualcosa di straordinario. Ricordiamo che Marcellusi e Bais e Maestri sono due squadre invitate a questo Giro d'Italia, mentre la squadra di Lavic, la 1X, è una squadra World Tour, quindi diritto e dovere di partecipare.
1: 25 km alla conclusione, 4 davanti, 1 minuto e 29 di margine rispetto al gruppo che insegue. Al Tardini, torniamo da Nicola Zanarini.
0: Grazie Cristiano, 13 minuti più recupero alla fine, i giocatori non ce la fanno più, in questo caso Nicolussi Caviglia è a terra con i crampi, speriamo che non sia un infortunio muscolare, sempre 0-0 in questo derby emiliano con i tifosi del Parma che stanno cantando, insomma, per far passare un po' il tempo, chiaramente c'è poco in gioco, entrambe le squadre sono salve, non ci sono particolari problemi né tensioni, anche se nel primo tempo abbiamo visto davvero diversi screzi in campo e parecchio nervosismo anche sulle panchine, ricordiamo Fabio Grosso molto probabilmente lascerà il Sassuolo, mentre esce Nicolussi Caviglia zoppicante ma niente di grave. Carlos Cuesta deve a sua volta svelare il suo futuro dopo la prima stagione in Serie A da secondo allenatore più giovane nella storia del massimo campionato di calcio italiano, 30 anni per lo spagnolo che appunto allena il Parma. Non si riprende a giocare perché appunto ci sarà una rimessa dal fondo del portiere del Sassuolo Turati, 0-0 quando comincia il 79esimo al Tardini nel derby tra Parma e Sassuolo, e allora torniamo a Giro d'Italia.
1: 24 chilometri, 300 metri al traguardo per il quartetto di testa, 1:26, tirano tutti lì dietro, Manuel.
2: Sì, perché si sono resi conto che comunque devono sudarselo questo inseguimento e dunque questo è il motivo per cui anche la NSN si è messa là davanti a dare una mano. Nel ciclismo moderno, nel ciclismo attuale, anzi chiamiamolo così, l'abbiamo vista, la tendenza è di spremere i propri uomini fino all'ultimo, ovvero sia la squadra che tira non ne mette là in avanti 3-4 che si danno rotazione e si mettono a giro, ma spremono l'uomo fino all'ultimo e poi sotto un altro. Così facendo però di fatto l'inseguimento l'hanno condotto solamente tre uomini fino a questo momento: uno della Lidl Trek, uno della Unibet Rosso Rockets e uno della Sudal Quick Step. A questo punto servono forze fresche e questo è il motivo per cui, oltre alla sostituzione degli uomini insieme alle squadre che ho appena citato, davanti è andata anche la NSN a cercare di dar manforte per andare a riprendere i quattro che stanno facendo qualcosa di straordinario. Cristiano,
1: si è un po' nascosta invece la Decathlon di Andresen, Ghiro.
3: Fino adesso l'abbiamo vista poco là davanti, squadra di Galle che è terzo in classifica in questo momento, l'abbiamo visto molto poco. Ecco, attenzione, perché adesso è fondamentale, ci sono squadre che non hanno mai tirato, quindi quando
0: dal Tardini intervengo perché c'è il gol del Parma con Matteo Pellegrino con il suo marchio di fabbrica, ovvero il colpo di testa per lui, è il nono gol in campionato, il sesto in elevazione, cross dalla destra di Almqvist, tutto solo davanti alla porta. Matteo Pellegrino sblocca il derby tra Parma e Sassuolo all'ottantesimo minuto, quindi nono gol per lui, colpo di testa di vincente di Matteo Pellegrino. Parma 1 Sassuolo 0 a 10 minuti dalla fine, linea ancora al giro.
1: Dove Ghirotto finiva il suo ragionamento?
3: Semplicemente per dire che quelle squadre che hanno tirato di meno fino adesso avranno sicuramente un team più compatto per lanciare il proprio velocista.
1: 22 km e 6 al traguardo con i quattro battistrada che mantengono sempre 1 minuto e 21 sul gruppo della maglia rosa. Qualcuno si nasconde lì dietro secondo te, Giovanni?
4: Ma sì, abbiamo detto Decathlon si è un po' nascosta, le altre squadre ormai più o meno sono tutte davanti e hanno aggiunto degli uomini a lavorare perché si sta facendo davvero duro l'inseguimento ai quattro fuggitivi, non se l'aspettavano, probabilmente i 2 minuti che avevano calcolato di lasciare ai quattro fuggitivi appunto sono stati un po' troppi, perché quando si arriva in un circuito finale è sempre logico che la velocità aumenti e quindi è diventata più difficile.
1: Torniamo al Tardini dove la gara si è sbloccata.
0: È così, Cristiano, e quindi il Parma potrebbe chiudere in gloria questa stagione. 1-0 risultato parziale, si è sbloccato quindi questo derby emiliano all'ottantesimo minuto. I due neoentrati nel Parma, entrati da pochi minuti, ovvero Sorensen e Almqvist, hanno orchestrato un'azione sulla destra. Sorensen ha servito Almqvist, che è arrivato praticamente sulla linea di fondo, ha crossato in mezzo e Pellegrino questa volta è riuscito a vincere la concorrenza dei difensori del Parma e del Sassuolo, che non ha in campo più nessun titolare tra i centrali difensivi, mentre adesso cerca di dilagare il Parma. C'è il tiro respinto Almqvist che ha cronassato in mezzo. Pellegrino all'altezza del secondo palo ha saltato più in alto di tutti, ha schiacciato in rete da pochi passi per lui, nono gol in campionato e sesto di testa, davvero il miglior giocatore in questa particolare classifica, addirittura in Europa sulla percentuale di reti segnate in elevazione rispetto al totale. Adesso c'è il gioco fermo con un giocatore del Parma a terra dolorante e il pubblico del Tardini che chiaramente adesso è entusiasta dopo una partita che aveva vissuto di sprazzi, un primo tempo a lungo dominato da Parma ma in cui il Sassuolo era andato più vicino al vantaggio, a inizio ripresa ancora Sassuolo vicinissimo al vantaggio, mentre adesso c'è il debutto, esce il portiere del Sassuolo Turati e c'è il debutto in Serie A, chiaramente si usa farlo in questi casi a campionato quasi concluso, di Gioele Zacchi, classe 2003, che quindi debutta in Serie A tra i pali del Sassuolo ed entra anche nel Parma, nel Sassuolo il numero 7 Christian Volpato, esce Lipani, quindi stanno terminando anche le sostituzioni di questo derby.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: È mezzanotte e 14 minuti
0: del suo campionato, sesto colpo di testa vincente su Novgal segnati dal centravanti argentino che deve ringraziare Almqvist, il neoentrato Almqvist, per l'assist. 83esimo minuto, Parma 1 Sassuolo 0 e dal derby emiliano della Serie A torniamo al Giro d'Italia.
1: Come mancano 20 km al traguardo finale per i quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavi, che l'abbiamo nominati spesso, ma si meritano davvero grande stima da parte di tutti coloro che sono sulle strade di questa quindicesima tappa. Insegue il gruppo a poco più di un minuto, Manuel.
2: I grigna i denti Mattia Bais prima di chiedere il cambio al proprio compagno di squadra Mirko Maestri, che adesso si mette davanti a dare una trenata, lui che è più passista rispetto a Mattia Bais, che è più leggerino e dunque magari va più forte in salita ma meno in pianura. Da dire che è stata encomiabile anche l'accordo che questi corridori hanno trovato sin da subito, velocità che adesso lambisce i 52 all'ora, 53 orari invece la velocità del gruppo della maglia rosa. Poco fa foratura per Pippo Ganna, poco male diciamo, non è un uomo di classifica e non è interessato più di tanto probabilmente neanche ad andare a lanciare il velocista del team Netcompany Ineos, ovvero sia Ben Turner. Foratura anche per un uomo del team NSN, mentre nelle prime posizioni si inizia a vedere anche la Education First di Mads Mikkelsen. Cristiano,
1: può darsi che la velocità e il ricongiungimento arrivi nell'ultimo giro, quando si toglieranno gli uomini di classifica, Ghiro?
3: Sì, certamente, ma gli uomini di classifica in questo momento sono là che viaggiano nella parte posteriore o perlomeno un po' in centro, ecco. Certo che questi qua rischiano veramente di arrivare e essere ripresi a 3-4 km dall'arrivo, perché Manuel prima ci ha detto che la velocità del gruppo era più o meno pari a quella là davanti, però quando si aumenterà, si andrà a 60 km all'ora, allora lì i quattro fuggitivi cominceranno veramente a fare fatica e lì ci sarà ricongiungimento.
1: Per ora sono sempre davanti, 18 km ancora alla conclusione, un minuto da difendere per i quattro battistrada, Parma Sassuolo.
0: Qua siamo all'85esimo minuto con il Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo, che adesso andrà a battere il suo primo calcio d'angolo nella partita con il neo entrato Cristian Volpato. Ricordiamo la rete che all'80esimo ha portato in vantaggio i Ducali con Matteo Pellegrino, ennesimo colpo di testa del suo campionato, sesta incornata vincente sui 9 gol del centravanti italo-argentino. Palla in mezzo con Volpato che non trova un compagno, prova il tiro di prima intenzione l'ex turno Koulibaly dai 30 metri, un tiro assolutamente velle e quindi Parma che riesce a sventare questa occasione potenziale per il Sassuolo, che ci riprova ancora sulla destra con Torsved, palla in mezzo e un tiro assolutamente scentrato di Berardi, che oggi davvero non si è assolutamente visto, così come non ha toccato praticamente palla neanche Pinamonti, due terzi del tridente, non ha combinato nulla, l'Oriente è l'unico che si è fatto vedere ma ha riuscito a sprecare una grandissima occasione per portare vantaggio Sassuolo a inizio ripresa. Siamo al 86esimo, quindi al 41esimo della ripresa, presa con il Parma vantaggio 1-0 su Sassuolo. Ultimo break pubblicitario.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
0: Al Tardini mancano 4 minuti più recupero alla fine del campionato di Parma e Sassuolo con i Ducali padroni di casa in vantaggio 1-0 grazie alla rete segnata all'80esimo da Matteo Pellegrino con un bellissimo colpo di testa, però deve ringraziare il centravanti argentino, soprattutto Pontus Almqvist, per un cross precisissimo col contagiri dal lato corto destro dell'area. Adesso prova il Sassuolo a reagire con la palla però buttata via da Ulises Garcia, riconquistata dal Parma. 87esimo minuto, Ducali in vantaggio 1-0 nel derby con il Sassuolo. Giro d'Italia.
1: Dove suona la campana, ovvero l'ultimo giro per i quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, meno di un minuto, 53 secondi sul gruppo maglia rosa. Da qui, dal passaggio del gruppo, verranno presi i tempi per la classifica generale. Intanto davanti a noi, posti in piedi, anzi anche sui davanzali delle finestre, sulle cassette della posta, Giovanni Visconti.
4: E nessuno ha pagato, sembra uno stadio ma non è uno stadio, il ciclismo è così, la gente vive il ciclismo davvero in mezzo ai ciclisti e questi ragazzi oggi stanno regalando uno spettacolo stupendo, perché Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic hanno reso più difficile l'inseguimento delle squadre dei velocisti e stanno regalando ancora più spettacolo.
1: C'è chi si aggrappa tappa le finestre, i davanzali per seguire l'arrivo di questa quindicesima tappa, Manuel.
2: E fate attenzione per l'amor di Dio, perché il ciclismo è uno sport bellissimo, ma cadere sopra il gruppo può essere non particolarmente salubre. Scherzi a parte, lo spettacolo del ciclismo in una delle patrie del ciclismo come Milano, l'abbiamo detto, per tanti anni è stata la patria d'arrivo finale del Giro d'Italia, forse la più degna, mi sentirei di dire, della Corsa Rosa, e quest'oggi la città risponde presente e i corridori stanno onorando al meglio, perché in questo momento passa il gruppo, ma il vantaggio dei quattro fuggitivi è ancora di una quarantina di secondi, bravissimi tutti, e adesso in questo momento arriva la neutralizzazione. Cristiano,
1: Palma Sassuolo.
0: Due minuti più recupero alla fine, giocatori stremati, Christian Thorsved in particolare, il trequartista norvegese. Ricordiamo, Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo quando mancano due minuti più recupero da giocare. Si è rialzato Thorsved, che lo ricordiamo avrà la possibilità di andare a giocare, sarà convocato come probabile in mondiale con la Norvegia, e Parma che cerca di conservare questo vantaggio che è stato maturato all'ottantesimo grazie a un bellissimo colpo di testa e marchio di fabbrica di Matteo Pellegrino. Sassuolo che ha sbagliato un paio di occasioni, ma sostanzialmente è un risultato giusto, perché il Parma ha attaccato molto di più in questo derby emiliano, quindi Sassuolo che rischia di non raggiungere la fatidica quota 50 che Fabio Grosso si premurava di raggiungere, mentre c'è ancora un'azione pericolosa del Parma nella area del Sassuolo che si salva in qualche modo, e poi c'è Cristian Volpato che torna indietro verso il suo portiere, palla a Pedro Felipe sulla sinistra per Matic in avanti per Coné, che colpisce un avversario ed è Almqvist, palla che però viene mantenuta da Matteo Pellegrino al limite dell'area sul sinistro, pensa al tiro, poi serve a sinistra per un cross in mezzo, palla tra le braccia del portiere debuttante in Serie A, ovvero Gioele Zacchi, classe 2003 del Sassuolo. Vediamo questo contropiede mentre c'è ancora Torre da terra, assolutamente stremato, anzi no, scusate, è un giocatore del Parma. Adesso a terra ci sono Berardi e un altro paio di giocatori, chiaramente davvero energie quasi finite. Quando siamo entrati nel 90° minuto ci sono due o tre giocatori stremati a terra, insomma davvero questo derby emiliano può finire tra poco, vedremo l'entità del recupero tra 20 secondi, comunque il Parma in vantaggio 1-0 sul Sassuolo e ancora Giro d'Italia.
1: Dove manca sempre meno al traguardo finale, intanto 13-9 per i quattro battistrada, Manuel.
2: Che hanno ancora 50 secondi di vantaggio, adesso stanno facendo una cronometro a squadre praticamente i quattro, oramai già da diverso tempo, ma questo momento vediamo le facce che sono proprio improntate al massimo sforzo, denti digrignati, occhi che si strizzano, si sta cercando veramente di estrarre dai muscoli delle gambe ogni singola stilla di energia, ogni singolo watt, ogni singola cellula di forza fisica ma anche mentale, per cercare di portarsi in avanti il più possibile. Questo il gruppo lo sa, perché adesso il gruppo sta andando mentre a terra sono rimasti una cinquantina, una settantina diciamo, non di più, gruppo allungato, ripetiamo, i big possono staccarsi, non perdono tempo, ma non sarà facile andarli a riprendere. Cristiano,
1: un'altra gara adesso in questi ultimi chilometri, Ghiro.
8: Sicuramente sì, c'è la Unibet Rose di Groenewegen con Kubis che sta veramente facendo un'andatura potente, siamo a 50 chilometri all'ora, attenzione perché 52 secondi sono ancora lunghi da recuperare, ma bisogna capire chi avrà così tanta forza, se la coppia davanti, Baez e Maestri, se uno di loro si sacrificherà per il suo compagno, probabilmente qualche chance ce l'avranno, ma sarà veramente dura.
1: Parma Sassuolo.
0: 6 minuti di recupero sono stati presi con un po' di ironia dal pubblico, un po' tanti effettivamente per una partita che non dice molto per la classifica. Parma che è in vantaggio 1-0 nel primo dei 6 minuti di recupero, anzi è cominciato il secondo col Parma in vantaggio 1-0 e in possesso di palla, ci sarà una rimessa laterale conquistata da Almqvist, che è stato autore dell'assist decisivo per il colpo di testa di Matteo Pellegrino. Nicolussi Caviglia non ce la fa più, ma sono finite le sostituzioni, ne ha già effettuate 5 il Parma con Carlos Cuesta, quindi viene massaggiato alla coscia sinistra nel Corso di Caviglia, che dovrebbe provare a rientrare. Mancano ormai 4 minuti e spiccioli alla fine di questo derby emiliano, che potrebbe essere vinto dal Parma, con il Sassuolo che non ha effettivamente giocato una buona partita, soprattutto in attacco, con Pinamonti che non ha toccato palla, e poco fa aveva dato un buon pallone al neo entrato Nzola, che stava arrivando davanti alla porta da solo, però si è controllato, ha controllato il pallone col braccio, e quindi ovviamente l'arbitro Turrini di Firenze ha dovuto interrompere il gioco. Sentite il battimani cadenzato da parte del pubblico del Tardini, che è entusiasta tra virgolette, insomma, di questa prestazione, di questa possibile vittoria nell'ultima giornata del campionato. Parma che è salvo da tempo grazie anche appunto al suo nuovo allenatore, che quest'anno ha debuttato in Serie A, Carlos Cuesta, 30 anni. Vedremo se rimarrà sulla panchina del Parma, così come vedremo se lo farà Fabio Grosso nel post partita. Grazie a Andrea Neri che ha seguito la parte tecnica, andremo a intervistarli entrambi, glielo chiederemo, riceveremo probabilmente delle risposte interlocutorie, ma nei prossimi giorni ne sapremo ovviamente di più. Terzo minuto di 6 di recupero, Parma in vantaggio 1-0 sul Sassuolo, Giro d'Italia.
1: Dove mancano 11 chilometri alla conclusione per il quartetto di testa, Marcellosi, Bais, Maestri, Lavic, sempre 50 secondi di margine, Manuel.
2: Distacco che è rimasto immutato negli ultimi 4-5 chilometri, segno che là davanti stanno dando tutto, ma segno anche che là davanti stanno giocando fair, stanno giocando in maniera limpida, non si guardano, non cercano di fare i furbi, e come diceva Massimo Ghirotto, insomma grande esperto e amante della fuga, la collaborazione tra due compagni di squadra potrà essere importante tra Mattia Bais e Mirko Maestri per cercare di alimentare al massimo questo tentativo di amascoperta. Adesso c'è Marcellusi che riceve addirittura una borraccia dall'assistenza tecnica neutra, la moto blu Shimano, che va a cedere una borraccia al corridore del team Bardiani, che si disseta, ne prende appena un sorso, poi si libera della borraccia perché ogni grammo vale in questa fase.
1: Parma Sassuolo.
0: Qua siamo ormai negli ultimi giri di lancetta di questo campionato che sta finendo con il Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo in questo derby emiliano. Mancano ormai un centinaio di secondi alla fine. Rilancio lungo da parte del portiere del Parma, che oggi è Corvi, mentre nel Sassuolo con il Muric in panchina ha cominciato tra i pali Turati ed è entrato per esordire in Serie A poco fa Gioele Zacchi. Ricordiamo, Parma in vantaggio, mancano ormai un paio di minuti alla fine. Il Parma cerca di difendere questa vittoria prestigiosa, non particolarmente importante, nel derby emiliano. Sassuolo che invece aveva la possibilità di scavallare quota 50 e di passare dalla parte sinistra della graduatoria, ma se finirà così rimarrà a quota 49 e undicesimo in classifica. Ancora il Sassuolo in avanti, palla sporcata da Almqvist, Matic che pensa al cross, tiene palla, siamo sulla fascia sinistra, mancano 90 secondi alla fine, cross assolutamente fuori misura, sbagliato da parte di Matic, troppo facile per il portiere di casa Edoardo Corvi, che abbranca il pallone, si butta per terra, ovviamente perde un po' di tempo davanti alla curva gialloblu che lo applaude. Siamo nel quinto di 6 minuti di recupero con il Parma in vantaggio 1-0 sul Sassuolo e torniamo ancora a Giro d'Italia.
1: 9 km 3 al traguardo, sempre 41 secondi per i 4 battistrada, Ghiro ancora qualche chilometro oppure ce la fanno?
9: Ancora tutto da scrivere questa tappa, e quindi davanti si sta viaggiando a 51 km all'ora mentre il gruppo sta viaggiando a 60 km all'ora. C'è bisogno di mettere qualche altro uomo, Lidl Trek, Milan, Sobrero, Teutem, Vascheide e ultimo uomo con Sony, quindi rischia, metti qualcuno.
1: 9 km alla fine, torniamo a Parma Sassuolo.
0: Grazie Cristiano, anche perché mancano teoricamente 35 secondi alla fine di questo derby emiliano che conduce il Parma 1-0 grazie al gol segnato di testa, marchio di fabbrica all'80esimo da Matteo Pellegrino su assist di Pontus Almqvist, nona rete per il centravanti titolo argentino, 6 dei quali in incornata. Ultimo tentativo probabilmente per il Sassuolo, che lancia lungo con il debuttante Serie A Macchioni, che sbaglia tutto, palla sulla testa di Circati. Adesso ancora a centrocampo il Parma contiene, va a finire il pallone tra i piedi di un giocatore del Parma, per la precisione il debuttante Alessandro Cardinali. Finisce quindi 1-0 per il Parma, che vince il derby emiliano con il Sassuolo. Parma che sale a 45 punti, 13esimo, Sassuolo che rimane a 49, 11esimo, e quindi 1-0 finisce il derby tra Parma e Sassuolo, rete decisiva di Matteo Pellegrino dal Tardini. Grazie a Andrea Neri per la parte tecnica e linea a Roma.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
12: Esatto!
10: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
16: La Corsa Rosa alla 15ª tappa, la Voghera Milano, ne seguiremo le fasi finali con i nostri inviati, dopodiché linea Roma per le notizie del giornale radio che slitteranno dunque di qualche minuto. Un flash di vela perché Luna Rossa Senior ha vinto le regate preliminari a Cagliari dominando nella finale a 2 New Zealand e dunque prossime regate preliminari aspettando l'America's Cup 2027 a Napoli, proprio a Napoli dal 24 al 27 settembre. Diamo la linea dunque agli inviati al Giro d'Italia, ricordando anche che seguiremo i playoff di basket, gara 4 dei quarti, Trento Virtus Bologna con Massimo Barchiesi, e dunque andremo a un certo punto della nostra trasmissione a rimbalzo tra ciclismo e pallacanestro appunto, ma adesso linea ai nostri inviati per gli ultimi chilometri della 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera Milano. A te Cristiano Piccinelli.
1: 5,5 km la conclusione per Marcellusi Bais, Maestri Lavic, le smorfie di Marcellusi che vuole resistere, altro che attendere il ricongiungimento. Manuel,
2: come a Fort Alamo, si cerca di resistere, si cerca di tenere il fortino, si cerca di lottare, si cerca di estrarre ogni singola stilla di potenza dalle proprie gambe per non mollare dal ritorno del gruppo, gruppo che adesso ha paura di non andarli a riprendere. Pensate che per la Riddle Trek si è fatto due trenate anche Derek G, che è l'uomo di classifica della squadra di Jonathan Milan, segno che c'è paura di non andarli a riprendere. Secondo me hanno ancora possibilità di riprenderli, ma forse potrebbe arrivare proprio quasi in prossimità dell'ultimo chilometro, perché davanti non si guardano, non fanno sconti, non cercano, diciamo, di risparmiare energie per avere qualcosa allo sprint, perché sanno che se non se la giocano chiara fino in fondo allo sprint non ci arrivano. Cristiano,
1: e il segnale insomma che ci dava Manuel Codignone di Derek G a fare l'andatura lì davanti, insomma è chiaro ed evidente, hanno paura davvero di non riuscire a riprendere i fuggitivi lì davanti.
4: Sì, è un segnale che ci fa capire che ormai devono sfruttare tutte le loro pedine anche prima del previsto. Davanti i fuggitivi hanno ancora 5 secondi al chilometro da poter giostrare, non è facile riprenderli, ce la possono ancora fare, ma se così sarà lo vedremo proprio negli ultimi metri.
1: Fa segno di no Massimo Ghirotto.
17: No, guarda, allora io sbaglio, però secondo me questi non li prendono più perché non hanno nessuna intenzione di lasciare, come dire, qualcuno a fare il furbo, devono andare dritti e se li riprenderanno, guarda, li riprendono proprio sotto l'ordine, sotto la linea dell'arrivo.
1: 4 chilometri alla fine, davanti adesso c'è l'Alpecin, poi la Little Trek di Jonathan Milan, davanti però resistono Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic. 26 secondi ancora in 4 chilometri da difendere, si gira Marcellusi che forse è uno dei più veloci nei 4 lì davanti.
4: Marcellusi insieme a Mirko Maestri, secondo anche l'anno scorso Cesano Maderno nella 18ª tappa del Giro, sono gli uomini più veloci davanti, ma dopo un finale così, dopo 3 ore corse più di 50 di media, un favorito vero non c'è.
1: Davanti anche la Team Picnic per Van Uden, la Movistar di Aular, ovviamente la Little Trek, la Groupama, insomma tutte a cercare, le squadre dei velocisti, di raggiungere, di ricucire questo strappo.
17: Ma guarda, allora dalle immagini che vediamo nel nostro monitor del servizio il gruppo non è in fila indiana, quindi vuol dire che non stanno facendo grande velocità, non c'è una squadra che abbia veramente impresso un ritmo talmente tale da mettere il gruppo in fila indiana. Io credo che ancora 24 secondi a 3 km 200 metri dall'arrivo sia ancora qualcosa di straordinario, e secondo me ce la possono fare, sempre che all'ultimo chilometro o perlomeno ai 500 metri dall'arrivo non si guardino in faccia.
1: Con adesso la squadra di Dylan Groenewegen, la Unibet, che cerca di mettere ovviamente pressione al resto del gruppo, in linea d'aria li vedono lì davanti, però ci sono ancora 27 secondi da recuperare.
4: Eh sì, li vedono, ma 27 secondi in meno di 3 chilometri sono tantissimi, Massimo, dici bene, è davvero dura. A questo punto si può solo pensare che comincino a studiarsi tra di loro, ma non credo, dopo 3 ore con questo sforzo anche loro hanno tanta voglia di giocarsela allo sprint e se lo meritano.
1: Con la leader track adesso e con Jonathan Milan in quarta posizione, Ghiro.
17: E allora, guardando un po' davanti, io credo che Marcellusi e Baesi siano quelli un po' meno veloci, però attenzione, quando si arriva a una tappa di questo genere, corsa a oltre 51 km di media, le forze possono essere al limite. Io vedo Maestri e Lavic un po' più favoriti rispetto agli altri due.
1: 2 km 200 metri per Marcellusi e Baesi, Maestri e Lavic 27 secondi dietro, incombe la Caravana Rosa, gli uomini dei velocisti, i velocisti stessi, ma ancora c'è strada, ancora c'è margine, 2 km adesso, Visco.
4: E attenzione, perché gli uomini della Polti Visit Malta sono in due, potrebbero anche sfruttare la superiorità numerica, vedremo, potrebbe mettersi a tirare Weiss, perché Maestri è uno dei più veloci, ma potrebbe anche provare ad attaccare, a quel punto gli altri sarebbero costretti ad inseguire e Maestri potrebbe giocare le sue carte allo sprint.
1: 1700 metri ancora, rischia la beffa il gruppo dei velocisti, ricordiamo che invece gli uomini di classifica sostanzialmente si sono fermati prima dell'ultimo giro, perché così è stato deciso dalla giuria dopo una lunga trattativa che ha coinvolto in prima persona la maglia rosa Jonas Vingegaard. Adesso la Sodal a tirare nel gruppo che insegue i quattro battistrada, a cui comunque fanno i complimenti per quanto fatto quest'oggi.
17: No, ma io credo che sia ormai veramente troppo tardi, non è facile chiudere 21 secondi in 1 km e 300 metri, a meno che i quattro davanti non facciano sul ras come si fa in pista, ma io non credo che abbiano convenienza, io credo che devono andare a tutta, poi chi vince vince uno sicuramente, ma anche arrivare quarto vuol dire aver fatto una tappa che rimarrà nella storia.
1: 900 metri, ultime fatiche per i quattro lì davanti che mantengono ancora 17 secondi, Visco.
4: Sì, ed è Baez, come era prevedibile, che si mette in testa. A questo punto si giocano le carte con Maestri ed è giusto che Baez tiri a tutta fino agli ultimi 300 metri, dopodiché sarà Lavic ad attaccare la volata e Maestri alla sua ruota.
1: 600 metri per i quattro lì davanti, non ce la fanno le squadre degli sprinter con i quattro fuggitivi che sono ancora al comando di questa quindicesima frazione del Giro d'Italia, lo sono stati praticamente per tutta la tappa, con i velocisti che continuano comunque a insidiare i quattro lì davanti. Prova adesso la maglia ciclamino di Jonathan Narváez, ma sono lontani, potrebbe essere una sfida a quattro, uno sprint ristretto tra coloro che hanno animato la tappa da Voghera a Milano. Possono farcela, ci devono credere, Visco.
4: È finita ormai, siamo all'interno dei 300 metri, sta per partire la volata, parte Lavic in questo momento, Maestri alla sua ruota.
1: E allora l'epilogo è quello più inaspettato, con Lavic che cerca di anticipare gli avversari, rinviene sulla corsia, Malucelli con la vittoria di Lavic che va a sorprendere gli altri due italiani, vittoria del norvegese Lavic, la beffa, ma anche la bravura di crederci fino alla fine.
17: Beh, guarda, allora, stamattina dicevamo tutti quanti, non c'è trippa per gatti, oggi si arriva in volata, Magnier, Mila e tutto il resto, poi alla fine sono arrivati questi quattro qua. È una tappa veramente memorabile che rimarrà nella storia e anche nei ricordi nostri che l'abbiamo commentata.
1: Si sdraia perché ha faticato tantissimo, ma poi l'adrenalina della vittoria per Lavic che batte tutti sul traguardo di Milano, vince davanti a Maestri e Marcellusi, quarto Mattia Baes, studio.
16: Ci fermiamo per la pubblicità.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
15: Sulle strade del Giro.
16: Sulle strade del Giro fra poco anche il basket, ma come dicevamo il momento delle notizie del giornale radio. Accanto a me Carmelo Lazzaro.
19: Buon pomeriggio, partiamo dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Parla di nuovo Trump, le trattative procedono, non abbiamo fretta perché il tempo gioca a nostro favore, ha scritto il presidente americano su Truth. Il blocco di Hormuz rimarrà in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo, ha aggiunto Trump, che insiste, Teheran deve però capire che non possono sviluppare un'arma nucleare. Per la fine dei conflitti la preghiera di Papa Leone XIV nell'omelia della messa di Pentecoste. La guerra, ha detto, è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Rivolto ai governanti, ha chiesto loro di ricercare la pace, la giustizia e il vero bene. Tragedia in Valle Isarco, in Alto Adige, un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto in una cascata di Barbiano. La vittima si trovava su un sentiero quando è scivolato. Il corpo è stato recuperato dopo un complesso intervento dei soccorritori. È un 36enne in gravi condizioni dopo essersi dato fuoco nella notte nel parcheggio davanti a uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Alla base del gesto ci sarebbero motivi personali. Chiudiamo con le elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati a votare i sindaci e a rinnovare i consigli di quasi 750 comuni. 18 capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Alle 12 affluenza e lieve calo, poco sotto il 15%. A te.
16: Grazie Carmelo Lazzaro. Noi fra poco torneremo dagli inviati al Giro d'Italia per il riepilogo della 15ª tappa appena conclusa si Voghera Milano, anche per le interviste. Grazie ai nostri inviati, ma ve lo avevo anticipato, c'è anche il basket, gara 4 dei playoff Scudetto, una gara potenzialmente decisiva, quella tra Trento e Virtus Bologna. Massimo Barchiesi, il nostro inviato. Ciao Massimo.
20: Ciao Manuela, un saluto a te e ai nostri ascoltatori. Sì, è una partita davvero molto molto delicata per entrambe le squadre, soprattutto per la Virtus Bologna, che è con le spalle al muro. La squadra campione d'Italia in carica è sotto 2-1 nella serie dopo la travolgente vittoria di Trento in gara 3, 102-85. Trento che ha ribaltato la serie dopo aver perso largamente gara 1, 102-71, e poi è andata a vincere alla Virtus Arena gara 2, 87-84, e due giorni fa 102-85. Ora siamo in grande equilibrio, quasi alla metà del primo quarto. 14 Trento, 13 Virtus Bologna, che ha avuto un ottimo Saliuni anche ora l'entrata a canestro di Carson Edwards per il nuovo vantaggio della Virtus, 15-14. Si gioca davvero punto a punto in questo avvio di partita. Ricordo che la Virtus è senza gli infortunati Paiola e Holston, manca anche Dos Santos, che è lo straniero sacrificato da coach Jakovlevic. Dall'altra parte invece Massimo Cancellieri recupera Devante Jones, il play titolare, che potrebbe fare il suo esordio in questi playoff a gara iniziata. 4 minuti 48 secondi al termine del primo quarto alla BTS Arena, ovviamente sold out, e avanti la Virtus Bologna sulla Dolomiti Energia Trentino, 15-14. Studio.
16: Grazie Massimo Barchiesi. Una parentesi di tennis prima di tornare al ciclismo dei nostri inviati, perché un ottimo Cinal, debutto a Roland Garros, è avanti 2-1 su Opelka nel conto dei parziali, 4 pari nel quarto. 15ª tappa del Giro d'Italia, Voghera Milano. Dunque torniamo da Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto per un riepilogo, aspettando naturalmente le interviste del post tappa. A te Cristiano.
1: Con la vittoria di Fredrik Klavik, norvegese della 1X, netta su Maestri e Marcellusi, quarto by, sì, 4, che hanno reso straordinaria una tappa che poteva essere, diciamo così, noiosa, non so se ho azzeccato l'aggettivo, ma quello che è successo quest'oggi è la storia del ciclismo, Ghiro.
21: Storia del ciclismo. Storia del ciclismo sicuramente, perché stamattina qua, quando siamo arrivati a Milano, ci aspettavamo tutti quanti i velocisti. Va bene, facciamo il nome di Milan perché è quello che tutti quanti lo pronosticavano, ma poi Magnier e poi insomma Groenewegen, Andresen, niente da fare, sono arrivati questi quattro qua per pochissimi secondi, 8 secondi, ma hanno fatto qualcosa di straordinario. Credo che questi, purtroppo, uno ha vinto, gli altri sono arrivati secondi, terzi e quarti.
2: Vi chiedo scusa, siamo con uno degli eroi di giornata con la E maiuscola, Mirko Maestri. Quest'oggi, al di là del risultato, poi ne parleremo, avete dato la dimostrazione che bisogna crederci sempre e comunque, che l'impossibile come quello di oggi, che la fuga potesse arrivare, può esistere.
3: Sì, oggi tutti si aspettavano un arrivo in volata, ma sapevamo che il circuito finale era abbastanza incasinato e quindi abbiamo insomma anticipato proprio per questo, ci abbiamo creduto da stamattina e niente, siamo andati vicino ancora e arriverà.
2: Quanto brucia questo secondo posto? Ti ho visto in lacrime prima.
3: Sì, perché l'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? E bruciava perché alla fine invece oggi ho avuto tutta la squadra per me. Matti ha fatto un lavoro incredibile e questo secondo posto lo dedico a lui perché mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
2: Ci riproverai perché la vittoria deve arrivare prima o poi.
3: Sì, sempre, e finché il vecchio corpo qua tiene sarà sempre l'attacco.
2: Grazie a Mirko Maestri, complimenti da parte di tutto lo staff di Radio Rai.
3: Grazie.
2: A voi.
1: Giovanni Visconti, insomma la rabbia per non aver vinto, però insomma è anche sinonimo di coraggio, di forza, di averci creduto davvero fino alla fine.
4: Ma sì, ma perché Maestri è uno di quelli che ci prova tanto e quando ci prova non lo fa solo per pubblicità alla propria maglia, ai propri sponsor, è uno che ci crede, come ci ha creduto il suo compagno Bais. Si sono giocati le carte come meglio potevano e hanno fatto storia. Hanno fatto storia perché, lo ripeto, a me piace tantissimo questa statistica. Oggi è la media più alta di sempre del Giro d'Italia, 51.400.
1: E allora direi a questo punto di tornare allo studio perché abbiamo sentito insomma che c'è anche il basket in corso d'opera. Ribadiamo soltanto la vittoria di Lavic sul traguardo di Milano, anticipando quella che doveva essere una volata scontata. Studio.
16: E proprio a Trento torniamo, Trento Virtus Bologna, playoff scudetto di basket, Massimo Barchiesi.
20: 3 minuti e 10 secondi al termine del primo quarto, avanti la Virtus Bologna di 2 punti, 18 a 16. Ora c'è fallo.

0: Libero il macedone di formazione italiana ex Torino, 1-2, realizza il secondo, Virtus Bologna avanti di un punto, 18-17, 3 minuti 7 secondi cambio, esce Saliu Niang, dentro Momo Diouf, alza il quintetto coach Jakov Ljević, possesso per la Virtus e poi torneremo ai colleghi che stanno seguendo il Giro d'Italia. Matt Morgan raddoppiato, si salva in qualche modo Momo Diouf, piazzato dalla media a segno, primi due per Diouf, più 3 Virtus, 20-17, 2:50 al termine del primo quarto Giro d'Italia.
1: Dove il nostro Mario Codignoni ha già intercettato i protagonisti di giornata. Manuel, a te.
2: Avete sentito Mirko Maestri, vi facciamo sentire colui che è arrivato terzo anche lui nella fuga, Martin Marcellusi. Avete fatto un capolavoro, al di là del fatto che non sei riuscito a vincere, è stato comunque un capolavoro. È più grande in questo momento, immagino, la delusione, però è stata veramente una grande giornata.
3: Sì, delusione fino a un certo punto, sapevo che Mirko e Vernes fossero un po' più veloci e poi ho visto anche la pedalata un po' più ottima la loro. Abbiamo fatto sì un capolavoro perché siamo partiti veramente a tutta in fuga e non pensavo di riuscire a tenere quel ritmo fino all'arrivo. Ci siamo riusciti, un terzo posto che comunque è da morale.
2: Oggi è la dimostrazione che bisogna crederci sempre anche quando le fughe apparentemente non hanno senso.
3: Sì, ogni tanto mi danno del folle e vado in fuga spesso anche quando sembra inutile, ma oggi ci ha ripagato.
1: E abbiamo sentito uno dei protagonisti, ma Manuel non si è fermato qui se non sbaglio.
2: No, ma adesso vi chiedo un attimo di pazienza. Giulio Pellissari, possiamo rubarti un istante? Giulio Pellissari deve andare, come non detto, e allora vi facciamo sentire le parole di un altro deluso con la D maiuscola, ovvero sia Jonathan Milan, che non è riuscito a fare la volata per questioni di fuga maggiore, più che di forza maggiore. Ascoltiamo anche la delusione di Jonathan Milan. Quest'oggi la fuga vi ha gabbato, oggi è stata veramente una grande delusione perché questa era una tappa a cui tenevi tantissimo.
4: Sì, detto bene, ci tenevo davvero tanto e abbiamo cercato di prendere la fuga, c'è stata una buona collaborazione. Non lo so, adesso hanno sempre avuto due minuti e mezzo e non so, chapeau a loro a questo punto.
1: E questa era tutta la delusione di Jonathan Milan. Ricordiamo la vittoria di Lavic che ha preceduto i compagni di fuga Maestri, Marcellusi e Bais, con la classifica generale che ovviamente non cambia perché il tempo è stato preso prima dell'ultimo giro, ma delusione per tutti ovviamente i velocisti che hanno marcato visita. Torniamo allo studio.
5: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
5: Sulle strade del Giro, ma anche il basket e playoff scudetto, stiamo seguendo Trento Virtus Bologna. Allora torniamo per un aggiornamento da Massimo Barchiesi.
0: E clima rovente davvero la BTS Arena, 1:41 a termine del terzo quarto, con Trento che è tornata avanti sulla Virtus Bologna 23-22 dopo il fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus Bologna. Coach Jakov Ljević dopo una stoppata di Sheik Niang, attenzione alla tripla sul ferro da parte di Bayer, rimbalzo Virtus, poi tiro libero che è stato realizzato da Battle. 23 Trento, 22 Virtus Bologna, 1:20 al termine del primo quarto, a segno Edwards, e forse l'uomo più atteso Carson Edwards ha deluso tantissimo fino a questo momento. Era partito bene in gara 3 ma poi è calato alla distanza. Battle riporta avanti Trento, è un testa a testa continuo in questo primo quarto bellissimo, ultimi 60 secondi, 25-24 per Trento. Edwards da 3 punti, ci prova, a segno Carson Edwards e torna avanti la Virtus, 27-25. Edwards che è arrivato a quota a 7 punti, mancano 40 secondi al termine del primo quarto. Sheik Niang, duello bellissimo questo tra fratelli, è entrato anche Jones che alza la parabola e pareggia la partita a quota 27. Ricordo che è rientrato Diarra per la Virtus Bologna, che era stato assente per infortunio, una lesione agli addominali in gara 3. Ancora Edwards, si sente caldissimo e ha ragione perché mette un'altra tripla che porta Bologna avanti di 3 punti. a 15 secondi dal termine del primo quarto, 30 a 27, ultimo possesso per Trento con Devante Jones in palleggio, può andare fino

0: Al termine la Dolomiti Energia, vediamo, cerca l'isolamento Jones, fallo in attacco di Sekniang, ingenuità da parte del 17enne fratellino minore di Saliu, palla regalata dunque alla Virtus che ha 2 secondi e 4 decimi per provare l'ultimo attacco, ma il gioco è fermo, 30 Virtus Bologna, 27 Dolomiti Energia Trentino. Nuovamente Cristiano Piccinelli, Giro d'Italia.
1: Grazie Marchesi, allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Freddy Klavik che ha preceduto i compagni di fuga Maestri, Marcellusi e Baez, nulla che cambia in classifica generale con Jonas Vingegaard che ha chiesto e ottenuto la neutralizzazione prima dell'ultimo giro. Cambia invece molto la prospettiva per i velocisti, delusione sì, ma qualcuno ha sbagliato.
2: Beh, qualcuno sicuramente poteva fare meglio, mi viene in mente subito una squadra, Decathlon, un certo Andresen che è uno tra i favoriti, che non si è mai vista completamente, e poi personalmente penso anche che oltre la Sudal, la Unibet che hanno messo 2-3 uomini a testa, le altre che hanno tirato con un solo uomo tutto il giorno credo che abbiano fatto un po' pochino, quando ti rendi conto che la fuga va troppo avanti, che prende troppo vantaggio e che diventa sempre più difficile, soprattutto quando c'è un circuito finale la velocità aumenta, secondo me bisogna sprecare tra virgolette anche altre pedine e poi cercare di arrangiarsi un po' in volata come alla fine hanno fatto, perché non c'era più nessun treno, ma Magnè ha vinto la volata, Groenewegen ha fatto secondo della volata, quindi per me c'è stato un errore nella valutazione.
1: Senza nulla togliere però ovviamente al capolavoro di quei quattro magnifici ragazzi che sono arrivati davanti a tutti.
3: Imprevisto veramente. Io però voglio, se mi permetti Cristiano, voglio ritornare sul ragionamento che ha fatto Visconti. Nel ciclismo antico, quello mio, è proiettato nel ciclismo moderno, si faceva così. Quando c'aveva l'interesse comune di arrivare volata, ogni squadra metteva un uomo, no? Metti, dai, diamoci una mano, mettine uno te, e così si teneva la corsa chiusa. Adesso non succede più. Tre uomini, sempre gli stessi, due minuti e mezzo, e questi qua non hanno chiuso quel buco per arrivare a un minuto e poi il gioco è stato dratto. Certo, quelli davanti hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno avuto delle gambe che io veramente non pensavo, non immaginavo, ma il voto va 10 a tutti e quattro, poi uno vince, no?
1: Ha vinto il norvegese Lavik, che è al momento della premiazione per il successo, importante per lui, importante per la 1X. Torniamo allo studio.
4: Breve aggiornamento sul Roland Garros, dunque tennis, il debuttante Federico Cina in campo contro Pelka, debuttante in uno slam, quarto set, si gioca il tiebreak, Cina avanti 2-1 nel conto dei set. Allora torniamo invece all'evento in corso che stiamo seguendo, il basket, Trento Virtus Bologna, Massimo Barchesi.
0: Secondo quarto che sta per iniziare con Bologna avanti di 3, 30-27 su Trento, Bologna che sta tirando con cifre decisamente diverse e migliori ovviamente rispetto a quelle di gara 3, quando aveva chiuso con il 46% da 2, solo con il 29% da 3, adesso da 3 a 50% con 6 su 12, Carson Edwards 12 punti, miglior marcatore fino a questo momento del match, vuole dare una risposta concreta alle polemiche che si sono scatenate intorno al suo nome. Matt Morgan in palleggio, primo possesso Virtus con il duello tra fratelli, e Sheik ha la meglio su Saliu Niang, palla per Battle, la recuperata a Trento in palleggio Battle, da questi a Baye, buon movimento palla della formazione Massimo Cancellieri, poi Battle torna a ragionare, marcato da Saliu Niang, cambio difensivo, ora va Edwards su Battle, 4 secondi per tirare, Battle si mette in proprio da 3 punti, parità, canestro di Battle che ha punito il cambio difensivo della Virtus e ha pareggiato a quota 30, seconda tripla di Khalif Battle, 9 punti per lui, miglior marcatore della Dolomiti Energia Trentino che ora va in difesa sull'attacco portato dalla Virtus Bologna. Vediamo Edwards, chiama il blocco di Niang, eccolo che cerca di sfruttarlo, gioco a 2, palla vagante recuperata in qualche modo dalla Virtus, da Matt Morgan, un secondo, deve tirare, alza la parabola e trova 2 punti quasi insperati sulla sirena Matt Morgan e riporta avanti la Virtus di 2, 32 Bologna, 30 Trento, 8 minuti 35 secondi all'intervallo, nuovamente il Giro d'Italia.
1: dove è il momento della premiazione della maglia rosa Jonas Vingegaard, che oggi ha rischiato poco, pochissimo, anzi nulla, chiedendo e ottenendo anche una neutralizzazione più ampia di quella inizialmente prevista, e dunque la maglia rosa conserva il suo simbolo del primato con 2 minuti e 26 su Eulalio, 2:50 su Gall, migliore degli italiani sempre Giulio Pellizzari a 4:22. Ricordiamo però l'impresa dei magnifici 4: Fredrik Lavik, Mirko Maestri, Martin Marcellusi, Mattia Bass, che sono stati in fuga praticamente dall'inizio e sono arrivati davanti a tutti, davanti anche ai velocisti, beffando le squadre degli sprinter. La vittoria poi è andata a Fredrik Lavik della formazione 1X, il corridore norvegese. Adesso per gli sprinter, insomma, rimane solo Roma, Visconti.
2: Adesso si fa dura e ci sarà da tener duro. Speriamo che nessuno decida di mollare, perché capita spesso che i velocisti, avendo una settimana davanti molto dura, decidano di andare a casa. Non credo che sia questo il caso. A Roma sicuramente vedremo la rivincita da parte di tutti i velocisti, perché oggi si sono fatti scappare davvero una bella occasione.
1: Domani giorno di riposo per noi in Svizzera, per altri chissà dove, ma poi si riparte proprio dal Canton Ticino, da Bellinzona, arrivo a Cari, una tappa in cui, insomma, è difficile che i big non soffrano, perché è una tappa con tantissima salita.
3: Sì, 113 chilometri, quindi tappa corta, e con la rampa finale, anzi rampa, la salita finale che porta a Cari di 11 chilometri e 700 metri all'8% con dei picchi a 13%. Attenzione, perché adesso a questo punto, secondo me, Vingegaard non ha nessuna convenienza a tenere la corsa chiusa. Lui ha vinto già tre tappe alla maglia rosa, adesso dovrà anche lasciar fare agli altri, affinché magari Galle e le squadre che cercheranno di metterlo un po' in difficoltà possano tentare qualcosa, appunto, per guadagnare dei secondi, magari rispetto a chi sta dietro, quindi vuol dire Arsman, vuol dire anche il nostro Pellizzari.
1: E vorrei chiudere, prima di sentire se poi il nostro Manuel ha un ultimo ospite, con una domanda per Visconti. Se, e dico se, Jonathan Milan non dovesse nemmeno riuscire ad arrivare a Roma, ma se non dovesse vincere a Roma, sarebbe un giro da 4 per il velocista della Lidl Trek?
2: Beh sì, è inutile girarci intorno, no? Non sarei l'unico a dare questo voto, credo che l'opinione generale sia questa. Fino ad ora purtroppo le cose stanno andando così. Se dovesse andare così, speriamo di vederlo magari al Tour inaspettatamente, in modo che possa rifarsi e smentire un po' tutti.
1: E allora sentiamo se intanto il nostro Manuel, la situazione nel posto dell'intervista in Mixzone, se in vista c'è qualche ospite.
5: Allora, la situazione è questa: abbiamo chiesto di parlare con Cristian Salvato, che ha detto devo un attimo parlare, confrontarmi e poi magari per i vostri microfoni. Lui non ce l'avremo. Fra un paio di minuti potrebbe arrivare Lavik, il vincitore di tappa, ma ditemi voi se abbiamo tempo, altrimenti lo registriamo per lo speciale.
1: Ok, no, dobbiamo ovviamente salutare, perché incombe anche il basket, si sta giocando ovviamente la sfida che vale molto per quanto riguarda il campionato della pallacanestro. Ricordiamo soltanto la vittoria di Lavik davanti a Maestri Marcellusi, questa tappa numero 15 del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Vi ricordo anche le pagelle di Visconti e Ghirotto tra circa tre quarti d'ora, intorno alle 18:15-18:20. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia, il sottoscritto Tesano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo martedì.
4: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie a tutti i nostri inviati a seguito della Corsa Rosa. L'appuntamento con loro per quanto riguarda Radio 1 è con lo speciale intorno alle 20:20. Prima di tornare alla pallacanestro ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo per seguire il basket e anche prepararci anche alla sfida delle 18 in Serie A con il Napoli, che chiuderà al Maradona contro l'Udinese. Ci fermiamo e torniamo dopo per seguire tutti gli eventi qui su Rai Radio 1.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
12: Su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
13: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Meteoradio.
17: Previsioni del tempo in Europa. Si rafforza l'anticiclone che occupa tutto il Mediterraneo centro-occidentale e l'Europa continentale. Condizioni del tempo quindi caratterizzate dal soleggiamento diffuso e dalle temperature al di sopra della media del periodo. Afflussi di aria nord-orientale più fresca portano invece un po' di instabilità sulla penisola balcanica, dove le temperature si mantengono più vicine alla media. Barcellona, sulla costa est della Spagna, vedrà un inizio di settimana con il cielo terzo e limpido, giornata mite e secca, con valori di temperatura che oscillano tra 20 e 27 gradi. Anche a Bruxelles, in Belgio, davvero poche nubi, sole dalle prime ore del giorno fino a sera, con temperatura ben al di sopra della media del periodo, che toccherà anche i 30 gradi. A Edimburgo, in Scozia, giornata soleggiata, gradevole e mite, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura minima di 13 gradi e massima di 24. Ad Oslo, in Norvegia, cielo che si coprirà di tanto in tanto, con nubi che però non porteranno pioggia. Minima di 13 gradi, massima di 21. Anche a Varsavia, in Polonia, giornata dal sapore estivo. Si toccheranno temperature di 26 gradi con il sole che splenderà dalla mattina alla sera. A Bucarest, in Romania, tenderà ad aumentare la nuvolosità a partire dalle ore centrali. Rimarranno comunque ampie aperture. Temperatura tra i 18 e i 27 gradi. Anche su Atene, in Grecia, qualche nube in transito durante le ore più calde, venti a tratti sostenuti da settentrione e temperatura che va da 17 a 26 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
19: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
20: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
4: Domenica Sport. Le 17.35 minuti, ancora un saluto, ben trovati da Manuela Collazzo al microfono, Marco Masci alla parte tecnica, c'è Umbretta Conti regia, Andrea Boccia in redazione. È una domenica ricchissima, abbiamo seguito fin qui il Giro d'Italia con il successo di Lavic a Milano. Il norvegese Lavic ha vinto a Milano e non è cambiata però la classifica generale. Stiamo seguendo il basket e fra un attimo torneremo da Massimo Barchiesi. sì, ma uno sguardo anche al primo turno del Roland Garros. Sarà il quinto set a stabilire chi passerà il turno tra Federico Cina, 19 anni, debuttante in uno slam, e Opelka, lo statunitense Opelka. Infatti Opelka ha vinto il tiebreak del quarto set, dunque comincia il quinto e decisivo set tra i due. Gli altri azzurri che scenderanno in campo, anzi è già cominciata la sfida di Bellucci contro il francese Alice, poi sarà la volta di Sonego contro Herbert. Ma dicevamo, torniamo all'evento in corso, il basket, la gara potenzialmente decisiva dei quarti di finale playoff scudetto tra Trento e Virtus Bologna. Per noi a Trento Massimo Barchesi.
0: È un'altra Virtus Bologna rispetto a gara 3, avanti di 8 la formazione campione d'Italia in carica, 43 a 35, 4 minuti 45 secondi al termine del primo tempo. Una Virtus molto attenta in difesa, chirurgica in attacco, con Edwards che ora se ne torna in panchina non molto soddisfatto dalla decisione presa da coach Jakovljević, anche perché in effetti Carson Edwards è davvero on fire in questo primo tempo. 15 punti con 3 su 5 dall'arco, di gran lunga il miglior marcatore della partita. Rientrando in campo Vildoza da una parte, Jogela dall'altra, entrambi con due falli. Eccolo proprio il play argentino in palleggio, attacca la Virtus, tocca il pallone con una gamba Oldridge, e allora rimessa Virtus Bologna con 14 secondi sul cronometro, avanti di 8 dunque, equilibrio spezzato dalla Virtus grazie anche alla buona prestazione del rientrante Diarra, con 5 punti consecutivi da parte del centro maliano. Nel frattempo Morgan tripla stoppato, ma c'è Saliunianga che recupera il pallone e lo va a depositare per il più 10. Più 10 per la Virtus, 45 a 35, torna a segnare Saliunianga che sale in doppia cifra, 10 punti per lui. Momento difficile ora per Trento, vedremo come saprà uscirne la formazione di Massimo Cancellieri, che affida soprattutto ai lunghi il proprio attacco, come adesso palla sotto per Mabugbe e fallo di Saliunianga, tiri liberi per Mabugbe, con Niang che arriva a due falli personali a 3 minuti e 55 secondi dalla conclusione del primo tempo. Saliu Liang che dovrebbe approdare in NCAA al termine della stagione alla Louisiana University. Per lui è pronto un contratto faraonico da 5 milioni di dollari che arriveranno a 7 con i bonus, ma le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti rimettono tutto in discussione, perché potrebbe fermarsi sul nascere il passaggio di giocatori europei che militano nei campionati europei in NCAA, perché l'eleggibilità dei giocatori stessi probabilmente verrà rivista. Vedremo come andrà a finire questa storia. Nel frattempo Mabugbe realizza uno solo dei due tiri liberi a disposizione, 45 a 36, 9 di vantaggio per la Virtus Bologna, che non ci sta, non vuole assolutamente abdicare. Gioco a due, Vildoza, Niang stoppato, ma lo stesso Saliu Niang recupera il pallone, uno contro uno contro Oldridge, appoggio al tabellone, errore, palla recuperata, rimbalzo da Jogela, 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo, fallo in attacco, blocco in movimento, fischiato a Mabugbe. E altra palla persa da Trento. È stato molto bravo Saliu Niang a tenere botta in difesa e tenere botta anche alla spallata piuttosto vigorosa da parte di Mabugbe. Si rialza in questo momento il gioiello della Virtus Bologna e della nazionale di Luca Banchi. Ricordo che la Virtus è priva di Paiola e Olson, che sono davanti alla nostra postazione, fuori per infortunio, con Olson che è stato operato alla mano sinistra nei giorni scorsi, per lui stagione finita, mentre conosceremo il futuro di Paiola nei prossimi giorni, quando si sottoporrà ad artroscopia con problemi al ginocchio in continuazione a entrambe le ginocchia per Alessandro Paiola, il capitano della Virtus Bologna. 3 minuti e 18 secondi al termine del secondo quarto. Morgan per Niang, appoggio, errore, riprende Niang, Momo Diouf va a schiacciare, massimo vantaggio per la Virtus Bologna, 47 a 36. C'è time out chiamato da Massimo Cancellieri. Il contributo della panchina, sicuramente fondamentale per la Virtus in questo primo tempo, con Momo Diouf 6 punti e anche i 5 punti di Aliou Diarra sono stati determinanti per questo primo break della partita che ha dato la Virtus, che è avanti di 11 lunghezze a 3 minuti e 11 secondi dall'intervallo lungo 47 Bologna 36 Trento. Studio.
4: Grazie Massimo, noi ne approfittiamo per ricordare che il Parma ha chiuso la sua stagione vincendo il derby emiliano in casa contro il Sassuolo 1-0, era la prima gara dell'ultima domenica di Serie A giocata alle 15, alle 18 Napoli-Udinese, e andremo fra poco dagli inviati che ci racconteranno la gara. Poi tutto questo naturalmente precederà la grande serata con tutto il calcio minuto per minuto e le 5 sfide che riscriveranno e scriveranno definitivamente la classifica per quanto riguarda corsa Champions e salvezza, e dunque Verona Roma, Torino Juventus, Milan Cagliari, Cremonese Como, Lecce Genoa. C'è anche l'ultima giornata in Premier League, Premier come sapete vinta dall'Arsenal con il City secondo, City che oggi saluterà dopo 10 anni e 20 titoli conquistati Pep Guardiola. Ci sono ancora delle cose da scrivere anche in Premier League, sia per quanto riguarda la lotta per l'Europa sia per quanto riguarda la salvezza, l'ultimo posto per non retrocedere. Se lo giocheranno Tottenham, il Tottenham di De Zerbi, e West Ham. Entrambe giocano in casa, il Tottenham contro l'Everton 0-0 al quarantesimo, il West Ham contro il Leeds anche qui 0-0 al quarantesimo, il Tottenham che è forte anche di 2 punti in più in classifica rispetto al West Ham. Ma torniamo al basket con Trento Virtus Bologna, Massimo Barchesi.
0: Ultimi 3 minuti in arrivo del primo tempo, 47 Virtus Bologna, 36 Dolomiti Energia Trentino, che è in attacco con Yoghela in punta, ci prova subito da 3, è sbagliato e non di poco, palla che scheggia il ferro, poi non riesce a recuperarla Baye, e allora palla per la Virtus Bologna. Trento palesemente in difficoltà, ma è un'altra difesa davvero quella della Virtus Bologna rispetto ai 102 punti incassati in gara terre, che rappresentano anche il massimo punteggio ai play off di Trento, precedente che risaliva, eguagliato tra l'altro, la gara 5 della storica semifinale contro Milano al Forum nel 2017, quando Trento batté l'Olimpia 102-82. 47 a 36 dopo una tripla che non è arrivata al ferro da parte di Morgan, pallone che è terminato direttamente oltre la linea di fondo campo, e allora possesso per Trento che deve cercare di reagire in questo finale di primo tempo. Ma vediamo, la Dolomiti butta al vento un altro pallone, chiedono lista replay i giocatori di casa, ecco c'è una correzione perché doveva intervenire il primo arbitro Saverio Lanzarini, che era decisamente più distante rispetto all'azione incriminata, in quanto il suo collega Borgioni aveva dato rimessa alla Virtus, ma c'era stata una deviazione e quindi palla che resta a Trento, che ha 12 secondi per chiudere il proprio attacco. Si libera Yoghela, da 3 punti Yoghela, sblocca Trento, canestro importante questo della guardia lituana, protagonista di gara 3 con 18 punti, 47 a 39, 2-10 al termine del primo tempo. Vediamo Iallo in palleggio, gli va in soccorso Daniel Hackett, gioco a 2, passaggio schiacciato, movimento col piede perno, sbaglia, riprende rimbalzo lo stesso Iallo, pallone per un extra possesso per la Virtus Bologna. Morgan va da Momo Diouf contro Baye, spalla a canestro, Daniel Hackett, una serie di palleggi, lo scarico per Smailagic, chiuso sotto canestro, sbaglia da sotto il serbo, rimbalzo di Baye, poi palla per Trento, 1-38, vediamo DJ Stewart che è rientrato in campo, il mattatore di gara 1 con 21 punti, ancora DJ Stewart, attacca Smailagic, alza la parabola, altri 2 punti per Trento che si avvicina, ora sono 6 i punti di vantaggio della Virtus con DJ Stewart a segno, 5 punti per lui, e allora vuole tamponare immediatamente il tentativo di rimonta degli avversari. Coach Jakovlevic chiama timeout, 1-29 all'intervallo lungo alla BTS Arena, Trento 41, Virtus Bologna 47, studio.
4: E noi ne approfittiamo per aggiornare la situazione, la sfida, primo turno del Roland Garros tra Cina e Opelka, con Cina che ha conservato la battuta avanti 2-0 nel quinto set, che risulterà determinante per questo match. Per quanto riguarda invece la sfida di Bellucci contro Alice, il francese, avanti 2-0 nel primo game, e toccherà a Sonego, ma non prima delle 19:45, contro Herbert. Ricordiamo, primo turno del Roland Garros, subito fuori Lucia Bronzetti, battuta dalla ceca Buzkova, peraltro anche nettamente 6-3, 6-1. Torniamo al basket, Massimo Barchesi, Trento Virtus Bologna.
0: Allora è tempo di leggere le cifre di questa partita con Trento, che sta tirando 7 su 9, quindi molto bene, da 2, 78%, anche se ha scelto più soluzioni dall'arco, 14-6 sono andate a buon fine, 43%, un po' di errori di troppo dalla lunetta, 9 su 14, 64%, 14 rimbalzi, 6 le palle perse. Dall'altra parte la Virtus al 50% da 2, il 44% da 3 con 7 su 16, 4 su 7 dalla lunetta, 57%, 20 però i rimbalzi, quindi 6 in più rispetto a Trento, 4 le palle perse. Si torna a giocare 1-22 all'intervallo lungo, 47 Bologna, 41 Trento, gara 4 dei quarti di finale dei playoff, scudetto, la gara del dentro o fuori per i campioni d'Italia in carica della Virtus, che sono sotto 2-1 nella serie. Morgan, c'è il blocco di Diallo, Morgan fino in fondo, segna Matt Morgan, e c'è pure il fallo di Holston, fallo di Holdridge e tiro libero supplementare per Matt Morgan, 49-41, e dunque tiro libero supplementare per Morgan, che non ha avuto paura dei lunghi avversari, si è buttato dentro e ha trovato davvero un bel jolly per la Virtus, per un potenziale 2-1, un canestro che ridà ossigeno alla Virtus. Sbaglia però Morgan, e questa è una novità, uno dei migliori tiratori a cronometro fermo, sbaglia dalla lunetta Morgan, 49-41 per lui, ci sono 9 punti. Ultimo minuto, fallo dello stesso Morgan che manda in lunetta Jogela a 53 secondi e 6 decimi dalla conclusione del primo tempo. In lunetta Jogela, come abbiamo detto, 18 punti per lui in gara 3, soprattutto uno strepitoso primo tempo, 3 su 7 da 2, 4 su 6 da 3, 5 rimbalzi e 4 assist. I numeri della sua partita, Jogela però sbaglia il primo tiro libero, anche lui discreto tiratore a cronometro fermo, 81,6%, seconda esecuzione decisamente migliore, a segno 42-30, 49 Bologna. Jogela, per lui ci sono 8 punti, doppio cambio fuori Jogela in battle, e dentro Seik Nyang e Ariemboa, dunque i giovani al potere per la Dolomiti Energia Trentino in questo finale di partita. Sheik Nyang, 17 anni, campione d'Italia con la formazione di Trento nella passata stagione. Teo Ariemboa, italiano di origine nigeriana. Nel frattempo vediamo fischio degli arbitri sul tentativo di Momo Diouf, che viene aiutato a rialzarsi da Daniel Hackett e da Smail Hajic. Andrà in lunetta perché ha subito il fallo a 40 secondi dal termine del primo tempo, sul 49-42, poco fa 0 su 2 per lui in lunetta, piccolo problema al gomito, ma torna nuovamente in campo Momo Diouf, altro giocatore della nazionale di Luca Banchi, pronto con i tiri liberi, 40 secondi e 6 decimi al termine del primo tempo, 7 di vantaggio per la Virtus. Momo Diouf si concentra lungo e si è visto, occhio nudo. Errore di Momo Diouf, terzo tiro libero consecutivo fallito per lui. Ancora Momo Diouf, Virtus che, lo ricordiamo, ha avuto 11 punti di vantaggio in questo secondo quarto sul 47-36. Ancora Diouf, e questo è corto, ma si ripete per l'invasione di Battle. Si ripete per l'invasione di Khalif Battle, e dunque nuova opportunità per Momo Diouf, che deve cercare di sbloccarsi dalla lunetta, perché fino a questo momento un disastro. Vediamo, ennesimo tentativo, ennesimo errore, e stavolta è tutto buono. Rimbalzo di Jakimowski, possesso per Trento con uno 0 su 4 letale di Momo Diouf dalla lunetta, 30 secondi all'intervallo lungo, ma la Virtus è avanti di 7 e soprattutto un'altra faccia rispetto a gara 3. Battle si vuole mettere in proprio, l'aspetta Morgan, ancora non ha costruito nulla, infatti arriva la tripla sul ferro di Battle e questo è un attacco da censurare, quello della Dolomiti Energia che non ha costruito nulla e se vuole vincere pure questa partita deve giocare come in gara 3, giocando di squadra e non cercando le giocate singole. E allora l'ultimo possesso della Virtus con Morgan, la stoppata di Baillet, termina qui il primo tempo con la Virtus Bologna avanti su Trento di 7, 49 a 42 con la Virtus che ha avuto anche 11 punti di vantaggio e tutto si giocherà dunque nel secondo quarto con le Vunere che certamente faranno di tutto per non abdicare, per non lasciare in anticipo questi playoff. 15 punti di Carson Edwards che è il miglior marcatore della partita, in doppia cifra per la Virtus, c'è anche Saliu Niang a quota 10, dall'altra parte un solo giocatore in doppia cifra, Khalif Battle con 10 punti, intervallo lungo alla BTS Arena, Trento 42, Virtus Bologna 49, studio.
4: Grazie, a più tardi dunque con Massimo Barchiesi. Napoli Udinese, il Napoli chiude al Maradona la sua stagione, la sfida passerà forse in secondo piano rispetto all'atmosfera dello stadio. I saluti al tecnico Antonio Conte, andiamo per questo ma anche per le formazioni dai nostri inviati Francesco Albanese e Piero Vitiello, ben trovati.
2: Buon pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove tra poco meno di 10 minuti dunque avrà inizio questo ultimo turno di campionato per gli azzurri allenati da Antonio Conte, che sfidano l'Udinese di Costa Runiec. Come anticipava Manuela Collazzo da studio, potrebbe essere dunque questo l'ultimo ballo, l'ultima apparizione dopo 90 partite, oggi è la 91esima, di Antonio Conte sulla panchina azzurra al Commiato, salvo impreviste svolte, salvo sorprese clamorose che nel calcio possono sempre esserci, ma insomma sembra proprio ormai destinato ad altri lidi, chissà, a riposarsi oppure a sposare un altro azzurro, quello della nazionale Antonio Conte, che dunque chiuderà il suo ciclo a Napoli con un bilancio più che positivo, uno scudetto, una supercoppa in bacheca, un secondo posto da blindare questo pomeriggio contro l'Udinese, basterà un punto al Napoli per collocarsi definitivamente alle spalle dell'Inter campione d'Italia. Subito le formazioni, il Napoli si presenta così questo pomeriggio al cospetto del suo stadio che è già attributato la sua ovazione ad Antonio Conte al momento della lettura delle formazioni, dunque l'ex San Paolo, l'attuale Maradona, si è schierato, ha fatto la sua scelta di cuore dalla parte interamente di Antonio Conte, proprio nel giorno tra l'altro nel quale il presidente Aurelio De Laurentiis, a proposito auguri, festeggia i suoi 77 anni. Questo è il Napoli di Antonio Conte con Meretti in porta, di Lorenzo, Rachmani, Olivera a comporre il terzetto di difensivo, a centrocampo troveremo Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez sull'auto di sinistra, dietro la punta Højlund agiranno Alisson ed Elmas, modulo speculare per Costa Runiec, allenatore dell'Udinese anche qui 3-4-2-1, Coglie il portiere, Christensen, Cabasele e Soleil compongono il trittico difensivo, Ezibue, poi ci sarà Castron, Piotrowski, Semura per comporre la linea mediana friulana, i due trequartisti saranno Miller e Atta, avanzato il riferimento offensivo è l'inglese Davis. Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri, buon pomeriggio a Piero Vitiello.
3: Buon pomeriggio a te Francesco Albanese, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Hai fatto bene a sottolineare l'ovazione da parte del pubblico del Maradona quando alla lettura dei nomi dei giocatori che disputeranno questa partita lo speaker poi si è soffermato su quello dell'allenatore del Napoli che probabilmente siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra in questo pomeriggio. È partito spontaneo un applauso e anche dei cori per Antonio Conte, abbiamo visto anche diversi striscioni, diversi cartelloni da parte del pubblico di fede partenopea a tributare il giusto omaggio all'allenatore del quarto scudetto. Poi è fatto bene anche a ricordare l'altro trofeo, quello ottenuto quest'anno, la Supercoppa, in una stagione che se non ci fossero stati diversi infortuni probabilmente avrebbe visto il Napoli maggiormente protagonista, quantomeno per dare un po' più di fastidio all'Inter, ma ormai questa è acqua passata, ormai il Napoli all'ultimo traguardo da raggiungere, quello del secondo posto, basterà un punto questa sera. Sottolineiamo anche dopo la lettura delle formazioni, anche quelli che sono gli assenti, perché Lukaku e Neres già si sapeva che non ci sarebbero stati, non ci si aspettava il forfè di Buongiorno e Spinazzola, entrambi appiedati da un trauma contusivo al ginocchio, è stato comunicato dal Napoli poco fa. Ci sono degli assenti anche nell'Udinese: Camara è squalificato, Zaniolo, Zanoli, Arisdala ed Ekelenkamp. E Ekelenkamp invece non ci saranno per infortuni, e Ekelenkamp oltretutto grande protagonista contro il Napoli sia l'anno scorso qui al Maradona che quest'anno nella gara che è andata con il gol che ha deciso la sfida, 1-0 per l'Udinese.
2: Tra poco si comincia, non resta che ricordare nelle informazioni di partenza che arbitrerà l'incontro il debuttante Andrea Zanotti di Rimini, sarà coadiuvato dai signori Capaldo e Pascarelli, il quarto uomo sarà Manganiello, al VAR Frontera, a VAR Luca Pairetto. La linea può tornare a Roma tra poco per l'inizio di Napoli Udinese qui dal Maradona.
4: Ultima giornata anche in Premier League, le gare all'intervallo, diamo conto della lotta salvezza, il Tottenham di De Zerbi avanti in casa sull'Everton 1-0 e 0-0 tra West Ham e Leeds. Tottenham e West Ham, due squadre storiche che lottano per non retrocedere, dovesse finire così il Tottenham salirebbe a 41 punti, sarebbe salvo, il West Ham a 37 punti retrocederebbe, e dunque siamo quasi pronti a dare la linea a Francesco Albanese e Piero Vitiello, lo avete sentito, Napoli-Udinese, la sfida delle 18, ultima di Serie A, aspettando le gare decisive delle 20:45, sarà rimbalzo di linea tra calcio e basket, e sarà lo stesso Massimo Perchiesi a interrompere Napoli-Udinese quando riprenderà la sua sfida Trento-Virtus Bologna, gara 4 dei playoff scudetto di pallacanestro. Ci sarà Nico Forletta in conduzione, da Manuela Collazzo un grazie per essere stati con noi e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
6: L'anticipo del campionato di Serie A.
2: Di nuovo buon pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove in questo preciso istante stanno facendo il loro ingresso in campo Napoli Udinese per dar vita a quella che è l'ultima giornata di questo campionato 2025-2026, col Napoli che ormai sicuro della qualificazione alla prossima Champions League vuole comunque perlomeno portare a casa un punto che gli garantirebbe la matematica certezza di essere il vice campione di Italia per la stagione in corso e dunque cedere nel migliore dei modi possibili il titolo all'Inter, che quest'anno invece succede proprio al Napoli nell'albo d'oro del campionato italiano di calcio. Squadre già schierate al centro del campo, ringrazio con la collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri accanto a me per raccontare questa partita, Piero Vitiello, al quale chiedo subito insomma le sensazioni della vigilia con un Udinese che ha già raggiunto quota 50 punti ma che certo non si presenta qui all'ombra del Vesuvio con spirito arrendevole.
3: Eh sì, lo ha detto anche Costarugnic ieri in conferenza stampa, lui che è stato nominato oltretutto, ricordiamolo, miglior allenatore del mese di maggio in Serie A, ha ricevuto poco fa proprio la targa, il trofeo celebrativo. Ha detto: ho ancora un anno di contratto qui a Udine, il lavoro non è finito, bisogna restare concentrati, intanto prima di pensare al mio futuro vogliamo fornire una buona prestazione contro una squadra top del campionato. Lui che oltre tutto ha già fatto lo sgambetto al Napoli di Antonio Conte all'andata, nei precedenti con l'allenatore leccese si è in bilancio di perfetta parità, una vittoria per parte e un pareggio, quello che arrivò qui allo stadio Maradona l'anno scorso 1-1 con i gol di McTominay e di Ekelenkamp. Un Udinese che ha raggiunto già ai 50 punti, l'obiettivo che era stato dichiarato un paio di mesi fa dallo stesso allenatore, e dall'altro lato anche il Napoli, che il proprio obiettivo fondamentale, quello della qualificazione alla Champions, lo ha raggiunto domenica scorsa battendo il Pisa. Adesso c'è lo sfizio ulteriore di chiudere al secondo posto, perché la statistica dice che Antonio Conte, quando ha allenato una squadra di Serie A, non è andato mai al di sotto della piazza d'onore.
2: E i flash in questa vigilia di partita sono tutti per Antonio Conte, che con tutta probabilità oggi si congederà da fuori grotta. Ancora da scrivere, tutto da scrivere il suo futuro, ma insomma tutto davvero lascia presagire che oggi possa essere l'ultima panchina azzurra napoletana, mettiamo così, per Antonio Conte, che in questo stadio un anno e un giorno fa sollevava al cielo il quarto scudetto della storia partenopea. In questa stagione ha portato comunque a casa una qualificazione Champions e una Supercoppa. Uno sguardo agli 11 scelti dai due tecnici: questo è il Napoli di Antonio Conte, Meret il portiere, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, i tre di difesa. In centrocampo troviamo da destra a sinistra Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, Alisson ed Elmas, i due rifiutori alle spalle di Højlund. Panchina composta da Contini, Milinkovic, Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Bökma e Anguissa. Anche lui, chissà, potrebbe essere questo il suo ultimo giorno da giocatore del Napoli. Naturalmente tutto ancora prematuro, tutto da stabilire. Risponde la formazione allenata da Costa Runiec con un identico modulo tattico, ovvero 3-4-2-1. Coglie il portiere Christensen, Cabasele e Solé a comporre il terzetto di difesa. A centrocampo i due esterni sono Ezeboué a destra, Zemura a sinistra, e due centrali, il capitano Kastrom, Piotrowski, l'altro centrale, il polacco, accanto per l'appunto al capitano. I due trequartisti saranno il francese Attà, anche desiderio di mercato, ci dice, insomma, ci dicono i rumors di calciomercato. Vedremo se poi dalle parole si potrà passare ai fatti. Miller, lo scozzese, che dunque avrà il confronto col connazionale McTominay dall'altra parte, e Davis, anche lui entrato nell'ottica, nell'interesse, nell'orbita delle manovre del DS Sportivo Oman. Sguardo alla panchina dell'Udinese, Nunziante il portiere di riserva, insieme a Sava, Padelli, Sarraga, Gueye, Bertola, Baio, Buxa, Mlacic e Camara. Questo lo schieramento completato. Arbitra Zanotti di Rimini al suo debutto in Serie A. Il Napoli attaccherà rispetto al nostro punto d'osservazione in questo primo tempo da sinistra verso destra, e si presenta con la tradizionale prima maglia, vale a dire maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, prima maglia tenuta bianconera anche per l'Udinese di Runiec.
3: Con l'Udinese che sta per battere il calcio di avvio, ci sono gli ultimi preparativi da fare con i due guardaline che vanno a guardare, a testare la tenuta delle reti. Tutto a posto, si può iniziare. C'è anche da ricordare che l'Udinese arriva da 6 trasferte consecutive senza perdere, mentre inizia proprio adesso la partita. Un Udinese che quest'anno paradossalmente ha fatto meglio lontano dal Blue Energy Stadium che tra le mura di casa.
2: E prova subito l'Udinese con un lancio lunga gittata che però non crea pericoli per la difesa del Napoli. Il pallone controllato dall'unico ex in campo in questo match, Alex Meret. Fortemente discusso anche il portiere riguardo al futuro proprio di Meret, legato ancora dal Napoli da un contratto fino al 2027, ma chissà che non possa lasciare anzitempo proprio la sponda azzurra. Nel frattempo c'è Lobotka sul punto del pallone, il Napoli che gestisce la sfera all'interno della propria metà campo. Siamo tutto spostati sull'asse di destra con Di Lorenzo, oggi schierato nel terzetto difensivo, che distribuisce il pallone direttamente a sinistra dal collega di reparto Olivera. Naturalmente siamo nelle primissime battute di questa partita, fasi iniziali, fasi di studio.
3: Con l'Udinese che però già dimostra di voler pressare a tutto campo, come in questa occasione, liberando però il passaggio di Politano.
2: Attenzione Elmas, si è liberato Alisson che entra in area di rigore, a tu per tu col portiere. Alisson, palla sul destro, il tiro, la palla deviata, calcio d'angolo. Subito occasione per il Napoli dopo poco più di un minuto, col destro di Alisson, buco difensivo dell'Udinese. Bravo Elmas a servire nello spazio Alisson, che si è presentato di fatto a tu per tu con Okoye. Poteva fare di più probabilmente in questa circostanza il brasiliano, comunque molto bravo l'estremo difensore dell'Udinese a distendersi sulla propria sinistra, a deviare il pallone in calcio d'angolo, che dunque andiamo a seguire in diretta con Matteo Politano, bandierina di destra, fronte offensivo del Napoli. Palla sul primo palo, Lobotka non ci arriva, c'è una deviazione, ci sarà probabilmente il secondo corner consecutivo, ancora in favore della squadra allenata da Antonio Conte, che segue passo passo l'evolversi della vicenda. Addirittura ha chiamato lo schema, Conte ha fatto il segno a Politano di cambiare schema e dunque di cambiare modo di battuta. La palla arriva alta sul secondo palo, colpo di testa di McTominay, poi è l'Udinese stessa ad allontanare la minaccia con il calciatore Piotrowski, ma c'è la possibilità adesso per Alisson, cambia passo sul primo palo, il pallone non viene raccolto, c'è invece la possibilità per Oliveira, il pallone calciato di nuovo nel mezzo, c'era anche un calciatore fermo a terra, fase un po' confusa, però la sostanza è che il pallone sfida sul fondo. Siamo al secondo minuto di gioco abbondante, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese, ma già ci sono state emozioni qui a Fuori Grotta.
3: Sì, inizio tambureggiante da parte del Napoli. Stavamo raccontando proprio di come l'Udinese ha portato una pressione molto alta, una pressione che è stata scavalcata da un passaggio improvviso immediato da parte di Politano. Uno schema questo che Politano propone, ha sempre proposto, non nella sua esperienza a Napoli. Una volta era il lancio per Osimhen, poi è diventato il lancio per Lukaku. In questo caso cercava a memoria Højlund sul pallone, però si è trovato Elmas, che ha avuto davvero uno spazio ampissimo per puntare la porta, è stato chiuso, allargato giustamente sulla sinistra per Alisson Santos, che ha preferito ritornare sul piede destro e piazzarla all'angolino alla sinistra di Okoye, che è stato bravissimo a distendersi e ad allontanare la minaccia, regalando, concedendo il calcio d'angolo al Napoli.
2: Superato il terzo minuto, scusa, non si è giocato. Prego.
0: Scusa Francesco, riprende il gioco qui a Trento, secondo tempo di Trento Virtus Bologna, gara 4 dei quarti di finale dei playoff, con Trento avanti nella serie per 2-1, ma sotto 49-44 a segno DJ Stewart. Il primo canestro del terzo quarto è di Trento, avanti Bologna di 5, 49-44. A te.
2: Sì, dicevamo che in quei secondi in cui Piero Vitello ci stava descrivendo insomma quanto stesse accadendo, non si era giocato per un piccolo infortunio capitato a Rachmani, che aveva assaggiato i guanti di Okoye e poi si è ripreso. Attenzione a Højlund, tu per tu con Okoye, Højlund palla sul destro, viene respinto il tiro da parte di Sole, tutto vanificato però dalla segnalazione di offside dell'attaccante danese.
3: Sì, questo potrebbe essere uno dei temi della partita, no? Questi lanci lunghi a scavalcare la difesa dell'Udinese, che già in due occasioni si è fatta trovare scoperta. In questo caso è andato bene, oltre alla chiusura anche il fatto che poi si sia alzata la bandierina. Era una posizione di partenza quella di Højlund sicuramente al limite, ma l'Udinese ha rischiato anche stavolta.
2: 73 punti fin qui raccolti dal Napoli in campionato, che garantiscono al momento il secondo posto, ma per essere aritmeticamente certi di questo obiettivo gli azzurri hanno bisogno almeno di un punto questo pomeriggio con l'Udinese. 50 invece il bottino racimolato dalla squadra di Runjic, non ne faceva tanti la formazione friulana dal 2012-2013, questo conferma il ruolino di marcia di tutto rispetto della squadra bianconera, che ora prova a sfondare sull'asse di destra. C'è la possibilità di inserimento da parte di Miller, che viene preso in costante da Oliveira, il pallone finisce tra le braccia, anzi tra i piedi di Meret senza grandi difficoltà. Il portiere del Napoli può controllare la sfera e metterla immediatamente a disposizione prima di Di Lorenzo, poi di Lobotka. C'è il tentativo di verticalizzazione, Elmas non riesce a superare la guardia di Solé, che chiede e trova collaborazione in Zemura. Poi a centrocampo c'è il capitano Kastrom, che va in percussione sulla out di sinistra, dove si è spostato nel proprio raggio d'azione. Attà, Udinese in zona d'attacco, siamo tutto spostati sull'asse di sinistra. Il Napoli è ripiegato e dunque rende difficile adesso il palleggio alla squadra di Runjic, che comunque mantiene il possesso del pallone sulla corsia di destra con i Zibue. Lo scambio in profondità cercato e voluto con Piotrowski, poi c'è Rachmani che deve limitarsi a con i danni e mette il pallone in fallo laterale, zona d'attacco per l'Udinese, fronte di destra.
3: Sì, un Udinese che ha preso l'iniziativa in questi ultimi minuti, portando praticamente tutti e 10 i giocatori di movimento oltre la linea di centrocampo e provando a palleggiare, costringendo a propria volta il Napoli a difendersi e ad arretrare.
2: Sesto di gioco, 0-0 al Maradona Trento Barchesi.
0: E torna sul più 11 la Virtus Bologna, che ha risposto immediatamente dopo il canestro di Stewart, che ha aperto il terzo quarto con 6 punti di fila firmati da Niang 2 e Diouf 4, e Massimo Cancellieri immediatamente ha chiamato time out. Una difesa che ha concesso troppo, quella di Trento, all'attacco di Bologna, una Virtus Bologna che ha veramente un'altra faccia rispetto a due giorni fa, ma non avevamo dubbi conoscendo le caratteristiche, la grinta soprattutto che caratterizza i giocatori di Nenad Jakovljevic, una Virtus che non vuole abdicare assolutamente, vuole riportare la serie in fiera per gara 5 che eventualmente si giocherà martedì, quindi tra 48 ore. Ma ancora lunghissima, 8 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, con Bologna avanti su Trento 55 a 44. Napoli Udinese, Francesco Albanese, Piero Vitiello.
2: Ottavo minuto di gioco al Maradona, ma c'è un problema per Allison. Siamo sempre sul punteggio di 0 a 0. Si è fermato il brasiliano, c'era uno scatto, un possibile contropiede per il Napoli, chiara però evidente la mimica del brasiliano che di fatto ha bloccato la sua corsa, un problema muscolare. Adesso sta entrando lo staff sanitario in campo, Vitiello.
3: Sì, su un lancio di Miguel Gutierrez, che aveva ancora una volta scavalcato la difesa, spostato con questo lancio verso la sinistra, la fascia di competenza di Allison Santos. Allison Santos era riuscito a vincere lo sprint con Christensen, dunque avrebbe sicuramente preso questo pallone, un'azione che è potenzialmente pericolosa perché sarebbe arrivato sicuramente sulla linea di fondo l'esterno brasiliano azzurro, e poi all'improvviso ha frenato
2: e non ce la fa.
3: Esatto,
2: non
3: immediatamente
2: è stato chiamato il cambio. Adesso vedremo chi sarà il giocatore deputato a sostituirlo, presumo De Bruyne, che è stato immediatamente chiamato. Sì, sta togliendo la casacca, quindi cambiano i piani tattici in casa azzurra, non sarà modificato lo schieramento appunto dal punto di vista del modulo, perché Alisson è un rifinitore, De Bruyne andrà a ricoprire quel ruolo, e quindi quando siamo giunti all'ottavo minuto abbondante di Napoli-Udinese, fuori Alisson per infortunio, entrerà De Bruyne, sempre sullo 0-0, la linea può andare a Massimo Barchieri per i playoff di basket a Trento.
0: E altra palla persa per Trento, in totale confusione la formazione di Massimo Cancellieri, in grande fiducia la Virtus, andata a segno poco fa ancora con Momo Diouf, 6 punti di fila per il centro della nazionale di Luca Banchi, ed è massimo vantaggio sul più 13 per Bologna, 57 a 44, e la Virtus è in attacco con Vildozza. Ancora Vildozza, attacca l'area, appoggio di Vildozza, altri due per la Virtus che ora sale sul più 15, 59 a 44, e si iscrive alla partita anche Luca Vildozza, primi 2 punti per l'argentino. Dall'altra parte Baye, bel movimento ma errore di Baye, l'appoggio è sfortunato, pallone che danza intorno al ferro e poi esce, rimbalzo di Hackett, ancora Vildozza per la Virtus, vuole cavalcare il momento la formazione campione d'Italia, palla toccata con un piede da Baye e quindi cronometro che torna a 14 secondi, 6 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, con la Virtus che è avanti 59 a 44 su Trento. Torniamo al Maradona, Napoli Udinese.
2: Sta per riprendere soltanto adesso il gioco al decimo minuto, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese, dunque fuori per infortunio Allison Santos, dentro al suo posto Kevin De Bruyne. Allison Santos l'unico protagonista di un'occasione pericolosa in questo match, proprio il primo minuto il brasiliano aveva avuto sul piede destro la possibilità di sbloccare la gara, ma in quella circostanza era stato bravissimo il portiere dell'Udinese Okoye a dire di no. Adesso la squadra di Runiac che si proietta in zona d'attacco, forse c'è un fallo, anzi no, dice l'arbitro, tutto regolare, si può proseguire a giocare con McTominay che mette ordine a centrocampo, quindi cambiano un po' i piani di Antonio Conte in questa partita. Attenzione a Politano, la controfuga, ci sarebbe Højlund solo in area di rigore, ma Politano è stato anticipato.
3: Sì, da Capasele molto bravo qui nell'anticipo, sì, cambiano sicuramente i piani perché le caratteristiche sono oggettivamente diverse tra Alisson Santos, che è uno che punta molto la linea di fondo per poi metterla in mezzo, De Bruyne è un giocatore che sicuramente privilegia i passaggi in profondità, gioca più per gli altri che per se stesso, più per un gioco di manovra che non uno contro uno.
2: 11 minuti sul cronometro, Napoli 0, Udinese 0, basket Barchiesi.
0: La tripla di Smailagić ha regalato l'ennesimo massimo vantaggio alla Virtus, ora è più 18, 62 a 44. E ancora la formazione campione d'Italia ad attaccare in totale confusione, ancora liberissimo Momo Diouf, altra schiacciata, la terza consecutiva sull'assist di Vildozza, altro time out chiamato da Cancellieri, non è servito il primo, vedremo se servirà quest'altro, fatto sta che la Virtus è più 20, 64 a 44, bravissimo davvero Momo Diouf, 14 punti, uscito dalla panchina, fondamentale nel break per la Virtus, 14 punti e 6 rimbalzi per Momo Diouf, 7 su 8 la sua percentuale. Ci siamo completamente dimenticati di quello 0 su 4 dalla lunetta, perché la presenza di Momo Diouf è fondamentale, anzi decisiva in questo momento della partita. 5 minuti e 31 secondi al termine del terzo quarto. Bologna 64, Trento 44, Napoli Udinese.
2: 12° minuto, sempre 0-0 al Maradona tra Napoli e Udinese. Nulla da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, se non la nota tattica anticipata anche prima da Piero Vitiello, con De Bruyne in campo al posto di Alisson. Cambia il modo di giocare del Napoli, che non potrà più contare sulle accelerazioni, sugli strappi del brasiliano, con De Bruyne più ragionatore, che spazia un po' su tutto l'asse del centrocampo. Già sta dando indicazioni Vitiello ai propri compagni.
3: Esattamente, anche perché ha preso una posizione chiaramente più centrale rispetto a quella di Alisson Santos, che ama anche pestare, no, la linea laterale. De Bruyne,
2: attenzione a Di Lorenzo, la palla dentro l'area, anticipato Højlund da Cabaselli al momento della battuta. Prego.
3: Sì, non ci si può distrarre qui, perché poi il Napoli sta operando diverse verticalizzazioni, sempre perché l'Udinese decide di difendere molto alta, come anche in questa occasione. In questo caso a sbucare alle spalle delle maglie bianconere è stato proprio Di Lorenzo, il cui cross poi è stato deviato.
2: È ancora da destra che arrivano i pericoli per l'Udinese, il cross di Di Lorenzo non raggiunge però compagni. Allora Tà prova a combinare con Davis, 1-2 con l'inglese, ancora Davis nel cerchio di centrocampo, riesce bene a smistare sulla corsia di sinistra dove si inserisce Castom, il capitano dell'Udinese. Scambio ancora per Attà, Davis in area di rigore, il sinistro di Davis deviato, palla alta.

0: si può avvantaggiare di questo primo calcio d'angolo della partita. Fronte sinistro d'attacco, palla che spiove sul secondo palo, non esce Meretti, il colpo di testa solo abbozzato da Castro, ma ancora un colpo di testa ad alimentare l'azione d'attacco per i friulani. Il tiro sulla sinistra, Meretti dice di no in due tempi, anche aiutato da Olivera, ma questa è stata una grande occasione per l'Udinese, mani nei capelli per la squadra di Runiec, che ha così confezionato il primo pericolo per la sua squadra. Sempre 0-0 tra le due formazioni in campo, Napoli 0 Udinese 0, Barchesi Basket.
1: E riaggiorniamo il massimo vantaggio della Virtus, che ora è più 22, 66 a 44 dopo i liberi realizzati da Edwards, resto e tiro sul ferro di Sheikh Nyang, rimbalzone da parte di Hackett, è un dominio totale adesso quello della Virtus Bologna, aveva detto Jakovlevic, ci dobbiamo parlare all'interno dello spogliatoio. Ancora Momo Diouf, pescato da Vildoza, fallo, tiri liberi per Diouf, evidentemente i giocatori virtussini si sono parlati e come, guardandosi negli occhi dopo gara 3, perché è veramente tutta un'altra squadra quella che stiamo ammirando rispetto a due giorni fa, ma è tutta un'altra squadra, in negativo anche Trento. Il bello e il brutto dei playoff dopo gara 1 vinta 102 a 71 dalla Virtus, sembrava non esserci storia in questa serie, eppure nel giro di 48 ore si è ribaltato il mondo con Trento che è andato a vincere a Bologna e poi stravinto due giorni fa, e dopo altre 48 ore si è ribaltato nuovamente il mondo con una Virtus Bologna che ha reagito pienamente, mentre Momo Diouf continua a litigare dalla lunetta, 0 su 6 per lui. Ma Stewart, dimenticato dalla difesa della Virtus, sblocca il punteggio che era fisso da tempo a quota 44 per Trento, 66 Bologna, 46 Trento, 4 minuti, 12 secondi al termine del terzo quarto, Napoli Udinese.
0: Sedicesimo al Maradona, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese, con la squadra ospite che sta prendendo coraggio dopo l'occasione avuta, che vi abbiamo commentato in diretta, il bel sinistro di Karlström neutralizzato da Meretta. Adesso ancora Davis a fare il reparto da solo, grazie al suo fisico imponente può gestire il pallone all'indietro verso Sole. Una nota, Piero Vitiello, che abbiamo notato, perdono il gioco di parole, nel periodo in cui non siamo stati collegati, con Conte che ha veementemente chiesto un cartellino giallo per una strattonata su McTominay. Conte questa partita la vuole vincere, per chi avesse dubbi, insomma non cede un millimetro l'allenatore sarentino.
2: È così, anche perché tra l'altro McTominay non aveva ceduto quel pallone, no? Quindi aveva resistito alla carica, gli era stata trattenuta evidentemente la maglietta, ha continuato, poi quando l'arbitro ha fischiato Conte a quel punto ha detto o lo ammonisci oppure dai il vantaggio.
0: Un po' di spazio per l'Udinese che si proietta in zona offensiva, siamo nella metà campo del Napoli, leggermente spostati sulla sinistra, alimenta l'azione d'attacco per la squadra di Runiec, anche Sole deve però girare all'indietro, il francese trova collaborazione in Cabasele, adesso tutta l'Udinese nella metà campo azzurra, a destra c'è la possibilità di sbocco per Ezibue, subito raddoppiato il calciatore olandese, taglia allora in linea orizzontale il terreno di gioco, il gioco di gambe da parte dello stesso calciatore di Runiec, che poi distribuisce a sinistra, ancora Sole, Semura cerca l'uno contro uno con Politano, serie di finte da parte dell'esterno di sinistra dello schieramento di Runiec, cerca ma non trova la giusta verticalizzazione. Il Napoli torna in possesso del pallone quando è in corso il minuto numero 18. Vediamo come si sviluppa, se si sviluppa questo possibile contropiede. Politano rallenta però la manovra. Il Napoli preferisce giocare il pallone, per così dire, alla mano. Allora al 18° minuto sullo 0-0. Torniamo al basket, torniamo da Massimo Barchesi.
1: Luca Vildoza in lunetta per la Virtus Bologna, il play argentino, uno dei tanti assenti ingiustificati in gara 3, ma sta smistando assist su assist in questo terzo quarto. Nel frattempo realizza il primo tiro libero, terzo punto del match per lui, 67 a 46. Sbaglia il secondo, 67 a 46 per la Virtus, dunque 21 di vantaggio per la formazione campione d'Italia in carica, che ora si difende dall'attacco portato da Jogela. Una Trento che ha segnato soltanto 4 punti e che continua a gettare palloni. Altra palla persa da parte della Dolomiti Energia, disperato Massimo Cancellieri, che a fine stagione lascerà la panchina di Trento, andrà in Turchia al Tofas Bursa. Canestro di Aliou Diarra e fallo con tiro libero supplementare, dominio totale da parte della Virtus Bologna, fallo su Diarra recuperato dopo essere stato assente in gara 3, terzo fallo di Jogela, e lui è uno dei tanti giocatori grandi.

0: assenti ingiustificati questa volta dalla parte di Trento in questa gara 4 che poteva essere davvero decisiva per Trento in caso di vittoria, in quanto 2-1 nella serie, e poteva, ancora non è finita, ma sinceramente non vediamo la minima percezione di un ribaltone in questa partita. Nel frattempo Diarra sbaglia il tiro libero, 69-46 per la Virtus, ultimi 3 minuti del terzo quarto, in arrivo Napoli-Udinese.
1: Sono 20 i minuti al Maradona, il punteggio non si sblocca, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese. Confermiamo la tendenza di qualche minuto, insomma, con l'Udinese che ha preso coraggio, soprattutto a seguito dell'uscita di Alisson Santos. Il Napoli deve ancora trovare le giuste distanze, ci riesce adesso con Elmas che vede Højlund in area, ma Elmas preferisce mettersi proprio, la palla finisce direttamente sul fondo. Apprezzabile questa conclusione del macedone, alta sulla porta della difesa dell'Udinese.
2: Sì, perché in questo caso Elmas è stato bravo a posizionarsi tra le linee, a ricevere un buon pallone trovando la difesa dell'Udinese, che era andata a collassare su Højlund, che aveva fatto un buon taglio verso l'area di rigore. Dunque Elmas ha approfittato dello spazio che si è venuto a creare fra centrocampo e linea difensiva, ha puntato la porta poi da fuori con il sinistro, non ha inquadrato la porta, ma la soluzione scelta era sicuramente quella giusta.
1: 21 i minuti sul cronometro, 0-0 al Maradona Basket. Barchesi,
0: più 25, di nuovo massimo vantaggio per la Virtus, e come in occasione del secondo quarto è stato Aliou Diarra con 4 punti di fila a creare questo massimo vantaggio per le bonere questa sera in maglia bianca, 71-46, 2 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto. Sfiduciati i giocatori di Trento che continuano a perdere palloni. Ora lob per Mabugbe, scarico per la tripla da parte di Yoghela, torna a segnare dopo tempo immemore Trento dall'arco con Yoghela, 71-49 per Yoghela, 11 punti, miglior marcatore della Dolomiti Energia Trentino, ma anche dobbiamo dire tanti errori. Altra tripla di Edwards dalla parte opposta, arriva a quota 20 l'ex giocatore Bayern Monaco, capocannoniere della scorsa Eurolega, 74-49 con 1 minuto e mezzo da giocare, e la stoppata subita da Yoghela, palla per la Virtus Napoli-Udinese.
1: Sono 22, il Napoli ci prova con Højlund, non trova il guizzo giusto il danese nel cuore dell'area di rigore della formazione di Runjic. Sono 22 minuti sul cronometro, 0-0 tra Napoli e Udinese, linea Roma per un primo spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 22esimo minuto del primo tempo tra Napoli e Udinese, non si sblocca la gara del Maradona. Poco fa Piero Vitiello, era stato comunque interessante questo servizio verso Højlund che ancora deve trovare la luce giusta negli ultimi 16 metri.
2: È così, però ancora più interessante era stato quello che era riuscito a fare prima Højlund, che aveva difeso un ottimo pallone resistendo alla carica da parte di Cabasele, smistandolo sulla destra per il cross da parte di Politano, che aveva trovato poi di nuovo Højlund. Però la fisicità del Udinese è sempre un fattore in area.
1: Attenzione a Politano, palla dentro per Di Lorenzo, troppo lungo per il suggerimento in profondità per il capitano del Napoli che non può raggiungere quel pallone, azione che dunque si perde sul fondo per il Napoli. Allora al minuto numero 23 sul punteggio di parità 0-0 tra Napoli e Udinese, torniamo ai playoff di basket Trento con Massimo Barchesi.
0: 76 Bologna, 49 Trento dopo i tiri liberi di Daniel Hackett, che si iscrive anche lui sul tabellino dei marcatori e fa l'esordio in campo in questa gara 4. Francesco Ferrari, l'ex giocatore di Cividale, campione d'Europa Under 20 nella scorsa estate con la nazionale. Nel frattempo va a canestro Aldridge per Trento, 51 Trento, 76 Bologna. Manca poco al termine del terzo quarto, solo 35 secondi, possesso virtusino con Matt Morgan, pure lui rientrato in campo, ancora Morgan cerca di sfruttare il blocco di Diallo, gioco a due con Diarra sotto canestro, scivola il pallone dalle mani del centro maliano e stavolta la palla persa è della Virtus, una delle poche dobbiamo dire in questa partita, è solo la sesta infatti, dall'altra parte ce ne sono 10, ma dobbiamo anche aggiungere delle bassissime percentuali da parte dei giocatori di Trento, 33% dall'arco per la Dolomiti Energia, 53%, insomma siamo decisamente sotto le medie di gara a 3. 76-51
1: ha segnato il Napoli, il Napoli è passato in vantaggio con Rasmus Højlund, l'assist in profondità di Kevin De Bruyne, se abbiamo visto bene il destro di Højlund, dunque non col suo piede naturale ma è stato puntuale, puntualissimo il centravanti azzurro a mettere per la 12ª volta in questo campionato il pallone alle spalle del portiere avversario, dunque si sblocca la gara, Napoli 1, Udinese 0,
2: con un grandissimo assist in profondità da parte di Kevin De Bruyne, ma è stato bravo il Napoli nella costruzione di questo gol, perché l'Udinese come al solito ha portato una pressione molto alta anche sul portiere Meret, che è riuscito ad appoggiare sullo Botka, il quale ha avuto poi un raggio d'azione più ampio e non prestato alla data a McTominay, e da lì McTominay spalle alla porta per De Bruyne, eravamo all'altezza del cerchio di centrocampo, ma a quel punto l'Udinese non era riuscita ancora tutta a riprendere le posizioni e De Bruyne ha infilato il pallone proprio nel pertugio in cui era scattato Rasmus Højlund, che a tu per tu con il portiere avversario di destro a incrociare non ha lasciato scampo all'Udinese, 1-0.
1: E dunque siamo al minuto numero 26, si è sbloccata la gara del Maradona, il Napoli conduce per una rete a zero nei confronti dell'Udinese, il marcatore Højlund, basket Barchesi.
0: E qui una tripla di Jogela, ha chiuso il terzo quarto, 76 Virtus Bologna, 54 Dolomiti Energia a Trentino, si sta giocando anche gara 4 tra Tortona e Venezia con la Reyer avanti 2-1 nella serie, Tortona che dopo aver vinto gara 3 prova a portarla a gara 5 al Taliercio ed è avanti 26-21 a 8-16 dall'intervallo lungo, ultimo mini intervallo qui alla BTS Arena con la Virtus Bologna che sta volando verso gara 5, una reazione da squadra campione d'Italia, avanti 76-54 Napoli Udinese.
1: 26esimo dunque, la gara è già ad una prima svolta col vantaggio che vi abbiamo raccontato poc'anzi del Napoli firmato dall'attaccante danese Rasmus Højlund, il calcio è strano, Piero Vitiello, fino a quel momento De Bruyne quasi non sembrava fosse entrato in campo, lo ricordiamo, al posto dell'infortunato Alisson, però alla prima occasione ha illuminato l'ex City il campo di fuorigrotta e ha servito un assist perfetto per Højlund.
2: È del resto uno che ha sfornato oltre 110 assist in Premier League, attenzione qui.
1: Ancora Højlund in area di rigore corpo a corpo con Cabasele, resiste alla carica, pallone distribuito indietro per McTominay, palla sul sinistro, il tiro di McTominay alto, c'è deviazione? No, si riprenderà con un calcio dal fondo.
2: Sì, dicevamo di De Bruyne che ha deliziato le platee della Premier League con i suoi assist, lui che è stato 9 volte candidato al pallone d'oro, è uno che ha bisogno anche a volte di pochi palloni per renderli immediatamente decisivi, bravo però anche Rasmus Højlund, ricordiamolo, per lui è il 12° gol in campionato, 15° in stagione se si sommano anche i 3 della Champions League, oltretutto si sta contendendo con il suo compagno di squadra McTominay, proprio lo scelto del maggior cannoniere del Napoli quest'anno, McTominay considerando tutto a quota 14.
1: Attenzione alla replica dell'Udinese con Piotrowski che è stato fermato in scivolata da Rachmani, tra l'altro però non si tratta del record personale ritoccato in meglio dopo gli 11 di Pisa, adesso è arrivato a 12 per lui il record personale, ma l'Udinese è tutt'altro che arrendevole quella che stiamo vedendo questo pomeriggio a Napoli, perché prima quando si era ancora sullo 0-0 c'era stata una bellissima azione, un 1-1 lanciato da Piotrowski verso l'area di rigore avversaria, servito Izibue che si è presentato al limite dell'area di rigore e poi una conclusione col sinistro, evidentemente non il suo piede naturale, che è terminata lontana dai pali di Meret, ma quello era un contropiede pericoloso per l'Udinese.
2: Sì, anche perché il Napoli sceglie di difendere uomo su uomo, lo possiamo vedere anche in questo momento, e nel momento in cui l'Udinese riesce a volte con Davis, in quel caso con Attà, a vincere il duello, poi si creano degli spazi per colpire in profondità. Napoli bravo comunque a ripiegare in quell'occasione, anche se poi l'Udinese un paio di volte è riuscita ad arrivare al tiro.
1: 29 i minuti sul cronometro, Napoli 1 Udinese 0, basket con Barchesi.
0: 23 di vantaggio per la Virtus, avanti 80 a 57 su 30. Ora c'è il secondo fallo di Smailagic, ma mancano 8 minuti e 36 secondi al termine della partita, saldamente nelle mani della Virtus Bologna, che ha concesso solo 12 punti, erano addirittura 9 all'ultimo secondo, era arrivata la tripla poi di Jogela, solo 12 punti concessi a Trento nel terzo quarto. Lo stesso Jogela che è l'unico a salvarsi dal naufragio di Trento quest'oggi, 14 punti per la guardia lituana, va a subire il fallo, il terzo da Smailagic, quando mancano 8 minuti 25 secondi al termine della partita, 80-57 per Bologna su Trento alla Nova Arena di Tortona. Siamo in equilibrio, 6 minuti 40 secondi, ora andato a segno Andrea Pecchia, che ha giocato proprio qui a Trento fino alla passata stagione, 28 Tortona, 25 Venezia. Napoli-Udinese.
1: Mezz'ora in corso, sempre 1-0 per il Napoli in questo pomeriggio piuttosto caldo allo stadio Maradona di Napoli, con De Bruyne che continua a disegnare calcio, evidentemente una bella iniezione di fiducia per il belga, l'assist finora vincente per Højlund che sta decidendo l'incontro, perché lo troviamo Vitiello un po' in tutte le parti del campo, anche all'altezza della linea di difesa, proprio per trovarsi quella posizione a lui più congeniale.
2: Eh sì, poco fa è andato a prendersi il pallone nella tre quarti difensiva del Napoli, ha alzato la testa, ha fatto partire un lancio di 60 metri che per poco non ha raggiunto lo stesso Højlund, sicuramente ispirato De Bruyne che va a briglie sciolte, non si è assolutamente mai piazzato sulla fascia sinistra dove agiva Alisson Santos fino al nono minuto, ricordiamo l'infortunio del brasiliano e l'ingresso in campo di De Bruyne che da quel momento ha cominciato un po' a girare un po' in tutte le zolle di campo.
1: Mezz'ora superata, Napoli 1, Udinese 0, ancora Højlund servito in profondità ma era in fuorigioco e non può scattare, allora la linea può tornare a Trento per il basket da Massimo Barchesi.
0: 80-60 più 20 per la Virtus, ora perde palla, prova Trento con Jogela, arriva a rimorchio e segna, ma Mavumbe subisce pure il fallo, andrà in lunetta con i tiri liberi, prova la quasi impossibile rimonta Trento, c'è il terzo fallo fischiato a Vildoza, tiro libero supplementare per il centro Mavugbe che ha messo a segno il quarto e il quinto punto della sua partita. Vediamo Mavugbe che si concentra per il tiro libero supplementare, 80-62 per la Virtus ed è 80-63, 17 punti di vantaggio ora per la formazione campione d'Italia in carica, che rischia di perdere un altro pallone sulla pressione di Jogela ai danni di Smailagic, l'ultimo tocco del lituano, rimessa per la Virtus che ha faticato però nel rimettere in gioco questo pallone da rimessa. 7 minuti 11 secondi al termine della partita, più 17 per Bologna su Trento, 80-63 Napoli Udinese, Francesco Albanese, Piero Vitiello.
1: 32esimo, Udinese in attacco lato sinistro con De Bruyne che ferma con gli applausi del Maradona che apprezzano l'intervento difensivo, anche difensivo del belga sul giovane centrocampista francese, chissà, oggetto del desiderio del Napoli. Attenzione ora all'Udinese con Semura, prova a entrare nel rigore ma fa buona guardia Politano, scivolata del calciatore del Napoli che ferma questo pericolo che stava portando verso la propria retroguardia la stessa Udinese. Napoli pericoloso poco fa, bella sola centrocampo di Lobotka, poi Elmas non è riuscito a trovare il tempo per la battuta giusta verso Okoye.
2: Sì, anche perché nel momento in cui De Bruyne ha deciso di spostare il proprio raggio d'azione da sinistra a destra, tra l'altro adesso agendo anche da terzino nell'occasione che hai raccontato poco fa, Elmas si è spostato più sulla sinistra venendo aiutato su quel binario anche da Gutierrez, si è aperto un buono spazio lì, è stato visto, è stato servito Elmas, poi però è andato a sbattere contro la difesa dell'Udinese, brava anche a correre all'interno dietro, visto che pressa davvero molto alto.
1: Ancora Højlund servito in profondità, riesce ad andarsene il danese, entra nelle di rigore a terra, vediamo cosa decide il direttore di gara, tutto regolare secondo Zanotti di Rimini, che ricordiamo oggi fa il suo debutto in Serie A, tra i fischi del Maradona che chiedevano evidentemente la massima punizione in favore degli azzurri. Non è di questo avviso l'arbitro, che lascia proseguire. Sentite il sottofondo di fischi che accompagna la decisione dell'arbitro. Højlund aveva superato Cabasele e poi è terminato a terra. Ora da questa posizione è difficile valutare l'entità dell'impatto con le gambe di Højlund, se c'è stato.
2: Di certo Højlund era davanti. Adesso, se l'arbitro ha visto, lui che è oggettivamente più vicino di noi, un tocco del pallone, evidentemente avrà avuto ragione lui. È l'unica cosa che immagino possa aver visto, sia che il calciatore dell'Udinese abbia toccato il pallone, perché altrimenti il contatto tra le gambe c'è stato, lo dimostra anche il fatto che sono caduti entrambi.
1: 34esimo, Napoli che continua a condurre per 1-0 nei confronti dell'Udinese. Allora la linea può tornare a Trento da Massimo Barchesi.
0: Timeout chiamato da Nenad Jakovlevic, perché Trento ha rosicchiato altri due punti con il layup di Stewart. 11 punti per lui, 80 Bologna, 65 Trento. 6 minuti 18 secondi, che sta cercando una rimonta davvero ai limiti impossibile la formazione padrona di casa, che si è ritrovata sotto nel punteggio con anche un meno 26, e adesso prova a recuperare in qualche modo la partita. 80-65, ma chiaramente manca sempre meno, e comunque reazione d'orgoglio da parte della Dolomiti Energia Trentino. Si riprende a giocare con la rimessa di Vildossa, che va da Daniel Hackett, da questi a Smailagic, difesa allungata da parte di Trento, fallo, travolto Smailagic da Jogela, fallo della guardia lituana. 6 minuti e 14 secondi dal termine della partita a Tortona. Nel frattempo vediamo che succede. 36 Tortona, 31 Venezia, 3 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo. Qui invece 6 minuti e 14 secondi al termine della partita. Seguiamo l'attacco della Virtus e poi torneremo al Maradona. Carson Edwards, 22 punti, miglior marcatore della partita. Smailagic è libero, Hackett all'angolo, in violazione di passi e palla persa per Bologna, e quindi ulteriore chance per Trento di riavvicinarsi. 80-65, più 15, Napoli-Udinese.
1: 36esimo, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese. Il cooling break è il momento dunque per rifocillarsi e soprattutto dissetarsi per i calciatori in campo. Ci sono problemi però per Lobotka, che ha trascorso il periodo in cui non siamo stati collegati, ha casciato, perché forse ha un problema muscolare o forse all'altezza del ginocchio. Vedremo quale sarà la scelta, se riuscirà a riprendere il suo posto in campo.
2: C'è Gilmour che è pronto a subentrare, quindi immagino che, siccome ha tolto anche la casa, ricordiamo Napoli in vantaggio 1-0, ma Napoli che ha già dovuto sostituire Alisson Santos per un problema di questo tipo, un problema muscolare. Vedo che Lobotka sta per uscire e al suo posto entra Gilmour. All'inizio della partita avevamo raccontato dei forfè improvvisi di Buongiorno e Spinazzola. Diciamo che chiude una stagione il Napoli, come che è un po' la fotografia, no, di quello che è successo durante tutto l'arco dell'anno, che è una costante quella.
1: E non a caso in settimana Conte è stato regalato proprio un corno di buon augurio. Lui scherzando ha detto: potevate regalarmelo prima, e forse ha ragione il tecnico salentino. Dunque confermato quanto anticipato da Piero Vitiello, fuori per infortunio Stanislav Lobotka, che chiude così dunque la sua stagione in azzurro. Al suo posto in cabina di regia sale Billy Gilmour. 37 recita il cronometro del Maradona. Il punteggio vede gli azzurri di Conte condurre per 1-0 grazie alla rete 25esimo di Højlund. La linea può andare alla pallacanestro con Massimo Barchesi.
0: Due tiri liberi di Carson Edwards interrompono il parziale di 10-0 a favore di Trento, con la Dolomiti Energia che si era riportata sul meno 13 ed ora ricacciata a meno 15. 82-67, DJ Stewart in palleggio, 5 minuti e 15 secondi al termine. Ancora Stewart contro Vildosa, una serie di finte, Stewart alza la parabola, errore, rimbalzo lungo di Trento con Aldridge. Nuovo possesso per la formazione padrone di casa, ma Kufge sbaglia da sotto, andrà in lunetta, poteva essere una potenziale giocata da 2+1 proprio sotto il canestro, appoggiato ma Vugbe trattenuto per la maglia da Carson Edwards, ha sbagliato. Andrà in lunetta con i tiri liberi, terzo fallo per Carson Edwards, 24 punti, miglior marcatore della partita. I tiri liberi di Mavumbe a metà esatta dell'ultimo quarto, con la Virtus avanti di 15, 82-67, mentre a Tortona, mentre Mavumbe segna il primo libero. A Tortona, avanti di 3 su Venezia, 36-33, a 2 minuti e 8 secondi dalla conclusione del primo tempo. Secondo tiro libero per Mavugbe, sbaglia lunghissimo, rimbalzo da parte di Saliu Niang, 82 Bologna, 68 Trento. Ultimi 5 minuti della partita, Napoli Udinese.
1: 39 i minuti sul cronometro qui al Maradona, c'è Terra Olivera, il Napoli che conduce sempre per 1-0, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra di Antonio Conte, poco oltre la linea mediana del campo. Buono l'ingresso di Gilmour, che ha fermato un potenziale pericolo che stava portando verso i propri 16 metri a Ta, poi il Napoli ha provato in contropiede con Politano, in quel caso l'Udinese si è chiusa bene.
2: I ritmi hanno iniziato anche un po' ad abbassarsi adesso rispetto a come era partita questa sfida tra Napoli e Udinese. Napoli che adesso prova a riprendere anche un po' di fiato, non ha fretta di rimettere in gioco il pallone, prova chiaramente ad andare all'intervallo avanti, anche se di minuti ne mancano ancora 6, dunque non è che si possa lucrare più di tanto.
1: C'è Rachmani sul punto di battuta, pallone gestito nel cerchio di centrocampo da Gilmour, poi più a sinistra c'è il possibile inserimento di Gutierrez, che ha scambiato anche con Elmas. Il Napoli fa girare adesso il pallone per linee orizzontali, cabina di regia ancora per Gilmour, Napoli che avanza ma a piccoli passi nella metà campo avversaria, tre quarti di campo leggermente spostati sulla destra con Di Lorenzo, spalle alla porta, preferisce gestire il possesso palla il capitano del Napoli, pallone ora a disposizione di Olivera, da questi a McTominay, palla sul destro, poi sul sinistro, quindi scambio con Gutierrez. L'Udinese fa buona guardia, prova un timido accenno di pressing ma c'è libertà in cabina di regia per Kevin De Bruyne, cerchio di centrocampo ancora il Napoli al piccolo trotto alla ricerca del giusto varco nella difesa avversaria. McTominay non può far altro che gestire il pallone all'indietro, e allora quando siamo al minuto numero 41, 1-0 per gli azzurri di Conte sui bianconeri di Runjic, ancora la palla canestro con Massimo Barchesi.
0: 46 secondi al termine della partita, sono 12 soltanto, 3 punti di vantaggio per la Virtus Bologna, con Trento che attacca. DJ Stewart, fallo di Momo Diouf, saranno liberi perché entrambe le squadre sono in bonus. Primo fallo di Momo Diouf, tiri liberi per DJ Stewart, che aveva approcciato questa partita dalla lunetta con 1-0 su 2, 82-70. Beh, insomma, dal meno 27 al meno 12 Trento ha avuto una bella reazione. La Virtus mi sembra un po' sulle gambe in questo finale di partita. Vediamo il tiro libero, il primo che va a segno da parte di Stewart, sale a 14 punti, giocatore che la scorsa Summer League ha giocato eppure bene con la maglia dei Los Angeles Lakers, poi è arrivato in Europa, lui che è un rookie, giocatore uscito dalla Duke University. DJ Stewart 2 su 2 e sono 10 ora i punti di vantaggio per Bologna, 82-72. Nel basket non si può mai dare un esito di una partita fino a quando la sirena non suona. Attenzione, c'è palla a metà campo su Carson Edwards, fallo di Hassan, tiri liberi per Carson Edwards, fallo commesso dal giocatore medaglia d'argento agli europei under 17, nato a Roma, di origini somalo cubane, ha mosso i primi passi nel basket Roma. Patrick Hassan, una delle rivelazioni di questa Trento in questi playoff, schierato in quintetto da Massimo Cancellieri sia in gara 3 sia in gara 4, 82 Bologna, 72 Trento. Aspettiamo i liberi di Carson Edwards, 3 minuti e 29 secondi al termine, con una residua chance per la Dolomiti Energia Trentino, ma visto che si va alle lunghe torniamo al Maradona per Napoli Udinese. Francesco Albanese, Piero Vitiello.
1: Mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo che vede il Napoli in vantaggio 1-0 sull'Udinese, la rete al minuto numero 25 di Højlund. Ricordiamo che il Napoli ha perso entrambi per infortunio in questo primo tempo, prima Alisson sostituito da De Bruyne, poi Lobotka rilevato da Gilmour. Nulla da segnalare, Vidal, in un periodo in cui non siamo stati collegati, si stanno abbassando i ritmi di gioco.
2: Eh sì, perché è bravo il Napoli ad addormentarla adesso la partita, con l'Udinese che non riesce a entrare in possesso palla, le poche volte che l'ha fatto in questi minuti non è riuscito poi a trovare Davis, che è un po' calato anche lui alla distanza, meno palloni sono arrivati dalle sue parti. Qui McTominay conquista un altro buon fallo.
1: Sì, all'altezza della tre quarti di campo, 43 minuti sul cronometro, Napoli 1, Udinese 0. Attenzione a questa battuta sorpresa, il Napoli in area di rigore con Di Lorenzo, palla sul destro, se la sposta sul sinistro, c'è l'inserimento, Rabona addirittura di Gutierrez, tra la meraviglia e lo stupore del pubblico di Napoli, però non vengono portati altri pericoli verso la retroguardia friulana. Allora la linea sul 1-0 per il Napoli nei confronti dell'Udinese può tornare al basket da Massimo Barchisio.
0: Liberi di Edwards a segno per il più 12 Virtus, 3-16, ma ci sono ore liberi per Trento con DJ Stewart a segno il primo, 73 Trento, 84 Bologna. Stewart che è un po' cresciuto alla distanza, anche se ha sbagliato qualche tiro di troppo nel momento fatale per Trento, quello in cui ha subito il pesantissimo break che l'ha portata fino a meno 27. Primo tiro libero a segno per Edwards, pronto con il secondo, il primo arbitro Saverio Lanzarini consegna il pallone al giocatore nato a Chicago, pronto per il secondo libero, e anche in questo caso 2 su 2 per DJ Stewart, e sono nuovamente 10 punti di vantaggio per della Virtus su Trento, 84-74, 3 minuti e 10 al termine. Edwards di gran lunga MVP, ha reagito alla grande Carson Edwards, 26 punti per lui in questa partita. Daniel Hackett ancora va da Edwards, 3 minuti esatti al termine. Edwards, è un attacco importante questo per la Virtus, Edwards si mette in proprio, vuole l'isolamento, da 3 alza la parabola, sbaglia, lotta rimbalzo, che pallone di Trento, il pallone di Trento e fallo di Niang, tiri liberi per Trento, e attenzione, è il bello del basket che non finisce mai, anche quando la partita sembra essere sotterrata, sepolta, con la Virtus che era più 27 ed ora Trento ha la possibilità di portarsi addirittura a meno 8, a 2.49 dal termine, con i tiri liberi per Peyton Aldridge, 84 Bologna, 74 Trento, Napoli Udinese.
1: 10 secondi allo scoccare del minuto numero 45, poi vedremo il recupero accordato dal direttore di gara per questo primo tempo che vede il Napoli condurre 1-0 nei confronti dell'Udinese. De Bruyne sbaglia l'appoggio, Attan ne approfitta, c'è l'Udinese che si distende in avanti, sono intanto 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, dunque la partita andrà avanti fino al minuto numero 48, rimane la percezione precedente, Piero Vitiello, vale a dire ritmi bassi e l'Udinese che si rifugia spesso con le palle lunghe.
2: Sì, anche quando ha il pallone tra i piedi, vedi come in questo caso il Napoli riesce anche a portare una discreta pressione confondendo le idee un po' ai portatori di palla friulani, che sono costretti molto spesso ad appoggiarsi all'indietro. Questa, eccola qui, con Sole che riesce finalmente a mettersi fronte alla porta, e qui forse può nascere un'azione interessante.
1: Allora, attenzione a Davis che punta verso l'area di rigore del Napoli, Attà però non è stato raggiunto dal suggerimento dell'inglese, la palla sfuma sul fondo. Allora coordiniamoci anche con Barchesi, qui mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, Napoli 1, Udinese 0, Barchesi Basket.
0: E qui pure quasi 2 minuti al termine della partita, ma saranno di più. Pallone per Trento che sbaglia direttamente la conclusione, poco fa la schiacciata di Diouf per il più 10 per la Virtus Bologna, ultimi 2 minuti che cominciano in questo momento, 86 Bologna, 76 Trento. La partita, al di là del gesto di grande generosità di Trento che da meno 27 si è riportata a meno 8, resta in totale controllo della Virtus con Momo Diouf, sfortunato errore, rimbalzo per Trento, Stewart, 1.40 al termine, più 10 Bologna, ancora il possesso per Trento con Battle deve tirare, deve forzare anche perché il tempo scorre inesorabile, errore, sfortunato pure Battle, rimbalzo di Saliu Niang, 1.25 al termine, 86 a 76 per Bologna, Napoli Udinese.
1: poco più di un minuto al termine di questo primo tempo che vede la squadra di Conte prevalere 1-0 nei confronti dell'Udinese. Nulla da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati. Il Napoli bada principalmente a gestire il possesso palla e quando trova il varco giusto, allora ecco che arriva la verticalizzazione. Højlund gestisce il pallone all'altezza del vertice dell'area di rigore, lo scambia con Politano, più indietro c'è Di Lorenzo. Napoli nella metà campo avversaria, meno di un minuto al termine di questo primo tempo, con adesso Gilmour che gestisce palla, cerca di spostare l'asse della squadra allenata da Runjic, quella di Conte. Vitiello.
2: Sì, con l'Udinese costretta adesso tutta dietro la linea del pallone, i giocatori del Napoli che stanno scegliendo di palleggiare in questo caso, anche se adesso il pallone tra i piedi di Bruin immagino un qualcosa di più verticale, così è, e adesso il pallone si sposta sulla fascia sinistra
1: dove c'è Gutierrez che lo raccoglie centralmente, ancora servito De Bruin in cabina di regia Gilmour, fitta serie di passaggi. Sarà interessante anche vedere la percentuale del possesso palla del Napoli in questi primi 45 minuti di gioco, ne restano soltanto 10 di secondi da giocare sui 3 minuti di recupero accordati dalla direzione di gara. Ormai tutto è pronto per andare negli spogliatoi e riflettere su quanto successo in questo primo tempo. Ecco il fischio di Zanotti. Allora finisce il primo tempo al Maradona, il Napoli conduce per 1-0, rete di Højlund al 25esimo nei confronti dell'Udinese. Ci sentiamo per la ripresa. Basket ancora con Barchesi.
0: 44 secondi al termine, 7 punti di vantaggio per Bologna dopo la tripla di DJ Stewart, 86-79. Nel frattempo è finito il primo tempo a Tortona, Tortona avanti su Venezia 38-33. Ci sono i tiri liberi per la Virtus con Edwards che vuole asciugarsi le mani, vuole asciugare il pallone, vediamo, va in lunetta, vediamo un po' chi va in lunetta, un po' di confusione in questo finale di partita, dovrebbe andare Vildoza, che fallo l'ha subito lui. Vediamo, 44 secondi dal termine della partita con l'arbitro Lanzarini che va da Jakovlevic che già si è beccato un fallo tecnico durante questa partita, parlano i due, si spiegano con un clima di estrema serenità. E allora Vildoza è pronto per battere i tiri liberi della, quelli che potrebbero essere della staffa, quelli che potrebbero portare la Virtus a gara 5 in programma martedì alla Virtus Arena. Segna il primo libero l'argentino, 87-79. Nel frattempo sono 16 punti di Mamo Diouf che poco fa è andato a realizzare con l'ennesima schiacciata su splendido assist da sotto di Saliu Niang. Ancora Luca Vildoza, secondo tiro libero per il play argentino, per il play di Mar del Plata che fa 2 su 2 e riporta a 9 i punti di vantaggio della Virtus Bologna, 88-79. C'è time out alla BTS Arena, chiamato da Massimo Cancellieri, il coach di Trento. Ultimi 44 secondi di partita con una Virtus Bologna che l'ha incalanata verso gara 5 con un terzo quarto giocato da manuale, dopo che all'intervallo era avanti 49-42, ha concesso pochissimo, solo 12 punti a Trento che si è letteralmente impantanata in attacco. La Virtus ha prodotto molto invece nel fronte non solo difensivo ma anche offensivo con Carson Edwards, 26 punti, ha risposto da par suo alle polemiche dei giorni scorsi, ma un grande contributo l'ha data la panchina della Virtus con Mamo Diouf, scatenato letteralmente 16 punti, e importantissimo è stato il ritorno anche di Aliou Diarra, il centro maliano, 11 punti per lui. Diarra che aveva saltato per infortunio gara 3 ma che ha avuto una presenza fondamentale sotto canestro e ha prodotto come detto 11 punti, ma anche Saliu Niang che tra l'altro è pure vicino alla doppia doppia perché vediamo il suo score, 9 rimbalzi per Saliu Niang, 12 punti, quindi ad un passo dalla doppia doppia il gioiello della nazionale di Luca Banchi e della Virtus Bologna. Si torna in campo, 44 secondi al termine della partita, 88 Bologna 79 Trento, tardiva la reazione della Dolomiti Energia, che si è riportata poco fa anche sul meno 7 ed ora ci riprova con questo attacco. E immaginiamo un tiro rapido disegnato sulla lavagnetta da Massimo Cancellieri. Eccolo, Battle va fino in fondo, appoggia col sottomano, fallo di Edwards, tiri liberi per Battle che ha cercato il 2 più 1, non lo ha trovato, ha trovato invece soltanto due tiri liberi a 39 secondi e mezzo dalla conclusione della partita. 88 a 79, il punteggio. Cambio, abbassa il quintetto, Jacopo Ljević, rientra Luca Vildosa per l'azione offensiva, esce dal campo di Arra, tiri liberi per Battle, 12 punti per lui, uno dei protagonisti della vittoria larghissima 102-85 di Trento sulla Virtus in gara 3. Segna il primo libero, 13 punti per Khalif Battle, altro rookie della formazione di Massimo Cancellieri come DJ Stewart. 88-80, ancora Battle dalla lunetta, seconda esecuzione, assegno pure questa con l'aiuto del ferro, e allora per Battle sono 14 i punti. 81 Trento, 88 Bologna, 34 secondi, ora Trento che va a caccia del pallone e c'è stato l'intervento da parte di Jakimowski a interrompere il tentativo di palleggio da parte di Carson Edwards, e intanto se ne sono andati altri secondi preziosi a favore della Virtus Bologna. 32 secondi al termine della partita, bisogna asciugare il parquet con la rimessa che sarà effettuata dalla Virtus in attacco, 17 secondi per tirare a disposizione la Virtus Bologna, ma probabilmente Trento andrà a cercare di rubare il pallone, magari anche commettendo un inevitabile fallo, anche perché se lasceranno tirare i giocatori virtusini poi mancheranno soltanto 15 secondi al termine della partita e ci sono tre possessi di vantaggio per la Virtus. Rimessa proprio di fronte al tavolo con Luca Vildosa, pronto a rimettere il pallone, vediamo chi va in uscita, sicuramente Edwards, anche Momo Diouf che riceve palla, Vildosa fa girare palla, la Virtus non commette fallo, Trento, Edwards, e scorre il tempo, mancano 10 secondi all'attacco della Virtus, pallone sotto, sotto mano, Salio Niang, punto esclamativo per Salio Niang, e la Virtus va a gara 5, si prende con grande personalità gara 4, 90 a 81, finirà così perché non si attacca più, sbaglia Trento in attacco, palleggia Edwards che porta a spasso il pallone in campo, Virtus Bologna batte Dolomiti Energia Trentino 90 a 81, si va a gara 5, il programma martedì alla Virtus Arena, è tutto dalla BTS Arena di Trento, subito linea Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La guerra tra Stati Uniti e Iran, grande attesa per i dettagli dell'accordo annunciato ieri da Trump. Facciamo il punto, in studio Claudia Stamerra.
6: L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni prima che il documento sia siglato, riferisce Bloomberg, che cita funzionari americani. Dopo che Trump ha assicurato che l'intesa in via di definizione c'è attesa per i dettagli, l'accordo prevederebbe una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano, ma l'Iran denuncia l'ostruzionismo americano su alcune clausole del documento. C'è una possibilità che l'accordo venga annullato, minaccia Teheran. A riportarlo l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. Intanto il premier israeliano, dopo un colloquio telefonico con Trump, ha dichiarato di condividerne la linea sul nucleare. Qualsiasi accordo deve eliminare del tutto il pericolo atomico, ha affermato Netanyahu, secondo cui Trump ha anche sancito il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. E infine da Bruxelles, la presidente della Commissione plaude ai progressi nei negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la navigazione ad Hormuz senza pedaggi. Così Ursula von der Leyen.
5: La premier Meloni ha condannato il pesante attacco russo sull'Ucraina con l'utilizzo del missile ipersonico con capacità nucleare, esprimendo solidarietà alla popolazione. Continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali, ha ribadito, per una pace giusta e duratura. duratura. Condanna anche dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, dichiara l'alta rappresentante dell'Unione Kaya Kallas. 600 droni e 90 missili lanciati da Mosca, almeno 4 morti e decine di feriti. Elezioni amministrative, oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, 18 capoluoghi interessati, tra i quali Venezia, Mantova, Macerata, Pistoia, Arezzo, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Agrigento ed Enna. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 affluenza in calo, poco sotto il 15%, tra poco alle 19 la seconda rilevazione. Caso Garlasco, dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempio, accuse magistrati corrotti che indagavano su di lui. A breve verrà depositata la sua memoria difensiva.
7: Era il 21 marzo 2025, da 8 giorni il suo nome era tornato su tutti i media italiani con la notizia della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, intercettato mentre è in auto con un'amica, si lascia andare a giudizi durissimi sui magistrati di Pavia che hanno riaperto l'inchiesta.
8: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e stracorrotta. Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo. Napoleone, Civario, sono tutti stracorrotti.
7: Sembra inoltre preoccupato sul merito dell'inchiesta stessa.
8: Vogliono fare degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
7: Mi aspetto il peggio possibile, aggiunge. Entro mercoledì 27 i suoi legali presenteranno una memoria difensiva corredata da 6 consulenze. Oltre a quella personologica ce ne sono una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possono collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Il passo successivo potrebbe essere la decisione di farsi interrogare prima dell'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Claudio Vigolo, GR1.
5: Ebola in Congo, 867 casi sospetti, 204 i morti. A Berlino, ricoverato in isolamento da 4 giorni, un medico statunitense che operava in Congo con un gruppo missionario cristiano. In Italia, attivata dal Ministero della Salute la sorveglianza sanitaria sul personale rientrante dalle zone colpite. A Venezia, remi in laguna per un appuntamento sempre atteso.
9: L'overbooking non si verifica solo in aereo o in albergo. Ad avere più partecipanti del previsto stavolta è toccato alla Voga Longa, la tradizionale remata non competitiva nelle acque di Venezia. L'appuntamento piace soprattutto se si celebra la 50ª edizione, quest'anno con numeri da record. Quasi 2300 imbarcazioni iscritte e oltre 9800 vogatori provenienti da 28 paesi. La Voga alla Veneta è ormai in netta minoranza, ma le remiere tengono sempre alto il nome della tradizione.
10: Facciamo la gondola, gondolone a 10 remi ormai da anni, mascarette, caoline, abbiamo 8 barche oggi che partecipano, siamo tutti quanti uniti, mangiamo, beviamo, a metà percorso facciamo un cicchettino.
11: Lei ha imparato a remare alla Veneta?
12: Sì, me la cavo abbastanza bene, dai.
9: In canoa o in kayak dal lago di Como o dalla Germania, poco importa, purché si viva a Venezia come un tempo, sull'acqua solo con i remi.
11: Dario Giordo per il GR1.
5: Ed è una prima domenica dal clima estivo, in particolare nel nord e nel centro, temperature in aumento, il picco è previsto mercoledì con punte di 33-35 gradi, domani sole su quasi tutte le regioni. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna allo sport, un buon proseguimento d'ascolto.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci mostrano code per un incidente in A4 tra barriera Milano Est e Cormano verso Torino. Ci spostiamo in A8 e troviamo traffico intenso con code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. In A10 code a tratti e traffico intenso anche tra lo svincolo di Spotorno e allacciamento a 16 verso il capoluogo ligure. Ci sono code a tratti anche in A15 tra allacciamento a 12 e lo svincolo di Aulla verso Parma. Il ripristino di un incidente crea rallentamenti in A14 Zancona Sud e Macerata verso Pescara sulla Roma-Napoli. Code e traffico molto intenso tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Intervallo di Napoli-Udinese, è terminato 1-0 il primo tempo allo stadio Maradona in favore della squadra azzurra. La rete al minuto numero 24 è di Rasmus Højlund, tra poco per la ripresa.
16: Bene, grazie Francesco Albanese. La Premier League, sono terminate tutte tranne due partite e tra queste due c'è il Tottenham di De Zerbi che sta vincendo al 98esimo 1-0 in casa con l'Everton. Il West Ham l'ha chiusa sul Leeds 3-0. E il Tottenham a questo punto direi che è salvo, perché anche dovesse pareggiare l'Everton e quindi finire a pari punti con il West Ham a 39, poi avrebbe una differenza reti comunque sia favorevole la squadra di De Zerbi, quindi gli Hammers raggiungono nella Premiership la Serie B inglese il Burnley e il Wolverhampton. Brighton United 0-3, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, City Aston Villa 1-2, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, il Chelsea fuori dall'Europa e clamorosamente finisce Burnley Wolverhampton 1-1 e in piedi soltanto la partita del Tottenham che comunque sia si salva, come detto, a meno che non faccia due gol l'Everton in un battibaleno, ma si sta giocando il nono minuto oltre il novantesimo. Per quanto riguarda la pallacanestro invece, Massimo Barchesi ci ha raccontato la vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Trento 90-81 martedì, la decisiva gara 5 nella serie che adesso è sul 2-2. Si sta giocando invece il terzo minuto del terzo quarto tra Tortona e Venezia. Tortona avanti di 5 43-38, in questo caso è Venezia a essere avanti nella serie per 2-1, il che significa dovesse terminare con la partita dovesse terminare con la vittoria di Tortona, sarebbe gara 5 anche in questo caso. L'unica in semifinale fino adesso è Milano, che ha chiuso la sua serie sul 3-0. Ancora un'occhiata a Tottenham Everton, non ne vuol sapere l'arbitro di fischiare a fine, addirittura è il decimo minuto oltre il novantesimo, sempre sull'1-0 per la squadra di De Zerbi in casa con l'Everton. Ripetiamo ancora una volta, anche in caso di pareggio il Tottenham si salverebbe e andrebbe in Serie B il West Ham, così come è attualmente fissata la classifica della Premier League. Tornerei da Francesco Albanese per sapere se sono tornate in campo le squadre a Napoli.
1: Te lo confermo Nico Forletta, squadre pronte al centro del campo per dare vita a questi secondi 45 minuti di gioco.
16: Il microfono a te Piero Vitiello per il racconto della ripresa di Napoli-Udinese, ma Tottenham-Everton si sta ancora giocando, siamo all'11° minuto oltre il novantesimo, a voi.
1: In questo minuto, in questo secondo, riparte il gioco qui allo stadio Maradona tra Napoli e Udinese, 1-0 il risultato fin qui maturato grazie alla rete realizzata da Højlund al minuto numero 24 della prima frazione di gioco. C'è un ulteriore cambio di cui abbiamo preso nota nell'intervallo, sempre nel Napoli che già ha dovuto effettuare due sostituzioni causa infortunio nel primo tempo. Sono usciti Lobotka e Allison, al loro posto sono entrati Gilmour e Kevin De Bruyne, ma c'è un altro cambio, Piero Vitiello, è uscito Oliveira, è entrato Juan Jesus, probabilmente anche per lui questa sarà l'ultima gara al San Paolo, ex San Paolo, attuale Maradona, uno stadio che l'ha visto vincere due scudetti.
2: Eh sì, sta tanto anche di omaggio, no? Da parte di Antonio Conte nei confronti di uno dei protagonisti del doppio tricolore del Napoli, Juan Jesus, che tra l'altro lui che è arrivato nel 2021 qui a Napoli ha avuto anche un ruolo determinante, sempre da seconda scelta se vogliamo, da subentrante, però quando è stato chiamato ha sempre risposto presente, l'anno scorso in particolar modo è stato protagonista nel momento in cui Rachmani o Buongiorno avevano dei problemi fisici. Juan Jesus c'è sempre stato e Antonio Conte lo ha più volte elogiato anche in conferenza.
16: Scusa Albanese, interviene lo studio, è terminata 1-0 Tottenham Everton, dunque il Tottenham si salva, rimane in Premier League, la squadra di De Zerbi, a voi.
1: Secondo minuto di gioco a Napoli, 1-0 in favore della squadra azzurra nei confronti dell'Udinese. Allora facciamo ordine e riepiloghiamo i due schieramenti in campo, partendo dal Napoli, padrone di casa Meret, il portiere, in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e non più Oliveira in questo secondo tempo. A centrocampo operano Politano sulla corsia di destra, Gutierrez sulla corsia di sinistra, McTominay e Gilmour sono i due centrali. Alle spalle di Højlund agiscono Kevin De Bruyne e Elmas, ancora invece 11 titolare confermato per Costa Runiec. Per quel che riguarda l'Udinese, Okoye e il portiere Christensen, Cabasele e Solé compongono il terzetto difensivo della squadra friulana. A centrocampo a destra c'è Zibue, a sinistra Zemura, i due centrali di centrocampo sono il capitano Karlström e il polacco Piotrowski, Miller e Attà alle spalle dell'unica punta Davis, che si è mosso bene devo dire nel corso del primo tempo, anche se raramente ha trovato la via della porta difesa da Meret.
2: Sì, bene i primi 20-25 minuti, poi l'Udinese ha avuto un calo corrispondente anche al momento del vantaggio del Napoli, ha accusato il colpo. Vorrei anche aggiungere nella gestione del cambio effettuato nell'intervallo da parte di Antonio Conte, giustamente ricordato Francesco Albanese, e intanto ti lascio la linea.
1: Sì, perché il Napoli provava a sfondare per linea centrale ma l'Udinese ha fatto buona guardia e si è chiusa con prontezza e non c'è possibilità di controreplica da parte della squadra di Runiec.
2: Dicevamo, ricordavamo i due cambi forzati del Napoli che hanno lasciato un unico slot disponibile ad Antonio Conte per un eventuale o altri due cambi e dunque era necessario a questo punto, per lasciarsi quest'ultimo slot, cambiare qualcuno nell'intervallo, visto che quello non viene conteggiato, e dunque ci saranno altri due cambi disponibili per Conte che li potrà utilizzare in un unico slot.
1: Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Sono 4 minuti sul cronometro del Maradona, il punteggio vede la squadra di Antonio Conte sull'1-0 nei confronti dell'Udinese e naturalmente Vitiello, cresce anche l'attesa per sapere che cosa ci riserverà il post partita di questa gara, perché oggi è una gara che si gioca un po' su due tavoli, in campo sul rettangolo verde e ve la stiamo commentando. Il Napoli sta vincendo per 1-0 grazie al gol di Højlund, ma c'è attesa per capire quali comunicazioni riceveremo a fine di questa partita e di che tipo, naturalmente il riferimento non casuale alla permanenza o più probabilmente alla partenza di Antonio Conte, che dovrebbe lasciare la panchina azzurra dopo 2 anni alla guida tecnica del calcio Napoli.
2: E questo senso di attesa sembra un po' permeare, no, tutto lo stadio, che oggi non è pienissimo anche in virtù del fatto che oggi era una bella giornata di sole a Napoli, quindi parecchie persone potrebbero aver scelto il mare e adesso si sentono anche pochi cori. Sì, l'attesa, il senso di attesa che qui in tribuna stampa oltretutto sembra essere preceduto anche da qualche indiscrezione che arriva sul fatto che potrebbero parlare insieme, no, De Laurentiis e Conte nel post partita, dunque si comincia a percepire anche quest'area di annuncio ufficiale.
1: Una giornata che non è naturalmente come tutte le altre, a cominciare dal fatto, l'abbiamo detto in precedenza, lo ribadiamo, oggi anche il compleanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che spegne 77 candeline. Sono 5 i minuti di gioco nel secondo tempo di Napoli e Udinese, il risultato vede il Napoli prevalere per 1-0 fino a questo momento. Operazione compiuta per la squadra padrona di casa, che cerca quel punto che le potrebbe garantire in maniera aritmetica il secondo posto in classifica in questo campionato, alle spalle dell'Inter, senza dover poi attendere gli incroci delle gare,
2: esatto,
1: di questa sera.
2: Potremmo anche approfittare di questo momento di stanca della partita anche per farlo questo discorso. Il Napoli, lo abbiamo ricordato all'inizio, che pareggi o vinca ha la certezza aritmetica di concludere al secondo posto. Teoricamente potrebbe anche permettersi di perdere, però in quel caso, anche in caso di arrivo a pari punti con la Roma, avrebbe gli scontri diretti a favore, e dunque la Roma non è un problema per il Napoli in ottica secondo posto. Potrebbe esserlo il Milan, perché in quel caso si andrebbe a contare la differenza reti diretta generale. Il Napoli ha più 21.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Il Napoli perdere con l'Udinese per arrivare a pari punti, in quel caso dicevamo si conterebbe la differenza reti, e nel caso in cui il Napoli perdesse di un gol, il Milan vincesse soltanto di un gol, si conterebbero i gol realizzati in totale, e in questo computo il Napoli è avanti rispetto al Milan.
1: A provare ad animare un po' questo inizio di secondo tempo ci ha pensato adesso l'Udinese con Castro, che con un calcione rifilato a Gilmour, l'avete sentito anche nel sottofondo con il pubblico del Maradona che ha rumoreggiato, si è beccato il primo provvedimento, il primo cartellino giallo mostratogli da Zanotti, un fallo riservato a Gilmour, forse se lo poteva risparmiare anche considerato il momento della gara e del campionato, ma ci testimonia come comunque quella a cui stiamo assistendo questo pomeriggio qui al Maradona è comunque una partita vera.
2: Questo è un qualcosa che si ripete, per fortuna negli ultimi anni le partite non sono mai scontate, quelle delle ultime giornate. Bene l'arbitro debuttante Andrea Zanotti, qui non si poteva esimere dal mostrare il suo primo cartellino giallo in carriera in Serie A.
1: Si è ripreso Gilmour, il pallone nel centro dell'area non raggiunge, poi arriva addirittura Kevin De Bruyne, comunque applaudito per un pallone spedito direttamente in curva, ma apprezzabile se non altro il coraggio mostrato dal belga.
2: Un pallone che spioveva fuori dall'area di rigore era piuttosto invitante, chiaramente lui ha i mezzi tecnici per centrare la porta, in questo caso non l'ha fatto, ma ha fatto bene a provarci.
1: De Bruyne, che comunque ha già fatto rimarcare la sua presenza sul terreno di gioco in questo pomeriggio napoletano, suo l'assist per Rasmus Højlund, che fino a questo momento decide con il suo gol al 24esimo del primo tempo il confronto tra Napoli e Udinese. Sono 8 i minuti di gioco in questo secondo tempo. Il Napoli controlla la sfera senza dover subire un pressing feroce da parte degli avversari. Qui sbaglia l'appoggio, De Bruyne può allora innescare la velocità di Attà, subito cercata ma non trovata la verticalizzazione per Davis, allora c'è la possibilità del Napoli di partire in controfuga. Solé in scivolata ferma l'arrembante Politano, bravo qui il francese a stoppare Politano, ma il Napoli è ancora in attacco, zona sul lato corto dell'area di rigore con Højlund, ingaggia un corpo a corpo con Cabasele.

0: Hanno tre gol, un assist, sicuramente un giocatore che a 26 anni ha raggiunto una certa maturità.
1: C'è anche la prima sostituzione per Runjic che toglie Piotrowski dal campo, al suo posto vedremo da questo momento in avanti Drissa Gueye. Allora forze fresche anche per la squadra bianconera dell'Udinese che rispetto al nostro punto di osservazione in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra, c'è la squadra proprio di Runjic nel cerchio di centrocampo a gestire il possesso palla con Miller, resta a terra Højlund, nulla di grave per il danese che può rialzarsi, il Napoli ha già dato per quanto riguarda gli infortuni in questa partita, sono infatti usciti anzitempo sia Alisson che Lobotka, pallone dunque recuperato dalla squadra azzurra di Conte con Gilbur all'altezza della propria linea di centrocampo, avanza McTominay, ha un po' di libertà lo scozzese, pallone indirizzato sulla destra, siamo nella metà campo dell'Udinese, il Napoli attacca con Politano che prova ad ingaggiare un duello in velocità con Sole, molto bravo però a non abboccare alle finte di Politano e a rifugiarsi comunque in fallo laterale.
0: Sì, Politano ha avuto pochi spazi in questa partita, lui che solitamente è uno di quelli che riescono più di tutti nel Napoli a creare delle difficoltà alle difese avversarie, a creare la superiorità numerica, ad arrivare sul fondo per poi crossare o ad accentrarsi con il suo sinistro spesso anche per aprirsi lo specchio della porta, in questo caso è tenuto piuttosto bene a bada.
1: Superato il decimo di gioco, sempre 1-0 per il Napoli, cercato in profondità Højlund che ringrazia comunque Gilmour dell'idea, il pallone non lo ha raggiunto, allora è l'Udinese che prova comunque a gestirlo con Izibu e poi Christensen lancia nello spazio in profondità, il nuovo entrato Gueye ingaggia un duello in velocità con Juan Jesus che lo insegue all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il brasiliano è bravo anche con esperienza a rubare il tempo al calciatore dell'Udinese a concedere soltanto una rimessa in gioco con le mani.
0: E a prendersi anche gli applausi del Maradona che come abbiamo detto poco fa ha imparato a voler bene a questo calciatore che sta per chiudere l'esperienza, lui 34enne che va per i 35, li compirà a giugno, che ha disputato 5 buoni campionati con la maglia del Napoli e non verrà rinnovato dopo essersi guadagnato sul campo in questi anni diversi prolungamenti di contratto.
1: C'è un lancio lungo proprio di Juan Jesus ma di fatto irraggiungibile per Højlund, pallone dunque di nuovo a disposizione dei calciatori dell'Udinese con Semura che cerca di trovare qualche soluzione all'altezza dell'asse di sinistra, il pallone poi gestito da Solé all'altezza della linea di centrocampo con l'Udinese che comunque non demorde, non ci sta ad uscire sconfitta dal campo del Napoli. Ricordiamo che l'Udinese insegue un successo in questo stadio dalla stagione 2010-2011 quando addirittura a decidere il match fu furono due calciatori che comunque hanno incrociato il destino del Napoli, l'allora ex Dennis e poi colui che sarebbe diventato un giocatore del Napoli, parliamo dello svizzero Gökhan Iller, oggi a guida del settore tecnico, del reparto tecnico proprio dell'Udinese.
0: Sì, ricordo quella partita, ricordo anche il fatto che Iller non esultò dopo quel gol dando adito no, a voci che poi si sarebbero rivelate fondate perché poi l'anno successivo sarebbe andato a giocare proprio nel Napoli, Iller poi che sarebbe stato anche grande protagonista dell'epopea Mazzarri, ricordo anche un gol Champions League con il Chelsea che illuse il Napoli di poter passare quegli ottavi di finale. In quella partita a cui hai fatto riferimento per il Napoli, se non erro, ma dovrei andare a controllare, andò a segno Mascara nei minuti finali.
1: Iller che inaugurò una sorta di genere letterario, la non esultanza preventiva, siamo stati abituati a vedere quelle successive, ma in quel caso inaugurò questa novità per l'appunto con una non esultanza preventiva rispetto al club futuro. Ma torniamo in cronaca, sono 13 minuti di gioco al Maradona col Napoli che prova a trovare luce sulla corsia di destra, Napoli che sta vincendo questo match per 1-0, lo decide Højlund con il suo gol di destro al minuto numero 24, il 12° centro in campionato per Højlund in questa prima stagione in azzurro, un Højlund che raggiunta la qualificazione matematica in Champions League automaticamente è diventato un calciatore del Napoli a tutti gli effetti dopo la sua esperienza allo United.
0: Penso che se anche non ci fosse stata questa clausola il Napoli avrebbe fatto le carte false per trattenere quello che non ha assolutamente fatto rimpiangere Romelu Lukaku, probabilmente rimane il dubbio come sarebbe andata la stagione del Napoli con Lukaku a disposizione per un po' di tempo in più rispetto a quello che poi effettivamente è stato prima che decidesse lui stesso con il suo comportamento non presentandosi a Castelvolturno di chiudere anzitempo il rapporto con gli azzurri, anche quello sarà un tema di mercato che Giovanni Manna dovrà affrontare visto che Lukaku difficilmente avrà futuro nel Napoli, è quasi impossibile, dunque bisognerà cederlo.
1: Ci sono altre sostituzioni per l'Udinese, lasciano il terreno di gioco Baiò e

0: Buxa entrano al posto di Christensen e Karlström, quindi evidentemente anche Runjic vuole ricorrere un po' a tutte le risorse disponibili nel tentativo, se non altro, di pareggiare questa partita che vede al momento soccombere la squadra friulana nei confronti del Napoli per 1-0. Il lancio lungo di Solé cerca proprio il nuovo entrato Buxa, che trova subito collaborazione in Davis, abbracciato in maniera irregolare a mio giudizio da parte del direttore di gara, dice che invece è tutto regolare l'arbitro, ma qui c'era il fallo in favore dell'Udinese.
1: Qui penso che abbia preso una bella cantonata Zanotti di Rimini, perché non solo c'era il fallo, secondo me Davis sarebbe involato verso la porta, probabilmente ci sarebbe stata anche un'ammonizione. Non so se si trattasse di Gutierrez, qualcuno comunque che ha trattenuto vistosamente l'attaccante dell'Udinese.
0: Gilmour sulla corsia di destra prova ad innescare Di Lorenzo, la palla viene ancora gestita dal Napoli quando siamo al 16° minuto di questo secondo tempo. Ancora Gilmour, il Napoli che trova spazio adesso sulla corsia di sinistra, dove Juan Jesus mette direttamente in movimento Elmas, prontamente raddoppiato il calciatore macedone. Allora il Napoli prova la verticalizzazione adesso per De Bruyne, può guardare la porta avversaria, sempre pericoloso in questo frangente di gioco il belga, lo ha dimostrato nel corso del primo tempo. Pallone messo adesso a disposizione di McTominay, cambia passo lo scozzese, il tiro violento ma c'entra i talloni di un avversario. L'Udinese può scattare in contropiede con Buxa, che però viene guardato a vista, e Juan Jesus è pronto nel ripiegamento difensivo.
1: Sì, buono l'ingresso in campo di Juan Jesus fin qui, nessuna sbavatura, sempre molto attento e sempre bravo anche in anticipo a evitare che il pallone possa arrivare dalle parti degli attaccanti friulani.
0: 16 sul cronometro, Napoli 1 Udinese 0. Vuole partecipare alla manovra anche Alex Meret, che ha ritrovato il posto da titolare anche in questo pomeriggio partenopeo. Conte già lo aveva scelto in quel di Pisa, dove comunque il portiere protagonista dei due scudetti in azzurro si era fatto trovare pronto.
1: Eh sì, c'è stata un'alternanza durante questa stagione dettata poco dagli infortuni, che pure ci sono stati nel caso di Meret in particolare, e di più anche dalle esigenze tattiche di Antonio Conte, che spesso ha preferito Milinkovic-Savic per le capacità del portiere ex Torino di impostare anche l'azione con il suo lunghissimo lancio. E però va anche detto che tra i pali forse Meret si è fatto preferire proprio come ruolo di portiere puro. Meret forse offre maggiori garanzie negli interventi genericamente di mano.
0: Alza la linea del pressing l'Udinese, il Napoli allora prova a rifugiarsi nella palla lunga con Højlund, che riesce comunque a servire a sinistra la corrente. Gilmour strattonato, Højlund messo a terra, c'è un altro cartellino giallo mostrato nei confronti di un calciatore dell'Udinese, adesso vedremo di chi si tratta, ma comunque c'è un calcio di punizione per il Napoli.
1: Si tratti di Cabasele.
0: Cabasele dunque finisce anche lui sul taccuino del direttore di gara. Dunque Højlund sta facendo quello che ha fatto per larga parte in questa stagione, ha imparato grazie anche ad Antonio Conte a fare quello che in questa squadra faceva Romelu Lukaku, e lui devo dire che dopo insomma un apprendistato nemmeno troppo lungo si è inserito bene in questo schema tattico.
1: Sì, noi lo ricordavamo come giocatore molto in grado di attaccare la profondità, quest'anno ha aggiunto un tassello in più al proprio repertorio, quello ossia di mettersi davanti al pallone, difenderlo e fare un po' taglia fuori, no, come classici pivot, no? I centri del basket, è risultato molto bravo in questo, senza perdere oltretutto la sua vena realizzativa, poiché poco fa ricordavamo dei 12 gol in campionato a cui ne ha sommati anche 3 in Champions.
0: È in corso un controllo VAR perché c'è una possibile condotta violenta, un possibile cartellino rosso, allora vediamo che cosa deciderà la sala VAR, se richiamare all'on field review il direttore di gara, che va a rivedere quanto accaduto sul terreno di gioco, probabilmente proprio in occasione del contatto di Højlund sanzionato con quel cartellino giallo che vi abbiamo detto. Allora è stato richiamato all'on field review il debuttante Zanotti, e allora gara che potrebbe vivere un'altra piccola grande svolta quando siamo giunti al minuto numero 19 del secondo tempo, sul punteggio che vede il Napoli condurre per 1-0. Allora vedremo quale sarà la scelta operata dal direttore di gara, che si appresta a dare l'annuncio. Vediamo quale sarà e sentiamola insieme anche quella che è la decisione del direttore di gara, che vediamo deve anche resistere alle proteste dei calciatori dell'Udinese. Siamo pronti per ascoltare l'arbitro, sentiamo cosa ci comunica.
2: Aperto una polemica, è stata la decisione finale.
0: cartellino rosso dunque Udinese che resta in 10 uomini, lascerà il terreno di gioco proprio Cabasele, è stato dunque espulso dal direttore di gara, richiamato dalla sala VAR, e allora Udinese non solo sotto di un gol ma anche sotto di un giocatore, perché resta in 10 per questa restante porzione di secondo tempo che la vede soccombere per l'appunto 1-0. Espulso Cabasele.
1: Eh sì, forse la prima vera emozione, no, di questo secondo tempo, che fin qui ne ha regalati davvero poche. Torniamo a spiegare quello che è successo, perché Højlund stava difendendo il pallone spalle alla porta e prima di cederlo sulla fascia sinistra aveva subito prima una trattenuta evidente alle spalle da parte di Cabasele, che poi quando Højlund si è liberato del pallone ha insistito nel fallo, e quando Højlund ha provato a liberarsi dalla presa è stato anche scalciato, una sorta di sgambetto, è quello che è stato considerato un fallo violento e dunque, oltre che continuato, anche violento, dunque l'arbitro ha deciso, richiamato dal VAR, di cambiare la decisione e passare dal giallo al più punitivo rosso.
0: E adesso naturalmente aumentano gli spazi anche a beneficio del Napoli, che ha provato subito ad approfittarne quando è stato superato il minuto numero 20 di questa ripresa con De Bruyne, il pallone messo nel mezzo su quale è intervenuto Okoye senza problemi, sempre 1-0 in favore del Napoli. Højlund a guardare subito la corsa di Gilmour, ma è ottimo l'intervento a centrocampo di Solé, che poi si avvia in azione solitaria verso l'area di rigore avversaria. Attenzione alla possibilità per l'Udinese, lato corto del rigore, palla sul destro, Davis dentro, mette fuori in un'ottima chiusura difensiva Rachmani, poteva crearsi il pericolo e allora c'è la possibilità di controfuga dalla parte opposta, spinto dal Maradona Kevin De Bruyne, si crea un 4-4, Napoli in attacco, De Bruyne limite dell'area di rigore, arriva anche Politano a sostegno, palla sul sinistro, Politano, il tiro alto, si termina dunque sul fondo la possibilità per il Napoli. Politano senz'altro poteva meglio capitalizzare questa possibilità.
1: Eh sì, anche perché ha dovuto un attimo riportare il pallone sul piede preferito, perché De Bruyne gli aveva dato il pallone coi giri giusti, il problema è che Politano se l'è ritrovato sul destro, quindi ha preferito fare un dribbling, riportarsi il pallone sul sinistro per aprirsi meglio l'angolo di porta che preferisce, poi però ha sbagliato la mira. Però abbiamo notato, Francesco, come l'Udinese non appena abbia provato, anche scosso forse dall'inferiorità numerica, ad inventarsi qualcosa davanti, si è aperta una prateria per il Napoli, che rinviando il pallone con Gutierrez lo ha messo praticamente sui piedi di De Bruyne, che ha immediatamente fatto partire il contropiede, era una sorta di 5-4.
0: Eh sì, cambia completamente la gara adesso dal punto di vista tattico, sbilanciata l'Udinese, che inevitabilmente dovrà proiettarsi in avanti, scoprirsi, ed è sotto non solo nel punteggio ma anche negli uomini in campo da circa 3 minuti. È in 10 uomini per l'espulsione rimediata da Cabasele per fallo commesso nei confronti di Højlund, 67 dice il cronometro del Maradona. Gilmour, la verticalizzazione, trova Højlund corpo a corpo ancora per Højlund, che resiste anche se per un attimo al tentativo di ripiegamento difensivo da parte dell'Udinese. Davvero sono quasi elementi di lotta greco-romana quelli che ci regala spesso Højlund.
1: Sì, anche perché mi pare che qui abbia fischiato fallo e non rimessa laterale. Viaggia verso il titolo di migliore in campo Højlund, il gol realizzato, l'espulsione guadagnata, tutti questi palloni e questi calci di punizione guadagnati, sicuramente oggi fattore determinante.
0: 23 minuti sul cronometro, il Napoli prova a sinistra con Elmas, forse tra i meno ispirati quelli ammirati oggi sul prato del Maradona. De Bruyne dal centro allarga sulla corsia di sinistra, qualche problema nel controllo da parte di Politano, che però recupera prontamente la coordinazione, vertice del rigore, pallone a disposizione per Gilmour allargato sulla sinistra dove c'è Gutierrez, ancora più a sinistra proprio Elmas, prova ad inventare qualcosa, lato corto della rigore, ma subito raddoppiato il macedone, deve necessariamente gestire il pallone all'indietro ancora per De Bruyne, che lo mette di nuovo a disposizione di Elmas, la finta di McTominay non va a buon fine, il Napoli comunque ha recuperato palla nel cerchio di centrocampo con Rachmani applaudito dallo stadio.
1: Molto difficile adesso per l'Udinese, che non può fare altro che chiudersi, e poi quando riesce a effettuare il rilancio il povero Kenan Davis è costretto in mezzo a tre maglia a cercare una sorta di sfida impossibile.
0: Gilmour in cabina di regia, tre quarti di campo, il Napoli ancora prova a proiettarsi in avanti c'è Gutierrez, il pallone finisce sull'esterno della rete, ma c'era fuori gioco da parte di Højlund con l'interessante iniziativa di Gutierrez, ma Højlund era al di là della linea immaginaria, composta dai difensori dell'Udinese.
1: Ma era arrivato anche stavolta sul pallone, questa volta non spalle alla porta ma finalmente fronteggiandola, a una conclusione d'anticipo con il piatto destro che è andato a sfiorare il palo, era evidentemente un po' avanti rispetto al difensore, però anche in questo caso si era fatto trovare puntuale l'attaccante danese.
0: Scalda la voce il Maradona, scaldano le voci le due curve, attenzione all'Udinese che però con Davis prima e poi Gueye prova la via della rete, Davis vince un duello con Juan Jesus e guadagna con ottimo tempismo, ottimo mestiere da centravanti vero, un corner che in queste condizioni di gioco per l'Udinese è davvero oro puro.
1: Adesso sembra che ci stia provando più adesso che in inferiorità numerica che nei primi 17-18 minuti del secondo tempo l'Udinese. È stata scossa sicuramente, è chiaro che potrà giocare ancora meno palloni, però quelli che è riuscita a portare avanti nella metà campo del Napoli ha provato a portarli anche nell'area di rigore, a rischiare qualcosa in più.
0: Ci sarà un calcio d'angolo dunque per l'Udinese, la palla che spiove all'altezza del secondo palo, non esce Meretti, il colpo di testa solo tentato, il tiro rimpallato da Rachmani, Udinese vicina al gol, poi la possibilità è per Zemur al limite del rigore, la palla si allarga nella zona di Buxa contrastato da Gutierrez, ma il polacco è decisamente più prestante, ma lo spagnolo tiene botta e libera una situazione che per il Napoli si è fatta molto pericolosa, perché tra le caratteristiche principali della squadra di Rune c'è proprio la possanza fisica e la capacità di farsi valere nei duelli aerei e non solo.
1: Eh sì, anche perché il Napoli collassa spesso verso proprio la linea di porta, che è un po' stata la sua fortuna in questo caso, però in altri casi quando poi rimetti il pallone fuori di testa finisce inevitabilmente sui piedi di quelli dell'Udinese, in questo caso di Gueye che ha tirato un raso terra e ha trovato proprio il muro del Napoli davanti alla linea di porta.
0: Errore di Juan Jesus, ne approfitta Davis in area di rigore, la possibilità per Attai in area di rigore, ancora Buxa che viene colto in controtempo, qui il Napoli si è salvato perché Juan Jesus non aveva funzionato la comunicazione con Meret, c'è la possibilità di replica del Napoli, 1-2 di Højlund, porta a spasso proprio due avversari vicino alla bandiera del corner, Højlund con un preziosismo si presenta in area di rigore, è lato corto, poi entra tu per tu, il tiro finisce alto. Ancora la possibilità per il Napoli, se non sbaglio è stato McTominay che ha avuto la palla sul sinistro, ha avuto la palla del raddoppio e probabilmente per chiuderla questa partita. Bravissimo Højlund, anche generoso nel mettere il pallone a disposizione di McTominay che è arrivato un po' col passo corto e non è riuscito ad inquadrare la porta difesa da Okoye. Restiamo in cronaca perché l'Udinese è già dalla parte opposta con Attà scambiato con Soleora che spinge spesso sulla propria corsia di competenza in appoggio dell'azione dei compagni, la palla termina sul fondo, i minuti sono 27 sul cronometro del Maradona, Napoli resta in vantaggio soltanto di un gol, 1-0, gara quindi sempre aperta qui a fuori grotta.
1: Diciamo che McTominay ha preferito non scartare il regalo che Højlund gli voleva fare, ossia quello di raggiungerlo al vertice, in vetta alla classifica dei cannonieri stagionali del Napoli tra campionato e Coppa, sarebbero arrivati 15 pari. Højlund ha davvero fatto un'azione clamorosa su questa linea laterale, si è portato indietro due difensori dell'Udinese e poi si è autolanciato con un colpo di tacco, ha conquistato la linea di fondo, l'ha messa all'indietro e McTominay forse un po' sbilanciato sicuramente avrebbe comunque potuto fare molto molto meglio.
0: Sempre più, come diceva Piero Vitiello, Højlund candidato al ruolo di MVP in questa gara, suo il gol, suo anche, come dire, il cartellino rosso propiziato a seguito dell'espulsione di Cabasera, adesso questo bellissimo assist per McTominay, siamo al minuto numero 28, il Napoli riprende con un fallo laterale già battuto da parte di Elmas, intanto vediamo se c'è del movimento sulle panchine, ancora per il momento tutto tace dalle parti di Conte che comunque si sta gustando questa partita da parte dei suoi calciatori. Ricordiamo che il Napoli è anche andato in ritiro prima di questa gara proprio per voler confermare la massima attenzione nei riguardi di una gara che la formazione di Conte vuole vincere, e però l'Udinese sta dimostrando di onorare fino in fondo, adesso con Davis fermato da Juan Jesus che riscatta la parziale, diciamo così, il parziale intervento goffo di poco fa, squadre spaccate in due, adesso c'è McTominay dalla parte opposta, Højlund chiede il possesso palla, McTominay invece va a destra dove c'è puntuale l'inserimento di Politano, 1-2 con Solé che lo ferma in un primo caso, ma Politano è bravo a tornare e a far suo di nuovo il pallone e poi De Bruyne lo gestisce grazie anche alla collaborazione di Gilmour. Gutierrez più a sinistra verso Elmas, lato corto dell'area di rigore, serie di finte da parte del Macedone, Zibue comunque non a bocca, resta vigile nel tentativo tentativo di fermare, ostacolare l'azione d'attacco del Napoli che si infrange dunque sul muro dell'Udinese. Ci riprova Di Lorenzo in avanti verso Højlund, fermato il Napoli, in questo caso non sta trovando il varco giusto.
1: Eh sì, non deve lasciarsi tradire dalla fretta di volerla chiudere immediatamente questa partita il Napoli, che ha fiutato l'occasione vista l'inferiorità numerica dell'Udinese, ma complice anche alcuni errori tecnici nel palleggio, sta rischiando in alcuni casi di offrire il fianco alle ripartenze avversarie.
0: Ci riprova con la sua azione Politano, il sinistro si infrange sui glutei di Gueye, la possibilità però è di nuovo per Gilmour, ancora più a destra riceve Di Lorenzo, si fa vedere De Bruyne, ha voglia di giocare il belga, gli è mancato tanto il campo in questo campionato al ex calciatore del Manchester City, un infortunio che lo ha tenuto lontano per l'appunto dal terreno di gioco per tantissimi mesi, e vedremo anche quale sarà il suo destino, è legato dal Napoli a un contratto fino all'anno prossimo e vedremo se resterà comunque in azzurro anche al termine di questa stagione. Ma torniamo in cronaca, siamo vicini alla mezz'ora, Napoli 1 Udinese 0, ancora De Bruyne cercato e trovato, Politano la palla deviata, nessun problema per Okoye.
1: E tornando su De Bruyne che continua a fornire palloni ai propri compagni di squadra, di mezzo ci sarà anche un mondiale e quindi lui sta cercando anche la condizione giusta e mi sembra che l'abbia anche trovata, se a giudicare da come sta correndo anche in questa partita. Una caratteristica del De Bruyne visto a Napoli, soprattutto adesso che è rientrato dopo il lungo infortunio da qualche mese, da qualche settimana, è la grande tenuta atletica, la grande risposta che ha dato in questo senso.
0: C'è l'Udinese in avanti al piccolo trotto con Zemura che ha ceduto poi a Gueye la possibilità ancora per la squadra di Runjanić di farsi vedere in prossimità dei 16 metri del Napoli, zona centrale del campo, adesso Solé stabilmente in attacco il difensore francese, lo aggredisce Gilmour ma il gap fisico tra i due è notevole, tiene botta Solé, la possibilità ancora a sinistra e con Gueye cerca la possibilità di un cross, magari a cercare l'intervento di testa o di Buxa o di Davis, termina a terra il calciatore dell'Udinese, è tutto regolare per l'arbitro Zanotti, il calciatore dell'Udinese, si tratta di Gueye, sta per rialzarsi, dunque il Napoli può riprendere la condotta di gioco col possesso palla tra i propri piedi, siamo al minuto numero 32 di questa sfida tra Napoli e Udinese col Napoli che conduce sempre per 1-0.
1: Il contatto c'era stato tra De Bruyne e Gueye, lo ha sottolineato lo stesso De Bruyne scusandosi.
0: Attenzione a Gutierrez, limite l'area di rigore, il sinistro un po' ciabattato per usare un termine forse un po' desueto, però rende l'idea, non crea grandi grattacapi per Okoye.
1: Si è fatto ingolosire perché era arrivato quasi al limite dell'area con il pallone ben attaccato a terra e con gli attaccanti del Napoli, Højlund e McTominay, che pure aveva come sempre fatto l'incursore, che hanno tagliato verso l'area di porta, dunque portandosi via i diretti difensori, e quando ha visto lo specchio Gutierrez ci ha provato, pallone però troppo debole.
0: Allora scrutiamo quanto sta avvenendo in prossimità della panchina del Napoli, intravedo Mazzocchi e anche Contini, allora potrebbero essere loro due, dunque il terzo portiere addirittura del Napoli, Contini, a giocare restante scampo di questa partita. Ma torniamo in cronaca perché l'Udinese prova a rendersi pericolosa, Contini che va a scadenza di contratto, quindi evidentemente noto come uomo spogliatoio, Conte vuole tributargli anche un premio meritato attraverso una presenza effettiva, reale, in una partita come questa.
1: Eh sì, anche se abbiamo parlato di omaggio per Juan Jesus, lo sarà sicuramente anche questo per Contini, che è sempre stato lì rispettoso del suo ruolo e delle gerarchie, aveva davanti due giocatori di grande livello come Meret e Milinkovic-Savic, lui però si è sempre fatto apprezzare per il suo ruolo di collante, diciamo, all'interno dello spogliatoio. È finito in diverse fotografie di diverse esultanze.
0: Sì, uomo collante, come dicevamo. 33 minuti in questo Napoli-Udinese, sempre 1-0 per la squadra allenata da Antonio Conte. Non rinuncia a giocare l'Udinese, che evidentemente vuole comunque provarci fino in fondo. Adesso però scarseggiavano le idee per Ezibue, si è rifugiato nel lancio lungo, sul quale senza problemi è intervenuto Meret. Siamo nel minuto numero 34 di questo secondo tempo con Di Lorenzo, che comunque anche oggi è stato autore di una prestazione più che positiva, il capitano del Napoli, ricordiamo che anche lui è reduce da un infortunio piuttosto serio. De Bruyne ha ancora energie nelle gambe per scattare, così come Politano, lato corto e l'area di rigore, il suggerimento per ricordare anche quello che dicevi tu, ancora una volta errore tecnico, palla che viaggia troppo velocemente e non raggiunge il compagno.
1: Eh sì, e adesso, come sentirete anche dalla voce dello speaker, è arrivato il momento delle sostituzioni. E Meret, in effetti, esce tra gli applausi del pubblico, e lascerà spazio a Contini, e adesso siamo in attesa di capire al posto di chi entrerà Mazzocchi.
0: E vedremo anche se questo è un sapore d'addio per Meret oppure no, insomma sta ricevendo applausi da entrambe le curve, messa in discussione anche la sua permanenza il prossimo anno, ma naturalmente è ancora prematuro.
1: È un déjà vu, visto che Meret spesso è stato messo in discussione. Sì. Ricorderai anche nell'anno dello scudetto di Spalletti, disputò le prime partite praticamente con la valigia in mano, poi si ritrovò portiere titolare della squadra che riportò lo scudetto a Napoli dopo 33 anni.
0: Dunque Contini e non più Meret, e c'è Mazzocchi e non più Politano. Questa l'ultima sostituzione operata da Conte, che ha esaurito i cambi che poteva effettuare nel corso di questa partita.
1: Bello anche il gesto da parte di Gilmour, che si è girato e ha incitato Contini applaudendolo, sapendo che si tratta del debutto stagionale all'ultima giornata, negli ultimi 11 minuti più recupero.
0: Cambia anche Runic, Sarraga entra al posto di Semura. Evidentemente comunque siamo un po' all'ultimo giorno di scuola con entrambe le formazioni, che hanno ampiamente fatto in termini di campionato e di obiettivi ormai raggiunti e raggiungibili il proprio dovere. Adesso si cerca di condurre in porto nella maniera migliore possibile questo finale di partita. Termina a terra, se non vado errato si tratta proprio di Mazzocchi, venuto a contatto col gomito di Buxa, che rimedia anche un cartellino giallo, era entrato in campo davvero da poco tempo.
1: Sì, no, forse Gutierrez, perché adesso Gutierrez. Si vede meglio adesso che si alza. Buxa ha allargato un po' troppo lo sportello in questo duello aereo, probabilmente non ce n'era bisogno considerando il fatto che gli rende parecchi centimetri, o meglio lui è in vantaggio di parecchi centimetri rispetto al esterno sinistro del Napoli.
0: Fuori anche Davis per l'Udinese, è entrato al suo posto Mlacic. Allora siamo al minuto numero 36, sempre situazione di punteggio che vede il Napoli in vantaggio per 1-0. Il gol di Højlund nel corso del primo tempo, possesso palla ancora per la squadra padrona di casa, prova la verticalizzazione e la trova di Lorenzo per De Bruyne, scambio a destra proprio per Mazzocchi, quindi Gilmour, serie fitta di passaggio da parte della squadra allenata da Antonio Conte, che deve però ancora chiuderla questa partita di fronte a un Udinese tutt'altro che arrendevole. Coriacea ha anche avuto la possibilità di creare pericoli dalle parti allora di Meret, ora in porta c'è Contini. Højlund scambia con De Bruyne, tutto fermo, l'arbitro è intervenuto a sanzionare un fallo a centrocampo.
1: Sì, gioco un po' ruvido adesso in questa fase della partita. Abbiamo raccontato il fallo di poco fa di Buxa, adesso si è fatto sentire anche il Napoli con l'Udinese che provava a liberare questo pallone, a ripulirlo come si usa dire, e con De Bruyne che è entrato duro.
0: La possibilità ancora per l'Udinese, che gestisce palla all'altezza della propria linea di difesa. Okoye prova a offrire una possibilità di passaggio al compagno in difficoltà, che si rifugia nell'estremo difensore, lancio lungo a cercare Gueye. Il Napoli a centrocampo è più reattivo, anche perché c'è la superiorità numerica che decide in questo momento una fase di gioco piuttosto importante con McTominay, schede di finte destra-sinistra, preferisce poi andare a destra McTominay, scambio con Rachmani, ancora più a destra c'è Di Lorenzo servito sull'out, sempre ancora più a destra con Mazzocchi. Rachmani scambia il gioco sulla corsia di sinistra dove si fa vedere Elmas, sono 38 minuti sul cronometro, la possibilità adesso è per Gutierrez, affronta nell'uno contro uno ma preferisce non affondare. Il Napoli viaggia principalmente per linee orizzontali, poi Gilmour cerca di vedere se Højlund si è smarcato nel cuore dell'area di rigore, così non è, e allora si prosegue col possesso palla firmato Napoli.
1: Sì, adesso ragiona di più il Napoli, è finita quella fase di match in cui sembrava aver fretta di volerla chiudere, ha ragionato, ha capito che l'Udinese può essere pericolosa e allora adesso preferisce optare per un possesso palla più ragionato, provando poi laddove ci dovesse essere qualche pertugio a infilare il pallone per la velocità, soprattutto quella di Højlund.
0: Passano i minuti e l'attenzione al Maradona tende proporzionalmente a spostarsi sempre di più rispetto a quello che potrà accadere negli spogliatoi, insomma, dove Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte vorranno chiarire quale sarà il futuro della conduzione tecnica di questa squadra. Insomma, sembra proprio che Conte sia destinato a lasciare il Napoli, vedremo poi eventualmente anche chi sarà a sostituirlo, ma forse sto andando un po' troppo in là. Attenzione a Gutierrez con la possibilità per Højlund, che è stata però stoppata da Sole. Allora c'è il controcanto dell'Udinese con Attà, 2-3, possibilità per la squadra di Runic, cioè con Attà si presenta al limite dell'area di rigore. Attà, palla sul destro, tiro ribattuto e Contini riesce a far sua la presa anche con l'applauso sottolineato da parte dei propri tifosi. Questa era una possibilità interessante per l'Udinese.
1: Sì, perché Attasi era creato l'uno contro uno con Di Lorenzo, che è stato bravo a ritardarlo, a non attaccarlo subito, a portarlo verso il raddoppio di Rachmani, puntuale come sempre il centrale kosovaro, uno dei più positivi del Napoli quest'anno. Il Napoli ha sentito molto l'assenza di Rachmani quando non c'è stato.
0: È il minuto numero 39 al Maradona, Napoli conduce sempre per 1-0 con De Bruyne, che dice insomma a Gilmour di fargli spazio, farsi largo, perché il Napoli vuole giocare il pallone il più largo possibile nel tentativo di, per l'appunto, allargare le maglie difensive dell'Udinese e sfruttare nel migliore dei modi la superiorità numerica. Ricordiamo che l'Udinese è in 10 per l'espulsione capitata al difensore centrale dello schieramento tattico di Costa Runic, Cabasele, espulso per fallo nei confronti di Højlund. Vicino al 40esimo, ci fermiamo per un secondo spot da Roma.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Entriamo dunque negli ultimi metri di questo Napoli-Udinese, Napoli che conduce per 1-0, sono 40 minuti sul cronometro. Adesso lo stadio anche evidentemente mostra un po' di stanchezza di una stagione comunque lunga e logorante, quella vissuta dall'ormai ex formazione campione d'Italia, che insomma di emozioni ne ha vissute in questo stadio, non tutte positive, se pensiamo soprattutto anche all'andamento europeo, dove nonostante gli infortuni la squadra di Antonio Conte certamente poteva fare meglio nella cosiddetta fase campionato della competizione regina delle coppe europee.
1: Sì, sicuramente sono un paio di partite quelle che il Napoli ha sbagliato e non doveva permettersi di sbagliare, quella a Copenaghen innanzitutto con il vantaggio di un uomo e di un gol, e poi io penso anche a quella interna con l'Eintracht Francoforte, qui una prova scialba, 1-0, poi però il Napoli era riuscito a voltare pagina e rimanere quanto più tempo possibile attaccato, no? al treno di testa, all'Inter in particolar modo, poi quando l'ha vista andare via sono arrivati anche dei risultati, in particolar modo qui in casa nelle ultime settimane, le sconfitte con Lazio e Bologna, che hanno ulteriormente allargato la forbice, il divario tra la neocampione d'Italia e la ex squadra campione d'Italia, forse anche un po' oltre la realtà.
0: Si avvicina alla linea del traguardo di questa partita e soprattutto di questo campionato per Napoli e Udinese, con gli azzurri che conducono per 1-0 grazie al gol realizzato da Højlund. Ricordiamo che questa situazione di punteggio garantisce al Napoli il secondo posto matematico in classifica. Per la verità, lo abbiamo ribadito più volte nel corso di questa radiocronaca, sarebbe sufficiente al Napoli anche un pareggio nei confronti dell'Udinese, che rimarrebbe in questa circostanza a quota 50 punti, un bottino però tutt'altro che disprezzabile per la squadra di Runic, che aveva cominciato il campionato con qualche difficoltà di troppo, ma poi si è ripresa, non ha mai rischiato, ha messo in mostra importanti individualità, insomma la solita Udinese. Attenzione però a McTominay in area di rigore, palla sul destro, perde un rimpallo ma è il più lesto ad arrivare di nuovo sul possesso palla. Al minuto numero 42 Kevin De Bruyne lo mette nella disponibilità di Elmas e il Napoli ancora al piccolo trotto prova a condurre in termine questa partita. Sono quasi 43 adesso i minuti sul cronometro.
1: Hai fatto bene Francesco Albanese a sottolineare la buona prova dell'Udinese in una stagione che termina a quota 50 punti e che soprattutto finirà al decimo posto della classifica, dunque lato sinistro della classifica, e non accadeva da una dozzina di anni, e dunque questo è un segnale di miglioramento non solo per la gestione Runic, che l'anno scorso si era fermato a quota 44, ma anche in generale può essere anche una sorta di ripartenza, di anno zero per l'Udinese, che fino agli anni 2012-2013 aveva abituato a lottare addirittura per le zone di vertice, poi si era un po' adeguata ad una salvezza tranquilla e poco più.
0: Se non è Accademia poco ci manca. Quello che stiamo vedendo in questi minuti finali di Napoli-Udinese, vedono il Napoli sempre condurre per 1-0, adesso davvero i ritmi si sono vertiginosamente abbassati in questo secondo tempo, ha fatto anche molto caldo oggi nella città partenopea, non è semplice dunque anche rompere il fiato, come si dice in gergo, per i calciatori in prossimità del minuto numero 44. Poi vedremo quanto recupero verrà accordato, il pallone gestito dal Napoli da Juan Jesus e poi da McTominay, uno che ha ancora voglia di correre. correre.
1: Eh sì, anche perché si deve tenere in forma, perché se prima abbiamo fatto questo discorso per De Bruyne, vale a maggior ragione per McTominay, che affronterà un mondiale storico con la Scozia.
0: Palla in area, De Bruyne fermato sul più bello da parte di Solé. Allora ancora l'Udinese che può distendersi in avanti. Aveva funzionato il tandem offensivo in questo caso del Napoli. C'è un nuovo break da parte degli azzurri, ancora con De Bruyne, lato corto dell'area di rigore in prossimità del minuto numero 44. Non affonda i colpi il belga, cerca e trova rinforzi in Elmas, col Napoli che a questo punto fa totale gestione della partita e del possesso palla. Comunque Antonio Conte ancora passeggia nervosamente all'altezza della propria panchina.
1: Lui allena fino all'ultimo. Poco fa raccontavi della decisione di portare la squadra in ritiro, sono stati qui a Pozzuoli nella scorsa notte, perché voleva fino alla fine raggiungere l'obiettivo del secondo posto, non voleva lasciare nulla al caso, continua a passeggiare, è vero, e poi si prenderà tra poco l'applauso da parte del suo pubblico. Cominciano a essere srotolati anche alcuni striscioni che rendono onore all'impegno della squadra e del mister. Ce n'è uno in curva che adesso dice che al mister e alla squadra dalla curva arriverà il giusto tributo.
0: È stata comunque una stagione per il Napoli importante, segnata dai tanti infortuni, a qualche passo falso, ma alla fine si chiude con un secondo posto che certo non può essere, come dire, screditato oppure sottovalutato. Forse si partiva con altre aspettative di vittoria, ma insomma il Napoli ha dimostrato di essere una squadra che si mantiene nell'elite del calcio italiano. Saranno nel frattempo 3 i minuti di recupero che dovranno disputarsi da qui al termine. Partono da questo momento in poi, il Napoli è sempre in vantaggio per una 30-0 nei confronti dell'Udinese.
1: La sensazione è che non saranno 3 minuti di recupero
0: memorabili,
1: particolarmente spettacolari. Adesso il Napoli ha la possibilità di rimettere in gioco il pallone con un calcio di punizione, però non vediamo nessuno affrettarsi ad affollare l'area di rigore.
0: Sì, c'è Gutierrez sul possesso del pallone, lo stesso è stato allargato a sinistra verso Kevin De Bruyne, ma ormai lo abbiamo detto, l'attenzione si sposta nella pancia del Maradona per sentire, ascoltare dalla viva voce dei protagonisti, e chi meglio di loro, Aurelio De Laurentiis, presidente, Antonio Conte, allenatore, per fare chiarezza su quello che sarà il futuro tecnico di una squadra. Ricordiamo che Conte è legato al Napoli da un contratto ancora per un'altra stagione, sarebbero dunque 3 gli anni che avrebbe dovuto passare all'ombra del Vesuvio. Tutto lascia pensare che così non sarà, ma tutto anche lascia pensare che si è arrivati a questa decisione di comune accordo.
1: E così Conte aveva anticipato qualcosa nel post partita di Pisa, dicendo che a comunicare tutto sarebbe stata la società a tempo debito, ma che già da un mese era questo più o meno l'arco temporale indicato dall'allenatore Salentino. Già da un mese lui aveva parlato con la società e dunque i giochi, il dado era tratto già da un po' di tempo.
0: Un minuto e mezzo al termine della partita del campionato per Napoli e Udinese, con la squadra di Runic che ci prova fino all'ultimo nel tentativo di trovare il gol del pareggio. Deve invece stare attenta alla possibilità di contropiede per Højlund sul filo del fuorigioco. Si alza la bandierina del collaboratore del direttore di gara Zanotti, allora non c'è possibilità di andare in contropiede per il Napoli. Sta per cominciare l'ultimo giro d'orologio della partita e del campionato per entrambe le formazioni. Ancora forza nelle gambe per scattare la formazione ospite sulla corsia di sinistra con Attà. Avanza al piccolo trotto il francese, sostenuto in azione offensiva da parte di Solé, che però deve guardarsi dall'arrivo di De Bruyne. Il pallone calciato nel mezzo, Gilmour allontana e allunga la traiettoria del pallone, ma ci sarà un calcio d'angolo per l'Udinese che dunque chiuderà davanti questa partita.
1: E anche Runic allena fino alla fine, perché si sta sbracciando, adesso chiama anche il suo portiere Okoye per quest'ultimo assalto. L'Udinese vuole chiudere provando a pareggiarla questa partita.
0: E c'è addirittura Okoye che si è portato nell'area di rigore del Napoli, il portiere dell'Udinese, dunque con tutti gli effettivi l'Udinese nell'area di rigore del Napoli per questo ultimo tiro, ultima possibilità. La palla è stata allontanata, dunque non c'è il portiere tra i pali dell'Udinese, ma il possesso palla è saldamente tra i piedi dei calciatori friulani. Ancora scagliato nel mezzo, la possibilità viene stoppata da De Bruyne, poi da Juan Jesus, una serie di batti, ribatti, rimpalli, e continui a mettere il sigillo su questa partita, sul campionato del Napoli, su questa vittoria che di fatto ormai è maturata sul prato del Maradona. Se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, triplice fischio del direttore di gara, palla in curva scagliata da Contini che così alla sua maniera guascona vuole salutare il proprio pubblico. Finisce la gara del Maradona, Siamo andati in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Ha vinto il Napoli, la rete al 24esimo, quella decisiva di Rasmus Højlund. Io ringrazio Piero Vitiello della sua partecipazione a questa radiocronaca. Da parte di Francesco Albanese riteniamo concluso l'intervento dal Maradona, e poi vedremo naturalmente che cosa ci verrà comunicato nella pancia dello stadio per sapere quale sarà il futuro tecnico del Napoli, che chiude aritmeticamente al secondo posto questo campionato, lascia il terreno di gioco probabilmente per l'ultima volta con questa casacca addosso anche Antonio Conte. La linea può tornare a Roma.
3: Domenica Sport.
4: 19:56 minuti 45 secondi. Nico Forletta vi parla, Umberto Conti in regia, Claudio Campobasso alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. La palla canestro, vittoria di Tortona su Venezia 89-71. Anche in questo caso si va a gara 5. Serie sul 2-2, parliamo dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro alle 20, quindi fra poco più di due minuti. Invece, per quanto riguarda il calcio, l'andata della finale playoff di Serie B per la promozione Catanzaro-Monza. Allora, senza soluzione di continuità, andiamo da Antonio Lopez. Buonasera Antonio, per un primo collegamento con le formazioni.
5: Buonasera Nico. Allora, qua c'è un clima straordinario per questa finale playoff del campionato di Serie B, valevole per la promozione in A. Le due squadre stanno facendo proprio adesso il loro ingresso in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Come dicevi tu, vado subito a leggervi quelle che sono le formazioni delle squadre che sono scese in campo. Partiamo subito dalla formazione di casa. Il Catanzaro giocherà con Pigliacelli in porta, Cassandro, Antonini e Brighenti in difesa, Favasuli, Petriccione, Pontisso e Alesi a centrocampo, Liberali e Iemmello a sostegno della punta che è Pittarello. Dall'altra parte invece la formazione di Paolo Bianco con Tiammi in porta, poi Ravanelli, Birindelli e Carboni in difesa, Baccune, Colombo, Pessina e Azzi a centrocampo, Cutrone, Danimota e Colpani sono i tre attaccanti. Vedremo un po' quale sarà poi il modulo che si adotterà in campo sia per l'una che per l'altra squadra. C'è il cerimoniale in corso con l'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli, che è stato subito intonato appunto dagli altoparlanti dello stadio. A tra pochissimo, a te la linea.
4: Bene, grazie Lopez, a tra pochissimo. Adesso andiamo al GR1, poi tornerà Domenica Sport. Intanto la Roma femminile, dopo aver vinto lo scudetto, ha vinto anche la Coppa Italia, ha battuto in finale la Juventus 1-0 con un gol, con il gol decisivo di Manuela Giuliano. E dicevamo, poi tra poco per quanto riguarda la Serie A arriva il grosso, alle 20:45 ci si gioca la salvezza, ci si gioca la corsa all'Europa, dalle 20:35 tutto il calcio minuto per minuto. Ora GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra tra Stati Uniti e Iran in apertura. Lavori in corso sull'accordo annunciato ieri da Trump. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Claudia Stamerra.
4: Gli Stati Uniti bloccano parti del memorandum d'intesa che potrebbe essere annullato, riporta l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaram. All'indomani dell'annuncio di Trump che l'accordo con l'Iran è in via di definizione, Teheran minaccia ancora una volta di far saltare il tavolo e chiarisce che non cederà su questioni come lo sblocco dei beni congelati. L'accordo non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni, riferisce nel frattempo Bloomberg, citando funzionari americani, mentre si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Intanto c'è attesa sui dettagli del patto, che prevederebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E il premier israeliano ha dichiarato di condividere la linea di Trump sul nucleare, qualsiasi intesa deve eliminare il pericolo atomico. Così Netanyahu, secondo cui Trump ha sancito anche il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. Speriamo che l'accordo lo includa, ha affermato il leader di Hezbollah Hassem. Infine la presidente della Commissione europea von der Leyen plaude ai negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la libera navigazione ad Hormuz.
3: La guerra in Ucraina, 4 morti e decine di feriti nell'ultimo attacco aereo russo, condanna dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, denuncia l'alta rappresentante Kaya Kallas, la corrispondente da Mosca.
5: È tra gli attacchi russi più massicci dall'inizio del conflitto in Ucraina. La Russia parla di obiettivi militari, ma Kiev smentisce. Sono state colpite strutture civili. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. La difesa russa ha confermato di avere lanciato missili balistici a medio raggio a Rieshnik, in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Una rappresaglia, sostiene Mosca, in risposta all'attacco ucraino del 22 maggio contro un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Anche in questo caso versioni differenti. Per Kiev sarebbero stati centrati solo obiettivi militari. Era stato Putin a dare ordine di rispondere al più presto a quello che aveva definito un attacco terroristico ucraino, che ha causato una sessantina di feriti e 21 vittime, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, che la città ricorda in un memoriale improvvisato in strada. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E da Papa Leone durante la messa di Pentecoste, nuovo appello per la pace.
6: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: In Israele si accende lo scontro politico interno sulla vicenda della Global Sumud Flottiglia.
7: Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia durante le operazioni in mare. Il portavoce dell'IDF spiega che gli ordini prevedono un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate e aggiungono: eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia. Personale che dipende dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, estremista nazionalista, protagonista ora di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
3: Torniamo in Italia, elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni, e c'è il nuovo dato sull'affluenza.
8: Alle 19 l'affluenza al voto era del 34,5%, in calo di più di 2 punti rispetto alla scorsa tornata delle amministrative, che si attestava al 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e riapriranno domani dalle 7 sino alle 15. Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi: Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi capoluoghi di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre, lo ricordiamo, servono tessera elettorale e un documento di identità. Alessandro Allegra, GR1.
3: La cronaca: i 5 sub-italiani morti alle Maldive, domani le autopsie nel mare della Liguria, la commemorazione delle vittime.
5: La statua bronzea del Cristo degli Abissi sarà il riferimento simbolico per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone. I suoi studenti scenderanno a meno 17 metri di profondità nei fondali liguri per ricordare lei, la figlia e gli altri 3 sub-italiani morti alle Maldive. Dopo la tragedia, il governo di Malea annuncia una stretta sulle immersioni. Le discese oltre i 30 metri saranno consentite solo a ricercatori con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. La bozza di legge prevede sanzioni pesanti per chi violerà le regole. Domani intanto, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 connazionali. Fondamentale per capire cosa sia accaduto anche l'analisi delle GoPro e della strumentazione usata dalle vittime. Il dubbio è che non avessero il cosiddetto filo di Arianna, che segna il percorso garantendo una via d'uscita sicura dalla grotta. Al setaccio anche le mail tra la docente Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sempre sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Elena Baiocco, GR1.
3: In provincia di Torino, il drammatico gesto di un uomo ora ricoverato in gravi condizioni.
0: Avrebbe forzato il cancello d'ingresso dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. In qualche modo ha anche evitato i vigilantes. Era da poco passata la scorsa mezzanotte. Nel parcheggio non c'erano auto di dipendenti né qualcuno che stesse ancora lavorando. Dopo essere riuscito quindi ad entrare, il tragico gesto si è cosparso di liquido infiammabile e poi si è dato fuoco. Immediato l'intervento proprio delle guardie giurate, che hanno poi chiamato le ambulanze per cercare di salvare l'uomo, un 36enne di Chivasso, e ora ricoverato in condizioni gravissime con ustioni di terzo grado sul 65% del corpo al CTO di Torino, dove è stato trasportato in elicottero. Il 36enne non è dipendente della multinazionale né un collaboratore esterno. Ignote al momento le ragioni del tentativo di suicidio, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un gesto disperato legato ad un legame personale con una donna che lavorava lì, anche se non dipendente diretta del colosso della distribuzione. Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto e siamo disponibili a collaborare con le forze dell'ordine qualora fosse necessario. La nota diffusa da Amazon. Giuseppe Lisi, GR1.
3: A Torino sono 4 al momento i poliziotti rimasti feriti nei disordini scoppiati nel pomeriggio nei pressi dello stadio prima del derby tra Torino e Juventus. Sarebbero diversi fermati, anche se il numero ancora è imprecisato, nel corso dei disordini lanciati bottiglie, pietre e torce da segnalazione. Carburanti: secondo i dati del centro studi di un'impresa, in Italia la benzina nel momento più acuto dello shock energetico costava 1,739 centesimi al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea, effetto in parte del taglio delle accise costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E in chiusura la musica: nuovo album per Samurai J, nel disco i duetti con Saif e Serena Brancale.
2: Con la sua Ossessione, primo disco di platino tra i brani in gara a Sanremo 2026, sono stati creati circa 500.000 di contenuti video sui social, un tormentone per 11 settimane in vetta alle classifiche, un traguardo che Samurai J festeggia con un album dedicato alla sua famiglia. Si intitola Amatore, come il suo cognome.
9: È un momento in cui puoi veramente mettere delle basi solide per una carriera duratura, quindi dedicare questo disco alla mia famiglia per me era fondamentale. L'anima di questo disco ovviamente è l'amore, se no che amatore sarei.
2: Per il singolo estivo Gennaro Amatore, in arte Samurai J, ha scelto ancora una volta i ritmi latini. Si intitola Flamenco Paranoia.
9: Sono queste schitarrate pazze, questi stacchetti di chitarra pazzi. Poi mi piaceva inserire una parola come paranoia nel titolo, perché c'è un bel contrasto, capito, tra canzone estiva e il termine paranoia. Un brano molto spensierato, molto felice, ma con una vena di nostalgia, un po' come tutti i miei brani.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Dopo il meteo e Ascolta si fa sera, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 alle 21:35. Buon ascolto.
1: Info
10: Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
14: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla fraternità. Che cos'è la fraternità per San Francesco? Non è solo vivere insieme, non è semplicemente condividere uno spazio o delle regole. La fraternità è uno sguardo d'amore verso tutti. È guardare l'altro non come un rivale, non come un estraneo, ma come un fratello, sempre. Francesco chiama infatti tutti i fratelli, i suoi compagni, i poveri, i malati, perfino chi lo rifiuta, perché vede in ogni persona un riflesso di Dio. La fraternità allora nasce da qui, dal riconoscere che nessuno è solo, che nessuno è senza valore. Ma è anche uno stile concreto: ascoltare, perdonare, portare i pesi gli uni degli altri, senza pretendere, senza dominare. Francesco non fonda un gruppo di perfetti, ma una comunità di uomini fragili che imparano ad amarsi. E il punto più difficile è questo: la fraternità non si sceglie perché è facile, ma perché è vera, perché ci appartiene. In un mondo dove prevalgono divisione e indifferenza, San Francesco ci ricorda che la fraternità è una strada esigente, sì, ma è anche l'unica che rende davvero umani. Perché solo quando l'altro smette di essere un antagonista e diventa un fratello, inizia una relazione nuova. Buona serata.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
11: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
16: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
17: Domenica Sport.
18: 20:15, ben ritrovati da Nico Forletto, Ambretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Riprendiamo dal calcio. Prima di andare alla Serie A, c'è la Serie B e lo abbiamo detto prima, l'andata del playoff, la promozione, quindi Catanzaro e Monza si giocano il posto in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez. Antonio.
19: Sì Nico, allora siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo, il punteggio è di 0-0, ma il Monza è stato pericolosissimo poco fa. Attenzione, una conclusione dalla distanza con Pigliacelli fuori dalla porta, salvato sulla linea con un colpo di testa Petriccione, che era arretrato, davvero miracoloso il suo intervento sul tiro dalla lunga distanza di Cutrone, che più o meno cercava di fare un gol come quello che gli ha consentito al Monza di battere la Juve Stabia nelle semifinali per 2-1 proprio sui titoli di coda. Più o meno così, insomma, la fotocopia, ma stavolta c'era Petriccione sulla linea di porta con Pigliacelli lontano dai pali, che ha deviato in calcio d'angolo con un colpo di testa. Dicevo, il Monza pericolosissimo anche prima, con una traversa colpita da Bakune alla

0: Definitivamente nel calcio facciamo un passo indietro, torniamo alle pedalate del Giro d'Italia, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni sulla 15ª tappa, quella di oggi da Voghera a Milano.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
2: Beffa o coraggio? Propendiamo per l'audacia che quattro corridori hanno mostrato oggi in una tappa disegnata con chiarezza per un arrivo in volata. Invece no, Mattia Bais, Martin Marcellusi, Mirko Maestri e il norvegese Fredrik Lavik hanno deciso di giocarsi le loro carte fino alla fine. Niente da fare per le squadre dei velocisti incapaci di trovare un accordo per andare a prendere i fuggitivi sotto il sole cocente di Milano. I magnifici quattro hanno resistito fino all'ultimo dei quattro giri del circuito finale, con Lavik primo a passare sotto il traguardo. A caldo i battuti hanno mostrato delusione e sconforto, ma a loro va il plauso degli appassionati tanti presenti sulle strade di Milano, secondo dietro al norvegese della 1X Mirko Maestri.
3: Tutti si aspettavano un arrivo in volata, ma sapevamo che il circuito finale era abbastanza incasinato e quindi abbiamo anticipato proprio per questo, ci abbiamo creduto da stamattina e niente, siamo andati vicino ancora, arriverà.
4: Quanto brucia questo secondo posto? Ti ho visto in lacrime prima.
3: Sì, perché l'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? E bruciava perché alla fine invece oggi ho avuto tutta la squadra per me.
4: Ci riproverai perché la vittoria deve arrivare prima o poi.
3: Sì, sempre. E finché il vecchio corpo qua tiene, sarà sempre all'attacco.
2: Onore anche un magnifico terzo come Martin Marcellusi.
5: Delusione fino a un certo punto, sapevo che Mirko e Vernes fossero un po' più veloci e poi ho visto anche la pedalata un po' più ottima la loro. Abbiamo fatto sì un capolavoro perché siamo partiti veramente a tutta in fuga e non pensavo di riuscire a tenere quel ritmo fino all'arrivo. Ci siamo riusciti, un terzo posto che comunque è da morale.
4: Oggi è la dimostrazione che bisogna crederci sempre anche quando le fughe apparentemente non hanno senso.
5: Sì, ogni tanto mi danno del folle. Vado in fuga spesso anche quando sembra inutile, ma oggi ci ha ripagato.
2: Boccone amaro da mandare giù per gli sprinter, un'occasione, la penultima prima di Roma, buttata al vento. Jonathan Milan in rappresentanza della categoria delle ruote veloci.
4: Quest'oggi la fuga vi ha gabbato, oggi è stata veramente una grande delusione perché questa era una tappa a cui tenevi tantissimo.
6: Sì, hai detto bene, ci tenevo davvero tanto e abbiamo cercato di prendere la fuga, c'è stata una buona collaborazione. Non lo so, adesso hanno sempre avuto due minuti e mezzo e non so, chapeau a loro.
2: Per la maglia rosa Vingegaard nessun problema, anzi in prima persona si è affiancato alla macchina della giuria per chiedere di anticipare la neutralizzazione ottenendo il congelamento dei tempi della generale all'inizio dell'ultimo giro. Milano, città di sport, di ciclismo ovviamente, ma anche di calcio, ma c'è chi abbina le due passioni come il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
7: La mia passione nasce da quando ero ragazzo, del resto il ciclismo credo che sia nella storia dello sport italiano la disciplina sportiva più importante, più famosa, perché avete visto coinvolgimento di queste decine e decine di migliaia di italiani, ed è molto bello.
4: C'è qualcosa che il calcio può imparare dal ciclismo, secondo lei?
7: Beh, soprattutto hanno due valori, secondo me, la grande umiltà. Il ciclista parla poco e fa i fatti, il ciclismo rappresenta uno sport di fatica. Ecco, il calcio è uno sport magari più tecnico, più di qualità, ma con questo non voglio assolutamente mancare di rispetto ai nostri calciatori. Sicuramente il ciclismo è veramente molto più faticoso.
4: La cosa più importante in entrambi gli sport quando si mette assieme una squadra comunque è trovare gli uomini giusti, vale per le squadre di ciclismo e vale per la sua Inter come quest'anno.
7: Ma le dinamiche sono le stesse, ci deve essere un allenatore che può essere il direttore sportivo della squadra, un leader, i gregari. Il ciclismo comunque è uno sport di squadra, è uno sport dove c'è tattica e di conseguenza c'è molta similitudine.
1: Le pagelle di Ghirotto.
8: Tappa per velocisti, sì certo. Tutti qua a Milano ad aspettarli, su tutti i Johnny Milan. Ultimo giro dei quattro previsti, ancora 16 km con 40 secondi di vantaggio. Sì certo, li prendono a 2 km all'arrivo. Sì, li hanno ripresi dopo la linea. Un'impresa dal sapore antico nel ciclismo cosiddetto moderno. I nomi in ordine d'arrivo. Lavic, Maestri, Marcellusi, Bais. Voti? 10-10, 10-10. Lasciatemelo fare, sì. Poi uno vince perché era il più veloce, il più fresco,

0: in una giornata da canicola tipo Tour de France e, per dirla alla francese, chapeau a tutti. Un mucchione di bocciati, compresi i direttori sportivi. Magnè Saoudal 5, Groenewegen Unibet 6, Andersen Decathlon 7, Vernon NSN 8, Milan 14, non pervenuto, Lidl 3. Ora dico io, ma qualche uomo in più là davanti a tirare potevate anche metterlo, no? Se si perde ci sta, ma almeno si perda bene. Direttori sportivi, siete bravi, lo sappiamo, ma questo è il vostro mestiere e certe decisioni, anche difficili se vogliamo, le dovete fare. Ci capirò poco, lo ammetto, ma tutti bocciati, voto 5.
1: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Danilo Ambra, Elbert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e schiattata squadra Radio Rai a Giro d'Italia.
2: 20 e 23 minuti dal ciclismo, ripassiamo al calcio e torniamo a Catanzaro Monza, all'andata della finale promozione in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez.
3: 20° minuto del primo tempo, 0-0 ancora il punteggio con il Catanzaro, però che adesso ha guadagnato un po' di campo, ha avanzato un po' di più il baricentro, sta cercando di uscire dalla morsa della pressione del Monza e ci ha provato poco fa con Pittarello, che ha avuto un pallone sulla tre quarti, ha superato il diretto avversario, stava per entrare in area di rigore, poi ha calciato di sinistro, la palla si è impennata e terminata sul fondo di poco, però alla destra della porta difesa da Thiam. Adesso ancora una manovra da parte del Catanzaro, siamo nella parte difensiva, nella zona difensiva della formazione calabrese, con Pigliacelli che va al rilancio lungo a cercare un compagno, ancora Pittarello che salta, poi si scontra con un avversario e resta a terra dolorante, per la verità resta a terra anche Birindelli, l'arbitro ferma il gioco, il contatto è stato abbastanza duro e i due giocatori sono rimasti a terra in fortunati, speriamo nulla di grave, sono già pronti a bordo terreno di gioco i massaggiatori e i medici sociali delle due squadre che fanno il loro ingresso in campo. Gioco fermo, 21esimo, 0-0 il punteggio, a te la linea.
2: Bene, grazie Lopez. Allora, in attesa che si vada a iniziare per quanto riguarda le cinque sfide, quelle di Serie A, che poi daranno gli ultimi verdetti a partire dall'Europa per poi finire all'ultima retrocessione, ricordiamo quali sono le partite: alle 20:45 il fischio d'inizio, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Torniamo indietro alla partita che ha aperto questa ultima domenica di Serie A per quanto riguarda la stagione 2025-2026, ovvero sia a Parma-Sassuolo, partita vinta dal Parma 1-0 grazie a un gol di Pellegrino all'80esimo. Al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Parma, questa.
4: Noi sempre vogliamo migliorare, sempre cerchiamo il come andare avanti, ma è vero che anche devi apprezzare quello che hai e siamo veramente felici di finire in questo modo. In tutti i percorsi ci sono dei alti, dei bassi, ci sono dei momenti di difficoltà, ma alla fine quello che ti porta avanti è avere una visione molto chiara e avere la resilienza e la capacità per andare oltre questi momenti di difficoltà, guardare dietro, migliorare, sempre farlo con la tua essenza, con i tuoi valori. Alla fine il lavoro di qualità paga e questi ragazzi, questa società, questo staff ha fatto un grande lavoro e abbiamo sentito il calore dei tifosi e vicino a noi, e quella connessione sicuramente ti aiuta ad andare avanti con più forza e con più probabilità di successo.
5: Alla fine, insieme ai suoi giocatori, è andato sotto la curva a prendere l'applauso e sarà un applauso che si ripeterà, adesso il suo futuro ancora non è scritto.
4: Vedremo cosa capita, già ne abbiamo parlato precedentemente, adesso è il momento di godere questo che abbiamo fatto insieme, di poter riflettere e dopo vedremo cosa ci porta il futuro.
2: Prima di passare a Grosso, il tecnico del Sassuolo, torniamo a Catanzaro Monza da Antonio Lopez.
3: 23esimo minuto del primo tempo, sembra 0-0 il punteggio, gioca ancora fermo perché sono stati appunto soccorsi Pittarello e Ravanelli, anziché Birindelli, era il difensore del Monza che ha avuto il contatto con quello del Catanzaro. Adesso i due si stanno spiegando davanti alla panchina di Paolo Bianco, che in ogni caso ha dato delle indicazioni agli altri suoi giocatori, ha in piedi ovviamente anche Alberto Aquilani, un pochino più tranquillo rispetto al tecnico del Monza. Gioco intanto ripreso col pallone che viene manovrato dal Catanzaro, ma si parte da dietro, costruzione dal basso, si dice così. 0-0 il punteggio, 24esimo a Tennico.
2: Bene, grazie Lopez. Allora, come dicevo, sempre al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Sassuolo, Grosso, dopo la sconfitta per 1-0 a Parma.
5: Si chiude questa stagione comunque positiva, immagino, con 3 sconfitte di fila, quest'ultimo derby con il Parma, insomma Parma che è partito meglio, poi voi avete sfiorato più volte il vantaggio e finita con colpo di testa di Pellegrino, quindi questa partita forse la delude un po'.
6: È una partita in cui sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di meglio, abbiamo avuto anche delle opportunità abbastanza clamorose anche noi, però poi faccio passo dietro perché sono passate 38 giornate e spalanchiamo tutto lo scenario, e nello scenario si vede qualcosa di bellissimo che questa squadra è riuscita a fare, quindi fatti i complimenti ai ragazzi perché siamo tornati in Serie A con una grandissima cavalcata e abbiamo fatto un campionato da protagonisti. Sicuramente avremmo potuto in determinati momenti anche provare a sognare qualcosa di diverso, però se mi avessero detto all'inizio stagione che avremmo lasciato 9 squadre alle nostre spalle forse non ci avrei creduto, e invece siamo stati bravi a farlo.
5: Sì, da neopromossa insomma 49 punti, sfiorata la quota psicologica dei 50, quindi il bilancio di quest'annata, di questi due anni, è già il momento di farlo un bilancio d'allenatore del Sassuolo oppure no?
6: Ma no, il bilancio è finito il campionato, quindi lo si fa di queste due annate bellissime, come ho detto poco fa, e poi in settimana ci troveremo e capiremo quello che può essere il futuro.
5: Comunque c'è stata una bella simbiosi insomma con l'ambiente, con la società, quindi magari potrebbe augurarsi di continuare oppure di scegliere scenari diversi.
6: Sì, sì, ho detto adesso, con calma nei prossimi giorni capiremo quello che possono essere i scenari futuri, però sicuramente questi due anni sono stati veramente molto molto belli.
2: Torniamo da Antonio Lopez, Catanzaro Monza.
3: 25-40 secondi, Catanzaro in attacco, adesso sta insistendo la formazione di Alberto Aquilani, c'è una rimessa con le mani nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Thiam, che sta dando delle indicazioni ai compagni, rimessa lunga all'interno dell'area di rigore, poi libera la difesa del Monza, ma il Catanzaro si impossessa di nuovo del pallone con Antonini che manovra. Adesso siamo nel cerchio di centrocampo con la palla che era stata ributtata in avanti appunto dai difensori del Monza. Quinti Petriccione che dà ad un compagno sulla sinistra, si tratta di Cassandro, poi ancora un tocco ma il Monza riesce a riconquistare il pallone, commette fallo però in questa occasione Birindelli, adesso è lui e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro. Quando siamo giunti al 26esimo minuto, trascorso da 30 secondi circa, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 a Tennico.
2: Grazie Antonio. Dunque, ultima giornata di scuola per quanto riguarda la Serie A, abbiamo ascoltato tutti i nostri interlocutori parlare del futuro, l'ha fatto ieri sera anche Sarri, il tecnico della Lazio, che ieri ha vinto all'Olimpico la sua ultima partita battendo il Pisa 2-1, dicevo, l'ha fatto anche Sarri al microfono di Giovanni Scaramuzzino. Ombretta Conti mi assicura che questa intervista è pregna di ottime argomentazioni e quindi andiamo ad ascoltare Sarri ieri sera al microfono di Scaramuzzino.
7: Maurizio, c'è stato un momento quando ha richiamato Pedro in panchina che credo insomma si sia commosso anche lei.
8: È chiaro, io Pedro l'ho allenato per 5 anni, è un giocatore straordinario, ragazzo straordinario, io stasera ho fatto decidere a lui il momento in cui volevo uscire, una bella festa in una sera in cui lui segna anche tanta roba, un ragazzo che a me mi viene definire professionale ma non è la parola esatta, un ragazzo che ha lo stesso entusiasmo per per questo gioco di un ragazzo, di un bambino, e questo l'ha portato a giocare fino a questa età, perché quando rotola la palla lui uno riesce a divertirsi ancora, e questa è una cosa stupenda, lo vedi in allenamento. Quindi sono contento abbia chiuso con una vittoria, abbia chiuso segnando, una carriera straordinaria, strepitosa, ha vinto tutto e lo c'era da vincere. Il personaggio pensa che ci ha detto che per lui è stato un onore chiudere con noi.
9: Meritava magari una cornice di pubblico maggiore, ma lì sarebbe quello, un discorso, no?
8: È un discorso troppo lungo, sicuramente lui la meritava.
9: Le chiedo, Pedro va via e anche lei insomma sembra i saluti.
8: Boh, vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
9: Guardi, non lo dicono solo i tifosi della Lazio o gli addetti ai lavori, ma è un'opinione generale. Molti ritengono che senza di lei la Lazio quest'anno avrebbe decisamente rischiato di retrocedere.
8: È stato un anno difficilissimo sotto tanti punti di vista. Stasera abbiamo iniziato la partita senza 9 giocatori e Gila si è infortunato poco dopo. E quindi io penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo, l'ho detto anche a loro, negli spogliatoi. Sicuramente non siete il gruppo più tecnico che ho allenato, però siete il gruppo con più valori morali che ho allenato. E quindi in merito penso sia anche loro, che fra 2 milioni di difficoltà possono aver sbagliato qualche partita, ma come atteggiamento globale poi alla fine non hanno mollato mai.
2: Sempre interessante, Sarri ai nostri microfoni, nella fattispecie era quello di Giovanni Scaramuzzino. Torniamo a Catanzaro Monza, la finale d'andata per la promozione in Serie A. Antonio Lopez.
3: Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Il Monza ha battuto poco fa un calcio d'angolo dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli, nulla di fatto sulla conclusione ancora una volta di Cutrone, che si è fatto trovare pronto all'appuntamento. Poi Pigliacelli ha controllato che il pallone e la sfera terminasse sul fondo. Intanto c'è la prima sostituzione della partita, sta per entrare sul terreno di gioco con il numero 15 nel Monza, Dell'Icarri. Vedremo di chi prenderà il posto, ancora non è stato esposto appunto il tabellone col numero, ma si sta avvicinando a bordo campo Bakune, che tra l'altro è l'autore del tiro nel corso del in avvio di partita che ha colpito la traversa. Quindi c'è stato questo cambio, lo vediamo claudicante, evidentemente c'è qualcosa che non va sul piano muscolare, e dunque Paolo Bianca ha effettuato il primo cambio della partita. 31-0-0 tra Catanzaro e Monza. Studio.
2: Bene, grazie Lopez. Intanto da Torino arrivano notizie che negli scontri pre-partita prima del derby ci sono dei feriti, e a proposito di derby, Torino-Juventus fa parte questa partita del pacchetto di 5 che andranno in scena tra poco più di 11 minuti, e dunque ricordiamo quali sono: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. A questo punto lascio il microfono a Filippo Corsini per tutto il calcio, minuto per minuto. Noi ci sentiamo dopo al termine di tutto il calcio per la chiusura di Domenica Sport. C'è anche la Formula 1, ricordate.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
11: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
12: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
13: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
19: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini a voi tutti la più cordiale buonasera. Cala il sipario sul massimo campionato, pronto a mandare in scena gli ultimi 90 minuti, ma soprattutto le ultime 5 decisive partite che decreteranno i verdetti che ancora devono essere messi. Dopo Inter e Napoli già ammesse, sono 4 le squadre ancora in lotta per gli ultimi 2 posti che garantiranno la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre, questa sera si deciderà il destino della terza e ultima formazione che scenderà in Serie B insieme alle già retrocesse Pisa e Verona. Richiesta dunque, come anche la scorsa settimana, la contemporaneità sui 5 terreni coinvolti. Si gioca, lo ricordiamo, a Verona, Milano, Torino, Cremona e Lecce. In programma anche la finale di andata dei playoff di Serie B. Detto questo, andiamo subito alla presentazione della serata, cominciando dal campo principale che è il Bentegodi per Verona-Roma. C'è Francesco Repice.
2: Serata caldissima a Verona con tanta umidità, le operazioni di riscaldamento dei calciatori sono durate relativamente poco viste le condizioni atmosferiche, le formazioni però sono ufficiali. Il Verona padrone di casa che schiera Montipò tra i pali, Nelson, Edmundson, Valentini in difesa, Bengali e Prese sulle corse esterne, Akbar, Lovric e Arrui in mezzo al campo, Suslov e Bovi di punta. Il 3-5-2 è quello schierato da Paolo Sammarco, che si oppone al 3-4-3 di Giampiero Gasperini con Dybala, Sule e Malen sul fronte offensivo, Rensch e Selic sulle corsie esterne, Pisilli e Cristanti a presidio della mediana con Ghilardi, Mancini e Dermoso davanti a Svilà a dirigere la partita, il signor Sozza della sezione di Seregno, fuori per la Roma per squalifica Wesley, per infortunio Lorenzo Pellegrini, Endica, e quindi in difesa va, come detto, proprio Ghilardi, e si accomoda in panchina anche Manu Koné, che non è in perfette condizioni. La Roma, per conquistare la qualificazione alla Champions della prossima stagione, deve semplicemente vincere, si fa presto a dirlo, ma poi ci sarà il campo. Grazie a Lorenzo Cavagnà per la preziosa collaborazione tecnica, la linea può tornare a Roma.
1: La classifica al momento premia la Roma insieme al Milan, che ospiterà il Cagliari. Prestato momentaneamente dal Giro d'Italia a Milano c'è Manuel Codignoni per Milan-Cagliari.
3: E quest'oggi a Milano, lo dicevi Filippo, è arrivato il Giro d'Italia e un ultimo sprint è quello che si chiede alla squadra rossonera, quello che chiedono gli oltre 70.000 presenti allo stadio San Siro, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, che in questo momento stanno declamando assieme allo speaker le formazioni. Un ultimo scatto per ritrovare quella Champions League che l'anno scorso è mancata e che viene considerata da questa parte la casa della squadra rossonera. Milan al completo, che affronta un Cagliari che non ha granché altro da chiedere al campionato. Però tra il dire e il fare ci sono 90 minuti di fuoco che fra poco andranno in scena. Rapidamente le formazioni: Milan che si schiera con il 3-5-2, Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, al centrocampo Salemakers, Fofana, Yashari, Rabiot e Bartesaghi, davanti Nkunku e Jimenez, con Leao e Pulisic che partono dalla panchina. Per quello che riguarda il Cagliari di Fabio Pisacane, Aprile in porta, Rodriguez, Mina e Zepedro in difesa, a centrocampo Zappa, Adopo, Gaetano, De Iola e Obert, in attacco Sebastiano Esposito e Borrelli. È stata una giornata caldissima a Milano, la serata è decisamente gradevole qui allo stadio Meazza. A dirigere la sfida è la signor guida della sezione di Torre Annunziata, l'assistenza tecnica è di Jacopo Teodoro, anche lui prestato dal Giro d'Italia. A te Filippo.
1: In classifica alla mano al momento è fuori dalla zona Champions la Juventus, impegnata nel derby in casa del Torino, Torino-Juventus con Giuseppe Bisantis.
4: E si rivede l'Olimpico Grande Torino gremito, cosa che non accadeva da settimana, per la contestazione dei tifosi del Torino verso la società. A proposito di tifosi, arricchiamo la notizia che è stata data dallo studio: purtroppo ci sono stati scontri un paio d'ore fa fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino tra le due tifoserie, sedati comunque dalle forze dell'ordine. Già ieri notte c'era stato le prime avvisaglie di una certa tensione. La Juventus deve vincere sì, ma potrebbe non bastare, deve sperare nei passi falsi di Milan e Roma. Il Torino vuole chiudere ovviamente una stagione ancora una volta anonima con un risultato di prestigio. Giornata calda anche a Torino, la temperatura adesso è sui 27 gradi e andiamo con le formazioni. Il Torino di Roberto D'Aversa, sul suo futuro c'è una grande incognita sulla panchina del Torino. 3 4-1-2, Paleari la portiere, Coco, Ismaili e Bossa in difesa, Pedersen, il Can, Gineiti, Sobrador a centrocampo, Vlasic dietro i due punte che sono Zapata e Simeone. La replica di Luciano Spalletti affidata a Perin in porta, 4-2-3-1, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Turam a centrocampo, Conceição, McKennie e Boga sulla tre quarti, Vlahovic l'unica punta, Yildiz parte dalla panchina. I giocatori della Juventus durante il riscaldamento sono stati chiamati dal settore ospiti, non siamo riusciti a capire che cosa è successo, ma qualcosa hanno detto, abbiamo visto un po' di facce preoccupate. Settore ospiti che è stato allargato e nutrita la rappresentanza di sostenitori bianconeri. Dirigerà l'incontro Zufferli della sezione di Udine, Baccini e Lo Cicero, gli assistenti come guardialine, Colombo il quarto uomo, Di Paolo e Marini alla VAR, l'assistenza tecnica qui all'Olimpico Grande Torino e di Alberto Gaidano.
1: A Cremona si gioca per la salvezza ma anche per il piazzamento dell'Europa che conta. Cremonese Como, Daniele Fortuna.
5: I calcoli sono ammessi per questa partita, di più sono necessari per la Cremonese, per la salvezza per il Como per la Champions League. La Cremonese deve vincere, sperare in un passo falso del Lecce, c'è anche un'ipotesi.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 4 e 14 minuti.
5: C'è invece sperare in passi falsi del Milan e del Roma. I tifosi grigiorossi comunque ci credono, hanno riempito lo stadio che però è vuoto nella curva ospiti, alla curva nord, divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Como, sono in 50 circa i tifosi della squadra di Fabregas. La Cremonese giocherà con Audero in porta, Terracciano, Bianchi e Luperto, la difesa a 3, Zerbin, Tosbi, Grassi, Malè, Pezzella davanti, Vardi e Bonazzoli. Il Como con Nico Pazza in panchina, mentre le squadre entrano in campo in questo momento. Butei in porta, poi Smolcic, Ramon, Kenfe, Moreno, Perrone e Dacugna davanti alla difesa di Au, Baturina, Rodriguez dietro all'unica punta il vice capocannoniere Duvicas, l'arbitro è Maresca. In una serata afosa con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, linea allo studio.
1: Insegue la salvezza anche il Lecce che ospita il Genoa, Lecce-Genoa affidata a Diego Carmignani.
8: Lecce che è padrone del proprio destino, corre che faccia quantomeno il risultato che farà la Cremonese stasera, oppure c'è anche l'ipotesi di spareggio come diceva poco fa Daniele Fortuna. Comunque hanno risposto presente in 28.000, è pieno il Via del Mare, sbandierano in giallo-rosso, si è ballato sinora, è un'energia strapositiva quella che ha la formazione guidata da Eusebio Di Francesco dopo la vittoria di Reggio Emilia, un 3-2 che ricorda quello che è successo l'anno scorso, anche quello che negli anni precedenti ha portato la formazione salentina. Dunque si insegue e a questo punto è solo nelle possibilità della squadra guidata di Francesco la chance di raggiungere la quarta salvezza consecutiva, cosa che non è mai accaduta nella storia della squadra giallorossa. Un incrocio anche tra Di Francesco e De Rossi, l'uno ha allenato l'altro nel passato romanista, un Genoa abbastanza sazio per quello che ha fatto nel suo avvento sulla panchina del Grifone De Rossi, ma nelle ultime quattro partite un solo gol, anche grossi problemi di formazione, ben 7 primavera al seguito in Salento. Andiamo con le formazioni, mentre proprio in questo istante ti stanno facendo vedere in campo i 22 protagonisti della gara. Falcone tra i pali, Danilo Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo dietro per il Lecce, Ramadani, Ngoman, Mediana, Pierotti, Koulibaly, Banda e Khedira sono gli stessi 11 che hanno sbancato il Mapei Stadium la scorsa settimana. Per il Genoa invece tante rotazioni, tanti nomi inediti, tante difficoltà anche a trovare nomi importanti in panchina dove ci sono tantissimi primavera. Comunque c'è Leali in porta, Marcandaglio, Otoa, Zatterstrom dietro, probabilmente Martin sulla linea dei quattro, altrimenti sarà in una mediana 5 con Sabelli, Frendrup, Amorim e Masini. Ellerson sarà il compagno, il sostegno direi in attacco di Colombo, arbitra Doveri tra pochissimo ovviamente per il via di Lecce Genoa. Studio.
1: Ricordo velocemente quanto successo negli anticipi: venerdì Fiorentina-Atalanta 1-1, ieri Bologna-Inter 3-3, Lazio batte Pisa 2-1, alle 15 di oggi Parma batte Sassuolo 1-0, alle 18 invece Napoli batte Udinese 1-0. Si gioca dalle 20 anche la finale di andata dei playoff di B per la promozione, Catanzaro-Monza. Sentiamo Antonio Lopez.
9: Sì, manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, poi ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa perché c'è stato tra l'altro anche una sostituzione nelle file del Monza. Delli Carrica ha preso il posto dell'infortunato Ravanelli. Il punteggio è di 0-0, siamo al 44esimo, proprio in questo istante c'è un'azione del Catanzaro, il pallone troppo lungo per Pittarello, la parata in uscita di Thiam che può rilanciare per la propria squadra. Sta dirigendo il signor Matteo Marchetti di Ostia di fronte a circa 14.000 spettatori qui al Ceravolo, un centinaio dei quali i tifosi del Monza. Ribadisco il parziale a pochi istanti dalla conclusione della prima frazione, Catanzaro 0 Monza 0, a te la linea.
1: E intanto a proposito del Napoli, grazie Antonio Lopez, mi conferma Andrea Boccia che Antonio Conte ha confermato il suo addio al Napoli, una decisione, ha detto, presa un mese fa. Ricordo la scaletta con l'ordine degli interventi: campo principale il Bentegodi per Verona-Roma, seguire Milano per Milan-Cagliari, Torino per Torino-Juventus, Cremona per Cremonese-Como e Lecce per Lecce-Genoa. Ai microfoni Francesco Repice, Emanuele Codignoni, Giuseppe Bisantis, Daniele Fortuna e Diego Carmignani. Ritorniamo a Verona-Roma.
2: No, la partita non è ancora iniziata, l'arbitro sta verificando che tutto sia regolare all'interno del terreno di gioco, ma si aspetta evidentemente anche la contemporaneità con gli altri campi coinvolti nella lotta Champions, nella lotta europea, nella lotta salvezza. Vi diciamo anche del pubblico, è andata riempiendosi la curva sud, il feudo del tifo veronese, così come la tribuna centrale, l'ultimo anello qui sopra la nostra postazione. Ci sono comunque almeno 2-3 mila tifosi della Roma, anche se ripetiamo, c'è stato il divieto ormai da parecchie settimane per i residenti a Roma e nel Lazio delle partite in trasferta. Sono riusciti evidentemente quelli che non sono residenti né a Roma né nel Lazio di raggiungere in buon numero il Bentegodi di Melora con i loro vessilli, le loro bandiere, le loro sciarpe e giallorosse, tanti striscioni. Ripetiamo, la Roma in lotta per la qualificazione in Champions League dopo una rimonta lungata molte settimane e partite al Cardiopalma, come quella di Parma, la penultima trasferta, la vittoria nel derby, insomma con le concomitanti, anzi la concomitante sconfitta della Juventus in casa con la Fiorentina. Si deve ancora iniziare a giocare, giocatori che si passano il pallone all'interno delle rispettive metà campo, quindi io cedo la linea a Milano, a Manuel Codignori, Milan Cagliari.
3: E fasi di riscaldamento in campo extra anche qui allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, evidentemente bisogna aspettare, come diceva Francesco Repice, la contemporaneità, che tutti quanti siano pronti per iniziare quantomeno la prima frazione di gioco, e dunque scambi di convenevole tra i vari calciatori che continuano a palleggiare all'interno del terreno di gioco e anche qualcuno che va a parlare con l'arbitro, segnatamente Salemekers, che è andato a scambiare due parole con il signor Guida, che sarà il fischietto di questa partita. Vi diciamo che nella prima frazione di gioco il Milan, in divisa tradizionale con strisce verticali rossonere, con calzoncini bianchi e calzettoni rossoneri, attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. Vi diciamo anche che il Cagliari utilizza invece la seconda maglia, quella da trasferta, in un colore a metà, diciamo così, tra l'azzurro e il verde petrolio. Non si gioca, credo che non si giochi neanche a Torino, ma per averne la certezza andiamo da Giuseppe Bisantis. Giuseppe.
4: Ma io credo che il problema sia proprio qua, perché qui le squadre devono ancora entrare in campo. Allora vi aggiorniamo sulla notizia preoccupante che vi abbiamo dato nel primo collegamento e che già il nostro studio aveva preannunciato. Vi abbiamo detto, ci sono stati scontri tra le due tifoserie un paio d'ore prima nei dintorni dello Stadio Olimpico Grande Torino, e a quanto pare un tifoso della Juventus è ricoverato in ospedale in codice rosso. Non si capisce se ci sia stato uno scontro con altri tifosi oppure con le forze dell'ordine. Sta di fatto che i tifosi della Juventus, lo dicevamo prima, hanno convocato la squadra che si stava scaldando, in particolare il capitano Locatelli, chiedendo di non giocare la partita. Alcuni hanno lasciato il settore che per l'occasione è stato allargato, però vediamo dei seggiolini vuoti e sono nell'antistadio. Adesso quasi tutti gli steward dell'Olimpico Grande Torino sono confluiti sotto il settore ospiti alla nostra destra. È chiaro che la partita si giocherà, però è una situazione di tensione che ha ripercussioni su tutte le altre partite, perché bisognerà rispettare la contemporaneità. Qui vi dico che le squadre sono ancora negli spogliatoi e credo che siano a lavoro gli agenti della Digos per cercare di capire cosa succede. Ripeto, tutti gli steward sono sotto il settore ospiti e adesso tutti silenziosi ad attendere notizie. Intanto andiamo a Cremona.
5: Sì, il delegato della Lega di Serie A allarga le braccia anche Fabregas, perché c'è il pallone al centro del campo e Lucas Acuña sarebbe anche pronto a battere il calcio d'inizio per il Como, ma evidentemente, come ci stava raccontando Giuseppe Bisatti, tutto dipende dalla partita di Torino, dal derby di Torino, anche se fischio e calcio d'inizio, Acuña all'indietro e allora si parte, maglia blu per il Como, numeri bianchi con righe bianche sulle spalle della maglia, la maglia grigio-rossa tradizionale bellissima della Cremonese, Cremonese che attaccherà verso la curva del proprio tifo, la curva sud nel primo tempo, fallo a centrocampo, Grassi a terra, calcio di punizione per la Cremonese, Cremonese 0 Como 0, la partita è cominciata da 30 secondi, Lecce.
8: Esattamente 30 secondi fa iniziava anche Lecce-Genoa, dunque possiamo confermarvi che si sta giocando su questi campi, nonostante quello che sta accadendo a Torino, il parziale ovviamente di 0-0, sospettavamo che non si giocasse perché tutto il Via del Mare era stato invaso da fumogeni provenienti dalla nord, era praticamente impossibile distinguere i giocatori in campo, ancora complessa come faccenda, ma in realtà adesso si può tranquillamente giocare, 0-0 ovviamente il parziale, vi diciamo semplicemente che il Lecce in tenuta classica giallo-rossa con bande verticali e in bianco con croce sul petto invece il Genoa che attacca verso destra rispetto alla nostra postazione, lancio in avanti con il Lecce che prova a imbastire la prima azione avanzata della gara ma in offside che dira, dunque nulla di fatto, 0-0 tra Lecce e Genoa, andiamo a Catanzaro.
1: No, sentiamo lo studio e chiedo io a Catanzaro, Antonio Lopez, è finito il primo tempo di Catanzaro-Monza. Lopez? Abbiamo il finale di Catanzaro?
9: Sì, eccomi, mi senti Filippo?
1: Sì, vai.
9: Allora, il primo tempo... Sì, abbiamo il finale del primo tempo, 0-0 il punteggio col Monza che nel corso dei primi 45 minuti si è reso sicuramente più pericoloso, ha colpito una traversa e poco fa, prima della fine del tempo, Cutrone ha impegnato severamente Pigliacelli. Ripeto, parziale,
3: chiedo
9: primo
3: scusa,
9: tempo,
3: ha segnato il Milan dopo appena un minuto e 50 secondi, Milan 1, Cagliari 0, il gol di Salemakers, a te.
1: Allora ricordo che Carmignani da Lecce ti darà sempre la linea allo studio centrale e ripartiamo da Verona-Roma.
2: Dopo la partita è iniziata da 2 minuti e 10 secondi, Verona che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in maglia blu con richiami gialli, maglia bianca da trasferta con richiami verdi per la Roma che ora prova a farsi vedere sulla corsia di destra, anche se dopo soli pochi secondi di gioco è stato Bowie ad andare al tiro per il Verona in maniera anche piuttosto pericolosa, conclusione avvitata all'interno dell'area di rigore giallorossa e pallone bloccato in presa a mezza altezza da svilare, c'è un giocatore del Verona a terra adesso con Dybala che scaraventa il pallone in fallo laterale proprio per consentire all'arbitro di andare a verificare le condizioni del giocatore veronese, si dovrebbe trattare, se non andiamo errati, del numero 10 Suslov che era terminato a terra, peraltro in uno scontro assolutamente fortuito con un avversario, quindi rimessa laterale in favore del Verona che andrà a battere dalla corsia difensiva destra giallo-blu Bregali, evidentemente i giocatori di casa di Paolo San Marco che restituiranno palla agli avversari, così infatti allontanissimo Svilar all'interno della propria area di rigore, sono 3:30 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Verona, Verona 0, Roma 0, torniamo a Milano.
3: Dove invece si è segnato pochi istanti fa, è passato in vantaggio il Milan, Milan 1, Cagliari 0, il gol ha segnato Salemakers, raccontiamolo rapidamente, lancio dal settore di destra da parte di Tomori, invero non particolarmente complicato da leggere per la difesa del Cagliari, colpo di testa a spizzare di Jimenez con la palla che è rimbalzata tra i due difensori centrali del Cagliari, Mina e Rodriguez, è finita sui piedi di Salemakers che non ci ha pensato due volte, l'ha stoppata e con il mancino è andato a trafiggere Caprile per il gol dell'1-0, grande esultanza ovviamente a San Siro per un gol che avvicina ulteriormente la Champions per la squadra rossonera, Cagliari che ha provato subito dopo a ributtarsi in avanti con un lancio in avanti per Borrelli che è stato però facilmente disinnescato dalla difesa rossonera, rossoneri che adesso ripartono ancora con Fofana che recupera il pallone a centrocampo, lo scambia ancora con Salemakers, cerchio di centrocampo, alza la testa l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita, si appoggia ancora a Fofana, palla lì dietro però per Tomori, con pazienza riparte il Milan da gabbia, 4:15 Milan 1, Cagliari 0, sentiamo se a Torino la partita è iniziata oppure com'è la situazione, Giuseppe Bisantis.
4: Assolutamente no, le squadre sono ancora negli spogliatoi. A questo punto la Lega ovviamente ha preso la decisione di non bloccare tutti gli altri quattro campi e, come abbiamo sentito dai colleghi, si sta giocando e in alcuni casi si è pure segnato. Qui evidentemente negli spogliatoi gli agenti della Digos stanno trattando, perché la tifoseria juventina continua a chiedere di non giocare questa partita, cosa che non sia possibile, ripeto, c'è un tifoso della Juventus in codice rosso all'ospedale. Non è chiara però la dinamica, se colpito dalla tifoseria opposta oppure dalle forze dell'ordine. Si sta trattando, si sta discutendo, nessun annuncio ufficiale da parte dello speaker, nessun annuncio ufficiale qui allo stadio. Vengono a chiedere informazioni a noi e noi stiamo ripetendo quello che diciamo pure a voi. Quindi se questa partita si giocherà, inizierà in forte ritardo. Quindi squadre negli spogliatoi, andiamo quindi a Cremona.
5: Attacca il Como, Rodriguez, il cross troppo alto però per l'inserimento di Diao, viene scavalcato dal pallone che poi termina oltre la linea di fondo. Ha cominciato a mulinare il suo gioco il Como di Fabregas. Siamo arrivati al sesto minuto, 0-0, rimessa dal fondo adesso con Audero sul pallone completo, arancione per il portiere del Cremonese, molto pensieroso, preoccupato in attenzione Marco Giampaolo. Adesso Audero sul pallone, invita i compagni a...
8: Il gol del Lecce, il gol del Lecce al sesto minuto del primo tempo. Banda, Lecce 1, Genoa 0, a te.
5: Grazie, grazie a Diego Carmignani. È chiaro che questa è una notizia che complica ancora di più la vita alla Cremonese, che anche in caso di vittoria retrocederebbe. Notizie comunque che arriveranno dalle panchine e arriveranno anche in campo. Cremonese 0, Como 0, il settimo minuto, Lecce.
8: Esplosione ovviamente a Via del Mare del tifo giallorosso per un'azione che è partita da un rilancio lungo che Dira, in posizione secondo me comunque da rivedere, sospetta, davanti a tutti si è involato verso le ali, è andata a battere sul primo palo, ha risposto presente il portiere del Genoa, poi palla che è rimasta là, un flipper dentro l'area di rigore, si sono avventati sul pallone una serie di giocatori, uno di questi è riuscito a spuntare con una botta tremenda sotto la traversa. Dovrebbe essere stato Banda, come abbiamo detto la visibilità è un po' un problema in questa serata alla Via del Mare. In ogni caso, quello che è confermato anche dal tifo intorno a me, il gol del vantaggio del Lecce, l'entusiasmo ovviamente, la speranza che diventa a questo punto una concretissima realtà, quella della permanenza per il Lecce in Serie A, ma tutto questo era stato però in qualche modo relativizzato dall'inizio della gara, visto che c'è stato un Genoa Spavaldo che si è proiettato in area di rigore, due salvataggi in area, due colpi di testa a liberare con diversi uomini in maglia bianca del Genoa a insidiare la porta difesa da Falcone. Il parziale, adesso il tifo si alza e si batte a centrocampo, è confermato, Lecce 1, Genoa 0 al minuto 8, torniamo allo studio.
1: Ancora Verona-Roma.
2: Dove siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, nulla di particolarmente importante da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, se non che la Roma sta cercando di spostare in avanti l'assetto del proprio baricentro. Ora Hermoso va sulla corsia di sinistra, lì si è spostato Rensch, pallone nel cerchio centrale del campo, lo gioca adesso Cristante a beneficio di Ghilardi, poi su Letta le linee, prova a girare immediatamente per Pisilli che a sua volta prova un passaggio di prima intenzione all'altra parte. L'intervento di Cristante a danni di Bowie è irregolare, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore della Verona. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il nono minuto nel corso del primo tempo qui al Bentegodi, ancora 0-0 tra Verona e Roma, potremmo definire adesso delle fasi di studio con il numero 3 Prese che si incarica di andare a battere questo calcio di punizione lungo sull'estremo settore di destra, dove però proprio il numero 7, si trattava di Begali, non riesce a controllare la traiettoria, pallone che finisce fuori, la rimessa con le mani effettuata dalla Roma dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, il lancio per Malen anticipato con il Verona che adesso si fa vedere in avanti, ancora Bovi prova una conclusione abbastanza pretestuosa con il pallone che si perde lontanissimo rispetto al montante destro della porta difesa da Svilar. 9 minuti e 15 sulla cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0 Roma 0 Milano.
3: perfetta identità di tempi, del resto è stata studiata, e a parte quello che sta succedendo a Torino fino a questo momento è così, ma non di risultato, perché qui il Milan sta vincendo per 1-0. Nel periodo non collegato c'è stato però anche il primo in teoria in porta del Cagliari, con una manovra abbastanza prolungata che ha portato poi al tiro De Iola dai 18 metri, palla alta sulla traversa, non c'è stata deviazione, nessun problema per Mac Magnane. Ancora il Cagliari ad impostare adesso con Zepedro che supera la linea centrale del campo in posizione di mezzo destro, si appoggia poi a Zappa con i piedi sulla linea del fallo laterale davanti alla panchina di Massimiliano Allegri, che è già uscito più volte dalla propria area tecnica per andare a catechizzare i propri difensori in occasione dell'azione che ha portato appunto alla conclusione di De Iola. Ancora Zappa davanti a Seja Bartesaghi, deve appoggiare allora la sfera all'indietro per Zepedro, prova il dai e vai Sebastiano Esposito, non si chiude la triangolazione, attenzione perché può ripartire il Milan con Kunku d'esterno a servire però all'indietro Tomori, si va a riposizionare il Cagliari, rialza la testa Tomori, cerchio di centrocampo, Kunku, palla all'indietro per Gabbia, 10-10, Milan 1, Cagliari 0. Sentiamo se ci sono novità da Torino, Giuseppe Bisantis.
4: E l'unica novità è che adesso sui tabelloni dell'Olimpico Grande Torino è apparsa la scritta ufficiale: rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza davanti alla sottopassaggio. Vediamo solo i bambini vestiti da calciatori e d'arbitro che aspettano un segnale per accompagnare i calciatori. Certo, non un bellissimo esempio, non una bellissima immagine, magari staranno riflettendo sull'idiozia degli adulti. La partita è ferma e non si hanno notizie se e quando partirà. Velocizziamo, andiamo a Cremona.
10: All'undicesimo 0-0 ancora il Como in attacco con Baturina, va al lancio, ancora il Como prova a giocare questo pallone all'indietro di prima, c'è Perrone, poi Diao sulla destra, entra in area di rigore, tenta una conclusione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita, ha deviato male, molto contratta la Cremonese, è già quasi rassegnata, certamente la notizia del vantaggio del Lecce è arrivata qui sugli spalti e anche in panchina, va da Cugna a prendere il pallone, assist sistemarlo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, batterà da destra, Cremonese 0, Como 0 al dodicesimo, Lecce.
8: Minuto 12, Lecce 1, Genoa 0, 6 minuti fa la rete di Lamek Bandail, più reattivo sulla parata di Leali, palla che è rimasta lì, si è accentrato dalla sua zona di competenza, si è tuffato sulla sfera come hanno fatto diversi uomini contemporanei, il più lesto è andare poi violentemente a mettere sotto la traversa la palla dell'1-0, porta la nostra a sinistra, in questo momento proprio Bandà è rimasto a terra a causa problema fisico, ne è preso non collegato, ha sfiorato e accarezzato la possibilità del 2-0 in Lecce con un'incursione in area di rigore di Gallo, dopo un rimpallo favorevole si è trovato in condizione lateralmente sulla sinistra di andare direttamente in porta, ha calciato malissimo, palla alta sopra la traversa sulle ali dell'entusiasmo in Lecce, anche rispondendo come abbiamo detto all'ottimo inizio gara della squadra guidata da Daniele De Rossi. Minuto 13, Lecce 1, Genoa 0, gioco fermo al momento, studio
1: Verona-Roma.
2: Attacca la Roma, siamo giunti al 13° minuto nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0, Rensch a sinistra, pallone dirottato in mezzo per il tentativo di Malen, ancora Rensch, ancora Malen, lato corto dell'area piccola, passa in mezzo a due, poi termina a terra, non c'è assolutamente pallone, i sedani, ci riprova la Roma con una girata di Cristante che finisce per lambire il palo alla destra di Montipò, prima palla gol per la Roma che andammo ad annotare sul nostro taccuino esattamente al 13° minuto nel corso del primo tempo. Vi dicevamo un periodo in cui la Roma stava alzando il baricentro del proprio assetto nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa scaligera, e c'è riuscita per la verità anche nel periodo non collegato con una buona iniziativa sulla settore di sinistra di Malen, poi il tentativo di Rensch, il seguente tentativo di cross a parte del giocatore olandese che non è andato a buon fine per i colori giallorossi, che ora però guadagnano una rimessa laterale grazie a Dybala molto molto attivo in questi primi minuti. Rensch, pallone all'indietro per Hermoso, poi centralmente direzionato sui piedi di Ghilardi, si fa vedere Pisilli che avanza fin quasi alla linea centrale del terreno di gioco, la supera mettendo in movimento Mancini, ancora un retropassaggio all'interno della tre quarti giallorossa per lo stesso Ghilardi, che poi va a cercare sulla settore di sinistra i compagni, c'è Rensch, c'è nuovamente Ghilardi nel cerchio centrale del terreno di gioco, azione molto elaborata della Roma e molte maglie della Verona, tutte le maglie del Verona dietro la linea del pallone, lancio di Mancini per Sulè, pallone troppo lungo, può uscire Montipò e bloccare il pallone dopo un rimbalzo iniziato il 15° minuto qui al Bentegodi di Verona. Verona e Roma sono ferme sullo 0-0. Milano
3: Siamo al quarto d'ora anche allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan 1, Cagliari 0, nel periodo non collegato calcio d'angolo in favore del Cagliari, la battuta da parte di Sebastiano Esposito, l'uscita con i pugni di Magnana che ha messo la palla fuori e sulla ribattuta ha cercato la conclusione da fuori Gaetano, sparando però la palla direttamente in curva. Manovra il Milan adesso, lo fa con Gabbia che appoggia la sfera alla sua sinistra dove riceve Pavlovic che prolunga poi in avanti per Kunku, avanza il giocatore ex Lipsia davanti a sé a Dupuo, prova a farlo fuori andando a decentrare il proprio raggio d'azione, sbaglia però il passaggio in orizzontale, recupera palla il Cagliari con Adeiola che con l'esterno fa correre Obert, è bravo Tomori ad interrompere la corsa del giocatore del Cagliari, però arriva poi seconda battuta Adeiola a dare una mano ed è preziosissimo in questo caso invece Rabiot ad intercettare il pallone che era destinato nella zona di Borrelli e a riprenderne il possesso andando a disinnescare una ripartenza potenzialmente molto pericolosa da parte di un Cagliari che non ci sta a fare da sparring partner. Diciamo pure che il Milan, dopo il gol che ha sbloccato la partita ad opera di Salemakers dopo appena due minuti, di fatto non ha più tirato in porta. Adesso gioco fermo perché Jimenez si è un po' spintonato con Yerry Mina, va a parlare con loro anche Rodriguez per andare a cercare di calmare i bollenti spiriti, sappiamo insomma che Mina, giocatore molto fumantino, non nuova provocazioni anche con gli attaccanti, l'arbitro va a parlare con i due per andare a verificare che il tutto avvenga negli ambiti della come dire civiltà. Gioco fermo e allora velocizziamo, 15:30 sul cronometro, Milan 1 Cagliari 0, il gol dopo appena due minuti di Salemakers, e torniamo nuovamente a Torino nella speranza, Giuseppe Pisantis, di avere qualche notizia. Giuseppe.
4: Nessuna novità rispetto al precedente collegamento, vi leggiamo ancora il comunicato che campeggia nei maxi schermi, rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza, ogni tanto qualcuno a bordo campo corre come a portare notizie, tra l'altro come abbiamo visto anche in tanti altri campi, questa essendo l'ultima giornata e anche tipo ultimo giorno di scuola, e a parte i bambini che devono accompagnare le squadre, ci sono anche molte compagne e mogli dei calciatori del Torino con bambini piccolissimi in abbraccio per fare la foto di rito di inizio stagione. Qualcuno si è un po' spazientito tra i bambini e vorrebbe magari tornare a casa. Qui nessuna novità, qualcuno nel settore ospiti della Juventus ha lasciato gli spalti, rimane comunque questa tensione alta con gli steward a vigilare e con notizie che si attendono direttamente dagli spogliatoi. Ormai è passata esattamente 23 minuti e ancora non si vedono le squadre in campo. Andiamo a Cremona.
10: 0-0, Lozini al 17esimo, calcio di punizione per la Cremonese, problemi per Marco Giampaolo che ha dovuto sostituire Malei, infortunato, è entrato un minuto fa l'ex Catanzaro Van de Putte con Bianchetti, adesso che gira il pallone all'indietro, c'è il pressing di Duvicas, Audero con i piedi a rilanciare il pallone, altissima a centrocampo, Zerbin viene anticipato, però poi è buono il pressing di Bonazzoli che manda il pallonino avanti sulla destra, sulla fascia proprio per Zerbin che va via, linea di fondo, Zerbin con la Cremonese in attacco, il cross troppo largo dall'altra parte, Van de Putte non riesce a tagliare in tempo, ha recuperato il pallone il Como con Diao, si può sviluppare un'azione in contropiede, Diao però passa male in orizzontale, Terracciano non riesce a tenere il pallone in campo, ci prova in scivolata, tra gli applausi, rimessa per il Como, Cremonese 0 Como 0, il 18esimo, Lecce.
8: Ancora Bandà protagonista qui a Lecce, siamo al 18esimo minuto del primo tempo, 1-0 il parziale, ancora un guizzo stavolta, azione personale arrivato sulla linea di fondo cercando il primo palo di coronare questa azione individuale, l'esterno che ha portato in vantaggio il Lecce ha trovato la risposta pronta di Nicola Leali in calcio d'angolo, poi si è preso gli applausi del pubblico andando a battere il corner, lo stesso autore del gol del vantaggio del Lecce, il quinto sigillo stagionale, è diventato un fattore soprattutto nelle ultime uscite dei salentini e questa giornata in particolare sembra davvero in formissima la McBandà. Adesso c'è il break del Genoa mentre si alza il vento che sta caratterizzando la serata alla Via del Mare, un calcio di punizione guadagnato dalla formazione di Daniele De Rossi, rimasta troppo schiacciata in questa prima quarto di gara che vede appunto il grifone sotto di una rete, 1-0 e parziale tra Lecce e Genoa, minuto 19, studio.
1: Torniamo al playoff di B, sentiamo se è cominciata la ripresa di Catanzaro Monza, Antonio Lopez.
9: Sì, è cominciata pochi istanti fa, siamo al secondo minuto del secondo tempo, punteggio tra Catanzaro e Monza 0-0, a te la linea.
1: Verona-Roma.
2: Siamo giunti alla 19° minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Verona e Roma, errori in mezzo al campo, in particolare di costruzione dei difensori della Roma, che non riescono quindi ad avanzare verso l'area di rigore avversaria, creando particolari problemi. L'ultimo in ordine di tempo è l'unico per la verità, la conclusione di Cristante, che è finita di poco al lato dalla parte opposta, e la Verona si affida ad una difesa molto rocciosa con tanti uomini dietro la linea della palla a fare densità dalla mediana in giù, e poi prova a ripartire con i palloni.
3: Ti chiedo scusa Francesco, ha pareggiato il Cagliari al 20° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale, Milan 1 Cagliari 1, il gol di Borrelli, a te.
2: D'accordo Manuel Codignoni, qui siamo alla 20° nel corso del primo tempo, e la Roma che palleggia a ritmo molto molto lento all'interno della propria metà campo. Hermoso col pallone tra i piedi di Dybala si fa vedere, è molto molto intenzionato Dybala ad accelerare i ritmi, viene fermato secondo l'arbitro in maniera regolare, Dybala poi in qualche modo disturba il tentativo di rinvio da parte dei difensori del Verona, troppo irruento Hermoso ai danni di Bowie, con l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione favore dei padroni di casa all'interno della loro tre quarti campo. 21 sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0 Roma 0 Milano.
3: E a Milano non si è ancora ripresa a giocare, il cronometro dice 20 e 20, ha pareggiato il Cagliari, è in corso un controllo VAR per verificare la liceità evidentemente del gol del pareggio da parte della squadra isolana. Nel frattempo vi raccontiamo l'azione nell'attesa dell'imprimatura del VAR. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra, fronte offensivo della squadra isolana, la battuta di Sebastiano Esposito, la torre quasi di nuca da parte di Yerrimina per il inserimento da parte di Borrelli, che indisturbato in mezzo tra Tomori e Gabbia è andato a battere con Maignan incolpevole. È arrivato anche l'imprimatur del VAR, tutto regolare, il gioco riprende, dunque tutto da rifare per il Milan. Milan 1 Cagliari 1, e dobbiamo dire che il Cagliari legittima la pressione portata nei minuti immediatamente successivi il vantaggio del Milan con questa marcatura. Adesso vedremo come la squadra rossonera cercherà di rispingersi in avanti, lo fa adesso con questo lancio dalla propria tre quarti a cercare l'inserimento di Fofana. Si spaventa la difesa del Cagliari, che mette la palla direttamente in angolo visto che il pallone vagante stava per creare qualche difficoltà. Seguiamo questo corner prima di tornare a Torino. Sul punto di battuta va ad avvicinarsi Fofana, che in un primo momento sembrava il destinatario dello scambio corto con Salimekas, poi invece è lui in prima persona che si occuperà della battuta direttamente all'interno dell'area di rigore. Anzi, si tratta di Nkunku, non di Fofana, maglia numero 18, il pallone che verrà recapitato all'interno dell'area di rigore con una traiettoria ad uscire rispetto ai pali difesi da Caprile, la palla alta, il colpo di testa di Rabiot e la palla che si spegne alta direttamente sul fondo. 21:40 Milan 1 Cagliari 1, le reti di Salemakers e Borrelli. Torniamo nuovamente a Torino da Giuseppe Bisantis per sapere se ci sono degli aggiornamenti. Giuseppe.
4: Sì, qualcosa c'è, perché arrivano notizie dalla questura. E allora, 8 tifosi della Juventus sono stati arrestati negli scontri. Il tifoso in codice rosso è chiaramente in condizioni serie, altrimenti non sarebbe codice rosso, però non in pericolo di vita. I tifosi del Torino, che avevano tanti striscioni, erano tornati allo stadio dopo le settimane di assenza, parliamo ovviamente della curva granata, hanno ammainato gli striscioni. I tifosi della Juventus continuano con i cori non giocare, non giocare, qualcuno è andato via, non vediamo nessuno ai sottopassaggi, solo qualche calciatore del Torino che è andato a tranquillizzare moglie e figli che sono a bordo campo per la foto di rito, che a questo punto credo che non ci sarà. Comunque ci sono 8 tifosi della Juventus arrestati, ma mezz'ora di rinvio per ora, e ancora non si vedono i giocatori. Torniamo a Cremone.
10: 0-0 al 23°, ancora il controllo del gioco da parte della Como. A centrocampo il ritmo però latita, passaggi in orizzontale in questo momento, c'è Alberto Moreno, si è spostato sulla sinistra di Ao, può puntare un avversario, Zebin in particolare, ancora all'indietro, sempre per Moreno, tutta dietro a protezione della propria area di rigore la Cremonese. Adesso Perrone gira dall'altra parte, lì dove c'è Smolcic, due ammoniti, uno per parte Tosby, e Rodriguez nella Como, Baturina sulla tre quarti non trova lo spazio, trova invece Smolcic ancora lato corto dell'area di rigore, cerca di liberarsi per il cross, non ci riesce, grazie anche a Van de Putte. Poi è sempre il Como però a giocare questo pallone, sempre nei pressi dell'area di rigore della Cremonese. Da Cugna alza sul secondo palo, Diao colpo di testa al lato, posizione vantaggiosa per l'ex Betis Siviglia che non riesce a trovare la porta, era piuttosto largo al vertice
5: l'area piccola dell'area di porta, un colpo di testa però fiacco e soprattutto fuori misura. Cremonese 0, Como 0, 25esimo, Lecce.
8: 25 minuti anche all'area del mare, Lecce 1, Genoa 0, sempre questo è il parziale, ma sta rischiando la formazione salentina sugli assalti di un Genoa che si è svegliato, un Genoa che sta onorando l'impegno, senz'altro soprattutto poco fa è stato un po' superficiale Gallo che ha consentito, facendo sfilare il pallone, di andare alla battuta dentro l'area di rigore Sabelli, lo stesso Gallo ha poi rimediato, Genoa che si è comunque ripresentato in avanti, si è mantenuto in avanti nei suoi attacchi in un calcio d'angolo, in particolare Martin ha trovato lo stacco di testa di Marcandalli, lasciato troppo libero ma incapace di inquadrare la porta. Lecce che sta cercando di amministrare la gara, soprattutto gli strappi che hanno permesso il vantaggio, anche le due occasioni ghiotte che sono arrivate subito dopo adesso sono molto ridimensionate, perché c'è un Genoa meglio messo in campo, più organizzato, più aggressivo, con la formazione di casa che sta un po' con il fiato sul collo indubbiamente dopo aver avuto il predominio.

0: Andiamo con un giro veloce, soltanto un minuto e punteggio dai quattro campi collegati. Verona.
1: 26esimo a Verona, Verona 0, Roma 0, Milano.
2: 26esimo a San Siro, 1-1 tra Milan e Cagliari. Cremona.
3: Stesso tempo, Cremonese 0, Como 0, Lecce.
4: Sempre 26 minuti sul cronometro, Lecce 1, Genoa 0, studio.
0: Sentiamo anche la situazione di Catanzaro Monza, Lopez.
5: Decimo minuto della ripresa, Catanzaro 0, Monza 0, a te la linea.
0: E sentiamo Bisantis se ci sono novità su Torino-Juventus.
6: Allora guarda Filippo Corsini, lo staff di preparatori atletici della Juventus è rientrato in campo, ha messo i conetti che servono per gli esercizi, quindi è probabile che le squadre devono riprendere la tonicità muscolare, quindi magari si è deciso di riprendere a giocare, non si sa ancora quanto, però c'è questa immagine che avviene prima delle partite, una mezz'ora prima con la preparazione atletica da parte dei calciatori. Rimane sempre il messaggio, rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza, però può darsi che negli spogliatoi qualche input sia arrivato. Certo, le tifoserie, e a questo punto credo anche quella del Torino che ha ammainato gli striscioni, non vorrebbero giocare questa partita, ma è un problema sicuramente. A te studio.
0: Torniamo Verona-Roma.
1: Noi siamo giunti alla 28esimo nel corso del primo tempo, non si sblocca il parziale, ancora 0-0 al Bentegodi tra il Verona e la Roma. Ci prova adesso il Verona con lancio in profondità per Bovi, una buona idea, sta per entrare in area di rigore, c'è Ghilardi su di lui, Bovi riesce a tenere il pallone tra i piedi o per un traversone, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, c'è il tiro dalla bandierina in favore della Verona, ne ha battuti due la squadra di casa, ne ha battute due anche la Roma. Vedremo adesso come sarà effettuato questo tiro dalla bandierina da parte degli uomini di San Marco, con sicuramente il numero 10 Suslov che si avvicina per andare a battere dal fronte offensivo destro dello schieramento giallo-blu, e ovviamente adesso le maglie della Roma che vanno a stringere all'interno della loro area di rigore con il sinistro Suslov, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da svilare, la rincorsa da parte del numero 10 del Verona, si fanno vedere anche le batteriere difensive della formazione di casa, cross in mezzo, svilar senza problemi al centro dell'area piccola, blocca in presa alta e poi serve immediatamente sul settore centrale del campo dove si trova Sulé, da questi a Dybala che può partire da molto lontano, sta per superare anche lui la linea mediana del terreno di gioco affrontando poi un giocatore del Verona e cedendo palla a Mancini, il quale gliela restituisce, molto molto arretrato Pisilli, scambia centralmente con Ghilardi sulla corsia di sinistra, si fa vedere Hermoso, tutto sembra però molto lento, molto compassato, fin troppo, ed è complicato per la Roma andare a perforare una difesa del Verona molto molto solida fino a questo momento. Ci prova Sulé, scarica per Renzo, pallone per Hermoso, cross che non parte, nuovamente poi in mezzo per Dybala che prova la conclusione di sinistro, viene deviata da un giocatore della Verona, finisce sulla fonda e quindi calcio d'angolo in favore della formazione giallorossa. 29esimo, sta per iniziare il 30esimo, osserveremo gli sviluppi di questo corner in favore della Roma prima di cedere la linea a Milano, ovviamente da sinistra Paolo Dybala con l'interno sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Montipolla, rincorsa dell'argentino, il pallone in mezzo allontanato però da Frese, va alla rincorsa Renzo che senza correre rischi mette in movimento alle sue spalle Selic. 29 minuti e 20 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0, Roma 0, ancora Milano.
2: 1-1 tra Milan e Cagliari, attacca il Milan con il pallone per Gimenez che cerca la conclusione, la palla sbatte addosso a Rodriguez, poi il Zepedro in qualche maniera libera la propria area di rigore. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, la partita si è risvegliata dopo una fase di torpore, dopo il gol del pareggio del Cagliari è tornato a macinare gioco il Milan che è andato vicino al gol del vantaggio un paio di minuti fa con Kunku che è entrato in area di rigore dalla sinistra, è andato alla battuta, la parata di Caprile gli ha negato la gioia della rete. Ancora Milan con Rabiot, il traversone in area, colpo di testa di Fofana, la parata facile da parte di Caprile, colpo di testa non particolarmente potente né particolarmente angolato, non si è neanche dovuto spostare il portiere della Cagliari per andare a bloccare il pallone. In precedenza però anche il Cagliari è andato vicino ad una nuova segnatura con un bel tiro a giro da parte di Gaetano e la grande risposta di Mac Magnan, che ha messo la palla in calcio d'angolo. Caprilli adesso rilancia il pallone in avanti a cercare Burrelli, l'autore del gol del pareggio. Non riesce però in qualche maniera il giocatore del Cagliari a portare in avanti il pallone. La sfera è nuovamente preda dei giocatori del Milan, che impostano il nuovo tema offensivo con Rabiot, che però rallenta i tempi, e allora noi li velocizziamo. 30-30, Milan 1, Cagliari 1. Direi di tornare a questo punto da Giuseppe Visatti a Torino per vedere se ci sono ulteriori sviluppi dopo quelli che ci ha comunicato poc'anzi.
6: Eh sì, a ogni...

0: intervento qualcosina c'è, e allora vi dico che cosa sta succedendo. Innanzitutto i dirigenti della Juventus, guidati dall'amministratore delegato Damien Camolli, sembrava volessero andare a parlare sotto la curva, ma non credo fosse una buonissima idea. Si sono fermati sulla porta. I giocatori della Juventus adesso sono nel tunnel, ma non sappiamo se per entrare in campo a fare il riscaldamento oppure per andare a parlare ancora con i tifosi, che però stanno lasciando il settore ospiti, che era gremito. Adesso direi che a occhio ci saranno 300 persone nel settore riservato, altri quelli diciamo un po' più tra virgolette tranquilli sono più vicini alla gradinata di fronte a noi, dove ci sono i tifosi del Torino. Non ci sono altre notizie sull'eventuale inizio della partita, e se sì a che ora. Comolli è lì che li guarda a distanza, ma non si avvicina. I tifosi della Juventus stanno abbandonando il settore ospiti, rimangono seduti quelli del Torino. E adesso fischi che sentite anche voi, con l'assistenza tecnica del nostro Alberto Gaidano. Queste le ultimissime, andiamo a Cremona.
1: Al 32esimo allo Zini, sempre 0-0 tra Cremonese e Como, con il Como che attacca. In questo momento ha appena commesso fallo in attacco a Rodriguez, ha spostato in maniera irregolare Terracciano, è pronto a battere il calcio di punizione Audero. Manca l'ultimo passaggio alla squadra di Fabregas, invece non riesce mai a essere incisiva la Cremonese. Salta Kempf, poi c'è fallo di Terracciano su Diao nella zona centrale del campo. Si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Como, con Smolcic che chiama il pallone sulla fascia destra, e invece il pallone passa prima dai piedi di Perrone, poi si va da Ramon, poi ancora sulla destra, eccolo servito Smolcic. Ancora troppo lento il Como. Cremonese 0, Como 0, 33esimo Lecce.
2: 33 anche a Lecce, Lecce 1, Genoa 0, situazione che ricordiamo a questo momento significherebbe Lecce in A, retrocessione per la Cremonese. Ma come abbiamo già avuto modo di accennare, un Genoa che non ci sta, il possesso palla quasi il 70% del Grifone, testimonia che sta facendo la partita anche rischiando di pareggiare. Questo vuol dire che ha concesso chance nel periodo non collegato in particolare, soprattutto e solo in contropiede a Lecce, due volte con Gallo prima e con Pierotti poi. Soltanto l'ultimo passaggio praticamente ha fatto fallire un'azione che sembrava destinata a miglior gloria davanti alle ali. Davvero all'ultimo atto il Lecce non è riuscito a essere abbastanza lucido, non alla grande invece le ali da par suo, con un rinvio lungo Sbilenco che rimane nella metà campo del Genoa, e il Lecce che non accelera più di tanto nelle operazioni. Siamo entrati nel minuto 34 del primo tempo, Lecce 1 Genoa 0. Di nuovo studio.
3: Aggiornamento anche da Catanzaro Monza, Lopez.
4: 17esimo minuto della ripresa, Catanzaro pericoloso con una conclusione di Favasulli che è terminata di poco fuori alla destra della porta difesa da Thiam. Monza che ha sostituito un altro giocatore nel primo tempo, lo ricordo è entrato Dell'Icarri al posto di Colpani, poi nella ripresa è entrato anche Hernani per Ravanelli, e dunque due cambi delle file della formazione biancorossa. Catanzaro che sta giocando chiaramente con la squadra che è scesa in campo all'inizio della partita. Siamo al 18esimo, 0-0 il punteggio. A te la linea.
3: Verona-Roma.
1: C'è il Verona che attacca dalla corsia di sinistra.
0: Scusa Francesco Repice, ci sono notizie da Torino, è arrivato un comunicato ufficiale, la gara avrà inizio alle 21:45, ma i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio. Queste le notizie, fissato un nuovo inizio con un'ora dunque di ritardo, 21:45, ma i tifosi della Juventus, lo ripeto, hanno lasciato il settore ospiti. A te Francesco Repice.
1: Grazie Giuseppe Bisantis. Nel frattempo qui a Roma siamo giunti alla Verona, chiediamo scusa, siamo giunti alla 35esimo, sta per iniziare il 36esimo, 0-0 il parziale nel periodo non collegato. Due opportunità per la Roma, calcio di punizione di Dybala con la punta delle dita, va Montipò a togliere il pallone da sotto il 7, calcio d'angolo, azione che prosegue, altro cross di Dybala, sicuramente il migliore in campo, e pallone che invece Ghilardi non riesce a spedire in rete, la buona posizione ci prova adesso Malen. Nel frattempo
5: poi è stato ammonito Valentini della Verona per fallo su Dybala, che se n'era andato alla sua maniera partendo dalla propria tre quarti campo. È una Roma che adesso sta cercando di accelerare, guadagna il pallone con Renc su lei sulla corsia di sinistra, avanza l'ex Frosinone, serve Renc dal fondo, il cross che parte, Edmundson assai ben piazzato riesce a mettere il pallone dall'interno dell'area piccola fuori dal campo e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Vedremo che va ad incaricarsene proprio Renc e trova compagni smarcati.
1: Ti chiedo scusa Francesco Repice, c'è il vantaggio del Como con Rodriguez. Cremonese 0 Como 1, 36esimo di Novate Verona.
5: Siamo al 37esimo a Verona, 0-0 ancora tra Verona e Roma, è l'idea che può tornare a Milano.
6: 37esimo anche a San Siro, Milan 1, Cagliari 1, le reti lo ricordiamo dopo appena due minuti di Salemakers per il Milan, il pareggio al 20esimo della prima frazione di gioco, Sava Sandir da parte di Borrelli, fase di stanca del match dopo che si era riaccesa la partita grazie a un paio di incursioni del Milan, adesso la palla staziona all'interno del cerchio di centrocampo con Yerry Mina che appoggia nella zona di Zepedro che supera la linea mediana del campo, va poi alla traversone dall'altra parte a cercare l'inserimento di Obert che a sinistra stoppa bene un pallone abbastanza complicato, gli va addosso Salemakers, serie di rimpalli che favoriscono comunque il giocatore del Cagliari che serve la sfera all'indietro per De Jong, traversone, il colpo di testa a liberare la propria rigore da parte di Yashari e poi il tiro ciabattato anziché no da parte di Zepedro che resta comunque in campo, il pallone viene recuperato da Zappa che lo rimette al centro dell'area di rigore, l'uscita di Magnata che perde palla però e riesce poi in qualche maniera Tomori ad allontanare la palla dalla propria area di rigore, papera da parte di Magnata che è saltato altissimo ma non è riuscito a trattenere il pallone che gli è sfuggito alle sue spalle, buon per lui che dietro ci fosse Tomori che diciamo ha spazzato la palla direttamente in fallo laterale senza troppi complimenti perché altrimenti sarebbe stato un errore di quelli veramente sanguinosi. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Cagliari con il pallone che adesso viene gestito da De Jola che cerca di portare verso la linea di fondo Sebastiano Esposito che salta un uomo traversore in area di rigore, colpo di testa a liberare da parte di Bartesaghi ma la palla è ancora in aria, attacca il Cagliari, libera di testa Pavlovic e poi Nkunku addirittura manda la palla dall'altra parte, meglio il Cagliari del Milan in questa fase. 37-30 Milan 1 Cagliari 1 e visto che a Torino abbiamo l'inizio di partenza diciamo del match alle 21.45 saltiamo a pie pari lo stadio Olimpico Grande Torino, andiamo direttamente a Cremona dove peraltro si è segnato Daniele Fortuna.
1: 38esimo, sì, grazie Emanuele Colignoni, il vantaggio del Como con Rodriguez ma aveva sbagliato sotto porta Duvicas su una cross perfetto, morbido di Ao, Duvicas sotto porta prima controllato, poi è stato anche bravo Audero a opporsi alla conclusione dell'attaccante del Como, il pallone che usciva all'area di rigore, è arrivata una conclusione non pulitissima da parte di Rodriguez con deviazione che ha battuto Audero, non pulitissima ma estremamente preziosa perché in questo momento il Como sarebbe in Champions League. Manovra adesso Butè, il portiere della squadra di Fabregas con i piedi sulla prerogativa. Cremonese 0 Como 1, 39esimo. Lecce.
2: La cosa più importante accaduta finora nel periodo non collegato, attenzione porta sguarnita dopo la parata di Falcone, il Genoa pareggia, ha pareggiato Frendrup ma il gioco è stato fermato per un intervento falloso in area di rigore, azione arrembante del Genoa che era andato al tiro con Martin, se l'ha opposto Falcone, palla che è rimasta all'altezza del dischetto, Frendrup aveva trafitto il capitano del Lecce, l'arbitro Doveri ha fermato il gioco, ha annullato il gol. Poco fa stavo dicendo che l'unica cosa di interesse nel periodo non collegato era stata la notizia della rete del Como che è stata festeggiata qui al Via del Mare passando di bocca in bocca ed è evidentemente poi c'è stato questo flash, questo pareggio che non è stato convalidato da decifrare ovviamente dalla nostra posizione, non è chiarissimo quello che è accaduto in area di rigore, in ogni caso Genoa che stava insistendo ha trovato la via del gol, annullata la rete di Frendrup, resiste invece la rete convalidata al minuto 6 a Banda, 40esimo, Lecce 1 Genoa 0, studio.
3: Ancora qualche secondo per la pubblicità.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Verona-Roma.
5: Vicinissimo al vantaggio il Verona. Pochi istanti fa con Bowie, miracolo di Svilar che ha messo il calcio d'angolo a tu per tu con l'attaccante giallo-blu, un corner che parte all'altezza del primo palo, pallone che viene antonato dai difensori della Roma, prova a partire male, ne viene fermato, Verona che insiste, sempre dalla corsia di destra, parte un altro cross, Selic male su questo pallone, Vegali da sinistra prova a puntarlo, rimette in mezzo verso il secondo palo, Svilar, ancora lui, impresa alta ad anticipare i compagni avversari, grande azione della Verona, dobbiamo dire grande opportunità per il Verona, Ghilardi che ha avuto la peggio, spalle alla porta proprio all'ingresso dell'area di rigore, centralmente posizionato c'era Bowie che ha semplicemente fatto sfilare il pallone, si è presentato davanti a Svilar il quale lo ha ipnotizzato, gli ha mandato il pallone sul fondo con un grande intervento alla mano sinistra. Ora la Roma che prova a farsi vedere in avanti, lo spavento subito dai giocatori giallorossi evidentemente li ha convinti a portarsi con tanti uomini all'interno della metà campo giallo-blu, ci prova Pisilli, a destra c'è Gianluca Mancini, pallone corto per Dybala, ancora arretrato su Pisilli, spazi intasatissimi, la Verona difende praticamente a pieno organico e quando può però si sgancia come abbiamo detto in maniera piuttosto pericolosa. Intanto attenzione Malen se ne va da sinistra, viene inseguito dal diretto avversario, linea di fondo, Malen sul plus cerca spazio per il cross, lo trova poi però allontana in qualche modo la difesa della Verona, pallone che rimane in area di rigore dei padroni di casa con Bowie che vince ancora il duello fisico con Ghilardi in grande difficoltà contro l'attaccante veronese, l'intervento in chiusura però è quello di Gianluca Mancini che è andato a chiudere un'ottima diagonale poco all'interno della propria tre quarti di campo. 43 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0 Roma 0 linea Milano.
6: 43esimo anche al Meazza, Milan 1 Cagliari 1, calcio di punizione in favore del Cagliari, siamo ai 30 metri, la battuta verso il limite dell'area di rigore, Adopo riceve il pallone, lato corto dell'area di rigore, traversone, alza la palla, Rabiot di testa e la allontana dalla propria area di rigore, sfera recuperata dall'altra parte da Gaetano che poi l'appoggia a De Jola, traversone in aria, la palla che resta lì dopo una serie di rimpalli, Gabbia la allontana ma ancora Cagliari che recupera con il tentativo da fuori questa volta da parte di Sebastiano Esposito che non inquadra la porta, subito Maignan a rimettere in gioco il pallone con grande rapidità a cercare la verticale per Salemakers, esce addirittura all'altezza della linea di centrocampo il portiere del Cagliari Caprile che rimanda la palla dall'altra parte, lo sappiamo, uno degli schemi del Milan è proprio il rilancio lungo da parte di Maignan direttamente per le punte, questa volta il servizio era per Salemakers ma ha capito tutto Caprile che quasi all'altezza della linea centrale del campo è riuscito ad anticipare il proprio avversario, ma ancora Milan con Fofana limite dell'area di rigore, prova ad andare via, fermato in questo caso da Mina, pallone recuperato da Gaetano che mette in movimento Adopo che si avvicina alla linea centrale del campo, appoggia quel pallone alla sua destra nella zona di Zappa all'altezza dell'intersezione delle linee, ancora Gaetano, palla indietro per Azzepedro, rallenta i ritmi adesso il Cagliari, 43-15 Milan 1 Cagliari 1, le reti ricordiamo ancora una volta di Salemakers per il vantaggio rossonero e di Borrelli per il pari rosso-blu. Torniamo allo Zini di Cremona.
1: Al 44esimo con il Como in vantaggio per 1-0, ma 30 secondi fa un soprassalto della Cremonese con Van de Putte, il migliore della squadra di Giampaolo, lancio per lui, subito di prima all'indietro il tocco per Vardi, conclusione dal limite dell'area di rigore dei 20 metri, pallone molto lontano però rispetto alla porta difesa da Butte, ma buona azione da parte della Cremonese, veloce come non era mai stata fino a questo momento della partita, ancora Cobo con il lancio per Diao sulla fascia, prova a seguirlo Zerbin, ancora impreciso però Diao non riesce a controllare il pallone, era anche in posizione di fuori gioco, calcio di punizione per la Cremonese, Cremonese 0 Como 1 a 40 secondi dal 45esimo. Lecce,
2: siamo dentro il 45esimo minuto, Lecce 1 Genoa 0, si è svegliato il Lecce proprio nel finale, doppia chance, doppio intervento difensivo, prima la difesa del Genoa che va ad allontanare un'incursione sulla destra con l'area di rigore riempita di maglie giallorosse, non è arrivata la deviazione che, perché appunto sono riusciti ad allontanare dai paraggi di Leali questo pallone che è rimasto poi nell'area di rigore, non c'è stata la prontezza che si è vista in occasione del gol di Bandà nei primissimi minuti di gioco per un vincente Tapin, allontana, ma fino a un certo punto, dicevamo, la retroguardia genoana, perché proprio dalle parti di Bandà transita un pallone che lo stesso va a direzionare cercando il tiro a giro, ma è pronto Leari a respingere e allontanare dunque il pericolo che due volte ha bussato alla porta del Genoa. Tra poco iniziano i minuti di recupero, anzi il solo minuto di recupero concesso, il parziale sempre di 1-0 tra Lecce e Genoa. Resiste la rete di Lamek Bandà. Torniamo allo studio.
3: Verona-Roma.
5: Con la Roma che prova a farsi vedere in questo ultimo minuto di recupero, c'è un'azione piuttosto concitata, quasi all'altezza della tre quarti campo giallorossa, con Mancini che alla fine allontana il pallone, lo ferma Selic sulla corsia di destra, lo serve per Dybala, colpo di tacco dell'Argentina ancora per Selic che se ne va, viene messo giù. C'è un altro cartellino giallo, questa volta all'indirizzo di Lovric, se non andiamo errati era stato lui a commettere fallo ai danni del giocatore turco della Roma. Si riprenderà con un calcio di punizione proprio di fronte alla panchina occupata da Paolo San Marco, che si è lamentato nei pressi del direttore di gara, il signore Sozza, della sezione di Seregno. Il minuto di recupero è già scaduto, evidentemente l'arbitro vorrà far battere questo calcio di punizione alla formazione giallorossa. Pallone molto distante rispetto all'area di rigore della Verona, che ha corso praticamente un solo rischio sul calcio di punizione di Dybala poc'anzi, un'incursione di Pisilli dopo la crossa di Malen, pallone colpito di testa dal giovane centrocampista giallorosso, ma finito sul fondo, peraltro senza nemmeno troppa potenza e non troppa precisione. Calcio di punizione, lo batte Dybala direttamente in area di rigore, pallone che arriva verso il secondo palo, lì dove lo abbranca facilmente in presa Montipopro. Ma nel momento in cui il direttore di gara dice che per il primo tempo può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Verona 0, Roma 0, Milano.
6: È finito il primo tempo anche a Milano dopo un solo minuto di recupero. Milan 1, Cagliari 1. Le reti di Salemakers dopo due minuti per il vantaggio rossonero, il pari al ventesimo del primo tempo del Cagliari con Borrelli. Vi diciamo anche che il Milan è rientrato negli spogliatoi subissato dai fischi dello stadio Meazza. Andiamo a Cremona.
1: Al 48esimo e qui ci sono 5 minuti di recupero, ci sono state diverse interruzioni, l'arbitro che è Maresca ha anche concesso alle due squadre di andare a dissetarsi nel corso del primo tempo. Dunque 5 minuti di recupero con il Como in vantaggio per 1-0. Como che controlla il pallone, poi accelera a centrocampo di Ao, che adesso gioca più centrale, Rodriguez l'autore del gol, poi pallone giocato all'indietro per Terrone alla tre quarti, passaggi molto corti da parte del Como, passaggi stretti, poi arriva il numero 18 Alberto Moreno, tocca il pallone all'indietro, riparte dal centrocampo il Como. Cremonese 0, Como 1, il 48esimo. Lecce.
2: Squadra negli spogliatoi con la consapevolezza dei salentini di essere salvi, con 4 punti in questo momento più della Cremonese, perché ricordo il parziale del Via del Mare di 1-0 per il Lecce sul Genoa, la rete di Bandal, minuto 6. Studio.
3: Torniamo a Cremona da Fortuna fino al termine del primo tempo, vai.
1: 1-0 per il Como al 49esimo, e Como che resta in attacco. Bianchetti è andato a interrompere un'azione offensiva della squadra.
4: Chiedo scusa a Daniele Fortuna e Catanzaro che interviene. Il vantaggio del Monza al 32esimo con Hernani. Catanzaro 0, Monza 1, a te la linea.
1: Grazie ad Antonio Lopez, 49esimo qui allo Zini, 1-0 per il Como che attacca, cerca un colpo di tacco in mezzo ai tanti giocatori della Cremonese, Perrone, poi il pallone spedito dall'altra parte, subito recuperato da Kempf, lo gioca all'indietro per Butè, con i piedi ancora il portiere del Como, completo giallo per lui, dall'altra parte Smolcic, l'aggancio è difettoso, arriva il pallone giocato all'indietro dalla Cremonese in particolare da Van de Putte, ma è sempre il Como a recuperare con Dacuña, alza con il sinistro, un passaggio in orizzontale, poi Rodriguez lì dietro per Smolcic, torna ancora verso la linea centrale del campo da Ramon il Como, poi Perrone, l'accelerazione improvvisa da parte della squadra di Fabregas, il colpo di testa di Terracciano per la Cremonese, poi è Alberto Moreno ad agganciare, a mettere il pallone a terra, a giocarlo nel cerchio di centrocampo per Kempf, e ancora in orizzontale per Ramon, il colpo di tacco di Dacugna per Duvicas, cercava un colpo di tacco anche lui, Bianchetti in scivolata, la Cremonese che ha recuperato il pallone, 50esimo, Cremonese 0 Como 1, con un passaggio sbagliato da parte della squadra di Marco Giampaolo. Vediamo se riesce ad approfittarne il Como con Dacugna il capitano, morbido il tocco con il sinistro per l'inserimento di Baturina che cade, non c'è fallo però dice l'arbitro, c'è la Cremonese che non riesce a giocare il pallone, che lo riconsegna di fatto alla Como con Ramon che lo gioca all'indietro per Biotè, poi finisce il primo tempo, fischia l'arbitro Maresca, fischiano anche i tifosi della Cremonese perché una squadra rassegnata che vede la Serie B, il Como invece con il successo per 1-0 grazie al gol di Rodriguez al 37esimo, in questo momento sarebbe in Champions. Studio.
3: Bene, allora torniamo prima di andare alla linea GR1 a Catanzaro Monza, ricordiamo la situazione con Antonio Lopez.
4: Sì, siamo al 34esimo della ripresa, poco fa, l'ho data appunto nel collegamento precedente, il Monza è passato in vantaggio con un grandissimo gol di Hernani, ha preso palla sulla tre quarti, ha fatto qualche passo e poi ha lasciato partire un destro terrificante che si è insaccato alla sinistra di Pigliacelli esattamente all'incrocio dei pali, imparabile per il portiere. Al 35esimo dunque della ripresa, col Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo, Catanzaro 0, Monza 1, gol di Hernani, a te la linea.
3: Ci risentiremo tra poco con il secondo tempo delle partite e con il fischio d'inizio di Torino-Juventus. Linea ora al GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
10: GR1.
11: In studio Massimo Cecchini, un breve aggiornamento sulle notizie della serata, partendo dal Medio Oriente, incognite sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump difende i negoziati e assicura se ci sarà un'intesa sul nucleare sarà valida e molto diversa da quella di Obama. Su Truth il presidente americano respinge le critiche e invita a non affrettare i tempi, ma da Teheran resta la diffidenza, secondo i media locali persistono nodi irrisolti dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. L'Italia e l'Europa condannano il massiccio attacco russo contro l'Ucraina, la premier Meloni ribadisce il sostegno a una pace giusta e da Bruxelles parole di Kaya Kallas, Mosca terrorizza il paese colpendo i centri urbani. Ursula von der Leyen annuncia nuovi aiuti per la difesa aerea di Kiev, nel raid della notte scorsa oltre 600 droni e 90 missili, almeno 4 morti e decine di feriti. La cronaca, scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Torino prima del derby, un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita, come avete sentito, comincerà alle 21.45, lo ha annunciato la Lega di Serie A, mentre la curva dei tifosi si è andata progressivamente svuotando, avevano chiesto di non giocare. Il Cristo degli Abissi accoglierà un ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, morta alle Maldive con la figlia e altri 3 sub. Saranno i suoi studenti a scendere sott'acqua nella baia di Camogli per una preghiera in memoria della docente. Intanto proseguono le indagini, da domani le autopsie e l'analisi delle telecamere recuperate nella grotta sommersa. Il meteo con l'anticiclone africano che porta caldo intenso soprattutto al centro nord, con temperature oltre i 30 gradi e punte fino a 35 tra oggi e martedì, sole prevalente, piogge limitate alle zone interne di Calabria e Sicilia, attese anche le prime notte tropicali soprattutto sulle coste della Liguria con minime sopra i 20 gradi. E la linea adesso va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna tutto il calcio minuto per minuto.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Una buona serata, vediamo gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, il traffico è ancora intenso tra Masone e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona. Ci spostiamo in A7 dove ci sono code per 2 chilometri tra Busalla e Isola verso Milano. Andiamo poi sulla Firenze, Pisa, Livorno. Anche qui si viaggia con traffico rallentato tra lo svincolo di Gello e Pontedera Ovest verso Firenze. Andiamo in A14, ancora traffico intenso e rallentamenti tra Forlì e allacciamento A1 verso questa autostrada. Qui i tempi di percorrenza parlano di un'ora circa. E poi sulla diramazione per Ravenna dove ci sono code a tratti tra Ravenna e allacciamento A14, sempre verso questa autostrada diramazione di Roma Sud, troviamo code per 1 chilometro tra Torre Nove e allacciamento al raccordo proprio verso quest'ultimo. E sulla tangenziale di Napoli ci sono code traffico tra Capodimonte e Barriera Napoli Est in direzione allacciamento diramazione Capodichino. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
13: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
3: Diretta alle 21.47, seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto dedicato alle 5 partite che decidono la classifica in testa in coda al campionato. 38esima e ultima giornata, si gioca a Verona, Milan, non si gioca ancora il derby di Torino e poi Cremona e Lecce. Torniamo sui campi per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco. Vi ricordo alle 22 seguiremo in diretta anche la partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1 con Luca Cesaretti, ma torniamo sui campi, minuto e punteggio, ricordiamo la situazione, Verona-Roma.
5: Squadra negli spogliatoi al Bentegodi, Verona 0, Roma 0, Milano.
6: Squadra negli spogliatoi anche al Meazza, Milan 1, Cagliari 1, le reti al secondo minuto di Saelemaekers per il vantaggio del Milan, il pareggio del Cagliari al 20° con Borrelli. Cremona.
1: Cremonese 0, Como 1, decide il gol segnato da Rodriguez al 37° intervallo a Luzzini. Lecce.
2: A Lecce, avanti la squadra di casa dal 6° minuto, il centro di Bandà per l'1-0 tra Lecce e Genoa. Studio.
3: In virtù di questi risultati ricordiamo Milan e Como in Champions League al 3° e 4° posto, la Roma al momento è 5ª con questo pareggio a Verona. Sentiamo anche Catanzaro Monza, la partita di andata dei playoff di B, e Antonio Lopez, situazione.
14: Sì, la finale d'andata dei playoff di Serie B, Monza in vantaggio sul Catanzaro per 1-0, il gol lo ricordo da parte di Hernani al 32°, davvero un grandissimo gol. Nel frattempo ci sono state altre sostituzioni, rapidamente Obiang per Cutrone e Caso per Colombo nel Monza, nel Catanzaro D'Alessandro per Liberali, Oden per Iemmello. È tutto per ora, tela linea.
3: Sentiamo Torino-Juventus, se davvero comincerà la partita in ritardo. E cioè in questo fra pochi minuti, Giuseppe Bisantis.
0: Eh sì, in fortissimo ritardo le squadre sono entrate in campo, tra l'altro accolto dai fischi dei tifosi, a parte i tifosi della Juventus che, come detto nei precedenti collegamenti, hanno lasciato lo stadio, adesso la tensione potrebbe spostarsi fuori dall'impianto, ma anche il nucleo centrale della curva maratona del Torino ha lasciato lo stadio, gli altri sono rimasti, ma è un segno di solidarietà ai tifosi della Juventus. Ricordiamo ancora un tifoso della Juventus, 45enne, ricoverato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita, scontri prima della partita, 8 tifosi della Juventus sono stati arrestati, adesso si gioca. I tifosi nel colloquio con Locatelli e i giocatori della Juventus nel prepartita avevano detto: se giocate faremo invasione di campo. Alla fine si è arrivato a questa situazione per cui si gioca, ma i tifosi lasciano lo stadio e non assistono alla partita. Certo, c'è un'atmosfera, comincia adesso la partita, assolutamente surreale qui per questo derby che resterà nella storia, ma non per come avremmo voluto. Si giocherà ovviamente con il ritardo di oltre un tempo, perché la partita è iniziata con un'ora e cinque minuti di ritardo. È iniziata Torino-Juventus, a te Corsini.
3: Allora ripartiamo con la consueta scaletta: Verona campo principale, a seguire Milano per Milan-Cagliari, poi Torino per Torino-Juventus, Cremona per Cremonese-Como e Lecce per Lecce-Genoa. Ai microfoni Francesco Repice, Emanuele Codignoni, Giuseppe Bisantis, Daniele Fortune e Diego Carmignani. Ancora Verona-Roma.
5: Non si vedono né Verona né Roma, per il momento le squadre sono ancora all'interno degli spogliatoi, secondo tempo quindi che è ancora abbastanza lontano dall'iniziare. Vi ricordo semplicemente nel corso del primo tempo una conclusione di Dybala deviata oltre la traversa su calcio di punizione da Montipò ed un tiro ravvicinato di Bowie a tu per tu con Svilar, che è stato bravissimo a deviare in corner la traiettoria del raso terra dell'attaccante veronese. Detto questo, le squadre, ripeto, sono ancora negli spogliatoi, 0-0 il punteggio fino a questo momento, e la linea che può andare a Milano.
6: Esercizi di riscaldamento anche al Meazza per le due squadre in campo, o per meglio dire per i panchinari, per coloro che fino a questo momento non sono entrati in campo. Abbiamo visto intensificare il riscaldamento Rafa Leao, sia lui che Pulisic sono rimasti in panchina. È probabile che Massimiliano Allegri decida di rigettarli nella mischia nella ripresa, e chissà che non tocchi anche al grande recuperato, ovvero sia Luka Modric. Visto che non si gioca, mi limito a ribadire il risultato: Milan 1, Cagliari 1, le reti di Salemakers e Borrelli, e direi di andare a Torino per sapere se lì quantomeno la partita è iniziata.
14: Chiedo scusa, è Catanzaro che interviene. Raddoppio del Monza, contropiede rapidissimo di Caso, che ha superato due avversari, due difensori del Catanzaro, si è incuneato in aria, ha battuto Pigliacelli in uscita. Al 44esimo Catanzaro 0, Monza 2, ha raddoppiato Caso. A te la linea.
6: Stavamo andando a Torino, Giuseppe Bisantis.
0: Prende la linea a Torino, dove sì, come detto nel precedente collegamento, si gioca da due minuti, 0-0 ovviamente la parziale tra Torino e Juventus, con il Torino in divisa tradizionale, il completo granata con bordi e numeri in bianco che va a battere il primo angolo della partita. Tradizionale anche la divisa della Juventus, la maglia strisce verticali bianconera, calzoncini, calzettoni bianchi, maglia azzurra, calzoncini neri, calzettoni azzurri per l'arbitro, che ripetiamo è Zufferli di Udine, assistito da Baccini e Lo Cicero, Colombo, quarto uomo di Paolo e Marini al VAR. E quindi si gioca, la Juventus ha provato subito ad aggredire, il Torino è ripartito con questo calcio d'angolo, la conclusione però è stata rimpallata e deviata in fallo laterale dalla difesa della Juventus. Si chiama ancora il Torino con Obrador, ancora fallo laterale, tre minuti all'Olimpico Grande Torino, Torino 0 Juventus 0, e andiamo a Cremona.
1: Non si gioca, soltanto le riserve della Cremonese in campo. Cremonese sotto, conduce il Como per 1-0 e Cremonese in questo momento in Serie B. Decide il gol di Rodriguez, rettifica da parte mia con scuse, in questo momento il Como è quinto, non in Champions League, come detto, per la classifica avulsa, 71 punti con Milan e Roma, c'è anche il Como, però il Como sarebbe quinto in questo momento. Lecce.
2: A Lecce ancora ci vorrà un bel po' perché si riprenda. L'unica cosa che possiamo dirvi, il riscaldamento di Gandelman, maglia numero 16, indiziato per entrare in campo, chissà se per Ramadani, che è l'unico ammonito della partita. Non l'abbiamo detto nel corso del primo tempo, che si è concluso, lo ripeto, 1-0 tra Lecce e Genoa, la rete al sesto di Banda. Studio.
3: Allora sì, rettifichiamo ancora una volta lo stato della classifica, chiedendo scusa ai nostri ascoltatori. Al momento, in attesa del risultato della Juventus, con Milan, Roma e Como ferme con 71 punti, al terzo posto c'è il Milan, al quarto la Roma e al quinto posto è il Como, come ribadito anche da Daniele Fortuna da Cremona. Sentiamo ancora a Catanzaro Monza Antonio Lopez.
14: Sì, si stanno giocando i minuti di recupero, 4 in tutto, siamo al 46esimo, si giocherà fino al 49esimo. Monza in vantaggio sul Catanzaro, devo dire anche con merito, per 2-0, le reti di Hernani e Caso, entrambe nella ripresa. Catanzaro naturalmente che sta tentando di riaprire in qualche modo la partita, ma è molto molto difficile, anche perché il Monza si chiude bene, ha dimostrato una certa superiorità, almeno fino a questo momento. Siamo al 47esimo, Catanzaro 0, Monza 2, a te la linea.
3: Verona-Roma.
5: Squadre ancora negli spogliatoi a Verona. Posso solo anticiparvi che nella Roma entreranno Ziolkowski e Della Nui. Vedremo al posto di chi, evidentemente un uomo in mezzo al campo e un uomo in difesa. Puntiamo su Ghilardi, che per la verità ha avuto qualche problemino di troppo con Bowie, specie nel finale di partita, quando l'attaccante della formazione gialloblu si è presentato a tu per tu con Vilar, bravissimo a deviare in corner il pallone. Ecco che le squadre stanno rientrando, prima il Verona, tra pochissimo sarà invece la volta della Roma e si riparterà dallo 0-0 dei primi 45 minuti, ma con i cambi che vi ho anticipato. Adesso vedremo invece, oltre a chi entrerà in campo, chi uscirà dal terreno di gioco per la squadra di Giampiero Gasperini. Milano.
6: Saremo rapidissimi anche da San Siro perché non si gioca ancora. Vi diciamo che anche qui è pronto un cambio per il Milan. Entrerà Christian Pulisic. Vedremo chi gli lascerà spazio. Milan 1, Cagliari 1, Torino.
0: Qui siamo quasi al sesto minuto, ovviamente nel corso del primo tempo, ricordiamo partita iniziata alle 21:50 per motivi di ordine pubblico, 0-0, non c'è certo l'atmosfera del derby, tutt'altro. Il Torino adesso ci prova con Pedersen sulla destra, va verso il fondo, la mette al centro, arriva dalla retrovie Obrador, il controllo del giocatore spagnolo, protegge palla, poi la scarica ancora per il Can, il turco che va a destra da Coco, Coco ancora a destra per Pedersen, Pedersen di fronte a sé Cambiaso, prova a puntarlo, l'intercetto da parte di Bogà, pallone che rimane però sui piedi di Vlasic, Vlasic ancora per il Can che va lateralmente da Gineitis, Gineitis all'indietro e può ripartire il Torino dalla terza linea con Ebosse, Ebosse ancora, il pallone che arriva a Obrador, costretto a retrocedere, possesso palla del Torino che ha provato anche un primo affondo, Juventus che finora attende gli sviluppi degli attacchi della formazione Granata che continuano adesso con Simeone che protegge il pallone, ma è costretto a retrocedere. Sette minuti all'Olimpico Grande Torino, Torino 0, Juventus 0 e andiamo a Cremona.
1: Si ricomincia a giocare tra poco, intanto però ci sono i cambi con Floriani che prende il posto di Zerbin nella Cremonese, poi altro cambio, fuori Tosbi, dentro Collocolo. Nel primo tempo la Cremonese aveva già cambiato per infortunio, ma lei al suo posto è entrato Van de Putte. Soltanto la Cremonese è in campo, adesso si vedono anche i giocatori del Como, ribadiamo il punteggio, Cremonese 0, Como 1. Andiamo a Lecce.
2: Tutto pronto alla Via del Mare, la sostituzione ci sarà, quella del Lecce, dicevo già certo, il nuovo nome da farvi è quello di Gandelman, fuori non Ramadani ma Ngom, apparso devo dire in ritardo in un paio d'azioni, non proprio in palla, comunque immagino che Koulibaly andrà ad affiancarsi a Ramadani e Gandelman invece nel tridente alle spalle di Khedira. Tra poco si giocherà, ricordo si ripartirà dall'1-0 fra Lecce e Genoa. Studio.
3: Mettiamo playoff di Serie B, quanto manca al finale di Catanzaro Monza, Antonio Lopez.
14: Praticamente la partita sarebbe finita perché sono scaduti i 4 minuti di recupero, ma si sta giocando ancora. C'è stata poco fa un'azione del Catanzaro, nulla di fatto, Monza in vantaggio per 2-0 sulla squadra di casa. C'è il rinvio lungo, ci sarà il rinvio lungo di Thiam, l'arbitro fischia, vedremo se si giocherà ancora
3: vai pure.
14: D'accordo, allora c'è questa rimessa lunga da parte di Thiam col Catanzaro che è schierato in avanti, il Monza che c'è, cerca di rendersi ancora una volta pericoloso, siamo davvero alle battute conclusive, adesso fischia 3 volte il signor Matteo Marchetti, la finale d'andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza è stata vinta dal Monza per 2-0, la gara di ritorno ci sarà, le reti lo ribadisco di Hernani e Caso, tutte e due nella ripresa, la gara di ritorno ci sarà venerdì prossimo, naturalmente il vantaggio del Monza al momento appare incolmabile anche perché il Monza aveva a disposizione 2 risultati su 3, quindi pareggio e vittoria, avendo conquistato la terza posizione in classifica alla fine della stagione regolare, Catanzaro giunto quinto, per cui ovviamente la strada del Catanzaro è davvero in salita, tremendamente in salita, quella del Monza in discesa. È tutto dallo stadio Ceravolo, a te la linea.
3: Grazie Lopez, sta per partire il Gran Premio del Canada di Formula 1, dunque 30 secondi a testa per i nostri inviati, ripartendo dal Bentegodi, Verona-Roma.
5: sono entrati, mentre attenzione Dybala se ne va via, era di rigore, prova ad attaccare da quel lato del campo, il cross in mezzo, in qualche modo la difesa del Verona che riesce ad allontanare il pallone, vince un contrasto Suslov dalla parte sinistra del terreno di gioco, Roma che è un po' scoperta ora, però il Verona manovra all'interno della propria metà campo. Dicevamo all'inizio del secondo tempo dentro Ziolkowski ed era Nouy al posto di Ghilardi e di Pisilli, 0-0, due minuti sul cronometro del secondo tempo Milano.
6: 0-0 anche a Milano, si gioca da 1 minuto e 40 secondi, è uscito Jimenez, impalpabile, al suo posto è entrato il giocatore con la maglia numero 11 Pulisic, è sempre 1-1 tra Milan e Cagliari, prova ad attaccare il Milan che prima però ha rischiato su una ripartenza innescata da Mina, attenzione ancora Milan con limite nell'area di rigore Bartesaghi che va allo scambio proprio con il nuovo entrato Pulisic che finisce giù, tutto regolare per l'arbitro, si continua a giocare, 2 minuti e 0-5, Milan 1, Cagliari 1, Torino.
0: Torino 10 minuti e mezzo, quindi 30 secondi per dirvi che Torino-Juventus sono ancora ferme sullo 0-0, che il Torino sta per battere un calcio d'angolo, ma forse non riusciremo a raccontarlo nei 30 secondi a disposizione perché insomma il ritmo non è particolarmente alto e adesso anche Zufferli va a interrompere la battuta per richiamare come di consueto i giocatori in area di rigore. 11 minuti, Torino 0, Juventus 0, Cremona.
1: Al terzo minuto Lozzini con il come in vantaggio per 1-0, si è fatta vedere davanti la Cremonese con una conclusione di Vardi dalla distanza deviata in calcio d'angolo, riparte il Como sulla sinistra con Moreno, pallone giocato all'indietro con estrema lentezza, Cremonese 0 Como 1, terzo minuto Lecce.
2: Tentativo del Genoa, deviazione, stava per ingannare Falcone che ha seguito la traiettoria alla sua destra in controllo, non è riuscito comunque a evitare il calcio d'angolo, Genoa intraprendente in questo avvio di gara, siamo arrivati al quarto del secondo tempo, sempre 1-0 tra Lecce e Genoa, un inizio nel segno del Grifone che sta per battere questo calcio d'angolo, i fischi che sentite sono ovviamente per distrarre le avanzate della formazione di De Rossi, seguiamo giusto questo corner di Martin, allontana la difesa del Lecce, palla che resta lì, completato il disimpegno. Poi ci prova Sabelli da lontanissimo, un campanile che termina fuori 1-0 tra Lecce e Genoa, minuto 4 del secondo tempo, studio.
3: E ora la Formula 1, la partenza del Gran Premio del Canada, Montreal, sentiamo Luca Cesaretti.
15: Buonasera anche da parte mia, un Gran Premio che si preannuncia molto caotico perché piove da una mezz'oretta in maniera non importante sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve e allora 12 gradi però la temperatura dell'aria, 17 quella dell'asfalto, scelta mista tra i primi 8, tutti con la soft tranne le McLaren, Norris e Piastri con le intermedie, poi qualcuno con la media più indietro, qualcuno con l'intermedia, insomma vedremo cosa accadrà, prima fila tutta Mercedes, Russell Altonelli, Norris e Piastri, tutta McLaren in seconda, Hamilton e Verstappen in terza, Hajar e Leclerc in quarta, le luci rosse si accendono, il preriscaldamento del turbo, poi sì, c'è un movimento di Antonelli, si spengono le luci ma sono quasi tutti fermi, si è mosso Antonelli, sono rimasti tutti fermi, la direzione gara ha deciso di dare un giro di formazione extra, si stanno muovendo tutti a bassissima velocità, ma tutta una serie di problemi dal movimento di Kimi Antonelli con le luci ancora accese a Lindblad rimasto fermo sulla griglia di partenza, dice che non entra la marcia, insomma extra giro di formazione abortita, forse un problema a questo punto da parte di direzione gara, attendiamo di avere ulteriori informazioni, fatto sta che si proseguirà a un altro giro di formazione, si scenderà da 70 a 69 giri e poi forse riusciremo ad avere il via di questo Gran Premio del Canada per la prima volta in maggio e il meteo a Montreal non collabora. Studio.
3: Allora ci risentiremo tra poco, torniamo a Verona-Roma.
5: Perché c'è un fatto importante, per la doppia ammonizione dovrebbe essere stato espulso Valentini della Verona, ennesimo fallo su Paolo Dybala che se n'era andato questa volta centralmente e stava per caricare il sinistro da favorevole posizione, Valentini che lo ha atterrato e a quel punto il direttore di gara che è stato...
1: Raddoppio del Como con Duvicas, Cremonese 0, Como 2, sesto minuto, di nuovo Verona, Francesco Repice.
5: Grazie a Daniele Fortuna, stiamo cercando di capire se effettivamente c'è stata questa seconda ammonizione, ma tutto, io abbiamo visto il cartellino giallo e poi abbiamo visto quello rosso dell'arbitro, anche se Valentini è ancora in campo ed evidentemente sì, è stato lui a strattonare Però non è uscito dal campo Valentini, almeno ci sembra così. Ah, eccolo qui che sta uscendo adesso dal campo. Sì, vi confermiamo che il Verona in 10 uomini, espulso per doppia ammonizione Valentini, calcio di punizione dal limite in favore della Roma, posizione centrale, ci sono Sulé e Malen sul pallone, vediamo chi dei due andrà alla conclusione in porta. Grande attenzione da parte della barriera della Verona, prova a partire Malen con il sinistro e la parata incredibile di Montipò che mette il pallone in angolo, opportunità per la Roma. Osserveremo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina prima di cedere la linea a Milano, perché la Roma si mantiene in zona offensiva, ripetiamo, Verona che attacca la sinistra verso destra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione dalla destra. Dybala con il sinistro, traiettoria a rientrare verso la porta avversaria, pallone che viene sfiorato un paio di volte, c'è qualche protesta dei giocatori della Roma per un presunto fallo di mano di un giocatore del Verona, ma sinceramente non ci sembrava nulla di particolarmente nulla di particolarmente degno di essere penalizzato. E comunque Mancini fa grandi cenni all'arbitro, fa grandi cenni alla panchina, perché evidentemente c'è qualche problema. Noi nel frattempo, visto che il gioco è fermo e che siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo, 0-0 tra Verona e Roma, Verona in 10 uomini per l'espulsione e doppia ammonizione di Valentini, e la linea può tornare a Milano.
3: Un momento Milano, ancora la Formula 1, dovrebbe essere arrivato il momento della partenza del Gran Premio del Canada. Dunque Luca Cesaretti,
15: ci riproviamo dopo un extra giro di formazione, bandiera verde, ma no, viene dato un altro giro di formazione extra, perché evidentemente non era stata ancora tolta l'auto di Lindblad, la Racing Bulls, che invece di entrare a metà pit lane da un cancello è stata fatta tornare in retromarcia per tutto il rettilineo, non sono riusciti a toglierla in tempo e dunque un extra giro di formazione, il terzo, poi forse si riuscirà a partire.
3: Va bene, allora Milan Cagliari.
6: A San Siro è sempre Milan 1, Cagliari 1, attacca il Milan.
1: Interviene Cremona, ti chiedo scusa perché ci sarà un calcio di rigore a favore del Cremonese, fallo in area di rigore del Como di Ramon su Vardi, insulto VAR, Bonazzoli ha già preso il pallone, ma c'è ancora movimento intorno al dischetto. Cremonese 0, Como 2, nono minuto, vediamo se verrà confermato il calcio di rigore. Sì, è proprio così, perché adesso si libera.
5: Attenzione, attenzione Daniele Fortuna, perché l'arbitro va a rivedere quello che era successo in area di rigore del Como sul calcio d'angolo di Dybala che avevamo precedentemente raccontato. C'è stato un braccio abbastanza largo, dobbiamo dire, di Bowie su quella traversone, braccio destro che ha respinto il pallone, è stato richiamato al VAR il direttore di gara e adesso vedremo quale sarà la sua decisione. Il signor Sozza della sezione di Seregno deve valutare se questo fallo è degno di essere punito con il calcio di rigore. Non c'era sembrato in diretta che questa punizione dovesse avvenire, che questa decisione dovesse avvenire, poi però il direttore di gara è stato richiamato e adesso deciderà. Adesso ascolteremo.
1: Attenzione, Francesco Bonazzoli, rete per la Cremonese, Cremonese 1, Como 2, calcio di rigore trasformato da Bonazzoli. Si riapre la partita al decimo minuto, a te.
5: Siamo
16: con la mano. Decisione finale, rigore.
5: Decisione finale e rigore. Calcio di rigore in favore della Roma per il fallo di Bowie, ci è sembrato nei 16 metri veronesi e quindi l'arbitro che dopo aver visionato al VAR quello che era andato succedendo nel calcio d'angolo precedente ha deciso di assegnare il calcio di rigore in favore della formazione giallorossa, ovviamente un Verona che era già in 10 uomini, la doppia ammonizione Valentin per l'ennesimo fallo ai danni di Paolo Dybala. Ora sul dischetto ci sono Cristante, Dybala, poco più lontano e Malen, vediamo se sarà lui a mettere il pallone sul dischetto e quindi a provare il calcio di rigore. Infatti sembra proprio l'olandese andarsi ad appressare al tentativo di esecuzione di questo calcio di rigore. Quindi momento importante della partita, siamo all'11° nel corso della ripresa, il parziale fermo sullo 0-0, il Verona è in 10 uomini e la Roma può battere un calcio di rigore. Solita ricorsa brevissima da parte di Malen contro Montipò, la sinistra della nostra postazione, prende la breve il corso e tiro, la parata e poi la rete, la Roma in vantaggio, Malen
17: ha portato in vantaggio la Roma esattamente all'undicesimo minuto del corso della ripresa, dopo che Montipò aveva neutralizzato il calcio di rigore da parte del numero 14 della formazione di Gasperini, gettandosi all'altezza della palla alla sua sinistra, pallone che è corso.
3: Scuderetti, ti interrompo. È partito il Gran Premio del Canada, Montreal, Luca Cesaretti.
15: Eh sì, al terzo tentativo sono riusciti a partire, gara a questo punto accorciata a 68 giri. In testa c'è Lando Norris, perché la McLaren con gomme intermedie ha avuto uno scatto migliore rispetto alle slick, che si sono congelate a 17 gradi di temperatura dell'asfalto con tre giri di formazione. Norris, Antonelli che però è riuscito a scavalcare George Russell, quindi Lewis Hamilton che è partito bene dall'esterno, ha bruciato Oscar Piastri, quindi Verstappen è risalito in sesta posizione, settimo Leclerc, ottavo Jar. Siamo verso la fine del primo dei 68
6: giri. Ti chiedo scusa Luca, ha segnato il Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez, il dodicesimo della ripresa, a te.
15: E si fermano le McLaren, però, o almeno si ferma la McLaren di Piastri che era in quarta posizione, va subito in box per mettere gomma slick. Dunque si chiude il primo giro con Norris in testa davanti ad Antonelli e Russell, le due Mercedes, quarto Hamilton, quinto Verstappen, sesto Leclerc, Norris lo ricordo con gomma intermedia, tutti gli altri dalla seconda alla settima posizione con gomma soft. Piastri ai box, anche lui era partito con gomma intermedia. Studio.
3: Grazie Cesaretti. Allora Verona Roma, repice, minuto e punteggio, e poi torneremo con il giro normale procedendo con Milano e Torino. Repice.
5: Tredicesimo minuto del secondo tempo a Verona, Verona 0, Roma 1. Tanto per cambiare, Donny Malen.
3: Milano.
6: Prendiamo la linea da Milano, abbiate pazienza, è stata un po' di confusione in questi ultimi minuti, per ribadire il gol del Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, clamoroso, clamoroso a San Siro. Il gol lo ha realizzato Rodriguez in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione, sorta di corner corto battuto dal settore di sinistra, serie di tocchi sotto misura, poi il pallone è arrivato addosso a Juan Rodriguez che lo ha spinto alle spalle dell'incolpevole McManyan per il gol che dà il momentaneo successo al Cagliari, con il Milan che deve a questo punto spingersi in avanti se vuole cercare di mantenere il posizionamento Champions, perché a questo punto le cose si complicano terribilmente per la squadra di Massimiliano Allegri. È un Cagliari che si fa preferire al Milan per proposta di gioco, per intraprendenza e anche per fluidità di manovra. Un Cagliari che adesso imposta proprio con lo stesso Rodriguez all'interno della propria metà campo, lo scambio con Obert all'altezza dell'intersezione delle linee, prova ancora ad andare avanti la squadra ospite con Borrelli che però riparte saggiamente dalla propria metà campo. 13:50 sul cronometro, Milan 1 Cagliari 2, linea Torino.
0: Superato il 22esimo minuto, ma qui siamo nel primo tempo e 0-0 tra Torino e Juventus. Chiaro che il punteggio che sta arrivando a Milano potrebbe aprire qualcosa alla Juventus, ma non ancora, perché al momento sarebbe sempre fuori pure in caso di vittoria a Torino, però è prestissimo per fare i calcoli. C'è la Juventus che comunque sta provando adesso a forzare nel periodo non collegato un paio di mischie, 14esimo e 15esimo in area di rigore del Torino, ne è scaturito solo un calcio d'angolo per la Juventus che poco fa invece al 21esimo ha provato una doppia conclusione in aria respinta però dai difensori del Torino. Torino che adesso va alla battuta di una rimessa con le mani proprio davanti alla panchina di Luciano Spalletti che dà indicazioni. È chiaro che la posta in palio è alta, però per tutto quello che è successo, ripetiamo, partita iniziata con un'ora e cinque minuti di ritardo, non c'è ovviamente quella tensione agonistica. Purtroppo ce n'è un'altra qui allo stadio, dove tra l'altro c'è anche una cappa di umidità che adesso rende l'aria quasi irrespirabile. 23 minuti più 30 secondi, 0-0 tra Torino e Juventus. Andiamo a Cremona.
1: Al quindicesimo della ripresa, due gol da raccontare, come sempre in vantaggio, ma per 2-1 sulla Cremonese, fallo adesso di Vardi, anche il cartellino giallo. Anzi,
0: attenzione Vlahovic, la Juventus è in vantaggio, Vlahovic, 23esimo minuto, Torino 0, Juventus 1, fortuna Cremona.
1: Grazie Di Satis. Il gioco è fermo. Rodriguez fermato fallosamente, il cartellino giallo però è per Grassi, dunque ammonito nella Cremonese. I gol da raccontare: prima il 2-0 al quinto minuto, 2-0 per il Como di Duvicas. Rodriguez ancora protagonista, assist, cross sul secondo palo, Duvicas battuto a rete, deviazione ravvicinata, ma poi il Cremonese ha trovato il modo di riaprire la partita, di dimezzare lo svantaggio con il calcio di rigore trasformato da Bonazzoni e concesso per fallo di Ramon su Vardi. Poi ha avuto la possibilità addirittura di pareggiare Bonazzoni con una girata larga ma non di molto. Il calcio di punizione adesso per il Como con Da Cugna con il sinistro, battuto male, c'è stato anche un fallo in attacco, dunque si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Cremonese. Cremonese 1 Como 2 al 17° della ripresa. Lecce.
2: Falcone si oppone a Masini, lanciato nell'area piccola verso la porta del Lecce, grande intervento ancora una volta, l'ennesima partita con la firma di Falcone che mette in angolo non un cecchino Masini ma molto nel vivo del gioco, sempre a proporsi in avanti. Genoa dunque ad un passo dal pareggio e ora andrà a battere un calcio d'angolo quando inizia il 18° minuto del secondo tempo. Lecce 1 Genoa 0, il parziale soporifero nel lungo periodo in cui non siamo stati collegati, qui il pubblico del Lecce ovviamente ha ascoltato quello che arrivava da Cremona, il raddoppio del Como, si è fatto festa, poi la rete della Cremonese a ridurre le distanze. Attenzione, palla che rimane là, dopo il calcio d'angolo Gallo allontana il pericolo, ci prova da lontana a rimettere in gioco il pallone Frendrup ma sbaglia completamente l'impatto col pallone, contropiede del Lecce, 4 contro 2 sulla sinistra, il tentativo di Bandà di trovare spazio, di andarsene all'avversario sul settore di sinistra, ritorno della squadra di De Rossi dentro l'area di rigore ad annullare il traversone proprio di Lamek Bandà. Tra l'altro, oltre alle notizie provenienti da Cremona, si è vissuto con il fiato sospeso per un'azione di Khedira che ha anche dribblato le ali, poi palla sul palo esterno, in ogni caso posizione di offside, chance dunque per il raddoppio, sfumata per il Lecce che è sempre avanti 1-0, minuto 19, sempre avanti 1-0 sul Genoa, in questo momento lo ribadiamo, salvezza molto vicina per i salentini. Studio.
3: E visto che molte cose sono successe, ricordiamo la situazione ancora con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Verona,
5: siamo al 19°, Verona 0 Roma 1 Milano.
6: 19° al Meazza, Milan 1, Cagliari 2. Torino.
0: Ci avviciniamo al 27° a Torino, come segnalato nell'intervento su Cremona. Da 3 minuti la Juventus si è portata in avvantaggio, il gol di Vlahovic con deviazione di Ebosse, ma gol da attribuire a Vlahovic. Vi dico solo che

0: Premio del Canada Cesaretti.
1: Perché sta succedendo di tutto a Montreal. Intanto la doppia sosta ai box delle McLaren, prima lo raccontavamo in precedenza di Piastri, poi di Norris che era in testa, quindi McLaren che sono scivolati in 14esima e 15esima posizione, e come loro ai box tutti quelli che erano partiti con gomma intermedia. Poi pochi istanti fa, alla fine del sesto giro, l'attacco di Russell ai danni di Kimi Antonelli. Kimi che ha provato a difendersi, non c'è riuscito, è arrivato al bloccaggio, ha tagliato l'ultima chicane, è rientrato in seconda posizione. Bisognerà vedere adesso anche le condizioni delle gomme del bolognese. Fatto sta che al settimo giro la situazione vede in testa Russell, Mercedes, a un secondo e tre Antonelli, anche lui Mercedes, Hamilton è terzo a un 9 decimi da Kimi Antonelli, poi quarto Verstappen con la prima delle Red Bull, quinto Leclerc, secondo Hajar, e in tutto questo è risalito addirittura ai limiti della zona punti in 11esima posizione il 44enne Fernando Alonso con l'Aston Martin. Studio.
0: Bene, Verona-Roma.
2: Siamo giunti al 21esimo minuto nel corso del secondo tempo a Verona, con la Roma in vantaggio per 1-0. È successo tutto all'11esimo, mentre attenzione che c'è un contropiede proprio dei giallorossi con Renche che si avvicina all'area di rigore. Renche, pallone dalla parte opposta, Dybala sinistro con i piedi, miracolo di Montipò che sta facendo delle parate incredibili in questa serata del Bentegodi. Ancora su Dybala, è riuscito ad opporsi alla conclusione del giocatore argentino Montipò. Quando il gol sembrava cosa fatta, tutto all'11esimo, vi dicevamo, il calcio di rigore in favore della Roma concesso dalla direttore di gara per visione alla VAR, richiamato alla VAR il mani di Bovi. La conclusione di Donny Mallen con la parata ad opera di Montipò, pallone che è schizzato sul settore di destra di prima intenzione di Dybala, con il destro rimesso in mezzo il pallone ancora per l'olandese che lo ha appoggiato nella porta vuota. Altra opportunità per la Roma nel periodo non collegato, una conclusione di Sule con un'altra deviazione, dobbiamo dire, di Montipò, sicuramente il migliore in campo. Due uomini per il Verona, si tratta, e due nuovi entrati, e si tratta di Al Musrati e di Bella Kochap. Al posto di Suslov e di Lobric, queste le decisioni di Paolo San Marco. C'è un calcio di punizione fuori del Verona all'interno della metà campo giallorossa. Roma che adesso si difende, peraltro è in superiorità numerica e cercherà, crediamo, di sfruttare i contropiede quando se ne verificherà la possibilità. Sta per entrare El Shaarawy nella Roma, 22 sul cronometro nel corso della ripresa al Bentegodi. La Roma in vantaggio a Verona per 1-0 alla linea Milano,
3: dove entriamo nel minuto di gioco numero 23, Milan 1 Cagliari 2. Attacca il Milan, attenzione, palla in area di rigore, sale Mekers, cerca di rimetterla in mezzo dopo la respinta da parte della difesa del Cagliari, arriva Rabiot da fuori che però non c'entra la porta e la palla finisce sul fondo. 22-20 dicevamo, Milan 1 Cagliari 2. I cambi nel Milan, che effettua in questo momento anche il quinto cambio, dunque si gioca tutti quanti le sostituzioni a Massimiliano Allegri. Quest'ultimo cambio, fuori Fofana, dentro Rafa Leao, in precedenza dentro anche Atekame, Fulkrug e Luka Modric, al rientro con una vistosa maschera protettiva sul posto, sul volto, al posto di Tomori, Kunku e Yashari. Per quello che riguarda il Cagliari, fuori invece Rodriguez, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita, e Zé Pedro addentro al loro posto, Tossena e il gioiellino Palestra che partiva dalla panchina. Gioco che riprende in questo momento con il pallone gestito da Sebastiano Esposito, che cerca di guadagnare una rimessa laterale nella propria metà campo, la palla finisce fuori, la rimessa laterale sarà in favore del Cagliari davanti alla panchina di Massimiliano Allegri, che si è tolto la giacca e si sbraccia come un indemoniato. 23-10, Milan 1 Cagliari 2. Le reti di Salemakers per il Milan per il vantaggio dopo appena due minuti. Poi il Cagliari da ribalta con Borrelli e Rodriguez. Torino
4: 31 e mezzo, ma qui siamo nel corso del primo tempo. La Juventus è in vantaggio sulla Torino per 1-0. C'è stato il giro veloce, quindi adesso abbiamo più tempo per descrivere il gol al 23esimo minuto di Dusan Vlahovic, ennesima direi mischia in area di rigore del Torino. La palla è terminata all'altezza del disco del rigore a Vlahovic, che ha controllato, ha tirato, decisiva la deviazione di Ebosse che spiazza il suo portiere. Il tiro di Vlahovic però era nello specchio della porta e quindi il gol viene attribuito all'attaccante serbo della Juventus. Juventus poco fa. Ci ha provato ancora la Juventus con Conceição, un tiro che era parso deviato da un difensore del Torino. L'arbitro ha concesso la rimessa dal fondo. Il guardialine dalla parte opposta rispetto a dove vi parliamo, lo Cicero, aveva dato l'angolo. Alla fine però ha deciso l'arbitro rimessa dal fondo, con qualche timida protesta da parte dei bianconeri. E 1-0 per la Juventus, come ricordato dallo studio, ancora non bastava.

0: basterebbe, stante i risultati in corso alla Juventus, per entrare tra le prime quattro e dunque in Champions League. Ma è un Torino che, dopo un inizio promettente, adesso sta subendo le iniziative bianconere. Quasi 33 minuti nel corso del primo tempo. Torino 0, Juventus 1, e torniamo a Cremona, anche se ci ha provato Zapata. Ottimo intervento in chiusura di Gatti. Andiamo a Cremona.
1: Al 25esimo, con il Como in vantaggio per 2-1 sulla Cremonese, ma c'è stato un lungo consulto VAR. Maresca è andato al monitor a bordo campo, è un consulto che si è protratto per 3 minuti. Sentiamo per un possibile calcio di rigore a favore del Como. Calcio di rigore per il Como, un contatto falloso nell'area di rigore della Cremonese su Duvicas. Sono in due a contendersi il pallone, Perrone, Diao, ma arriva anche Duvicas. Ci sono state proteste da parte di Marco Giampaolo, da parte della panchina della Cremonese, proteste che continuano, proteste anche da parte della curva grigiorossa, che intanto si è svuotata. Evidentemente i tifosi di casa credono pochissimo ormai nella salvezza. Piove anche qualche bottiglietta nell'area di rigore della Cremonese, e ancora alcuni giocatori vanno a parlare della Cremonese, vanno a parlare con il primo assistente dell'arbitro, Maresca, che mostra un cartellino rosso, uno delle riserve della Cremonese che si stavano riscaldando, che sono andati a protestare con il primo assistente. Insomma, situazione piuttosto convulsa. Ci sarà un calcio di rigore a favore della Como sul punteggio di Cremonese 1, Como 2 al 26esimo della ripresa. Per ora andiamo a Lecce.
2: Minuto 27 della ripresa, Lecce 1, Genoa 0, quasi distratti da quello che sta accadendo a Cremona in questo momento, anche perché la gara sembra essere in pugno del Lecce, anche se c'è stata la chance per Masini sventata da Falcone, e soprattutto c'è stato un palo colpito dal Lecce con Pierotti a colpo sicuro, con il cross da parte di Gallo, che ha trovato l'argentino in piena area di rigore, ed è stato ovviamente salutato come il possibile gol del KO a favore dei salentini. Un gol che avrebbe avuto il profumo della salvezza. Ci sono stati anche dei cambi: fuori Sabelli, Amorino e Martin nel Genoa, dentro Norton Caffi, Udragò e Grossi, fuori anche l'uomo che ha portato in vantaggio il Lecce al sesto minuto del primo tempo, vale a dire Banda al suo posto Ndri. Siamo al 27esimo, ribadisco, Lecce 1, Genoa 0. Torniamo allo studio.
3: La Formula 1 con il Gran Premio del Canada, Cesaretti.
4: 13esimo giro in corso dell'otta, davvero senza risparmiarsi i colpi tra Russell e Antonelli. Un errore di Russell al tornantino, curva 10, nel 12esimo giro ha spalancato la porta ad Antonelli, che si è portato in testa. Poi però subito, poco dopo, un chilometro dopo, in curva 13, il controattacco di Russell, che si è andato a riprendere la prima posizione. Dunque Russell in testa, Antonelli secondo, terzo è Verstappen, che ha scavalcato Hamilton in un momento in cui l'inglese della Ferrari ha avuto un problema alla parte elettrica della power unit, 35 km in meno in un allungo e sorpasso facile facile per il quattro volte campione del mondo. Dunque terzo Verstappen, quarto Hamilton, quinto Leclerc, stanno risalendo dopo il pit stop le McLaren, ma insomma nona posizione per Norris a quasi 40 secondi da George Russell, che guida questo Gran Premio del Canada.
3: Verona-Roma.
5: Siamo giunti al 28esimo minuto nel corso della ripresa qui a Verona, con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Malen. All'undicesimo vi diciamo dei cambi, i cambi che ci sono stati nella Verona, ve li abbiamo detti due, ce ne sono stati altri due, perché sono entrati in campo Brazaric e Sar e sono usciti Frese, se non andiamo errati l'altro giocatore ad abbandonare il campo è stato Arrui. Poi la Roma con Giampiero Gasperini, che ha richiamato Ziolkowski appena entrato in campo, era entrato in campo all'inizio della secondo tempo al posto di Ghilardi, che non si era trovato benissimo, diciamo così, con Bowie, e ha messo dentro Kone ed El Shaarawy. El Shaarawy ovviamente al posto di Sule, Kone in mezzo al campo con Selic retrocesso sulla linea dei difensori, dove adesso ci sono anche ovviamente Mancini ed Hermoso.
1: Attenzione, Repici a Cremona che interviene, è tutto pronto per il calcio di rigore, ci è voluto del tempo perché sono chiuse tante bottigliette d'acqua nell'area di rigore della Cremona. Da Cugna del Como contro Audero per il possibile 3-1 a favore del Como. Parte da Cugna, rete, spiazzato Audero. Cremonese 1, Como 3. Anche un espulso in campo della Cremonese, Grassi, e due espulsi tra i giocatori che si riscaldavano della Cremonese, Djuric e Okereke. Cremonese 1, Como 3, e la mezz'ora. Segnato la pugna sul rigore, a te.
5: Grazie a Daniele Fortuna. Dicevamo appunto della Roma che sta conducendo per 1-0 e dei cambi che ha effettuato Giampiero Gasperini, ricostruendo un po' la sua squadra sul campo. Roma che prova ad attaccare adesso con Dybala, sicuramente il migliore tra i suoi, con pallone che però non viene addomesticato nel migliore dei modi da Mullen, da modo al Verona di cercare di ripartire. Nel frattempo però il pallone era finito fuori, portatovi da un giocatore di casa, e quindi la rimessa laterale sarà in favore della Roma dalla fronte offensivo destro del suo schieramento. Minuti sul cronometro, 30 nel corso della ripresa qui alla Bentegodi. Roma che è in vantaggio sulla Verona per 1-0 e la linea può tornare a Milano.
6: Al Meazza di San Siro il Milan continua ad attaccare, ma il risultato non cambia. Milan 1, Cagliari 2, un risultato clamoroso quello che sta maturando a San Siro, con il Milan che cerca di ribaltarlo. Poco fa una discesa di Leao sul settore di sinistra, bella palla al centro dell'area di rigore per Rabiot, che si è trovato la palla leggermente dietro, ha cercato di inquadrare la porta con una mezza rovesciata complicatissima che però è finita lontano dagli specchio della porta. I cambi per quello che riguarda il Cagliari ce ne sono stati due nel periodo non collegato: sono entrati Mendy e Sulemana al posto di Borrelli e De Jola. Attenzione perché adesso attacca il Cagliari con Sebastiano Esposito, che va a servire Palestra, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, Palestra salta Bartesaghi, Palestra va verso la linea di fondo, mette la palla in mezzo per la conclusione e poi il miracolo da parte di Maignan. Dopo a colpo quasi sicuro Maignan è riuscito a deviare il pallone, a metterlo con il fianco, con il costato praticamente, in calcio d'angolo. Tutto è pronto per il quarto calcio d'angolo della partita in favore del Cagliari, due ne ha battuti il Milan. Tutto è pronto, si fa per dire, perché il Cagliari gioca poco il cronometro e sceglie per la battuta di questo corner l'uomo più lontano rispetto alla bandierina, che è quella di destra. Sul punto di battuta si prepara il giocatore con la maglia numero 33, Obert, ma ci sarà ancora un po' da aspettare, allora velocizziamo. 31:10, Milan 1, Cagliari 2, Torino.
0: 39 e mezzo nel corso del primo tempo, sempre in vantaggio la Juventus sul Torino per 1-0. Ci prova il Torino, una delle rarissime incursioni dei Granata, che finisce proprio sulla nascere. Difficile parlare di calcio, si sta giocando davvero in un'atmosfera surreale, senza praticamente tifo, con la Juventus che sta meritando il vantaggio per il gol di Vlahovic nel periodo non collegato al 34esimo. Lo stesso Vlahovic, raccogliendo di testa una cross dalla destra di Conceição dal limite dell'area piccola, ha mandato la palla di poco alto sopra la traversa. La partita adesso è anche spezzettata, qualche giocatore a terra. Poco fa si sono presi a spintoni nell'area di rigore del Torino il portiere del Torino Paleari, il difensore della Juventus Kelly, e insomma c'è voluto un po' di tempo per riportare alla calma, ma non ci sono stati provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine. 40 e 30 secondi, adesso fischiano anche i tifosi presenti, perché davvero non è uno spettacolo trascendentale. Andiamo a Cremona.
1: Al 32esimo della ripresa, sta finendo male questa avventura in Serie A della Cremonese, detto della curva, metà della curva, la parte centrale che adesso è vuota, e poi c'è stato tanto nervosismo in occasione del calcio di rigore concesso per fallo su Duvicas e poi trasformato da Lucas D'Acugna dopo una lunga interruzione con le bottigliette che continuavano a essere lanciate nell'area di rigore della Cremonese, con l'espulsione di Grassi, rosso diretto, l'espulsione di Djuric e di Okereke che si stavano riscaldando e protestavano ancora. Como adesso con Van der Bremt, conclusione alta sulla traversa, Van der Bremt ha preso il posto di Moreno, prima Cacheré per il mattatore della serata, Rodriguez, gol nel primo tempo, poi assist per il raddoppio di Duvicas. Un abbraccio di Fabregas, salutato l'uscita dalla campo del giocatore spagnolo. Cremonese 1, Como 3, è il 34esimo. Lecce
2: 34, anche al Via del Mare 1-0, sempre tra Lecce e Genoa. Si sta più con la testa allo Zini, stanno più ascoltando probabilmente le parole di Daniele Fortuna che seguendo le azioni dei propri giocatori qui sugli spalti del Via del Mare. Il 3-1 in pratica ha regalato una gran serenità e anche una certa sicurezza ai giocatori in campo, bisogna dire, perché Lecce sta portando a casa i tre punti, minacciati giusto da un guizzo per via centrale da parte parte di Ellerson, fermato in maniera fallosa da Thiago Gabriel, cartellino giallo per lui. Altre sostituzioni in corso d'opera, fuori Khedira, dentro Stulic, il turno tra pochissimo anche di Jean. Adesso andremo a capire chi lascerà il terreno di gioco. Si tratta di Pierotti, minuto 35, salvezza vicinissima per il Lecce, avanti 1-0 sul Genoa. Studio
3: Gran Premio del Canada Formula 1, Luca Cesaretti.
4: 19° giro con le Mercedes che fanno una gara a parte, girano costantemente 5-6 decimi al giro più veloce del più vicino inseguitore, Max Verstappen, che è già a oltre 5 secondi quasi 6 da Russell. Russell che si è dovuto ancora una volta difendere da un tentativo di attacco di Kimi Antonelli, gli ha lasciato però all'esterno alla staccata dell'ultima chicane, curva 13 e 14, ed è riuscito così a mantenere la leadership di questo Gran Premio. George Russell, Ferrari in quarta e quinta posizione con Hamilton e Leclerc. Hamilton rimane lì a meno di un secondo da Verstappen, invece Leclerc ha commesso un errore, ha perso 4 secondi in un giro e adesso però ha un passo sensibilmente più lento anche del compagno di squadra, quasi un secondo dalle Mercedes, 3-4 decimi da Hamilton. Russell, Antonelli, Verstappen, questo è il podio provvisorio al 19° giro.
3: Verona-Roma.
5: Siamo giunti al 36° minuto nel corso della ripresa qui al Ventegodi, con la Roma in vantaggio sul Verona per 1-0 grazie alla rete di Malen all'11°. Roma che è in vantaggio anche di nuovo per espulsione e doppia munizione pochi minuti prima di Valentini. Roma che però incredibilmente non sta facendo la partita, la sta facendo il Verona in 10 uomini, e poco fa si è reso minaccioso dopo un calcio d'angolo battuto da destra, un tentativo di conclusione che è stato neutralizzato.
1: 4-1 Como, ti chiedo scusa, ancora da Cugna, Cremonese 1, Como 4, 36° e doppietta per il capitano Luca Stacugna, a te.
5: Grazie Daniele Fortuna. E poi un'altra opportunità in contropiede per la Roma, fin troppo leziosa però ad arrivare con tanti passaggi all'interno dei 16 metri della Verona senza mettere nelle condizioni un compagno di andare alla conclusione, seppur da posizione molto molto vantaggiosa. Ora la Roma con Manu Koné nella metà campo della Verona, pallone sulla settore di destra, è avanzato Selic, il retropassaggio per Cristante, pallone in orizzontale nel cerchio centrale del campo a beneficio di Mancini, che poi cerca e trova El Shaarawy. Oggi è la sua ultima partita ufficiale con la Roma, è stato ufficializzato il suo addio alla squadra giallorossa dopo tanti anni, è veramente un'ottima esperienza. C'è Cristante che avanza centralmente, pallone per Dybala al limite, appoggia quest'ultimo sul settore di destra per Selic che si ferma, cerca ancora Cristante sempre all'altezza del vertice, con la Roma che si affida al possesso palla. El Anoui con il pallone giocato su Selic in sovrapposizione da destra, poi Dybala in area di rigore, pallone verso il secondo palo, di testa riesce ad allontanare un difensore della Verona, pallone che schizza nella metà campo della Roma, Hermoso che fa buona guardia e poi lo mette sui piedi di El Anoui. 37-38 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa al Bentegodi, la Roma in vantaggio per 1-0 sul Verona in 10 uomini. La linea può tornare a Milano,
6: dove il risultato non è cambiato, Milan 1, Cagliari 2, il minuto è il 38° della ripresa, attacca indefesso il Milan che cerca di buttare palloni avanti ma così facendo presta il fango ai contropiede del Cagliari, come questo con il tentativo di insurrezione letteralmente da parte di Mendy, che viene però fermato in questo caso da Gabbia. Nel periodo non collegato un paio di occasioni per il Milan, la più nitida con una conclusione da fuori di controbalzo da parte di Luka Modric, l'inesauribile Luka Modric, che però non ha inquadrato la porta, ma una conclusione anche per il Cagliari con Gaetano che ha impegnato con i pugni Maignan con una gran botta da fuori. Adesso attacca ancora il Milan con Leao in posizione di ala sinistra, palla indietro per Modric che va al consegnato poi nella zona di Pavlovic, cerchio di centrocampo, serve il piazzamento dei compagni, il difensore centrale del Milan prima di appoggiarsi nuovamente a Modric che a sua volta apre a testa per Rabiot, spazio per avanzare, siamo ai 20 metri, Rabiot davanti a sé a Mendy, appoggia il pallone nella zona di Modric, all'indietro Modric glielo ridà, c'è libero davanti a sé Pulisic che riceve lato corto dell'area di rigore, va a convergere lo statunitense, salta l'uomo Pulisic l'area di rigore, cerca la conclusione direttamente sul primo palo, non inquadra la porta. Interessante l'idea, la conclusione con il destro mezzo esterno, palla che è finita alta di un mezzo metro rispetto ai pali difesi da Caprile, e il risultato non cambia, e con questo risultato il Milan non solo è fuori dalla Champions ma è fuori anche dall'Europa League. Milan 1, Cagliari 2, è il 39° minuto della ripresa, torniamo a Torino.
0: Sono passati due dei tre minuti di recupero, siamo nel primo tempo concessi dall'arbitro Zufferli e la situazione vede sempre la Juventus in vantaggio sul Torino per una rete a zero nel periodo non collegato, prima conclusione verso la porta della Juventus da parte del Torino su un pallone di Obrador dalla sinistra, bella la girata, spara la porta di Gineitis, traiettoria arcuata con Perin che l'ha osservata con lo sguardo e palla che è terminata un paio di metri a lato al palo alla sua sinistra, ancora Torino in avanti, una deviazione che favorisce la presa bassa da parte del portiere Perin, intanto per il caldo Luciano Spalletti ha tolto la giacca, adesso è in camicia, maniche corte per Roberto D'Aversa, stando ai si dice, stando ai si legge, per questa dovrebbe essere l'ultima partita di D'Aversa sulla panchina del Torino, lui che è subentrato al campionato in corso a Marco Baroni facendo bene, però insomma la situazione qui a Torino sponda a granata a livello societario, di tifo e di squadra non è proprio ideale. Sto aspettando gli ultimi secondi che arrivano in questo momento per dirvi che qui all'Olimpico Grande Torino è terminato il primo tempo, tre fischi del pubblico, gara iniziata con un'ora e cinque minuti di ritardo per gli incidenti che hanno caratterizzato il pre-partita, gara iniziata alle 21:50, situazione alla fine del primo tempo, Torino 0, Juventus 1, il gol di Vlahovic alla 23esimo minuto, andiamo a Cremona.
1: Al 40esimo della ripresa con il come in vantaggio per 4-1, la doppietta di D'Acugna sul primo palo, rasoterra che ha beffato Audero dall'interno dell'area di rigore, il tiro, la conclusione da parte di D'Acugna, gli applausi dei tifosi della Cremonese, di quelli che sono rimasti per Bonazzoli, è uscito dal campo stasera, è arrivato a 10 gol in campionato, non sono evidentemente bastate, gli applausi però sono tutte per lui, abbraccio anche di Fabregas, è entrato il debuttante Lottici, centrocampista della Cremonese, classe 2006, dunque 20 anni, ma intanto il Como ormai è concentrato su quello che sta succedendo a San Siro, fa girare il pallone in 11 contro 10 il Como, Cremonese 1, Como 4, 41esimo Lecce.
2: Quasi festa piena tra Lecce e Genoa, il parziale sempre di 1-0, detto quello che sta accadendo a Cremona, l'attenzione è spostata allo Zini da un bel po' di tempo e anche una maglia di Nico Pazza è spuntata sugli spalti, contropiede Lecce, centralmente Stulic affiancato in questa scorribanda dall'arrivo di Gandelman sulla sinistra, zona corner, porta più lontano possibile il pallone, temporeggia per far passare secondi preziosi di avvicinamento a questo risultato pieno del Lecce. Chiudo dicendovi i cambi, altri due primavera insieme agli altri due messi in campo da De Rossi nel Genoa, dentro Lafont e Carbone sono usciti Marcandalli e Masini, siamo al minuto 42, il parziale è rimasto quello che è stato sbloccato al sesto del primo tempo da Banda, 1-0 a favore del Lecce sul Genoa. Studio
3: Formula 1 Gran Premio del Canada, Cesaretti.
4: Sta succedendo letteralmente di tutto, siamo nel 25esimo giro, al 22esimo il sorpasso dopo 2-3 tentativi di Kimi Antonelli su Russell, poi però nel giro precedente lungo di Antonelli in curva 10 con Russell che si è ripreso la posizione, sono arrivati di fianco a fianco, ruota a ruota in curva 13, Antonelli ha tagliato l'ultima chicane, si è tenuto la prima posizione, adesso il muretto dei box della Mercedes lo ha costretto a ridare la posizione al compagno di squadra e c'è la lamentela via radio del bolognese, perché devo ridargli la posizione, sono ancora attaccati in rettilineo verso curva 13, si difende all'interno Russell, va all'esterno Kimi Antonelli ancora una volta alla staccata, ruota contro ruota, Russell si tiene la prima posizione, Russell in testa, Antonelli è secondo, Verstappen è terzo, poi Hamilton quarto, ha effettuato un lungo quindi ha perso la scia di Max Verstappen, quinto è Leclerc, Piastri è tredicesimo, ha centrato al tornantino Albon, penalità di 10 secondi, insomma giornata nera per le McLaren, 12esimo e 13esimo, ma davanti Russell e Antonelli se le stanno dando di santa ragione.
3: Allora torniamo sui campi dove siamo entrati nei minuti decisivi, saltando Torino dove il derby è fermo alla fine del primo tempo, ricordiamo la situazione, soltanto minuto e punteggio e poi ci regoleremo per i finali, Verona-Roma.
5: 43 e 30 secondi sul cronometro, Verona 0, Roma 1, Milano.
6: 43-35 a Milano, Milan 1 Cagliari 2. Con questo risultato il Milan sarebbe rettifico in Europa League. Andiamo a Cremona.
1: 43-30 con il Como in vantaggio per 4-1 sulla Cremonese. In questo momento il Como al quarto posto, 71 punti. Audero pronto a battere il rinvio. Cremonese 1, Como 4, Lecce.
2: Siamo entrati nel 90° minuto al Via del Mare, Lecce sempre avanti 1-0 sul Genoa. Lecce in questo momento salvo, con la certezza ormai che deve essere solo certificata dal fischio finale. Studio.
3: E allora ripartiamo da Verona-Roma.
7: 44 minuti e 15 secondi sul cronometro. Calcio di punizione in favore del Verona dall'interno della metà campo romanista. Verona in 10 uomini, ma che in questi ultimi minuti sta veramente mettendo alla frusta la Roma. Pallone sul settore di destra, Brazaric, cross in mezzo, Coné che alza un campanile all'interno dei propri 16 metri, pallone che va verso la linea di fondo, Selic che lo perde, poi se lo trascina fuori un giocatore del Verona. Ci sarà semplice rimessa in favore della formazione giallorossa. 44 minuti e 45 secondi sul cronometro nel corso della ripresa qui a Verona, con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Verona. Nel periodo collegato c'è stato il cambio, è uscito Donny Mallen, autore della rete che sta decidendo la sfida, è entrato al suo posto Robinho Bass. Milano.
6: A Milano è appena iniziato il recupero, saranno 5 i minuti di extra time concessi dal direttore di gara, che è il signor Guidari Torre Annunziata. 300 secondi per le speranze di Milan, che attacca con Salemakers, che viene però fermato in maniera regolare da Dossena, che gli mette la palla in fallo laterale. Rimessa laterale in zona di difesa, anzi, perché l'ultima a toccare è stato proprio il giocatore del Milan. Dunque lo stesso Dossena a rimettere in gioco il pallone con le mani in avanti, a cercare Mendy, che nel periodo non collegato si è divorato letteralmente il possibile gol della 3-1. Solo lanciato a rete nella metà campo sguarnita del Milan, è arrivato al limite dell'area di rigore di fronte a Magnan, si è lasciato ipnotizzare dal portierone francese, che ha disinnescato una minaccia che poteva essere cimiteriale per le speranze di accedere alla Champions del Milan, che adesso attacca dalla sinistra con Leao, che prova ad andare via in velocità. Zappa, salta l'uomo Leao, palla al centro ma non c'è nessuno, con il petto addirittura Borrelli tocca il pallone, chiedono un tocco di mano i giocatori del Milan, che non c'è secondo il direttore di gara. Caprile addomestica il pallone, lo blocca, se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero a San Siro. Milan 1, Cagliari 2. Cremona.
3: Soltanto minuto e punteggio da Cremona.
1: Nel secondo dei 3 minuti di recupero, Cremonese 1, Como 4, Lecce.
2: Siamo nel secondo dei 3 minuti di recupero, il parziale Lecce 1, Genoa 0. Studio, vado avanti, non
3: andiamo,
2: so bene
3: a Verona fino al
2: comportarci.
3: Termine. Verona fino al
2: certo.
3: Termine, vai.
7: 46 minuti e 30 sul cronometro, si andrà avanti fino al 50° per effetto dei 5 concessi di recupero al direttore di gara. C'è il Verona che prova ad attaccare, la Roma che si difende sulla corsia di sinistra, Rensch non bada a spese e rinvia il pallone il più lontano possibile. Gasperini che si arrabbia tantissimo con il giocatore olandese, perché gli dice no, qui adesso dobbiamo palleggiare, dobbiamo cercare di tenere il pallone tra i piedi. Altro pallone buttato all'altezza del vertice dell'area di rigore della Roma dalla Verona, dal portiere Montipò, avanza a Frese, ancora lui a cercare in profondità allo scatto, c'è un pallone in mezzo pericoloso, lo lascia scorrere ancora una volta Rensch, ma è più veloce di lui Frese che lo va a catturare. È un momento di confusione da parte della Roma adesso, che concede la rimessa laterale agli avversari dalla fronte offensivo destro del loro schieramento. Vediamo chi andrà ad occuparsi, probabilmente Brazaric, con una lunga rimessa all'interno dell'area di rigore giallorossa, dove vanno evidentemente adesso addensandosi i difensori della Roma e attaccanti del Verona. Il pallone che viene scaraventato lontano da Elanui verso la linea laterale sinistra, è lì che Robinho Bass prova a intervenire, riesce in qualche modo a rubare palla. Attenzione, c'è Dybala solo dalla parte opposta. Dybala prova ad andare via.
2: Finale, Dybala contro finale da Lecce. Il Lecce ha battuto 1-0 il Genoa. Lecce salvo.
7: Il raddoppio della Roma. Il raddoppio della Roma. Stefan, il faraone El Shaarawy, si è fatto il regalo più grande e lo ha fatto ai tifosi giallorossi dopo il colpo di tacco di Dybala, che chiude la partita col diagonale vincente a porta vuota. Stefan El Shaarawy, alla sua ultima apparizione con la maglia romanista, riesce a mettere in porta il pallone che vale la qualificazione alla Champions League. La Roma conduce per 2-0. I minuti sulla cronaca cronometro, sono 48 e 30 secondi. Credo adesso si possa andare a Milano se Filippo Corsini è d'accordo.
3: Sentiamo Carmignani, ovviamente ci aveva dato il finale di Lecce, è così?
2: Cioè, sì, per annunciare anche... Certo, certo, doppio finale, Diego. Che significa salvezza per la Lecce, prego.
8: Retrocessione per la Cremonese in due e il Como deve aspettare, perché il quarto posto del Como dipende dal risultato di San Siro, dal risultato del Milan.
3: Diamo il finale allora, Cremonese, l'ha dato il finale Fortuna, il finale di Lecce, sentiamo Milano, quanto manca?
6: A Milano mancano 50 secondi allo scadere di 5 di recupero, ma ci saranno probabilmente 30 secondi di extra time perché c'è stata una sostituzione per il Cagliari. Dimmi tu, Filippo.
3: La Formula 1, l'aggiornamento di Luca Cesaretti.
4: Un flash, la rottura di George Russell quando era in testa, seguito da Kimi Antonelli, parcheggia la sua Mercedes all'uscita della chicane di curva 8 e 9, è assolutamente furioso, lancia tutto, lancia il casco, lancia il volante, Antonelli in testa, Verstappen secondo, Hamilton terzo, virtual safety car in questo momento, giro 31 di 68.
3: Milan-Cagliari fino al termine.
6: E attacca il Cagliari, lo fa con una palestra in area di rigore che cerca di inquadrare la porta di Maignan, non la trova. 49-55, sono importanti anche i secondi, sono importanti anche i decimi e i centesimi in questo momento a San Siro, esattamente come in Formula 1. Scadono in questo momento i 5 di recupero, ma si continua a giocare. Milan che attacca con Salemakers in posizione di mezzo destro, arriva al limite dell'area di rigore, viene fermato da Sulemana in maniera irregolare, secondo il direttore di gara, ammonito anche Sulemana, ma soprattutto calcio di punizione in favore del Milan. E questa potrebbe essere l'ultima occasione della partita, perché siamo a 50 e 20 sul cronometro. Come detto, il direttore di gara aveva assegnato 5 minuti di recupero. Ci sarà un po' di extra time per una sostituzione del Cagliari, che ha tolto dal campo Sebastiano Esposito per inserire Felici, ma adesso ci sarà questo calcio di punizione. Siamo ai 20 metri, leggermente spostati sul settore di destra. Sul punto di battuta c'è Christian Pulisic, ma soprattutto c'è Luka Modric. Da capire adesso se ci sarà un traversone oppure se ci sarà una conclusione direttamente in porta. Probabilmente una traversone, tre uomini in barriera, trattiene il fiato lo stadio Meazza di San Siro, perché questo è un momento decisivo per la stagione del Milan e per la stagione anche di altre squadre del campionato. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione, con Luka Modric sul punto di battuta, con il destro, la battuta morbida in area di rigore, la respinta da parte della difesa del Cagliari con palestra che allontana la sfera, ma si continua ancora a giocare. Arriva il fischio da parte del direttore di gara ed è finita, il Cagliari ha battuto il Milan 2-1 e i fischi che potete sentire grazie al microfono
7: è finita anche a Verona. Codignoni, la Roma torna in Champions League, batte per 2-0 il Verona grazie alle reti di Malen e di El Shaarawy, entrambe su assist meravigliosi di Paolo Dybala. Vince la Roma, terza in classifica, e arriva in Champions League dopo tanto, tanto tempo. È riuscita la rincorsa di Giampiero Gasperini al massimo trofeo continentale. I giallorossi tornano a giocarsi la Champions. A te la linea.
3: Allora, possiamo considerare esaurito il commento di Repice da Verona per questo successo della Roma che la diporta in Champions League. Sentiamo il commento di Codignoni a Milano, Milan-Cagliari.
6: E il commento più adatto, caro Filippo, sarebbero forse i fischi che hanno accolto il triplice fischio finale. Scusate la ridondanza dell'utilizzo del termine fischio, ma di questo si tratta, e soprattutto i cori adesso che sono tutt'altro che lusinghieri nei confronti della squadra e nei confronti della società, perché il Milan ha perso in casa contro il Cagliari, una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato, ma soprattutto dopo che la partita si era messa come meglio non poteva, perché dopo appena due minuti la squadra di Massimiliano Allegri era passata in vantaggio con Salemakers, sfruttando un regalo della difesa isolana. Il giocatore belga aveva realizzato al 20esimo, però è arrivato in mischia il pareggio di Borrelli, e nella ripresa al 23esimo della ripresa sempre in mischia il tocco sotto misura di Rodriguez, che ha siglato il decisivo 2-1. Nella ripresa tutti dentro gli attaccanti per il Milan, dentro contemporaneamente Salemakers, Fulkrug, Pulisic, Leao, ma non c'è stato verso. Il fortino del Cagliari ha retto, e anzi il Cagliari, che ha onorato al massimo l'impegno, ha anche sfiorato a più riprese il terzo gol. Si chiude così dunque in maniera amarissima una stagione che era iniziata con tutt'altri auspici per il Milan. Milan che chiude sesto in classifica al momento, quantomeno attendendo il risultato finale della partita di Torino. Milan 1, Cagliari 2. L'assistenza tecnica è stata di Jacopo Teodoro. Studio.
3: E andiamo a Cremona, festa grande del Como che è in Champions League, e tutto questo indipendentemente dal risultato del derby di Torino. Daniele Fortuna.
8: Sì, anche perché gli scontri diretti sono a favore del Como, il doppio 2-0 sulla Juventus. La festa è una festa nell'area di rigore sotto alla curva ospiti, viene sollevato, lanciato in aria Fabregas, l'artefice di tutto questo. Incredibile, per la prima volta va in Europa il Como e trova subito la Champions League, qualificazione meritata davanti a pochi tifosi, però meno di 50. C'era il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Como, sono arrivati veramente in pochi. La festa, lo sventolio di bandiere, l'abbraccio, tutti davanti alla panchina a cercare di capire quando e come sarebbe finita la partita del Milan. Poi il fischio finale di San Siro e la grande festa con il Como che ha battuto per 4-1 la Cremonese. Cremonese che retrocede in Serie B, sventola una bandiera del Como a scacchi bianchi e blu, Como in Champions League. L'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna, lì nello studio.
3: E di conseguenza Lecce in salvo, che si salva, rimane in Serie A grazie all'1-0 inflitto al Genoa. Diego Carmignani.
2: Lecce che poteva anche essere sconfitto oggi dal Genoa, si è voluto regalare questa vittoria maturata dopo il sesto minuto di gioco, la rete di Banda, poi una gara giocata a testa alta dal Genoa che era ridotta ai minimi termini, un Lecce che ha vissuto sicuramente con le emozioni che arrivavano dallo Zini, Lecce che ha conquistato, diciamo, la sua Champions, la sta festeggiando in questo momento come potete sentire in sottofondo, quinto anno di fila in Serie A, è il record della squadra salentina e anche il riscatto, direi, per Eusebio Di Francesco dopo le amare retrocessioni con Frosinone e Venezia. Abbiamo visto la commozione e la gioia per il traguardo raggiunto, dunque ancora Lecce in Serie A l'anno prossimo, per il Genoa un finale ovviamente legato alla salvezza raggiunta diverso tempo fa, è già tempo di pensare a quello che sarà la prossima stagione con i tantissimi primavera che si sono visti in campo e tutto dalla Via del Mare, Lecce che festeggia ovviamente. Studio.
3: Benissimo, prima della classifica, di ricordarvi la classifica finale della Serie A, sentiamo un altro flash dalla Formula 1, Gran Premio del Canada, Luca Cesaretti.
4: 35esimo giro di 68, si è da poco ripartiti dopo la Virtual Safety Car per rimuovere la Mercedes di George Russell parcheggiata a bordo pista, Antonelli in testa con 5 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Lewis Hamilton, 17 su Hadjar che nella girandola dei pit stop ha scavalcato Charles Leclerc che però è incollato alla Red Bull del francese, tutti i primi 5 con gomma media dopo i pit stop per tutti.
3: Bene, in attesa che si giochi il secondo tempo del derby Torino-Juventus, vi ricordo la classifica, l'Inter chiude con 87 punti campione d'Italia, in Champions insieme al Napoli con 76, la Roma è terza con 73 e il Como è quarto con 71 punti, in Europa League la Juventus con 71 e il Milan a quota 70, in Conference ci va l'Atalanta con 59 punti, il Bologna con 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, retrocede la Cremonese con 34 punti insieme a Verona e Pisa, Verona con 11 e Pisa con 18 punti, vince la classifica dei marcatori Lautaro dell'Inter con 17 reti a quota 14, Duvicas del Como e Malen della Roma. Noi chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Marco Masci, Andrea Di Marco alla parte tecnica e un grazie anche alla sala controllo di Via Asiago. Vi lascio con Nico Forletta e per il secondo tempo poi del derby Torino-Juventus che ci verrà raccontato da Giuseppe Bisantis, ovviamente tutto ancora da decidere per quello riguarda la partita, la Juventus vantaggio per 1-0, grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di serata qui su Radio 1.
9: Abbiamo trasmesso Tutto il calcio minuto per minuto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
12: Domenica Sport.
3: Le 22, 57 minuti, 30 secondi. Allora riprendiamo dal derby di Torino. Andiamo da Giuseppe Bisantis. Rimbalzo in linea con la Formula 1. Vai Bisantis.
0: Si è ripreso il secondo tempo esattamente da 20 secondi, 1-0 per la Juventus sul Torino, però sarà un secondo tempo inutile ai fini della classifica perché il verdetto è stato già emesso. La Juventus, pur vincendo, potrebbe arrivare alla pari punti con il Como, però il Como, grazie al vantaggio nello scontro diretto, è in Champions, come abbiamo sentito nella puntata di tutto il calcio minuto per minuto, insieme a Inter, Napoli e Roma. Per Juventus e Milan sarà Europa League comunque vada questa sera, e quindi per quel che riguarda la Juventus, nonostante il successo che sta maturando qui nel derby con il Torino in una partita, lo ripetiamo, per motivi extra calcistici, gli incidenti che hanno causato lo slittamento dell'inizio di 1:05, i tifosi della Juventus che hanno prima chiesto di non giocare, poi hanno abbandonato lo stadio emulati dal nucleo caldo dei tifosi del Torino in curva Maratona, poi si è giocato a ritmo non proprio vertiginoso. La Juventus ha trovato il vantaggio al 23esimo con Vlahovic, meritato il vantaggio per la Juventus, solo una conclusione di Gineitis per il Torino. Adesso si giocherà per l'onore, per la lastra cittadina, ma ripeto ancora, la Juventus non ha più possibilità di andare in Champions League. A volte è successo di scudetti persi in albergo, come si diceva, questa volta l'appiazzamento Champions la Juventus l'ha perso negli spogliatoi quando sono arrivati i risultati finali delle altre partite. Ovviamente per motivi di ordine pubblico non è stata possibile garantire la contemporaneità a causa di forza maggiore. Giustamente la Lega ha fatto giocare le altre partite, quella della Juventus a questo punto non è più determinante, non ci sono stati cambi nell'intervallo. Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale, dall'altra parte del Torino le divise sono quelle tradizionali. Vi ricordo solo velocemente come sono in campo le squadre: Torino con Appaleari in porta, Coco, Ismaili e Bossa in difesa, Pedersen, il Can, Gineitis, Obrador a centrocampo, Vlasic dietro i due punte che sono Zapata e Simeone. La Juventus replica con Perini in porta, Calulu, Gatti, che gli è cambiato in difesa, Locatelli e Turam a centrocampo con Sessão, McKennie e Bogà sulla tre quarti, l'unica punta è Vlahovic. Juventus che conquista il primo angolo della ripresa, terzo complessivo, due battuti dal Torino. Gli arbitri in maglia celeste, Calzocineri, calzatori celesti, primo arbitro Zufferli, Bacini, Lo Cicero e Guardaline, Colombo il quarto ufficiale, Di Paolo e Marini al VAR. Seguiamo solo questo angolo prima di andare da Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio del Canada di Formula 1. Porta la nostra destra, bandiera di destra, un regalo al portiere Paleari. 3 minuti nella ripresa, Torino 0, Juventus 1, Formula 1.
4: 39esimo giro in corso dei 68 di questo Gran Premio del Canada. In testa tranquillo c'è Kimi Antonelli, che sta gestendo, ha gestito anzi l'introduzione della gomma media sulla sua Mercedes, visto che a questo punto non ha più la lotta con il compagno di squadra, con George Russell. Secondo è Verstappen, staccato di 7 secondi, ma i due più veloci in pista in questo momento sono Hamilton e Leclerc, vale a dire le due Ferrari che, come visto venerdì, con la gomma gialla stanno andando alla grande. Leclerc adesso all'attacco di Ajar, si prende la quarta posizione. Era una lotta che andava avanti da 3-4 giri con anche un paio di difese molto al limite di Ajar, con un doppio spostamento sul rettilineo, peraltro notato quel doppio spostamento probabilmente irregolare da parte della direzione gara. Stavolta però non è riuscito a difendersi, lo ha scavalcato il pilota monegasco della Ferrari già prima della chicane, già prima della staccata di curva numero 13. Quindi Antonelli con 7 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Hamilton e 18 su Leclerc, queste le prime 4 posizioni. Poi Ajar, Colapinto, Lawson, Norris, Gasly e Sainz a completare la top 10, vale a dire a completare la zona punti. Studio.
3: Allora, prima di tornare a Torino, con noi c'è Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
13: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E chi mai avrebbe detto
3: Chi l'avrebbe detto? Intanto fammi dire a Giuseppe Bisantis e a Luca Cesaretti, microfoni aperti, la diretta ha sempre la precedenza nel caso avvengano variazioni sia in Torino-Juventus che nel Gran Premio di Formula 1 a Montreal. Insomma, come dicevi tu, chi l'avrebbe mai detto?
13: Ma direi non solo in estate.
3: Ma chi l'avrebbe mai detto?
13: ma soprattutto anche qualche settimana fa. E invece la Roma, con una poderosa rimonta, si è classificata al terzo posto. È il combo di Fabregas che con l'Inter probabilmente e il Napoli ha espresso il miglior gioco del campionato, si è classificata in quarta posizione. Per la Juventus e il Milan è uno smacco clamoroso sul piano economico, per entrambe una botta da 50 milioni di euro circa, con tutti i riflessi sul calciomercato. Ne abbiamo parlato, Nico, di quei giocatori che vorrebbero andare in squadre che, iscritte alla Champions League. E mentre la situazione in casa della Juventus si è tranquillizzata in settimana con la probabile conferma di Spalletti, invece che cosa succederà in casa Milan dopo che la squadra rossonera ha mancato la qualificazione alla Champions? Io non mi stupirei anche di una dimissione, delle dimissioni da parte di Allegri.
12: Allora, guarda, mi faceva notare Andrea Boccia prima che durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente De Laurentiis con Antonio Conte al termine della partita vinta oggi dal Napoli di misura in casa sull'Udinese 1-0, alla domanda chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, in maniera sibillina De Laurentiis aveva risposto: vediamo cosa accade stasera.
13: Invece poi
12: mi sa che è accaduto qualcosa stasera.
13: Invece poi Conte ha detto chiaramente che lui già aveva deciso un mese fa che avrebbe chiuso la sua avventura a Napoli, e vedremo che cosa deciderà De Laurentiis, il quale, lo dicevamo anche ieri sera, ha sempre avuto una particolare simpatia nei confronti di Italiano, l'attuale allenatore del Bologna.
12: E chissà se Allegri, come dici tu, se si dimette vai a vedere che poi va a finire sulla panchina del Napoli? Potrebbe essere, ma chi può dirlo?
13: Io penso di no, perché come dicevamo ieri, Nico, De Laurentiis vuole ridurre il monte ingaggi e anche di parecchio. Vabbè. E quindi, insomma, lui gradirebbe un allenatore che costa meno della metà di Conte, ma poi vediamo che cosa accadrà. Mi pare che ci si siano verificati dei riflessi incredibili, soprattutto con un sovvertimento di quelle che un tempo erano definite le gerarchie del calcio. Non è più così. In seguito a questo clamoroso campionato del Como, che al secondo anno in Serie A guidato da Fabregas si è classificato al quarto posto, parteciperà alla Champions, probabilmente giocherà le prime partite a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, e comunque non è un caso che a parità di punti il Como sia davanti alla Juventus, avendola battuta per 2-0 sia in casa che in trasferta.
12: Allora, Filippo, tu rimani collegato perché vediamo un po' se riusciamo a fare un altro commento prima del termine. Intanto torniamo al rimbalzo di linea tra il derby Torino-Juventus e la Formula 1, il Gran Premio del Canada. Ripartiamo dal calcio con Giuseppe Bisantis.
0: Abbiamo superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, non è cambiato ovviamente il parziale, è sempre 1-0 per la Juventus sul Torino, e non è cambiato l'andamento della partita, con ritmo davvero molto basso e con Juventus strameritatamente avanti e ancora vicina al gol del raddoppio. Torino non pervenuto. Seguiamo Cansesao che sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, scarica per Vlahovic che tira con il piatto e segna il gol meritatissimo del raddoppio. Doppietta di Dusan Vlahovic. Ho raccontato in diretta questa azione di contropiede della Juventus con i giocatori del Torino, che hanno semplicemente detto: prego, accomodatevi, azione centrale. Piatto da parte di Vlahovic al rallentatore, angolato, si è tuffato Paleari e non ci è arrivato. Doppietta di Vlahovic, Torino 0 Juventus 2. Evidentemente i tifosi organizzati della Juventus sono andati via, ma qualcuno qui in tribuna c'è, l'abbiamo visto esultare e li vediamo adesso nelle file vicino alla campo. Stavo dicendo, prima di raccontare in diretta il raddoppio di Vlahovic, che la Juventus era andata per due volte vicino al raddoppio prima di questo gol che vi abbiamo descritto in presa diretta. Cambiato alla terza da fuori, deviazione in corner da parte di Paleari, Locatelli alla sesta dal limite dell'area, tiro secco di pochissimo a lato, e adesso primo cambio della partita lo opera il Torino con Roberto D'Aversa che richiama Zapata, che avrà toccato sì e no tre palloni in tutta la partita, e al suo posto entra con la maglia numero 19 C. Adams. 10 minuti nel corso della ripresa, Torino 0, Juventus 2. Ribadiamo che non serve alla Juventus, visto che aritmeticamente, pur a pari punti con la Como, non va in Champions per gli scontri diretti che favoriscono i lariani. Ve lo state commentando da studio. Comunque è un derby e quindi la Juventus cercherà, in una serata davvero nera, amarissima per tutto quello che è successo, di portarlo a casa. Torino 0, Juventus 2, adesso è la decimo, si riprende a giocare e la linea torna alla Formula 1 a Luca Cesaretti.
4: 45esimo giro di 68 del Gran Premio del Canada, c'è sempre Kimi Antonelli in testa, che ha perso 4 secondi a causa di un doppiaggio, anzi di un doppiato che non gli ha lasciato strada in maniera adeguata. Poi però ha piazzato subito il giro veloce in gara, giusto per rimettere a distanza Max Verstappen, ora a 6 secondi. Continua ad avere un gran passo la Ferrari in questo momento con la gomma media, con Hamilton e Leclerc terzo e quarto. Hamilton ormai si è portato a 3 secondi e mezzo da Max Verstappen, Leclerc è a 8 secondi scarsi dal compagno di squadra. Ha già il re quinto, appena subito la penalità di 10 secondi per quella doppio cambiamento di traiettoria nel tentativo di difendersi da Leclerc. Gli cambierà poco però, perché Colapinto, che è sesto, è a 42 secondi da Hadjar. Dunque sesto Colapinto, settimo Lawson, ottavo Gasly, nono Sainz, decimo Birman, con Piastri che lo segue a caccia di un punticino, ma anche lui è sotto investigazione proprio per quell'incidente in cui ha avuto la peggio Albon e Piastri ha rotto l'ala anteriore ed è stato costretto a tornare al box. Virtual safety car in questo momento, perché probabilmente c'è qualcuno che si è fermato in pista, tra poco lo scopriremo. Fatto sta che viene chiusa l'ingresso della pit lane e quindi di conseguenza ci sono detriti in pista. Chiuso l'ingresso della pit lane, virtual safety car al 46esimo giro con, lo ripetiamo, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Leclerc nelle prime quattro posizioni e una Ferrari che sta cercando di mettere nel mirino quella seconda posizione di Max Verstappen. È in corso il 46esimo giro di 68, noi torniamo al calcio, termina Juventus.
0: Siamo al 12esimo minuto, superato da pochi secondi, dunque 2-0 per la Juventus sul Torino, la doppietta di Vlahovic, il gol nella ripresa all'ottavo, nel primo tempo invece la rete era arrivata al 23esimo e continua a dominare la Juventus. Poco fa uno dei migliori, Francisco Conceição, ha provato una conclusione al volo su un spionovente dalla tre quarti di Cambiaso, ha colpito però con la tibia, pallone che comunque ha sfiorato l'esterno della rete. Qualcuno qui, soprattutto chi aveva i bambini piccoli, lascia lo stadio perché bisogna anche andare a dormire, ma perché davvero questa serata non è certo stata una serata di festa, non è stato l'ultimo giorno di scuola, è stata una serata condizionata da tutto quello che è successo prima della partita. Insomma, c'è un tifoso della Juventus ricoverato in codice rosso, ripeto, non in pericolo di vita, ma questo non significa niente, nessuno deve farsi male per una partita di calcio. Adesso c'è il Can che arriva sulla tre quarti, il tocco ancora per Gineitis, gira su se stesso il giocatore lituano, poi il pallone che arriva a sinistra, Obrador, i tifosi del Torino vorrebbero un po' un certo moto d'orgoglio da parte dei Granata. Vediamo che sul cross c'è calcio d'angolo, perché un giocatore della Juventus ha accompagnato con il petto fuori. Sinceramente non sappiamo perché l'arbitro abbia comandato una rimessa, probabilmente ha visto un fallo, una trattenuta, no, alla fine cambia idea e si tratta di calcio d'angolo numero 3 in favore del Torino, 4 battuti invece dalla Juventus. Bandiera di destra, porta la nostra sinistra, ve lo racconteremo in diretta con il Torino che prova in qualche modo a riaprire la partita. Poco fa il cambio di Adams al posto di Zapata e adesso è pronto in divisa da gioco Nkunku a entrare in campo con la maglia numero 25. Vedremo dopo il calcio d'angolo al posto di chi. Pallone che spiove in aria, non esce Perin, colpo di testa, rete, e segna il Torino con un colpo di testa da parte di Obrador, che riesce a impattare con difesa della Juventus immobile il gol di Obrador, anzi è Casadei che è entrato in campo evidentemente nella ripresa, quindi il cambio c'era stato, chiedo scusa. Casadei è andato a impattare di testa e ha messo il pallone in porta, quindi il Torino, che praticamente alla seconda conclusione della partita rientra in partita su azione d'angolo con la difesa schierata. Questo vi dice di tutto, di che tensione e che ritmo ci sia in questa partita. Difensore della Juventus schierati, è andato a colpire di testa Casadei, che ha insaccato nonostante il tentativo da parte di Thuram di entrare in porta. Pensate che questo cambio non era stato comunicato né dallo speaker né dai tabelloni luminosi e nemmeno ovviamente dai siti. Pensate come si sta giocando questa partita. Comunque, Torino 1 Juventus 2, si è riaperto un po' il tifo del pubblico e l'ora di gioco, 3 minuti di recupero nel primo tempo, 63 minuti, Torino 1 Juventus 2, dominio della Juventus, però ha segnato il Torino con Casadei. Andiamo alla Formula 1.
4: 49esimo giro in corso con Antonelli che ha 4 secondi e 6 di vantaggio su Max Verstappen e 7-2 su Lewis Hamilton, che si conferma il più veloce in pista, 1.14.9, l'unico sotto l'1.15, a un decimo dal giro record di Antonelli. Nel corso dell'ultima tornata Hamilton si è portato a 2.5 secondi da Verstappen, ritmo che non riesce a tenere Leclerc, 1.15.6, 8.5 secondi da Hamilton, quindi più di e 10 da Verstappen per poter pensare, sognare al podio. Adesso Hamilton proprio si apre via radio e cerca di caricare lui il box, dice possiamo farcela ragazzi, andiamo, spingiamo, vuole mettere nel mirino la seconda posizione del 4 volte campione del mondo olandese della Red Bull. Leclerc quarto con margine su Ajar, che dovrà peraltro scontare 10 secondi di penalità, come 10 secondi di penalità sono arrivati anche a Oscar Piastri, che è 11esimo, sì, insomma quella 10ª posizione di Birman difficilmente la metterà nel mirino. E peraltro da segnalare che nel periodo non collegato c'è stato il ritiro per un problema al cambio di Lando Norris. Insomma, a McLaren, che ha iniziato questo Gran Premio con il grande azzardo della gomma intermedia, sbagliato e l'ha proseguito peggio per quello che poi è successo in pista. Giro 50 di 68, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Questo è il podio provvisorio del Gran Premio del Canada. Torniamo a Torino Juventus.
0: E allora ci stiamo avvicinando al 17esimo nel corso della ripresa, situazione Torino 1 Juventus 2. E allora Casadei, che è stato il gol del Torino, è entrato in campo a inizio ripresa al posto di Guineitis, cosa non segnalata da nessuno. Adesso invece sono segnalati i cambi nella Juventus, perché esce proprio il mattatore di serata Dusan Vlahovic, che è rimasto stupito come siamo rimasti stupiti anche noi, quindi non si tratta di un qualcosa di fisico. Ed è entrato David, è entrato anche Holm al posto di Cambiaso, e adesso i cambi nel Torino con Nie che entra in campo ed esce Obrador, questo per quel che riguarda il Torino. E poi, come avevamo segnalato, è entrato anche Nkunku ed è uscito Ilkan. E quindi questi i cambi che sono avvenuti, Torino 1 Juventus 2, il gol di Casadei che ha riaperto la partita, e adesso c'è Nkunku, proprio il nuovo entrato, che va a battere una rimessa con le mani. In pratica si è giocato poco dopo la gol di Casadei, perché ci sono stati appunto questi cambi, e un po' a sorpresa Spalletti ha mandato negli spogliatoi Dusan Vlahovic, che ha segnato i due gol. Al suo posto David, forse vorrebbe più movimento, forse ha visto stanco Vlahovic, però l'espressione di Vlahovic al momento del cambio è stata a dir poco stupita. Poi però in panchina è andato a stringere la mano al tecnico di Certaldo. Siamo adesso al 18esimo, seguiamo questo recupero palla della Juventus con Locatelli, chiedono il fallo quelli del Torino, Locatelli per David, arretrato la chiusura da parte di Casadei che riparte per il Torino e resiste alla carica fallosa di Kalulu, che si va a prendere il primo cartellino giallo della partita, mentre Casadei urla qualcosa a Locatelli che lo ignora. Ammonito quindi Kalulu, primo ammonito della partita. Siamo dunque al 19esimo, Torino 1 Juventus 2 Formula 1.
4: 51esimo giro che si chiude in questo momento per Kimi Antonelli, 1.14.604, firma il giro record, il giro veloce di questo Gran Premio del Canada, allunga su Max Verstappen 6.04, ma sta arrivando alle spalle del pilota della Red Bull la Ferrari di Lewis Hamilton, 1.14.9 per l'inglese contro 1.15.4 dell'olandese della Red Bull. 2 secondi adesso tra la seconda e la terza posizione provvisoria, in precedenza Da segnalare uno scambio piuttosto duro tra Leclerc e il muretto Ferrari. Dai box gli hanno detto: Charles, Lewis sta andando sull'1.15, proviamo ad alzare il ritmo. Risposta secca del monegasco: non mi parlate più fino all'ultimo giro, a meno che non sia qualcosa di critico. Insomma, segno di un Leclerc nervoso in un fine settimana in cui è stato costantemente più lento del compagno di squadra. Va a caccia Lewis Hamilton del podio numero 204 in carriera, va a caccia Franco Colapinto, che è sesto con l'Alpine, del suo migliore risultato in carriera. L'argentino che fino adesso ha come miglior piazzamento il settimo ottenuto nello scorso Gran Premio a Miami, può migliorarlo oggi. Ci sta riuscendo, almeno in questo momento, quando siamo nel giro numero 53 di 68. Altra virtual safety car, ancora una volta con motivazioni non esattamente chiarissime. Certo che nel momento in cui Hamilton stava riportandosi sotto su Verstappen, non esattamente quello che era la cosa migliore per il pilota inglese, anche perché è vero che i distacchi dovrebbero rimanere invariati con la virtual safety car, ma non è esattamente così. Vedremo quando si ripartirà cosa succederà. Jarn approfitta per andare ai box, scontare la penalità e ripartire. Aveva quasi un minuto su Colapinto, non avrebbe comunque rischiato la quinta posizione. Giro 53 di 68.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 25 maggio. Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Nubini Pizzanini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppa troppa trippa.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto questo.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
3: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
4: La famiglia.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: You're listening to Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: malinconia.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana. Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Listening to Radio Italiana 531.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 25 maggio. Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
8: State ascoltando Radio Italiana 531. We'll be right back.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402-320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì. Mi han detto aspetta che
4: arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: promesso.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è ficissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

divider, mi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La crisi della polizia a Coober-Pedy diventa uno scontro aperto tra il commissario della Sud Australia, Grant Stevens, e il sindacato degli agenti. Un tribunale del Sud Australia ha raccomandato infatti incentivi straordinari per attirare personale nella remota stazione, da anni colpita da carenza cronica di organico e problemi di sicurezza. Le misure prevedono un aumento salariale del 45%, alloggi gratuiti, utenze pagate, ferie extra e voli di supporto per gli agenti. Ma Stevens ha già fatto sapere che non intende applicarle, sostenendo che costerebbero circa $1 milione l'anno e creerebbero disparità con altri distretti rurali. Il tribunale ha chiarito che le raccomandazioni non sono vincolanti, respingendo il tentativo legale della polizia di bloccarne la pubblicazione. Il presidente del sindacato, Wade Burns, ha definito la decisione una vittoria per gli agenti delle aree remote, accusando SAPOL di non affrontare seriamente il problema del reclutamento e della permanenza degli ufficiali nell'outback. Cambiamo argomento. La cittadina di Barra, nel Mid-North del Sud Australia, è rimasta senza il suo unico centro medico dopo la chiusura della clinica gestita dalla dottoressa Dharma Dizanayake. La decisione arriva dopo che il Medical Board of Australia ha imposto restrizioni alla licenza della dottoressa, stabilendo che può lavorare solo sotto la supervisione di un professionista approvato. Non essendo stato trovato un supervisore entro la scadenza fissata ad aprile, la clinica ha dovuto quindi interrompere l'attività. La chiusura lascia oltre 100 residenti senza un medico di base locale, costringendo molti pazienti, soprattutto anziani, a lunghi viaggi verso Clare, Wallaroo o Adelaide anche per cure essenziali. Tra loro un 79enne affetto da Parkinson, che ha raccontato le difficoltà nel raggiungere visite specialistiche insieme alla moglie, anch'essa malata. Il Royal Australian College of General Practitioners ha definito la situazione un esempio della crescente crisi sanitaria nelle aree regionali australiane, chiedendo maggiori investimenti per attirare medici, soprattutto formati all'estero, nelle comunità rurali. Passiamo alla cronaca. Una donna di 37 anni è stata arrestata dopo un presunto attacco con un'ascia avvenuto domenica ad Aberfoyle Park, nella zona sud di Adelaide. Polizia e soccorsi sono intervenuti poco dopo le 8, in Sunny Mead Drive, dopo diverse segnalazioni di disordini in strada. Gli agenti hanno trovato la donna nelle vicinanze, presumibilmente ancora in possesso dell'ascia. È stata fermata e portata in ospedale. Poco dopo, in un'abitazione di Keary Street, è stato soccorso un uomo di 61 anni con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. Secondo la polizia, sarebbe stato colpito dalla donna nelle ore precedenti. Gli investigatori della scientifica hanno esaminato la scena e ritengono che non si tratti di un'aggressione casuale. I due, infatti, si conoscevano già. La donna dovrebbe essere formalmente incriminata per gravi reati non appena sarà dichiarata idonea dal punto di vista medico. Le indagini proseguono. Dall'Australia. L'Australia potrebbe affrontare razionamenti di carburante già ad agosto, se resterà chiuso lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Secondo gli esperti d'energia, le scorte globali accumulate prima del conflitto con l'Iran sono ormai quasi esaurite, mentre il blocco della rotta, da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, sta mettendo sotto pressione il mercato internazionale. Un analista di MST Financial avverte che il mondo ha già raggiunto un punto critico e che l'Australia, fortemente dipendente dalle importazioni di carburante raffinato dall'Asia, resta particolarmente vulnerabile. Attualmente il governo federale punta ad aumentare le riserve strategiche di diesel e carburante per aerei fino a 50 giorni di autonomia, ancora lontane dai 90 giorni raccomandati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Gli esperti sostengono che senza una riapertura dello stretto entro fine agosto potrebbero essere introdotte misure di gestione della domanda e razionamento. Intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei prezzi e per la sicurezza energetica nazionale. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
4: Un amico è la cosa più bella che c'è.
3: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.